0: Arno e nella tarda serata straripò il torrente Resco a Reggello, a sud-est di Firenze. Nel crollo di una casa morirono 7 persone, tra cui una coppia sui 30 anni e le due figlie, di 6 e di 9 anni. A partire dalla mezzanotte le cose iniziarono a peggiorare in fretta. A Firenze cominciarono ad allagarsi cantine e garage, pezzi di strade, tra cui l'autostrada del Sole. Ci furono frane e diverse zone rimasero isolate nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo. Polizia, ingegneri e autorità non sapevano bene cosa fare e il buio complicò le valutazioni. Alla fine fu deciso di non suonare le campane per dare l'allarme, per non causare panico tra gli abitanti. La prima zona della città allagata fu il Parco delle Cascine, sulla riva destra dell'Arno e subito a nord-ovest del centro storico. Morirono decine di cavalli di un ippodromo e alcuni animali dello zoo. Tra le 2 e le 4 di notte, molte linee fognarie esplosero per la troppa pressione e l'Arno, dopo essere straripato nelle frazioni a est di Firenze, cominciò a inondare il centro storico, prima nelle vie intorno alla chiesa di Santa Croce e poi dall'altra parte del fiume, in tutto l'Oltrarno. A Scandicci, comune a sud di Firenze, e all'Astra Asigna, ad ovest, le strade si allagarono per l'esondazione dell'Arno e di altri torrenti. Nelle prime ore del mattino, le zone allagate di Firenze erano tantissime e la situazione era altrettanto grave nei comuni intorno alla città, a San Mauro, a Signa, a Campi Bisenzio, a Montelupo Fiorentino. Gli argini dell'Arno cominciarono a cedere e l'acqua iniziò a scorrere con più intensità verso il centro storico di Firenze. Intorno alle 9 arrivò in Piazza Duomo, mentre in altre zone raggiungeva già i 3 metri di altezza. Alle Murate, il carcere nella zona di Santa Croce, gli abitanti prestarono soccorso ai detenuti, ospitandoli in casa. Uno di loro, di 25 anni, morì nell'allagamento. Nel corso della mattinata si ruppero altri argini e diversi altri comuni intorno alla città furono allagati, tra cui Lecore e San Giorgio a Colonica. Il comune più colpito fu però Campi Bisenzio, dove l'acqua superò i 4 metri di altezza. Ci furono esondazioni anche a Prato e Sesto Fiorentino, a nord-ovest di Firenze. La situazione a Firenze cominciò a rientrare solo in serata, ma i problemi si spostarono agli altri comuni lungo il corso dell'Arno, da Empoli alla provincia di Pisa. Molto più a sud esondò anche il fiume Ombrone, allagando Grosseto e causando un morto. Tra le testimonianze più famose ci fu quella del giornalista Marcello Giannini, che in collegamento con il telegiornale nazionale fece sentire il rumore dell'acqua per le strade di Firenze.
1: Da stamane Firenze è isolata. L'Arno, straripato in più punti, divide in due la città.
2: Firenze è una città con la quale non siamo riusciti a collegarci se non facendo un tentativo di parlare con la nostra sede RAI attraverso i ponti radio della RAI, appunto. Vorrei invitare il mio collega Giannini a dirmi se è pronto per una brevissima conversazione attraverso la quale si possa dare un minimo di documentazione sulla situazione della vostra città.
3: Sì, siamo
2: quando
3: pronti.
2: È cominciata la fase critica?
3: Verso le 10:30, quando l'acqua è entrata nel pieno centro storico della città, cioè il Duomo, piazza Strozzi, piazza della Signoria, fino alla stazione e sotto di noi, sotto la RAI. Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco. Non so se vi giunge questo rumore.
2: Arriva perfettamente.
3: Ecco, questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Panzani, è il cuore di Firenze, invaso dall'acqua. Le notizie che possiamo dare purtroppo sono scarse e frammentarie. Anche noi ci troviamo isolati. Tutto il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Dire acqua è dare un'idea appena approssimata della situazione. Le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi. Quello che forse sentite in sottofondo è il rumore dell'acqua che scorre sotto di noi. Un torrente alla velocità di 40-50 km orari.
0: La maggior parte delle 17 persone morte a Firenze erano anziani rimasti soli nelle proprie case nel giorno dell'alluvione, alcuni dei quali invalidi. Tra i morti ci furono anche una donna di 48 anni e un operaio dell'acquedotto di 53 anni, oltre al carcerato di 25. Quasi tutti morirono perché furono presi alla sprovvista dall'inondazione mentre si trovavano a casa. La portata dell'alluvione fu infatti sottovalutata da moltissimi abitanti di Firenze e della Toscana, che si preoccuparono troppo tardi di mettersi al riparo ai piani alti delle abitazioni. Qualcuno morì anche perché scese per strada per vedere com'era la situazione dell'Arno. Un uomo di 80 anni morì nell'esplosione di un deposito di carburo di calcio di un'officina di saldature. Delle 18 persone morte nella provincia di Firenze, uno era di Campi Bisenzio, 4 di Castel Fiorentino, 2 di Empoli, 2 di Montelupo Fiorentino, 7 di Reggello, 2 di Sesto Fiorentino. Nei giorni successivi arrivarono soccorritori da diverse zone d'Italia e anche dall'estero, dall'Unione Sovietica in particolare. Ted Kennedy, fratello di John Fitzgerald, e Robert, allora senatore degli Stati Uniti, fece un appello per aiutare Firenze. Moltissimi volontari aiutarono a recuperare e mettere al sicuro le opere d'arte ricoperte dal fango nei magazzini del Museo degli Uffizi, che erano stati allagati. I danni più notevoli e gravi, per quanto riguarda il patrimonio culturale di Firenze, furono quelli alla Biblioteca Nazionale Centrale, in piazza Cavalleggeri, tra la chiesa di Santa Croce e l'Arno. I depositi vennero allagati e, nonostante parte dei libri, manoscritti e documenti vennero poi recuperati con i restauri, molti rimasero distrutti o rovinati irreparabilmente dal fango. Un crocefisso dipinto dal Cimabue nel 200 e conservato a Santa Croce venne a sua volta distrutto e poi ricostruito con un restauro. La ricostruzione e i restauri a Firenze andarono avanti per molti anni. Subito dopo l'alluvione venne istituita la Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, che nel 1974 pubblicò un lungo rapporto sulla condizione idrologica del territorio italiano, proponendo soluzioni per le aree a rischio di alluvioni. L'impreparazione riscontrata nelle autorità locali per gestire l'alluvione nel 1966 e la difficoltà nelle comunicazioni ufficiali con la popolazione contribuirono ad accelerare il processo che portò nel 1970 alla razionalizzazione del Servizio di Protezione Civile Nazionale. Vennero istituite figure come quella del Commissario per le Emergenze. Il Dipartimento passò dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello dell'interno e venne creato un sistema per addestrare i volontari civili a gestire situazioni di emergenza.

0: Il racconto.
1: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio. L'occupazione delle aree di espansione, delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo non è sempre stato così. Un tempo solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria Gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966 un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire in una diretta Rai di 18 ore le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del servizio nazionale in tutte le sue componenti. La valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
0: Avete ascoltato Il racconto. Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista enigmistica In L'ingrediente segreto di Rosario Fiorello, di Giovanni Lovera. Che cos'hanno in comune Carla Bruni, Monica Bellucci, Carlo Azeglio Ciampi, Mike Buongiorno, Andrea Camilleri e Nanni Moretti? Probabilmente poco, se non fosse che tutti sono stati imitati, assieme a una lunga lista di altri personaggi famosi, da Rosario Tindaro Fiorello, l'istrione radiotelevisivo più amato d'Italia. La sua straordinaria carriera, fatta di molte luci e qualche ingombrante ombra, è una delle più ammirevoli del mondo dello spettacolo nel nostro paese degli ultimi tempi. Appare evidente, infatti, l'evoluzione artistica e personale condotta da Fiorello, che ha saputo seguire le proprie passioni a costo di rinunciare a opportunità che promettevano molti riscontri in termini di auditel e popolarità, ma probabilmente non altrettanto soddisfacenti dal punto di vista professionale. Questa scelta gli ha dato ragione, come dimostrano i premi e i riconoscimenti accumulati, tra i quali una decina di telegatti vinti in carriera. Il segreto di questo fenomenale successo, che ha assunto precise caratteristiche negli ultimi anni, quasi come una ricetta di cui sfugge l'ingrediente che la rende speciale, si può cogliere forse nella scelta di prendere di mira personalità molto diverse tra loro, che spesso a guardare con attenzione un lato in comune ce l'hanno. Il fatto di sembrare, ognuna con le proprie peculiarità, imperturbabili, al di sopra degli eventi e ben distinguibili dalla gente comune. Cogliere questa caratteristica e renderla manifesta è la chiave dell'ilarità. Ecco allora l'impeccabile Bellucci rivolgersi con uno spiccato accento dialettale alla madre, o la voce dell'indimenticato Presidente della Repubblica amplificare all'infinito l'ultima vocale e mangiarsi le parole. Mentre il giallista siciliano per eccellenza con il suo vocione si accanisce sulle sue inesauribili sigarette e così via, per ciascuno dei famosi personaggi simpaticamente bersagliati dalla comicità di questo showman elegante e irriverente. È nella trasmissione Viva Radio 2, in onda dal 2001 al 2008, a cui sono seguite diverse traslazioni per la TV più o meno riuscite, che si esprimono le doti parodistiche di Fiorello, coadiuvato dall'inseparabile supporto del pianista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi e dal conduttore radiofonico Marco Baldini, storici compagni di gag. Il boom radiofonico si trasforma così in una sorta di sublimazione della comicità, perché tutto il divertimento deve nascere esclusivamente dal contenuto dei testi e dalla modulazione della voce, come nella migliore tradizione della radio di un tempo. La capacità di coinvolgere gli artisti negli spettacoli è un'altra delle sue grandi prerogative. Lo ha dimostrato più volte nelle diverse edizioni del programma televisivo Stasera pago io, che ogni sabato sera riservava straordinari duetti con i divi di casa nostra ed eminenti star internazionali del cinema e della musica, disposti a reggere il gioco allo showman, ben oltre le aspettative. Memorabile il rap con Céline Dion, tutt'altro che altera come appare normalmente, o il surreale dialogo con Dustin Hoffman e lo sketch con l'inossidabile John Travolta, solitamente poco disposto a concedersi oltre gli stretti limiti pattuiti prima degli ingaggi. Ma Fiorello sembra proprio essere così come appare. Lo si capisce quando riserva lo stesso trattamento goliardico e stuzzicante con cui si rivolge ai VIP anche alle persone semplici, come accadde nel caso della signora Rita, la ormai celebre cassiera del bar della Rai, prestatasi più volte alle gag del conduttore, maestro nell'estrarne la naturale comicità. Questo il pubblico sembra percepirlo e apprezzarlo, spiegando le percentuali di ascolti sempre al di sopra della media. Non si può dire però che il suo sia un talento improvvisato. Nasce da anni e anni di gavetta, da straordinari successi, come fu il famoso programma musicale Karaoke, che rese celebri le sue doti di improvvisatore e conduttore. Con le soddisfazioni professionali raggiunse una notorietà che probabilmente andava ben oltre le sue aspettative. Non ha mai fatto mistero della crisi profonda dalla quale fu investito in quegli anni, che lo portò a fare i conti con l'assunzione di droghe, allontanandolo per un certo periodo dalla vita pubblica. Trovando in se stesso la forza per reagire e con l'aiuto della donna che diventerà sua moglie e poi la madre di sua figlia Angelica, Rosario riuscì a superare quel brutto periodo personale, riprendendo la sua carriera dove l'aveva lasciata. Fu ancora la TV a riportarlo in auge, con divertenti trasmissioni quali «Non dimenticate lo spazzolino da denti», «La febbre del venerdì sera», «Buona domenica» e «Matricole», dove ebbe modo di dimostrare nuovamente che il suo era un mestiere costruito su solide basi. Il successo negli anni è stato confermato grazie ad altri programmi mitici: Fiorello Show, Edicola Fiore, Viva Rai Play, fino a raggiungere l'apice affiancando Amadeus al Festival di Sanremo. Niente male per l'ex ragazzo della provincia siciliana che aveva iniziato la sua carriera da animatore nei villaggi turistici.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansa.it. Il ciclo dell'acqua sta accelerando, destabilizzerà il clima. Dalla redazione. Il riscaldamento globale sta accelerando il ciclo dell'acqua, un fattore chiave che potrebbe destabilizzare il sistema climatico della Terra, provocando tempeste più violente e causando uno scioglimento dei ghiacci più rapido. Lo afferma uno studio coordinato dell'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Superiore per la Ricerca Scientifica di Barcellona, pubblicato sulla rivista Scientific Reports. La causa è l'aumento dell'evaporazione delle acque superficiali in mari e oceani, che provoca una maggiore circolazione dell'acqua nell'atmosfera sotto forma di vapore. L'accelerazione del ciclo dell'acqua ha implicazioni sia per gli oceani che per i continenti, dove le tempeste potrebbero diventare sempre più intense, afferma Estella Olmedo, alla guida del gruppo. Questa maggiore quantità di acqua circolante nell'atmosfera potrebbe anche spiegare l'aumento delle precipitazioni che si sta rilevando in alcune aree polari, continua Olmedo, dove il fatto che piova invece di nevicare sta accelerando lo scioglimento dei ghiacci. La ricerca ha mostrato, inoltre, che la diminuzione del vento in alcune zone dell'oceano potrebbe contribuire all'accelerazione del ciclo dell'acqua. Quando il vento rallenta, infatti, la colonna d'acqua sottostante non si rimescola abbastanza e lo strato più superficiale si riscalda e diventa più salino rispetto agli strati inferiori, cosa che aumenta ulteriormente l'evaporazione. I ricercatori hanno utilizzato i dati registrati da SMOS, un satellite per l'analisi della salinità degli oceani e dell'umidità del suolo sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea in funzione dal 2009. Secondo gli autori dello studio, i dati satellitari sono diventati fondamentali nello studio dei cambiamenti climatici perché consentono di studiare i fenomeni in modo continuo, indipendentemente dalle condizioni ambientali e dall'accessibilità dei luoghi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio, Il maestro degli italiani, di Stefano Marchetti. Negli anni 60, Alberto Manzi fu per molti italiani, grazie alla neonata TV, l'unico insegnante. Per merito suo, 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Da ragazzo, Alberto Manzi sognava di diventare capitano di lungo corso. Per questo studiò sia all'Istituto Nautico che alle magistrali. Non avevo alcuna intenzione di fare il maestro, come non avevo alcuna intenzione di fare la guerra, e ho finito per fare l'uno e l'altra, confessò. Facendo la guerra, poi, ho scoperto che tante cose per cui si pensava che valesse la pena vivere erano solo delle falsità. La sua vita, anzi la sua missione, sarebbe stata la scuola. Insegnò per anni ai ragazzi difficili del carcere minorile, così come agli indios e ai campesinos dell'America Latina, dove tornava ogni estate. Si impegnò costantemente per i diritti, soprattutto di coloro che rischiavano di rimanere ai margini. E grazie alla TV, che allora muoveva i primi passi, Manzi divenne il maestro degli italiani. Tra il 1960 e il 1968 il suo programma Non è mai troppo tardi fu uno straordinario veicolo di alfabetizzazione. 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Secondo Manzi, apprendere per tutta la vita era qualcosa che andava garantito, perché solo così l'essere umano poteva tracciare un suo percorso. Metteva al centro la comunità, nella quale ognuno aveva diritto di parola, per poter contribuire a definire le soluzioni migliori. Metteva al centro l'essere umano, nessuno escluso. Fa notare Alessandra Falconi, responsabile del centro Alberto Manzi, nato a Bologna presso l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che custodisce l'archivio del maestro e realizza progetti didattici e preziose attività di formazione. Quella di Alberto Manzi si presenta come una delle personalità più ricche e significative della pedagogia italiana contemporanea. Coetaneo di Mario Lodi e Don Lorenzo Milani, anch'egli ha fatto della didattica e della comunicazione il proprio campo di ricerca, in una scuola rivolta soprattutto agli ultimi, ha scritto il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che nel 1997 realizzò l'ultima intervista a Manzi, ripubblicata dalle Edizioni Deoniane. Alberto Manzi, romano, classe 1924, iniziò a insegnare giovanissimo. Finita la guerra, lo spedirono a far lezione ai ragazzi detenuti al Gabelli, che inizialmente lo scambiarono per uno di loro e lo presero a pugni. Nonostante le resistenze, riuscì a rompere il muro di quegli allievi complicati, coinvolgendoli nella stesura di un giornale. Chi non sapeva scrivere imparava con l'aiuto del compagno. Disse: «La storia di Grog, un castoro in cerca di libertà, che era l'ossatura del giornalino, divenne poi il primo libro per ragazzi del maestro Manzi, autore saggio e generoso. Orzoway è stato il suo romanzo più famoso e pluripremiato. Tre immagini accompagnano i ricordi della mia infanzia con papà», ci racconta il figlio Massimo Manzi, oggi 71enne. «I libri che erano sempre con lui, la macchina per scrivere che sentivo ticchettare nel tardo pomeriggio o di sera, e i disegni, tanti disegni, schizzi, scarabocchi, fogli ovunque. Quei disegni spesso erano la chiave per entrare nel mondo del bambino, stimolare la curiosità, la discussione e quindi l'apprendimento. Nella pedagogia di mio padre non c'è mai stato uno scarto tra teoria e pratica. A casa era come a scuola. È sempre stato un maestro del fare. Proprio con un disegno si aprivano sempre le lezioni di "Non è mai troppo tardi". Quando lo convocarono per il provino alla RAI, Alberto Manzi stracciò il copione che gli avevano consegnato, chiese dei fogli di carta da pacchi e ne attaccò alcuni al muro. Poi con un gesso iniziò a disegnare. Se in TV fossi rimasto fermo a parlare per 20 minuti, avrei addormentato tutti, rivelò. Invece mi bastava schizzare qualcosa, meglio se incomprensibile all'inizio. Chi stava a guardare era incuriosito dal disegno che prendeva forma e nel frattempo seguiva il mio discorso. Il Ministero della Pubblica Istruzione, in accordo con la RAI, creò 2000 posti dove le persone potevano riunirsi per seguire la trasmissione e un insegnante in loco le aiutava. Fu una grande meritoria operazione educativa nell'Italia del boom economico e la premiò anche l'UNESCO. Il modello venne riprodotto in più di 70 paesi. Una volta terminata questa esperienza televisiva, nel 1968, Manzi tornò alle aule tradizionali, che sicuramente preferiva, anche se in seguito continuò a collaborare con la RAI. Lasciò l'insegnamento nel 1988, all'età della pensione. Dal 1995 fino alla sua scomparsa nel 97, il suo impegno continuò come sindaco di Pitigliano, Grosseto. Imparare a imparare. Per il maestro Manzi, in TV come a scuola, era fondamentale generare una tensione cognitiva nei ragazzi. Partiva dai loro interessi, dalle esperienze concrete, quotidiane e da ciò che stava sotto gli occhi, a volte non visto, per trasformarlo in scoperta e apprendimento. Rimarcano al Centro Manzi di Bologna: imparare a imparare, prendersi il gusto della curiosità, fare relazioni tra le cose. In ogni azione era ben presente il suo principio, il suo messaggio profondo. «Ogni altro sono io», spiega Giulia Manzi, la figlia più giovane. «Siamo tutti parte dell'umanità e quindi io faccio qualcosa per te, perché tu sei me».
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Bell'Italia. Doppia devozione sull'Adige. Nel cuore della città, sulla sponda del fiume, sorge un edificio sacro formato da due chiese. Quella inferiore è romanica, mentre la superiore, in stile gotico, è impreziosita da un magnifico soffitto ligneo a carena di nave rovesciata. Di Lara Leovino. Verona, chiesa di San Fermo Maggiore. Che San Fermo Maggiore sia un luogo straordinario balza subito agli occhi. Basta osservare l'immenso soffitto in legno che sovrasta l'aula maggiore, un vero prodigio di architettura medievale tra i più maestosi e preziosi in Europa. Ma per presentare questo tempio occorre iniziare dalla sua storia e specificare che non si tratta di una sola chiesa, bensì di due. Tutto comincia nel 304 con il martirio in riva all'Adige di due giovani soldati romani, Fermo e Rustico, le cui spoglie, inizialmente disperse, vengono recuperate nel VII secolo e collocate nella basilica paleocristiana eretta nel luogo della loro morte. Nel 1065 la chiesa è affidata ai Benedettini, che riedificano l'antico tempio e creano due chiese romaniche, una sull'altra, con funzioni diverse. L'inferiore per la custodia delle reliquie e quella di sopra per la liturgia. Nel 1261 a San Fermo subentrano i francescani e la chiesa superiore assume i caratteri del gotico. Anche la facciata viene arricchita da pinnacoli, finestre e decori a mattoni rossi e pietra bianca. L'aula a tre navate diventa un unico immenso spazio con un arco trionfale affrescato che introduce al presbiterio. Ai francescani si deve poi lo scenografico soffitto che, spiega Don Maurizio Viviani, parroco di San Fermo, per la sua forma di scafo a carena rovesciata è anche detto la nave. Lungo i secoli il complesso si è arricchito di altari, cappelle e monumenti funebri, ma l'assetto è rimasto quello che vediamo oggi, romanico nella parte inferiore, gotico in quella superiore. Poi una data significativa per la chiesa è il 1759, quando per le esondazioni dell'Adige le reliquie di San Fermo e Rustico vengono spostate dal tempio di sotto a quello di sopra. Nel 1807, infine, con l'occupazione napoleonica, i francescani lasciano San Fermo, che diventa sede parrocchiale. La visita guidata si snoda dalla chiesa inferiore a quella superiore e termina sul sagrato, davanti alla facciata bicolore. Il tempio inferiore conserva l'impianto voluto dai Benedettini nel 1065, una grande aula a tre navate, a cui si aggiunge un quarto ordine di pilastri necessari per scaricare il peso della chiesa superiore. In più punti emergono le vestigia archeologiche della basilica paleocristiana, mentre sull'altare si fa notare la severa potenza espressiva di un Cristo ligneo del XIV secolo. Linee rosse e ocra ornano le pareti, su cui ricorre il disegno del fiore della vita, una figura geometrica a sei spicchi, simbolo di Cristo risorto. Tra gli affreschi del XII secolo merita un battesimo di Gesù dai colori ancora vividi. La selva di colonne e pilastri, il susseguirsi delle volte a crociera, il candore delle mura e le antichissime figure dipinte creano nel tempio inferiore un ambiente di mistico raccoglimento che aumenta il fascino di San Fermo, chiesa dalla doppia anima. Di tutt'altro impatto visivo è il piano superiore, dominato dal monumentale soffitto trecentesco, impreziosito da pitture. La cosiddetta nave, infatti, presenta una doppia teoria di santi dipinti su tavola, 416 busti tutti diversi che sembrano guardare e proteggere i fedeli dall'alto. Dal 2016 al 2018, spiega Don Viviani, questo capolavoro medievale in legno di Larice è stato oggetto di un accurato restauro che ha messo in luce la sua magnificenza. Fondamentale per la realizzazione del soffitto e del nuovo impianto gotico furono i finanziamenti che tra il 1314 e il 1320 giunsero ai francescani dal conte Guglielmo di Castelbarco. La sua immagine campeggia in un affresco sull'arco trionfale. È ritratto mentre presenta il modellino della chiesa. Amico di Can Grande della Scala, Castelbarco molto probabilmente ha conosciuto anche Dante, che a Verona soggiornò a lungo. Non ci sono testimonianze di una presenza dell'Alighieri a San Fermo, ma molto probabilmente il grande scrittore fiorentino, amante dell'arte, visita la chiesa che all'epoca è ancora un cantiere aperto. Il legame con la famiglia Alighieri è testimoniato dalla cappella eretta nel XVI secolo dai discendenti di Dante. Il figlio Piero, infatti, aveva scelto Verona come sua città. Don Viviani fa notare all'ingresso della cappella l'alto rilievo di un'ala che ricorda il celebre cognome. L'interno della chiesa superiore è davvero affascinante. La luce filtra dalle ampie finestre, illumina le pareti e va a infrangersi sugli affreschi trecenteschi dell'arco trionfale. Nel complesso di San Fermo, sottolinea Don Viviani, convivono armoniosamente pitture e architetture di età e di stili diversi. Ne è un luminoso esempio la cappella barocca di Sant'Antonio, che si trova a sinistra dell'altare. È rivestita di marmi, stucchi e tele seicentesche, sotto le quali, nel 2004, viene scoperta la decorazione originale francescana. Tre pannelli mobili permettono di ammirare gli affreschi preesistenti del Trecento, che presentano un'evidentissima impronta giottesca. Impossibile soffermarsi su ogni capolavoro. Si passeggia nella grande aula, ammirando monumenti, altari, cornici, iscrizioni, colori e decori di ogni foggia. Il pulpito in marmo rosso di Verona attira l'attenzione con la sua guglia appuntita e la miriade di affreschi che lo incorniciano. Altrettanta meraviglia suscita la composizione plastico-pittorica del mausoleo Brenzoni, monumento del 1426 di Nanni di Bartolo. Vi è scolpita la risurrezione, con Cristo incorniciato dal morbido drappeggio di una tenda. Nella parte alta dell'opera è dipinta un'annunciazione di Antonio Pisano, detto il Pisanello. Se si guarda molto da vicino, si riconoscono tracce della polvere d'oro usata dall'artista per far risplendere la scena. Tra gli elementi originari della chiesa francescana non passa inosservato l'enorme portone laterale in legno con ingranaggi e chiavistelli medievali, che ci riporta subito alle atmosfere de Il nome della rosa. Sulla controfacciata, invece, splende la crocifissione di Turone di Maxio, innovatore della pittura veronese nella seconda metà del Trecento. A caratterizzare l'affresco la drammaticità delle espressioni e la ricchezza dei colori. Don Viviani fa notare che la figura ai piedi della croce potrebbe essere un omaggio a Dante, in quanto molto somigliante al poeta. La visita si conclude davanti alla facciata, che si presenta romanica nella parte inferiore e gotica nel registro superiore. Dal sagrato si sbircia attraverso un cancello su uno dei chiostri del complesso, purtroppo non accessibili. ma a ricordare la straordinarietà di questa chiesa è anche il tocco contemporaneo del portale, realizzato nel 1987 dallo scultore Luciano Minguzzi. Composto da 24 formelle in bronzo, racconta il martirio di Fermo e Rustico. In Italia, a vantare una porta scolpita dal maestro bolognese sono solo due chiese, il Duomo di Milano e la Basilica di San Pietro, a Roma. Annotazione sulla nave. Lunga 52 metri e 50, larga 18 e composta da 16 capriate, la nave a carena multipla rovesciata è un'opera di ingegneria medievale studiata nei dettagli. A cominciare dal legno di larice, scelto per leggerezza e resistenza, oltre che per la lunghezza dei tronchi, per la sua abbondanza nei boschi veneti e trentini e per la facilità di trasporto attraverso l'Adige. I 416 busti di santi disposti su due registri a sinistra e a destra della carena sono dipinti su lunghe asse inserite solo in seguito all'interno della struttura a finestrelle gotiche. Alcuni dei soggetti raffigurati sono attribuiti al Maestro del Redentore, autore anche degli affreschi trecenteschi dell'Arco Trionfale. Al centro del catino absidale del Tempio c'è il Cristo Benedicente con la Vergine e i Santi Fermo e Rustico. Verso di loro sembra convergere il soffitto, come una barca che naviga sulle acque della fede verso il faro dell'umanità.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Felicità, un traguardo che tutti possiamo raggiungere. Conoscersi, perdonarsi, fissare degli obiettivi possibili, praticare la gentilezza, ridere di se stessi. Sono tutti i segreti studiati dalla scienza per essere felici. Adesso, nella vita che viviamo, nel posto in cui ci troviamo. Di Paola Scaccabarozzi. Nonostante il periodo storico inquietante e i cupi scenari che si profilano all'orizzonte del mondo, i corsi universitari di psicologia positiva sono sempre più frequentati. Per esempio, nella prestigiosa Università di Yale, l'insegnamento online, fondato dalla psicologa Lori Santos, dal titolo La scienza del benessere, conta oggi 3,8 milioni di iscritti ed è il corso più seguito nei 319 anni di storia dell'Ateneo. Il relativo podcast Laboratorio della felicità conta 65 milioni di download. Nell'altrettanto prestigiosa Università di Howard, il corso Leadership and Happiness esaurisce regolarmente i 180 posti disponibili, ma offre lezioni virtuali agli esclusi. Alla Stanford University, un corso di intelligenza emotiva incentrato sulla psicologia positiva viene seguito dal 95% degli studenti di economia e finanza, anche se è solo opzionale. L'obiettivo di tutti questi corsi è quello di migliorare la vita individuale. Come ha sottolineato Bruce Wood, docente di psicologia cognitiva all'Università di Bristol, teniamo da 2 anni un corso di psicologia positiva modellato su quello realizzato a Yale, in presenza e online, e i nostri studenti sono tenuti a registrare il loro livello di benessere mentale in vari momenti dell'anno. Questo ci ha dato modo di valutarli durante i mesi di lockdown. Il corso è stato per loro di enorme aiuto per far fronte a un periodo così complesso. Se ne occupa la scienza. A occuparsi da quasi un secolo, 75 anni per essere più precisi, di che cosa ci permetta di condurre un'esistenza felice è proprio l'Università statunitense di Howard. Si chiama Grand Study, Lo studio è iniziato nel 1938 e tuttora in corso all'interno del progetto Study of Adult Development della Facoltà di Medicina. Lo studio, il cui obiettivo originario era quello di identificare gli elementi in grado di predire un invecchiamento in buona salute, ha permesso agli scienziati di raccogliere un'enorme mole di dati che ha evidenziato che cosa renda, oltre che durature, felici le nostre esistenze. Prima di tutto, le relazioni. Sono proprio i rapporti interpersonali, più del denaro o della fama, a rendere felici. Solidi legami affettivi proteggono, infatti, le persone dalle difficoltà della vita, contrastano il declino cognitivo e fisico e costituiscono i più validi elementi fondanti per una vita lunga e serena. Molto più importante rispetto alla classe sociale, al quoziente intellettivo e persino al patrimonio genetico, le relazioni sarebbero dunque fonte di gioia. Questa scoperta, concordano molti studi che si sono susseguiti nel corso dei decenni fino ai giorni nostri, si è rivelata valida per tutta la popolazione nordamericana, indipendentemente dal livello socioculturale. Si va dagli studenti di Howard alle categorie socialmente ed economicamente più disagiate. Ciò significa che coltivare vere amicizie e stabilire relazioni salde e sincere è fondamentale, a patto che ognuno di noi stia, prima di tutto, bene con se stesso, spiega Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo di Roma. È questa, infatti, la condizio sine qua non per stabilire rapporti profondi e duraturi con gli altri e non stabilire dannosi legami di dipendenza. Questo vale sia per le amicizie sia per le coppie. Focalizzarsi sui traguardi. Per essere felici è fondamentale anche darsi degli obiettivi, a patto che siano raggiungibili, prosegue Bonafiglia. Porsi traguardi al di là delle proprie effettive possibilità genera infatti ansia e frustrazione, ossia l'antitesi della felicità. Ciò non significa che non si debba essere ambiziosi, ma che non bisogna esagerare con richieste eccessive agli altri e a se stessi. Fissare piccoli traguardi, quindi, è un modo per essere più appagati, per non sentirci inadeguati e per avere la percezione che stiamo andando nella direzione giusta, verso serenità e appagamento. Un esempio? Il dimagrimento. Se perdere 4 kg ci sembra impossibile, perdere 200 grammi a settimana fa tutto un altro effetto. Piccoli piaceri quotidiani. Focalizzare l'attenzione sui piccoli piaceri quotidiani può essere utile. Come ha dichiarato in più occasioni Paul Dolan, professore della London School of Economics e consulente del governo britannico, basterebbero stratagemmi semplici da attuare, come ascoltare il proprio brano musicale preferito. Anche trascorrere del tempo all'aria aperta può giovare, soprattutto se in mezzo alla natura. Il verde, infatti, permette di recuperare energia dallo stress, dall'affaticamento generato dall'eccessiva stimolazione di tutti i nostri sensi. Nei quartieri in cui la natura è maggiormente presente, si riducono infatti le emozioni negative, come rabbia, frustrazione, aggressività, ansia e tristezza, a vantaggio di quelle positive. Franz Kuo, studiosa dell'Università dell'Illinois, delle relazioni fra la qualità del paesaggio e la salute, ha evidenziato come il verde migliori anche i rapporti di vicinato. Le persone tendono a essere più aperte e socievoli. Anche aiutare qualcuno può portarci felicità. Il volontariato, infatti, è prima di tutto un atto egoistico che dà piacere e felicità a chi lo mette in atto, sostiene la studiosa. Un po' di autoironia. L'invito a sorridere di se stessi è un altro modo per imparare a coltivare la felicità. Lo spunto arriva anche dalla scienza e in particolare da uno studio dell'Università di Granada, in Spagna, pubblicato nel 2018 sulla rivista Personality and Individual Differences. L'analisi dei dati ha portato i ricercatori guidati da George Torres-Marin a evidenziare che ridere di noi stessi non solo aiuta a sopprimere la rabbia, ma ha un impatto significativo sul proprio benessere psicologico. Lo studio ha analizzato un totale di 1068 adulti, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che hanno preso parte a diversi test, alcuni dei quali mirati a rilevare il tipo di umorismo e a metterlo in relazione col benessere, personalità e gestione della rabbia. Per i ricercatori, chi riesce a ridere di sé non soffre di bassa autostima, né è incline alla depressione. Anzi, si tratta in genere di persone serene e felici. Conoscersi e perdonarsi. Questi sono tasselli fondamentali, se non i veri e propri presupposti per tendere alla felicità, spiega ancora Bonafiglia. Ma se non ci conosciamo e non sappiamo che cosa ci piace e ci dà gioia, fatichiamo a muoverci nella direzione corretta. Così, se non rispettiamo i nostri limiti e non accettiamo le nostre debolezze, le nostre aspettative saranno sempre eccessive e fuori misura. Non avere consapevolezza di ciò che siamo crea ansia e confusione, e la mancanza di accettazione genera inevitabilmente frustrazione. L'elaborazione del lutto, che significa non solo fare i conti con la scomparsa delle persone care, ma anche affrontare delusioni e la fine di legami affettivi importanti, è un altro nodo fondamentale alla base della nostra serenità. In questa ottica è fondamentale il perdono che ci riconcilia con gli altri, ma prima di tutto con noi stessi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Benvenuti all'inferno, di Giovanna Camardo. Sarebbe fantastico avere una macchina del tempo come quelle dei fumetti, con cui visitare i luoghi del passato. Il West dell'Ottocento, la Roma di Giulio Cesare, l'Europa del Pleistocene con i mammut. Attenzione però a selezionare data e luogo di arrivo. Se scegliereste per esempio Nord Africa 100 milioni di anni fa, rischiereste di fare subito da aperitivo a un Carcharodontosaurus saharicus, dinosaurone carnivoro meno celebre del Tyrannosaurus rex, ma di pari dimensioni e ferocia, o a qualche altro predatore extra large. Un viaggiatore del tempo non durerebbe molto a lungo. In questo antico ecosistema c'erano molti, molti modi di morire,

non sono mancati luoghi e periodi davvero infernali, dai continenti sepolti dalla lava agli ambienti pieni di insidie. Quali furono i più ostili? Con l'aiuto di paleontologi e storici abbiamo preparato una guida ai peggiori posti della Terra del passato. Cominciamo dal Marocco orientale di 100 milioni di anni fa, appunto. Il paesaggio era tutto sommato più accogliente degli aridi rilievi ai margini del Sahara che vediamo oggi. C'era un enorme sistema fluviale che si allungava attraverso il Nord Africa, racconta Ibrahim, ma il rischio di fare brutti incontri era altissimo. C'erano 7 o 8 cacciatori simili a coccodrilli, forse persino di più, grandi rettili volanti, giganteschi pesci predatori e ben 3 dinosauri carnivori della taglia di Tyrannosaurus rex, elenca Ibrahim. Ci si poteva dunque imbattere in uno Spinosaurus aegyptiacus, persino più lungo del Tyrannosaurus rex. Si tratta del più grande predatore terrestre mai esistito, 12-18 metri di lunghezza. Si aggirava nelle acque basse, tra paludi e mangrovie, afferrando grossi pesci ma non disdegnando altre prede. Oppure ci si poteva trovare di fronte il predatore alfa di queste terre, il già citato Carcharodontosaurus saharicus. Solo il cranio era lungo come uno scooter, con denti da 20 centimetri affilati e simili a quelli degli squali. Era un carnivoro gigantesco che andava a caccia di altri dinosauri, specifica Ibrahim. O, ancora, si rischiava di essere inseguiti da un sempre colossale Deltadromeus agilis, dalle lunghe zampe da corridore. A conti fatti, considerando anche l'assortimento di altri dinosauri e rettili, i ricercatori hanno stabilito che qui c'era una decisa sovrabbondanza di grandi predatori e, invece, una scarsità di placidi erbivori. Il motivo? Probabilmente la vegetazione non era sufficiente a sfamare consistenti popolazioni di dinosauri erbivori, come i giganteschi sauropodi. I fiumi scorrevano attraverso una regione nel complesso arida e con temperature molto alte, chiarifica Nizar Ibrahim. La catena alimentare partiva dunque dalla ricchezza di vita dei fiumi e dai pesci. Li mangiavano crocodilomorfi, spinosauri, pterosauri, rettili volanti, e tanti altri. A dirla tutta, non è che il resto del mondo del Cretaceo, 145-66 milioni di anni fa, scarseggiasse di carnivori giganti. Dinosauri e altri megarettili dominavano mari, cieli e terre. Per esempio, settando la nostra macchina del tempo sul Nord America di 82-75 milioni di anni fa, troveremmo in agguato mostri lunghi come pullman e con denti grossi come banane, i Deinosuchus, parenti degli alligatori. Erano i predatori più grandi del loro ecosistema e dovevano essere il terrore dei dinosauri che si avvicinavano all'acqua per bere, come conferma una nuova analisi di Adam Cossette del New York Institute of Technology. E, sempre in Nord America, tra 68 e 66 milioni di anni fa, sarebbe arrivato al top della catena alimentare il Tyrannosaurus rex. Eppure, conferma Ibrahim, con quella concentrazione di mega predatori, il Nord Africa di metà Cretaceo era ancora più pericoloso. Da un posto rischioso passiamo ora a uno decisamente inospitale. Dobbiamo tornare più indietro nel tempo, tra 717 e 635 milioni di anni fa. Non c'era ancora nulla che ci potesse divorare. Gli abitanti della Terra di allora li dovremmo guardare col microscopio. Il problema? Il mondo era ghiacciato. È stato il periodo della Terra palla di neve, un'era glaciale estrema in cui il nostro pianeta era coperto quasi interamente dai ghiacci, dai poli all'equatore. Il nome riflette l'aspetto che avrebbe avuto la Terra vista dallo spazio, una palla di neve gigante, racconta Maxwell Lichte della McGill University, Canada. Secondo questa ipotesi, il mondo ha attraversato

0: passato varie glaciazioni globali. Ci sono tracce come la presenza di sedimenti glaciali depositati nello stesso periodo in tutti i continenti. Si ritiene che ci siano stati due eventi palla di neve nel periodo criogeniano. Il primo, tra circa 717 e 660 milioni di anni fa, e il secondo, tra 645 e 635. E ci possono essere state una o più di queste fasi anche attorno a 2,4 miliardi di anni fa, ma sono ancora più difficili da ricostruire. Come appariva la Terra? Spesse calotte glaciali si estendevano dai continenti all'oceano, coperto dal ghiaccio completamente o forse con alcune aree di mare libero. Probabilmente ci fu una diminuzione dell'anidride carbonica, con quindi una riduzione dell'effetto serra. Le temperature divennero molto più basse che in ogni altra era della storia della Terra. Stimiamo che ai poli si arrivasse a meno 80 gradi centigradi, mentre all'equatore il clima fosse simile a quello dell'Antartide di oggi, continua Lichte. Per la vita fu un periodaccio. C'erano organismi unicellulari, protisti, e alghe. Forse già i primi animali simili alle spugne. La vita si sviluppava negli habitat marini, dunque una copertura totale di ghiaccio, impedendo il passaggio di luce e ossigeno all'acqua, avrebbe reso gli oceani inabitabili per le forme di vita più complesse dei batteri primitivi. Eppure questi organismi sopravvissero. Forse non tutto l'oceano era ghiacciato, o c'erano comunque oasi vivibili. Maxwell Lichte, in uno studio del 2019, ha avanzato un'ipotesi. Pensiamo che ci fossero zone ricche di ossigeno vicino ai punti in cui le calotte glaciali scendevano dai continenti al mare, sulle coste. L'ossigeno proveniva dalle bolle d'aria intrappolate nella neve e poi nel ghiaccio e arrivava in acqua. Lichte lo ha ricostruito studiando le rocce formate in quei punti dai sedimenti glaciali. La presenza di ossigeno faceva precipitare il ferro disciolto nell'acqua, dando un caratteristico colore ruggine alle formazioni che si depositarono così. Per quanto una landa gelata possa essere invivibile, ciò che più si avvicina alla nostra idea di inferno è un mare di lava, ovvero la Siberia attorno a 252 milioni di anni fa, quando una corrente di roccia liquida risalì dal mantello verso la superficie, fino a bucarla e a inondarla. All'inizio, la fuoriuscita dei gas generò esplosioni che formarono probabilmente migliaia di crateri. Poi, enormi volumi di lava continuarono a uscire da lunghe spaccature nella terra. Ogni flusso di lava poteva durare decine d'anni prima del successivo. La maggior parte delle eruzioni si concentrò in circa 50.000 anni, ma eruzioni minori continuarono per milioni di anni, spiega Paul Winnell della University of Leeds, UK, autore del libro The Worst of Times, How Life on Earth Survived 80 Million Years of Extinctions, Princeton University Press, su questa e altre catastrofi del periodo. Oggi, in Siberia, le formazioni di basalto nate dal raffreddamento di quel mare di lava si estendono per 7 milioni di chilometri quadrati, circa quanto l'Australia. Quest'area è chiamata Trappo Siberiano. I trappi sono le formazioni di basalto nate da grandi colate. Arrivando lì con la nostra macchina del tempo, avremmo fatto subito una brutta fine. Come la vita locale sepolta dalla lava, dice Winnell. Ma anche restando lontani non saremmo stati benissimo. Ai tropici faceva troppo caldo per stare più di qualche ora. A latitudini maggiori il clima era più piacevole, ma ci sarebbe stato poco da mangiare perché la maggior parte delle piante era morta. Le eruzioni siberiane infatti coincidono, come tempi, con l'estinzione di massa di fine Permiano. La peggiore mai avvenuta. Sparì il 90% delle specie. Gli scienziati ipotizzano che le eruzioni abbiano sputato, insieme alla lava, molta anidride carbonica, Altra CO2 fu liberata sottoterra dalle rocce cotte dall'intrusione del magma. Ciò scatenò un potentissimo effetto serra e rese il pianeta rovente. Ma non solo. Furono probabilmente rilasciati altri gas, come alcuni alogeni, che danneggiarono lo strato di ozono facendo passare i livelli di radiazione UVB letali per le piante, aggiunge Winnon. Inoltre, il riscaldamento fece diminuire la quantità di ossigeno disciolto nell'acqua e ridusse forse la circolazione negli oceani che lo portava in profondità. Le giga eruzioni siberiane furono terribili, ma non uniche. Ce ne furono varie, legate a estinzioni di diversa intensità, dice Winnell. Una di queste apocalissi coprì di lava metà dell'India, circa 66 milioni di anni fa. Le sue tracce sono oggi i trappi del Deccan.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Quarta puntata. L'Impero. La dinastia Giulio-Claudia e la dinastia Flavia.

Dopo la morte di Augusto, nel 14 d.C., il potere passò ad uno dei suoi più valorosi generali, Tiberio. Ha inizio ufficialmente la storia dell'Impero Romano, che comincia con la dinastia Giulio-Claudia. Tiberio divenne imperatore a 56 anni, nonostante avesse provato più volte a scampare al compito che gli era stato affidato. Egli infatti non avrebbe voluto ricevere tante responsabilità, ma siccome Augusto rimase prematuramente senza eredi, alla fine dovette cedere e accettare il suo destino. Questo suo carattere fa ben comprendere come Tiberio, per tutto l'arco del suo mandato, non fece alcuna innovazione, anzi si tenne ben stretto alle tradizioni e alle direttive impartite da Augusto, onorando e seguendo la tradizione. Il problema era che tutta la popolazione, compreso il Senato, si aspettavano un nuovo Augusto, non un sostituto che non riuscisse a prendere le proprie decisioni. La vita del nuovo imperatore non fu facile. L'unico figlio che aveva avuto era morto in circostanze non chiare nel 23 d.C. e anche la moglie era morta prematuramente. Allora le fonti ci raccontano che Tiberio cadde in depressione e un eritema gli sfigurò il volto. Se già prima l'imperatore non amava frequentare gli ambienti pubblici, da quel momento decise di non partecipare proprio più alla vita pubblica della città e lasciò Roma nel 27 d.C. per rifugiarsi a Capri. Una decina di anni più tardi designò come eredi nel suo testamento due suoi nipoti, Tiberio Gemello e Gaio Caligola. Il primo fu subito scartato perché non creduto vero figlio dell'imperatore, mentre nel secondo tutti riponevano grandi speranze. Così, nel 37 a.C., Tiberio si recò per una battuta di caccia al Circeo e, colto da un malore, fu creduto morto. Non si aspettava altro. Si dichiarò subito la morte dell'imperatore e venne dato inizio ai festeggiamenti per la nomina del nuovo imperatore Caligola. Ma la tradizione vuole che Tiberio a un certo punto si sia svegliato, causando il panico generale. Che fare ora? Per non causare disguidi, il prefetto ordinò di soffocare l'ormai vecchio imperatore con le coperte. E questa fu la fine dell'imperatore Tiberio, che morì così all'età di 78 anni. Fu sepolto tra le ingiurie del popolo nel mausoleo di Augusto. Nonostante Tiberio avesse fatto anche cose buone per la città di Roma e per l'impero in generale, il popolo romano, appresa la notizia della morte, si lanciò per strada a festeggiare, distruggendo monumenti e statue che rappresentavano l'imperatore. A questo punto venne nominato imperatore Caligola, che venne proclamato da tutto il popolo romano. Ma il nome di questo imperatore sarebbe rimasto famoso nella storia per via della sua follia. Infatti, dopo soli 8 mesi di governo, Caligola impazzì. Fra le altre cose, il nuovo imperatore iniziò a credersi una divinità, facendo sostituire la sua testa sulle statue di divinità. Prese anche il titolo di Ottimo Massimo, dedicato a Giove, e nel suo tempio fece porre una statua di se stesso in oro. Aveva fatto bene il popolo romano a festeggiare la morte di Tiberio. Adesso si ritrovavano un sovrano che, per risparmiare, dava in pasto i detenuti alle bestie, che aveva manie lussuriose e che umiliava ogni persona del popolo romano, che si trattasse di uno schiavo, di un plebeo, di una donna o perfino di un senatore. Inoltre svuotò le casse dello Stato, oltretutto approfittando del fatto che Tiberio aveva invece lasciato molto e, non sapendo più dove attingere denaro per i suoi lussi e le sue feste sfrenate, fece arrestare i cittadini più ricchi per confiscarne i beni. Oppure si faceva inserire nei testamenti di questi, facendo sì che poi molti morissero accidentalmente per ereditarne la fortuna. Insomma, basti pensare che Caligola passò alla storia per aver nominato senatore il proprio cavallo. A questo punto non è difficile immaginare come sia morto. Una congiura organizzata dai militari prese la vita dell'imperatore, a sua moglie e anche alla figlia. Caligola fu colpito a morte nel 41 d.C. Una volta ucciso l'imperatore, i soldati uscirono per strada gridando «Roma è libera!»,
e la tradizione vuole che inizialmente il popolo non festeggiasse, per paura che fosse solo uno scherzo dell'imperatore, per vedere se c'era qualcun altro da mettere a morte. Stanco degli imperatori inetti, il popolo romano voleva instaurare nuovamente la Repubblica, ma così facendo l'esercito di guardia personale dell'imperatore sarebbe rimasto senza lavoro. Allora la tradizione vuole che quando i soldati arrivarono nella casa dell'imperatore ormai morto, trovarono un uomo nascosto dietro una tenda, che tremava di paura. Questi si gettò ai piedi dei soldati, implorando di essere risparmiato. Si trattava di Claudio, lo zio di Caligola. Allora i soldati decisero di nominare Claudio imperatore, e così fu. Claudio divenne imperatore in età già avanzata e viene ricordato dalle fonti come un vecchio balbuziente tormentato da perenni dolori allo stomaco. Il suo sorriso non era piacevole a vedersi e gli usciva bava dalla bocca quando si adirava. Il nuovo imperatore Claudio fece giustiziare coloro che avevano organizzato la congiura contro Caligola, ma fece annullare tutte le decisioni prese dal suo predecessore. Il periodo di Claudio fu più assennato di quello di Caligola. Claudio promulgò delle leggi a favore degli schiavi e fece costruire alla foce del Tevere il porto romano, che serviva per l'approvvigionamento, dato che Roma versava in un periodo di carestia. Fece realizzare anche molte opere pubbliche e architettoniche. Come Caligola è passato alla storia per la sua follia, Claudio viene ricordato in relazione alla figura della moglie Messalina, donna lussuriosa e crudele. Secondo la tradizione, tutti sapevano che Messalina aveva vari amanti, fuorché l'imperatore. Tutto andò bene, fino a quando Messalina si innamorò dell'uomo più bello di Roma, Caio Silio, con il quale si sposò di nascosto mentre l'imperatore era ad Ostia. Uno dei soldati dell'imperatore, temendo che la donna si volesse liberare definitivamente del sovrano, disse tutto a Claudio, il quale intimò di uccidere tutti i coinvolti nelle nozze. Messalina però sembrava essere stata risparmiata, o almeno lo sarebbe stata se avesse potuto parlare direttamente a Claudio. Allora il soldato la anticipò, raggiungendola nella sua casa, e la uccise. Inizialmente Claudio non batté ciglio alla notizia della morte della moglie, ma alcuni giorni dopo chiese dove fosse finita. Anche questo imperatore era impazzito. Le circostanze della morte di Claudio non sono chiare. Generalmente si crede che sia stato ucciso dalla moglie presa in sposa dopo Messalina, ovvero Agrippina, la quale gli aveva prima fatto adottare il proprio figlio, Nerone. Alla morte di Claudio salì al potere Nerone, che aveva solo 17 anni, manipolato dalla madre, nel 55 d.C. Fu l'ultimo imperatore della dinastia Giulio-Claudia. Agrippina forzò subito Nerone a sposarsi con la figlia di Claudio, Claudia Ottavia, che aveva 8 anni, ma a un certo punto Nerone divorziò perché voleva prendere in sposa la famosa Poppea. Nonostante l'ira della madre, Nerone sposò la donna, anche se quest'ultima venne sospettata di aver organizzato l'omicidio di Agrippina, che morì probabilmente avvelenata. L'imperatore Nerone è passato alla storia per via dell'incendio di Roma del 64 d.C. Per quanto l'imperatore sia conosciuto come colui che ha appiccato l'incendio, in realtà non vi erano prove del fatto che fosse stato veramente lui. Lo si deduceva, fra le altre cose, dal fatto che l'imperatore continuava a dire che avrebbe voluto fondare una nuova città. L'incendio partì dal Circo Massimo e si estese a quasi tutta la città. Tutti incolparono Nerone e lui, non sapendo come fare a liberarsi dalle accuse, fece accusare i cristiani rimasti a Roma dopo l'espulsione già operata da Claudio. Questa manovra ebbe come risultato una sanguinosa persecuzione nei confronti dei religiosi, culminando con la decapitazione di San Paolo e la crocifissione a testa in giù di San Pietro.
Dopodiché Nerone fece ricostruire Roma con strade ampie e dritte, case più basse e di pietra, così che non potessero prendere fuoco. Le macerie della città causate dall'incendio furono invece usate per colmare le paludi di Ostia. Anche la reggia dell'imperatore fu ricostruita. Si tratta della famosa Domus Aurea, letteralmente la Casa d'Oro, che si estendeva dal Colle Palatino all'Esquilino e al Celio. Ciò che ne rimane è ancora oggi visibile. In origine, Nerone aveva fatto porre al centro dei giardini un colosso di ben 37 metri di altezza, che rappresentava a se stesso sotto le spoglie di Helios. I successivi imperatori adattarono il colosso alle loro teste, fino a quando l'imperatore Adriano non lo fece spostare, utilizzando ben 24 elefanti, facendogli cancellare tutti i riferimenti a Nerone e consacrandolo alla divinità del sole. La nuova posizione del colosso era vicina all'anfiteatro Flavio, che secondo la tradizione, per questo motivo, prese nel Medioevo l'appellativo di Colosseo. Nerone morì nel 68 d.C. abbandonato da tutti. Si pugnalò alla gola, ponendo fine alla dinastia Giulio-Claudia. Alla notizia della morte dell'imperatore, ancora una volta il popolo festeggiò esultante. Inoltre, per la prima volta nella storia di Roma, il Senato dichiarò la damnatio memoriae nei suoi confronti. Questo significa che il nome e la figura dell'imperatore dovevano essere cancellati da tutti i monumenti, le statue e le iscrizioni, condannando Nerone all'oblio. Dopo la caduta della dinastia Giulio-Claudia, il Senato decise di dare il potere a Vespasiano, soldato e comandante delle truppe dell'esercito, e al figlio maggiore, Tito. Ebbe inizio la dinastia Flavia, composta solamente da tre imperatori, Vespasiano e i suoi figli Tito e Domiziano. Con la dinastia Flavia vennero fatte soprattutto campagne estere, fra cui si ricorda la celebre distruzione del Tempio di Gerusalemme, a opera di Tito nel 70 d.C. Nonostante la maggiore attenzione sul fronte estero, Vespasiano si occupò anche della ricostruzione della città, che era stata colpita da terremoti e incendio, destinando a questa causa appositi fondi. Inoltre incentivò anche la cultura, introducendo degli stipendi per gli insegnanti di lettere latine e greche e perfino per i poeti e gli artisti di valore. A livello architettonico si ricorda la ricostruzione del Tempio di Giove Capitolino, comprese le 3.000 tavole in bronzo che erano state distrutte in un incendio, la realizzazione del Tempio della Pace nel Foro Romano e la ricostruzione del Tempio di Claudio sul Colle Celio, che era stato iniziato da Agrippa e quasi distrutto da Nerone. Ma il nome di Vespasiano è passato alla storia per due eventi principali. In primo luogo, ricordiamo che Vespasiano fu il primo a far costruire dei bagni pubblici a Roma, chiamati Vespasiani, affinché le persone non sporcassero più i muri degli edifici con i loro bisogni. Il nome Vespasiano, per indicare il bagno, deriva dunque proprio dal nome dell'imperatore romano. L'altro evento molto importante legato al nome di Vespasiano è legato ad uno degli edifici più famosi d'Italia e del mondo intero. Vespasiano diede infatti inizio alla costruzione del Colosseo. Per l'edificio fu scelta una posizione centrale, tra il Colle Palatino ed Esquilio, dove si trovava il laghetto della Domus Aurea di Nerone. Vespasiano morì nel 79 d.C., colto da un malore mentre si trovava in Campania, lasciando il posto al figlio Tito, con il quale aveva governato fino a quel momento. Durante il governo insieme al padre, Tito non era ben voluto dal popolo e nemmeno Vespasiano lo era, poiché i regnanti avevano deciso di alzare le tasse, riducendo i benefici per la parte povera della popolazione. Ma una volta morto il padre, Tito decise di cambiare regime, cercando di aiutare con i propri beni, e non con quelli di Roma,
chiunque si rivolgesse a lui per chiedere aiuto. Ottenne quindi il favore del popolo e continuò a concedergli beni, realizzando molte opere per il benessere dei romani. Permise alla plebe non solo di frequentare le terme, ma di entrare anche quando c'era lui stesso a fare il bagno. Tito portò a termine la costruzione del Colosseo e lo inaugurò indicendo grandi celebrazioni che durarono 100 giorni. La tradizione racconta che in un solo giorno l'imperatore fece combattere nella neonata arena 5.000 belve feroci. Insomma, Tito era percepito come un sovrano vicino al popolo. Durante il suo mandato non emise mai una sola sentenza di morte e fece pure costruire delle terme dove si trovava la Domus Aurea di Nerone, restituendo così l'area ai cittadini romani. Anche nei confronti del fratello Domiziano, il quale aveva cercato più volte di mettergli contro le truppe dell'esercito, Tito si mostrò sempre accomodante, pensandolo sempre come suo successore. Bisogna anche dire che Roma mise a dura prova l'imperatore. Prima, il famoso 24 ottobre del 79 d.C., il Vesuvio eruttò, provocando danni irreparabili a Pompei, Ercolano e a tutte le città intorno alle pendici del vulcano. Tito inviò dei consoli in Campania con viveri e denari per soccorrere le persone. L'anno dopo, nell'80 d.C., a Roma scoppiò un grave incendio che distrusse molti monumenti, fra cui la Biblioteca di Augusto, le Terme di Agrippa e ben 6 templi, fra cui il Pantheon, e successivamente, come se non bastasse, la peste si abbatté sulla città. Tito fece sempre il possibile per reagire alle difficoltà e stare vicino ai romani, ma nell'81 d.C., nella stessa villa dove era morto il padre, anche Tito morì a soli 41 anni e dopo soli 2 anni di regno. La tradizione vuole che fosse morto di malaria, ma altri sostennero che in realtà fosse stato fatto avvelenare dal fratello Domiziano. Con la morte di Tito, il potere passò al fratello Domiziano, ultimo imperatore della dinastia dei Flavi. Ci troviamo alla fine della seconda dinastia imperiale di Roma. Domiziano era noto per essere invidioso del potere ottenuto dal padre Vespasiano e dal fratello Tito, nonostante già durante il regno di Vespasiano ricoprì la carica di console per ben 6 volte. Questo risentimento sfociò in modo aggressivo non appena divenne imperatore. Domiziano si sentiva una divinità e diede inizio al culto della propria personalità. Condusse serie persecuzioni nei confronti degli ebrei e dei cristiani del regno e fece uccidere diversi senatori perché era ossessionato dal pensiero che potesse essere ordita una congiura contro di lui. Neanche farlo apposta, venne ucciso da una congiura di palazzo. Ironico inoltre il fatto che, mentre in vita aveva sempre richiesto e voluto statue di sé esclusivamente fatte d'oro e d'argento o di altri materiali pregiati, alla morte fu posto in una bara plebea e ricevette modesti onori funebri in una casa di campagna. L'unica che si era preoccupata del suo funerale era stata la sua nutrice, che poi portò di nascosto le sue ceneri nel Tempio dei Flavi.

0: Avete ascoltato la storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'impero, lo splendore e la fine.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi di Dino Buzzati. Che ne è degli amici Corio? Che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna detta la Doganella? Da tempo immemorabile ogni estate mi invitavano per qualche settimana. Quest'anno per la prima volta no. Giovanni mi ha scritto poche righe per scusarsi, una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente. Quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro, nella solitudine dei boschi. Dei vecchi ricordi, oggi, per la prima volta, affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti. E all'improvviso si rivelano. Per esempio, da un'estate lontanissima, parecchio prima della guerra, era la seconda volta che andavo ospite dei Corio, torna a me la seguente scena. Mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano, che dava sul giardino. Anche gli anni successivi ho dormito sempre là e stavo andando a letto. Quando udii un piccolo rumore, un grattamento alla base della porta. Andai ad aprire. Un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe, attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone. Correva in modo goffo, avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo. Ma era così grazioso e fragile. Per caso, il mattino dopo, ne parlai a Giovanni. «Ah sì», fece lui, distratto, «ogni tanto qualche topo gira per la casa». «Era un sorcio piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Sì, me lo immagino, ma non ci fare caso». Cambiò argomento. Pareva che il mio discorso dispiacesse. L'anno dopo. Una sera si giocava a carte, sarà stata mezzanotte e mezzo, dalla stanza vicina, il salotto dove a quell'ora le luci erano spente, giunse un clac, suono metallico, come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», fa Giovanni, evasivo. «Tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», gli risponde la moglie, facendosi un po' rossa. «Perché?» «Io dico, ma mi sembrava che di là in salotto un rumore metallico». Notai un velo di imbarazzo. «Bene, tocca a me fare le carte». Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, dal corridoio questa volta, e accompagnato da un sottile strido come di bestia. «Dimmi, Giovanni, io chiedo, avete messo delle trappole per topi?» «Che io sappia, no. Vero, Elena, sono state messe delle trappole». «Lei, e che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono?» Passa un anno. Appena entro nella villa, noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria animazione. Razza soriana, muscolatura atletica, pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi. Dico a Giovanni: «Ah, dunque, vi siete decisi finalmente. Chissà che spaventose scorpacciate fanno. Di topi qui non ci sarà penuria». «Anzi», fa lui, «solo di quando in quando. Se dovessero vivere solo di topi». «Però li vedo belli grassi, questi mici». «Già, stanno bene. La faccia della salute non gli manca. Sai, in cucina trovano ogni ben di Dio». Passa un altro anno. E come io arrivo in villa per le mie solite vacanze, ecco che ricompaiono i due gatti. Ma non sembrano più quelli. Non vigorosi e alacri, bensì cascanti, smorti, magri. Non guizzano più da una stanza all'altra celermente. Al contrario, sempre tra i piedi del padroni, sonnolenti, privi di qualsiasi iniziativa. Io chiedo: «Sono malati? Come mai così sparuti? Forse non hanno più topi da mangiare. L'hai detto, risponde Giovanni Corio vivamente. Sono i più stupidi gatti che abbia visto. Hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi. Neanche il seme ci è rimasto. E soddisfatto fa una gran risata. Più tardi, Giorgio, il figlio più grandicello, mi chiama in disparte, con aria di complotto. Sai il motivo qual è? Hanno paura. Chi ha paura? E lui. I gatti hanno paura. Papà non vuole mai che se ne parli. È una cosa che gli dà fastidio. Ma è positivo che i gatti hanno paura. Paura di chi? Bravo, dei topi. In un anno, da 10 che erano, quelle bestiacce sono diventate 100. È altro che i sorcettini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti non osano attaccarli. E voi non fate niente? Ma qualcosa si dovrà pur fare, ma il papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare. Lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un grande strepito sopra la mia camera, come di gente che corresse. Patatrum, patatrum. Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi, casse e simili. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere ben grossi questi topi. Un tal rumore che stento ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando. Ma non prendete nessun provvedimento contro i topi. In soffitto c'era la sarabanda questa notte. Vedo Giovanni che si scurisce in volto. I topi? Di che topi parli? In casa, grazie a Dio, non ce n'è più. Anche i suoi vecchi genitori insorgono. Ma che topi d'Egitto? Ti sarei sognato, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che c'era il 48 e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto che tremava. Giovanni si è fatto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona, ma in questa casa ci sono degli spiriti. Anche io li sento spesso. E certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido. Non mi prenderai mica per un ragazzetto, spero. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Oh, ma coi topi hai la fissazione. Possibile che tu non parli d'altro. Dopotutto, questa è una casa di campagna. Non puoi mica pretendere che. Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui, di solito così gentile e mite. Più tardi è ancora Giorgio, il primogenito, a farmi il quadro della situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. Alle volte anche noi non riusciamo a prendere sonno. Tu li vedessi, sono dei mostri. Neri, come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati loro a farli fuori. È successo di notte. Si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio, allora siamo saltati giù dal letto. Ma dei gatti non si è trovata traccia, solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni. Non capisco come tuo papà non si preoccupi. Come no, il suo assillo è diventato, ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, che sarebbe peggio. Dice che tanto non servirebbe a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi decisamente contro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Dice che un giorno, quando saranno ancora di più, potrebbero anche vendicarsi. Alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto. Lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Il bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. Così per anni, finché l'estate scorsa aspettai invano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto. Silenzio. Finalmente. Una gran pace. Solo la voce dei grilli del giardino. Al mattino, sulle scale, incontro Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma mi sai dire come siete riusciti a far piazza pulita? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi. Vieni, vieni, risponde. Vieni un po' a vedere. Mi conduce in cantina, là dove c'è una botola chiusa da un portello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna. Per la casa non ne girano che pochi. Sono qui sotto. Ascolta. Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo, come di materia inquieta e viva che fermenti. E fra mezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiesi con un brivido. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fa presto. Accese un fiammifero e, sollevato il coperchio della botola, lo lasciò cadere giù nel buco. Per un attimo io vidi, in una specie di caverna, un frenetico brulichio di forme nere, accavallantisi smaniosi vortici. E c'era, in quell'aido tumulto, una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato. I topi. Vidi anche un luccicare di pupille, migliaia e migliaia rivolte in su, che mi fissavano, cattive. Ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita. Pochi minuti basterebbero, tanto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido. Dicono, per esempio, che i due vecchi genitori Corio siano morti. Dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri li riporti un uomo del paese, lasciando il pacco al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l'abbiano occupata e che i Corio ne siano gli schiavi. Un contadino che si è avvicinato, ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso, dice di aver intravisto la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, vestita come una pezzente, e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano, avidi di cibo. Sembrava stanchissima ed afflitta. Come scorse l'uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato, quasi volesse dire: «Non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze».
1: Il racconto.
3: Andrea Camilleri. Beatrice. Restiamo ai fatti nudi e crudi. Nel 1274, a Firenze, un bambino di 9 anni di nome Dante, figlio di un Alighiero di Bellincione d'Alighiero, incontra una bambina di 8 anni che si chiama Bice e che è figlia di tal Folco Portinari. Forse i due bambini si scambiano un sorriso o si guardano in cagnesco. Comunque l'incontro finisce lì. ma quel fugace momento si radicherà nella memoria del bambino, ingigantirà, si dilaterà nel tempo. Nel 1277 Dante, che ha appena 12 anni, viene fatto fidanzare dal padre con Gemma di Manetto Donati. Nel 1283 Dante, diciottenne, incontra nuovamente Bice. La saluta e lei risponde gentilmente, di certo domandandosi chi sia quel giovane. L'incontro, così come il primo, non ha seguito. Ma quel saluto per lui diventerà un evento non solo personale, ma tale da creare un nuovo modo di far poesia e di considerare la donna. «Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta. Cogne lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare». Non è un po' troppo per un semplice saluto? E se la fanciulla avesse anche parlato, scambiato qualche frase, cosa sarebbe accaduto? Si sarebbe scatenato il panico in città? Tutti tremanti, muti e a occhi chiusi? 4 anni dopo, Bice si sposa con Simone di Geri de Bardi e muore l'8 giugno del 1290. Dante invece si sposerà con Gemma probabilmente nel 1295. Dal matrimonio nasceranno 3 figli maschi e una femmina. È assodato che Dante e Beatrice, così Bice verrà ribattezzata dal poeta, non ebbero mai occasione di trovarsi a tu per tu e quindi di scambiare neppure una parola. Insomma, rimasero perfettamente sconosciuti l'uno all'altra. Eppure, in eterno, Beatrice sarà per Dante la donna mia, amata tutta la vita e infine sublimata come sua guida al paradiso. Devo confessare la mia assoluta e connaturata incapacità di comprendere questa storia che vien detta una sublime vicenda d'amore. Ma l'amore non è sempre una partita a due? La povera Bice è del tutto inconsapevole del finimondo che Dante provoca in suo nome. È lontana le mille miglia dal considerarsi un angelo o qualcosa di simile. È una buona moglie e una brava madre di famiglia. Ignora, per dirla fuori dai denti, d'essere l'oggetto non dell'amore, ma del vizio solitario, tutto mentale, di Dante, il quale, quando si fissava sopra una cosa, non c'era verso. Francesco Petrarca, in una lettera all'amico Giovanni Boccaccio, scrive d'aver visto una volta sola Dante, quando ero fanciullo, venuto in casa a trovare il padre, col quale Dante andò poi in esilio. E così, pur tessendo smisurati elogi del sommo, Petrarca qua e là insinua qualche frasetta affermando che Dante era tenace nel suo proposito e di null'altro pensoso che di procacciarsi gran nome, e che niente al mondo sarebbe riuscito a deviarlo dall'intrapreso cammino. Dante dunque, ostinatamente, finisce col costruire una donna che nella realtà non è mai esistita, sovrapponendo questa sua impalcatura fantastica alla figura vera di Bice fino ad annullarla, a farla scomparire. Bisognerà attendere l'arrivo della poesia di Petrarca perché la donna venga riconsiderata nella sua inscindibile unità di anima e corpo. La forma vera, come la chiama il poeta. E, ironia della sorte, mentre di Beatrice sappiamo tutto, della Laura petrarchesca ignoriamo tutto. Una cosa però è comunque certa, che quella donna realmente esistette, che il poeta la vide per la prima volta il 6 aprile del 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone e che tra i due scoccò una travolgente passione. Ma non c'è dubbio alcuno che bisognerà aspettare ancora sino al Decamerone di Boccaccio per trovarvi finalmente un intero catalogo di donne così come erano e sono, senza esaltazione o denigrazione, coi loro difetti e le loro virtù. Ho avuto anch'io una Beatrice, che però veniva chiamata Bice. Ma la mia storia con lei attenne alla narrativa di Boccaccio, non alla poesia di Dante. La guerra da noi in Sicilia finì col finire dell'estate del 1943. Passato qualche mese d'assestamento, si scatenò in tutti una gran voglia di vivere. Il nostro gruppo, costituito negli anni del liceo e poi disperso nel periodo dello sbarco alleato, si riformò sia pure con alcune assenze che vennero ben presto rimpiazzate. Eravamo una dozzina di poco meno che ventenni, ragazzi e ragazze che non lasciavano passare un fine settimana senza organizzare dei balli che duravano dalle 8 di sera fino alle 3 e passa del mattino. Le riunioni avvenivano a turno nelle seconde case, in campagna o in riva al mare, in assenza dei genitori. Sempre a turno qualcuno di noi si incaricava delle vettovaglie. Bastavano 3 grandi forme di profumato cudriruni, da tagliare a fette e appositamente ordinato al fornaio, e qualche bottiglia di buon vino. Eravamo tutto sommato parchi e non ci ubriacavamo. Tra di noi non ci furono mai storie d'amore, solo qualche caso di simpatia più accentuata. Questa voglia di stare insieme, ballando, bevendo, confidandoci le nostre speranze, si consolidò ancor di più con l'arrivo dell'estate del 1944. Ora ci vedevamo ogni giorno, al tramonto, e facevamo lunghe passeggiate. Era la prima estate per noi di pace, ed era anche, questo oscuramente lo presentivamo, un addio alla giovinezza. Poi un giorno, era, lo ricordo bene, il 1° luglio, Bice e Filippo ci sorpresero tutti annunciandoci il loro fidanzamento. I due ci confessarono che da tempo si frequentavano di nascosto. Non ci eravamo accorti di nulla. Per risarcire la compagnia di quello che giudicammo un tradimento, condannammo Filippo, che era il più grande di noi, avendo già 21 anni e il più ricco di famiglia, a pagare le vettovaglie per tutto il mese. Poi cominciai a notare che qualcosa da parte di Bice era cambiato nei miei confronti. Fino a quel momento io ero stato per Bice e lei per me un amico vero. Era una gran bella diciottenne, solare, più alta di me, lunghi capelli biondo rossicci, gambe slanciate e ben fatte. Vederla in costume da bagno era una goduria. Ballavamo spesso insieme, eravamo affiatati, soprattutto nel boogie-woogie. Dal momento che si fidanzò con Filippo, mi sembrò naturale che facesse coppia solo con lui. Ma un sabato di fine luglio mi si avvicinò dicendomi che aveva voglia di ballare con me. «Mettiamo il boogie?» «No, un lento. Metti Stardust». Mentre ballavamo, con la mano che teneva dietro la mia schiena, mi strinse di più a sé, guardandomi insistentemente. A un tratto mi sussurrò: «Lo dico solo a te. Ai primi d'ottobre mi sposo». Finito il disco, se ne tornò da Filippo, al quale non è che piacesse tanto ballare, preferiva sequestrare una vittima, un ragazzo o una ragazza, portarsela in disparte e parlare di filosofia. Sicché, quando poco dopo Bice tornò alla carica con me, non dimostrò nessun fastidio. Stavolta però il corpo di Bice aderì apertamente al mio, tanto che ne rimasi turbato. «Bice, che ti piglia?» le chiesi, sorpreso e a disagio. «Non fare domande, stupido!» «Se a lei piaceva così!» All'ultimo ballo mi mormorò all'orecchio: «Il prossimo sabato tieniti la giornata libera!» Il venerdì che venne, durante la passeggiata serale, Bice ci disse che, essendo i suoi genitori partiti, la sua casa al mare era disponibile. Perciò l'indomani sera il ballo si sarebbe tenuto da lei. E aggiunse che lei e Filippo ci sarebbero andati già dalla mattina. Poi, rivolta a me, domandò: «Vieni anche tu?» Fui tentato di rispondere di no. Che ci andavo a fare, il terzo incomodo? Ma il suo sguardo mi dissuase. Acconsentii. Partimmo l'indomani mattina in bicicletta. Bice, Filippo, io e Marina, la sorella 17enne di Filippo, che era il cane da guardia dei due fidanzati. Arrivati nella villa, indossammo il costume e scendemmo in spiaggia. Era difficile reggere il sole, stavamo sopra una graticola. Filippo aprì l'ombrellone trovato in casa e ci si rifugiò con Marina. Io e Bice entrammo in acqua. Nuotammo a lungo, poi ci fermammo. Bice immediatamente allacciò le sue gambe alle mie sotto il pelo dell'acqua. Ma non potevamo baciarci, dalla spiaggia ci avrebbero visti. Dopo un po' divenne nervosa, mi lasciò, prese a nuotare verso la riva. Appena arrivammo all'ombrellone, disse perentoria a Filippo: «Ho una gran voglia di ricci, ma accompagni?» Significava farsi un chilometro a piedi sulla sabbia sotto quel sole, fino alla scala dei Turchi. Filippo rifiutò e guardò me. Mi resi conto che quel rifiuto di Filippo era stato previsto da Bice. Presi il coltello dalla sacca e ci incamminammo. Appena fuori vista, ci mettemmo a correre. Il desiderio bruciava più del sole. La spiaggia era deserta. Ansanti, cademmo all'ombra di uno sperone di marna bianca. Per 2 ore facemmo furiosamente e ininterrottamente l'amore, senza scambiarci una parola, scordandoci dei ricci, del tempo, del mondo. Neanche mentre tornavamo aprimmo bocca. Non ci sfiorammo nemmeno con le mani. Quella sera ballò solo con Filippo e con me riprese ad essere l'amica che era sempre stata. E come allora non le domandai perché, non me lo domanderò neppure oggi, a 70 anni di distanza.
1: Il racconto.
4: La rivincita di Tarzan, di Alberto Moravia. Quell'estate, in mancanza d'altro lavoro più serio e degno di me, accettai di girare in bicicletta, in fila con altri 5, per far la propaganda ai film di un cinema nuovo. Ciascuna bicicletta portava un cartellone colorato con una sillaba di 2 o 3 lettere e tutti e 6 insieme, sfilando lentamente per le vie della città, componevamo il titolo intero del film. Uomini sandwich su 2 ruote, insomma, eravamo. In fatto di mestieri ce n'è di meglio, tanto più che per renderci più visibili ci facevano indossare una tuta celeste nella quale sembravamo tanti angeli di quelli che si portano in giro nelle processioni per le feste di Pasqua. Ma tant'è, se volevo mangiare quel mestiere avevo da fare. Portai in giro Amami stanotte, Fiamme sull'arcipelago, 2 cuori nella tempesta, La figlia del vulcano e parecchi altri. Io stavo sempre sulla bicicletta di testa perché, avendo ormai 50 anni, con tutti i capelli bianchi ero sempre il più vecchio e però l'agenzia affidava a me la responsabilità della carovana. Dietro di me veniva Poldino, ragazzetto biondiccio di 17 anni, dal viso aguzzo come il muso di una faina, dagli occhi di vetro celeste. Quanto al carattere, violento e insubordinato, proprio un discolo. Gli altri 4 erano anche loro ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Avrei potuto essere il padre di tutti e 5 loro, infatti per gioco mi chiamavano zio. Erano tutti della stessa razza di Poldino, ragazzacci venuti su nel dopoguerra con la borsa nera, i negri americani e le signorine. Su di loro non avevo alcuna autorità, come avvertii subito l'agenzia, e loro ogni volta che potevano facevano lega contro di me. Era d'estate, di luglio, e girare per le strade piano piano sotto il sole che scottava era veramente una pena. Il percorso poi era lungo e senza soste. Partivamo dal cinema dietro Santa Maria Maggiore, percorrevamo a passo Duomo, via Cavour, piazza della Stazione, via Volturno, via Piave, via Salaria, via Po, via Veneto, via Bissolati, via Nazionale, via De Pretis e poi, finalmente, di nuovo Santa Maria Maggiore. Questo giro lo facevamo varie volte, la mattina e il pomeriggio, secondo i patti con l'agenzia. Di squadra poi ce n'erano 2, una di uomini, vestiti come ho detto di celeste, e una di donne, vestite loro anche peggio di noi altri, con le tuniche bianche coperte di lustrini d'argento e i pantaloni alla zuava gialli oro. Una di quelle mattine partimmo al solito dal cinema con un cielo rannuvolato che dapprima mi fece sperare che il caldo degli altri giorni fosse finalmente diminuito. Ma come ci mettemmo in marcia mi accorsi subito che l'afa, proprio a causa di quelle nuvole scure che annunciavano il temporale, era aumentata. Sudavo nella mia tuta chiusa, peggio che se ci fosse stato il sole, e in quell'aria greve mi pareva che ad ogni giro di pedale mi si gonfiassero le mani, i piedi e la faccia, come se il sangue stesse per schizzarmi fuori dalla pelle. Il titolo del film, quel giorno, era La rivincita di Tarzan, in Technicolor. Io avevo la sillaba la ri, poi veniva Poldino con vinci, poi in ordine ta di Tarzan. Sui cartelloni si vedeva Tarzan, vestito di pelli come un selvaggio, che lottava contro uno scimmione e in disparte, spaventata, una bella ragazza, anche lei mezza nuda. Ora, come ci muovemmo lenti lenti in quell'aria afosa da terremoto, mi accorsi subito che dietro di me si era formata la solita lega. L'agenzia pubblicitaria ci raccomandava soprattutto che non facessimo chiasso, non fumassimo e non parlassimo. Dovevamo insomma dare l'impressione di essere quasi delle macchine, come le biciclette. Muti, lenti, apatici, senza espressione. Così la pubblicità, dicevano, era veramente efficace, perché la gente non si occupava di noi e guardava i cartelloni. Ho detto che gli altri cinque avevano fatto lega e mi spiego. Appena fummo nel piazzale della stazione, sentii i cinque dietro di me che si facevano l'uno con l'altro il verso di Tarzan, così come si odia al cinema. Non tanto forte, è vero, ma abbastanza perché i passanti lo sentissero. Io non potevo voltarmi perché dovevo guidarli, e se mi voltavo c'era il caso, in un luogo come il piazzale della stazione, che tutta la carovana andasse a finire sotto le ruote di un autobus. Ma come entrammo in via Volturno, mi girai e dissi forte: «Ma che cos'è questa buriana?» Sapete cosa mi rispose Poldino? Un versaccio osceno. Non dissi nulla e proseguì verso il Ministero delle Finanze. Passammo il Ministero, imboccammo via Piave. A Piazza Fiume la guardia, in cima alla sua torretta strisciata di bianco e di nero, fermò il traffico e anche noi dovemmo sostare. Ne approfittai per mettere i piedi a terra e voltarmi per vedere come andavano le cose. Mi accorsi subito che andavano malissimo. O che ci avessero l'appuntamento o che le avessero incontrate per caso, Poldino e gli altri avevano trovato due ragazzotte, di quelle che vanno in giro a vendere i fiori per i ristoranti, basse, storte, l'una bionda e l'altra bruna, e ci scherzavano come se la carovana pubblicitaria non fosse esistita. Poi, come la guardia levò il bastone, ecco le due ragazze saltare in canna, la bruna a Poldino e la bionda a quello dopo Poldino. Questa volta mi arrabbiai, perché ho il senso del dovere e questo era troppo. Smontai, mi avvicinai a Poldino e gli dissi senza alzare la voce: «Falla scendere, andiamo, e non far storie». Lui, forse ringalluzzito da quella scorfana che gli si aggrappava al manubrio, rispose: «Ma che vuoi? Chi ti conosce?» «Andiamo», dissi, e presi la ragazza per un braccio. «Giù le mani», gridò lei, e Poldino: «Guarda un po' quel vecchiaccio, mette le mani addosso alla mia ragazza». Intanto tutto il traffico si era fermato. Le automobili dietro di noi strombettavano e la gente ci circondava e commentava il fatto. Manco a dirlo, erano tutti contro di me. Capii che non c'era niente da fare. Risalì in bicicletta, il cuore pieno di veleno, presi per via Salaria. All'incrocio di via Salaria con via Po, girai in direzione del Corso d'Italia, ma subito mi accorsi che giravo solo, perché Poldino e gli altri si dirigevano verso Piazza Quadrata. Mi fermai, sperduto, gridai: «Dove andate? Di qui?» Poldino si fermò anche lui e rispose: «Andiamo al Tevere a fare un bagno». «Ma che siete matti?» E lui con disprezzo: «Il matto sei tu, con quei capelli bianchi, vestito di celeste come un pagliaccio». Le ragazze ridevano e io mi vergognai, e sebbene dalla rabbia mi sentissi anche di ammazzarlo, mi rassegnai una volta di più. Prendemmo per via Po, facemmo tutto viale Liegi, piazza Ungheria e tutto viale Parioli. Ormai era Poldino a condurre la carovana e io venivo per ultimo, anche perché c'ho il fiato corto e loro adesso andavano a volata. Adesso il titolo del film si leggeva in questo modo: «Vinci Tarzan di Lari», che non significava proprio niente, e i passanti sui marciapiedi si fermavano a guardare quei cinque ragazzi con quelle due sgualdrinelle in canna che correvano per di fiato, vestiti di celeste e inseguiti da un vecchio, anche lui vestito di celeste, e scuotevano la testa e ridevano. Loro poi adesso urlavano il verso di Tarzan come se fossero stati davvero in una foresta e non sotto i platani di una strada di Roma. Da Piazza Santiago del Cile comincia la discesa e mi distaccarono, così che alla fine giunsi solo all'acqua cetosa. Persi strada un paio di volte, tornai indietro e finalmente mi parve di vederli lontano che sfilavano per un sentiero lungo la sponda del fiume. Furente, fradicio di sudore, mi slanciai in quella direzione. Avevano scelto un punto dove la sponda del Tevere si allarga come una piattaforma naturale, sabbiosa e tutta coperta di cespugli. Il Tevere lì fa una svolta che sembra un serpe e sull'altra sponda si vede una di quelle reti a ruota che vanno su e giù per forza di corrente. Li trovai che avevano gettato in terra biciclette, cartelloni e ogni cosa e già si spogliavano. Le due ragazze almeno si erano nascoste dietro un cespuglio, loro neppure si nascondevano. Saltai giù dalla bicicletta e furioso corsi addosso a Poldino che stava levando le gambe fuori dai pantaloni e gli gridai: «Ma scalzone, questa è la tua coscienza, eh?» Ma lui arrogante: «Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi? Me lo dici che vuoi?» Ad ogni che vuoi mi dava una manata al petto, proprio sotto la gola, con una sola mano, perché con l'altra si reggeva le mutande. E io, un po' per l'affanno della corsa, un po' per l'età, mi sentivo vacillare sulle gambe e alla fine, ad un quarto urtone, andai per terra. Subito, come ad un segnale, si sfrenarono. Le ragazze vennero fuori dal loro cespuglio tenendosi per mano, in sottoveste bianca di cotone, poco belle a dire il vero, perché come ho già detto erano basse e tarchiate, strette di petto ma di fianchi robusti, come appunto tutte le mendicanti e vagabonde che mangiano poco e camminano molto. E gli altri cinque, come a un ballo, vennero loro incontro reggendosi le mutande con le mani. Cominciarono a ballare tra i cespugli, poi presero a correre e ad inseguirsi. Poldino gridava: «Sono Tarzan, ora ti acchiappo e ti porto via». E ruggendo come Tarzan, ricorreva la bruna che era una pietà a vederlo. La metà giusta di lei, bianco, sparuto, gracile. Finalmente, a salti e a corse, andarono al fiume e si gettarono tutti nell'acqua, uno dopo l'altro. Sulla riva non ci rimasi che io a sorvegliare le tute azzurre e i cenci femminili. Io, vestito di celeste e coi capelli bianchi, come un pagliaccio. E la faccia di disoccupato cronico e la sigaretta nazionale mezza vuota tra le labbra che mi tremavano. Ero mortificato, quasi da piangere, e se da una parte odiavo loro per avermi trattato in quel modo, dall'altra odiavo me stesso per non aver avuto il coraggio di liberarmi del senso del dovere. Ancora adesso, che non c'era più niente da fare, guardandoli che nuotavano felici in mezzo al Tevere, non potevo fare a meno di domandarmi ansioso: che diranno all'agenzia? E mi arrabbiavo di provare questo timore, e al tempo stesso non potevo fare a meno di provarlo. Avrei voluto essere come loro, gettarmi anch'io nell'acqua e fare anch'io il verso di Tarzan, scherzando con le due ragazze. Ma ero vecchio e avevo il senso del dovere, non c'era più niente da fare. Fortunati in tutto, sguazzarono nell'acqua finché il cielo non si fece nero e le prime gocciole non accaponarono le acque gialle del Tevere. Allora uscirono dall'acqua e Poldino gridò che quella pioggia ci voleva. Così, se gli avessero fatto osservazione, avrebbe potuto dire che erano stati costretti a ripararsi. Una delle ragazze, come si fu vestita, si avvicinò a me e mi domandò una sigaretta. Gliela diedi. E allora anche la bionda ne volle una. E poi tutti i cinque ragazzi, anche loro, e così rimasi senza sigarette. Ma facciamo pace. Intanto le nuvole, dopo quelle poche gocciole, erano passate sul Tevere e si erano allontanate verso la campagna. Ci rimettemmo in fila, secondo il titolo del film, e ci avviamo lungo l'argine verso l'acqua cetosa. Qui le due ragazze presero l'autobus e noi risalimmo per viale Parioli. Poco più tardi, a passo di funerale, sfilammo tra le macchine di lusso e i caffè, nel mezzo di via Veneto.
1: Avete ascoltato Il racconto.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di umanesimo. L'interesse per l'età classica determina un cambiamento di priorità all'interno del sapere. Se prima veniva assegnata maggiore importanza alle divine lettere, cioè agli studi su Dio, come la teologia, ora acquisiscono priorità le umane lettere, la grammatica, la retorica, la storia, la filosofia e la letteratura, che nel mondo classico erano considerate centrali nella formazione dell'uomo. Il termine umanesimo definisce pertanto la cultura del 400, che nelle sue differenti articolazioni recupera dal mondo classico l'insieme di discipline studia humanitatis, in latino, fondamentali per lo sviluppo dell'essere umano. Nella prima metà del 400, l'aspetto della cultura che interessa maggiormente gli umanisti è la formazione dell'uomo, che coincide con la formazione del cittadino, attivo e partecipe della vita pubblica. Attraverso il suo lavoro e attraverso la partecipazione politica, l'uomo migliora la sua condizione sociale e la vita collettiva. Fondamentale è l'acquisizione per la famiglia, cellula base della società, che si realizza attraverso l'istituzione matrimoniale. A questo proposito, Leon Battista Alberti, 1404-1472, sottolinea che solo grazie a una buona educazione impartita nei primi anni di vita e consolidata attraverso gli studi, è possibile formare un buon cittadino e di conseguenza una società equilibrata. L'educazione costituisce perciò lo strumento principale per migliorare la vita sociale. Con la definizione di umanesimo civile ci si riferisce pertanto all'intellettuale che considera la cultura lo strumento più adatto al miglioramento della vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Nella seconda metà del 400 la situazione politica italiana si stabilizza e dopo la pace di Lodi nel 1454 gli stati regionali gareggiano tra loro chiamando i più grandi intellettuali e artisti per aumentare il prestigio delle rispettive corti. L'intellettuale entra al servizio del signore come artista di corte, collaborando anche a importanti progetti di sviluppo delle maggiori città italiane. Tuttavia, nel corso del tempo, l'intellettuale e l'artista tenderanno a perdere la propria autonomia, dipendendo di fatto dal potere politico per poter esprimere la propria arte. Con la definizione di intellettuale cortigiano ci si riferisce dunque soprattutto a chi lavora all'interno di una corte signorile e da essa dipende.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti chi parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Città riciclabili. L'11 maggio 2020 è una data emblematica per una delle città più importanti d'Europa. Alla fine del lockdown che li aveva relegati in casa dal 17 marzo, gli abitanti di Parigi hanno trovato una delle arterie più trafficate della capitale francese, Rue de Rivoli, completamente trasformata. Da grande viale di scorrimento per il traffico automobilistico, i 3,8 chilometri che uniscono Place de la Concorde con Place de la Bastille sono diventati, nell'arco di una notte, una pista ciclabile, in cui gli unici mezzi motorizzati ammessi sono quelli pubblici, dei residenti e di rifornimento dei negozi. Un cambiamento realizzato quasi a costo zero, mediante l'installazione di birilli e transenne in plastica gialla che delimitano le corsie e impediscono anche agli automobilisti più indisciplinati di invadere la zona riservata alle bici. Il tutto si inserisce in un programma fortemente voluto dalla sindaca appena riconfermata Anne Hidalgo, che ha portato ad attivare in pochi giorni 50 chilometri di piste ciclabili temporanee e che mira a creare una rete pedalabile di 650 chilometri. Un esempio emblematico, quello parigino, di come potrebbe cambiare la mobilità nelle città post-Covid. Il distanziamento sociale imposto dal coronavirus, commenta Paolo Bozzuto, docente di urbanistica al Politecnico di Milano e grande appassionato di ciclismo, ha reso ancora più evidenti le criticità del trasporto pubblico locale in molte città del mondo. La gente ha paura di salire su bus e metropolitane affollati, ma al tempo stesso un maggiore impiego delle auto private rischia di aggravare il problema del traffico, con tutte le sue conseguenze negative, come incidenti, congestione degli spazi e inquinamento. Lo confermano i dati sulla qualità dell'atmosfera raccolti dal satellite Sentinel 5P del programma europeo Copernicus, da cui emerge che in seguito al lockdown e alla forte contrazione della circolazione di veicoli, gli inquinanti presenti nell'aria si sono ridotti del 45% a Madrid, Milano e Roma e addirittura del 54% proprio a Parigi. La bicicletta, osserva Bozzuto, spicca in questa situazione come il mezzo di trasporto ideale. Non inquina, occupa poco spazio, consente il distanziamento sociale tra le persone e richiede un apporto minimo di energia generata da chi pedala o dalle batterie per bici e monopattini elettrici. Non è un caso se l'esempio di Parigi è stato imitato da altre città anche in Italia. Milano ha, per esempio, deciso di dare più spazio alle biciclette, con un piano di 35 chilometri di nuove corsie riservate, tra cui una che intende connettere la centralissima piazza San Babila con Sesto San Giovanni, per uno sviluppo di circa 8 chilometri. Il progetto implica la profonda trasformazione di due tra le arterie più caotiche della città, Corso Buenos Aires e Viale Monza, fino a ieri regno incontrastato di ogni tipo di infrazione al codice della strada, dall'eccesso di velocità al parcheggio in doppia fila. Corso Buenos Aires è già stato modificato, spostando i parcheggi, che prima erano a filo del marciapiede, verso il centro della carreggiata. Nello spazio prima destinato alla sosta è stata creata la nuova ciclabile, mentre il traffico veicolare è ora limitato a una sola corsia in luogo delle precedenti due. Il progetto per Viale Monza prevede invece di trasformare i parcheggi a spina di pesce a bordo marciapiede in modo da liberare spazio per le due piste ciclabili, una per senso di marcia, collocate al centro della carreggiata a ridosso dello spartitraffico centrale. L'idea ha sollevato non poche polemiche, sia di chi non vuole proprio le piste ciclabili, sia di chi invece le vorrebbe quasi blindate per proteggere i ciclisti dalle auto. Ma come andrebbero concepiti questi spazi urbani? Esiste un codice consolidato per il progettista? Certamente esistono regole e principi da seguire, osserva Paolo Bozzuto. Ma ogni città deve trovare soluzioni adatte alla propria struttura urbana e adottare politiche per promuovere una cultura diffusa della bicicletta. Non basta, insomma, prendere ciò che è stato fatto in città come Copenaghen o Amsterdam, considerate le più ciclabili del mondo, applicarlo a una realtà italiana per ottenere gli stessi risultati. Ad Amsterdam, per esempio, dove la stupefacente media del 36% dell'intera popolazione usa la bici per spostarsi, compiendo tragitti tra 1 e 5 chilometri e tra 5 e 35 minuti, la pianificazione della ciclabilità avviene con progetti a lungo termine che tengono conto di situazioni per noi impensabili, come un volume talmente elevato di traffico su due ruote da portare persino a congestionamenti. Il piano olandese in corso, iniziato nel 2017 e destinato a concludersi nel 2022, ha stanziato 54 milioni di euro per realizzare interventi come l'allargamento di gran parte delle piste a 2,5 metri per senso di marcia, la creazione di aree allargate in prossimità dei semafori per accogliere un più alto numero di ciclisti o l'installazione di 16.000 posti per il parcheggio delle biciclette, di cui 11.000 in prossimità delle stazioni ferroviarie. Copenaghen, la città più bike-friendly al mondo, sta creando una rete di super autostrade per biciclette con uno sviluppo di 467 chilometri per invogliare i cittadini a pedalare su lunghe distanze. Nella capitale danese il 60% di tutti gli spostamenti sotto i 5 chilometri viene percorso sulle due ruote, ma per i tratti più lunghi la percentuale scende al 20%. Sono nate quindi corsie pensate solo per i ciclisti, più larghe rispetto alla media, con un fondo particolarmente curato, illuminazione ad hoc e soluzioni per ridurre la velocità delle automobili negli incroci, come i cuscini berlinesi, dissuasori di velocità che impongono alle vetture di rallentare, ma consentono ai ciclisti un passaggio senza dislivelli. Si è arrivati anche a prevedere finezze come i cestini della spazzatura inclinati per consentire di gettare i rifiuti pedalando, o punti d'appoggio per permettere ai ciclisti di non mettere i piedi a terra ai semafori. Il fiore all'occhiello è il Bicycle Snake, un avveniristico bicidotto sopraelevato lungo 280 metri. Non solo alleggerisce il traffico evitando anche gli incroci con i pedoni, ma è anche diventato un segno architettonico inconfondibile della città. Ma se in città come Amsterdam l'obiettivo, come è indicato nero su bianco nel piano biciclette, E portare le auto a essere considerate ospiti in spazi incentrati su pedoni e bici, in Italia finora accade tutto il contrario. Le nostre città, osserva Mario Dondé, architetto tra i più attivi nel promuovere la mobilità in bici nel nostro paese, si sono sviluppate secondo il concetto che la strada è di proprietà dell'automobilista, che si comporta di conseguenza. Abbiamo in media oltre 60 auto ogni 100 abitanti, rispetto alle 30 di città come Berlino o Parigi. Un sovraffollamento che ha reso l'illegalità stradale ampiamente tollerata, al punto che il nostro codice della strada non prevede nemmeno il rilevamento automatico della velocità nelle strade urbane, se non in arterie a grande traffico di collegamento con autostrade o tangenziali. Ne consegue che abbiamo un numero di incidenti stradali molto al di sopra della media europea e che pedalare in città venga considerato estremamente pericoloso. Quali le ricette per cambiare il trend? Le piste ciclabili vere e proprie, osserva Dondé, dovrebbero essere realizzate solo sui grandi viali, separate anche fisicamente dagli spazi destinati alle auto con New Jersey o altre barriere fisiche, mentre tutte le restanti vie cittadine dovrebbero rientrare nelle cosiddette aree 30, zona dove le auto devono limitare la velocità sotto i 30 km orari, in modo da condividere in sicurezza le strade con le biciclette e con i pedoni, oppure essere chiuse completamente al traffico e diventare ciclopedonali. È una cosa realizzabile in un paese dove scatta la protesta ogni volta che si crea un'area pedonale. Certo che lo è, conclude Dondé. Ci sono fior di studi che dimostrano come in queste zone le vendite dei negozi siano molto più alte rispetto a quelle aperte al traffico e ci sono moltissimi esempi di successo di quello che chiamiamo urbanismo tattico, in cui interventi che hanno cambiato temporaneamente la viabilità, creando più spazi per pedoni e bici, hanno trovato grande favore tra i residenti. Quando si dimostra ai cittadini, con esempi concreti, che gli spazi urbani si possono usare meglio, il riscontro è sempre altissimo. Nel momento in cui invece si calano le soluzioni dall'alto, il successo non è così assicurato. Insomma, più che nei materiali, nelle dimensioni o nelle protezioni utilizzate, il successo delle piste ciclabili risiede in un cambiamento di cultura, in cui l'auto privata non è più il centro del sistema dei trasporti, ma una delle diverse opzioni possibili.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista enigmistica In, Le api, lavoratrici esperte e instancabili, di Giovanni Lovera. Tutti gli animali, lo sappiamo bene, svolgono un ruolo importante e insostituibile nel mondo naturale, ma nessuno lavora, nel vero senso della parola, quanto le api mellifere, insetti degli imenotteri chiamati comunemente api domestiche, in quanto allevate dall'uomo per la produzione del miele. E ovviamente sorprende non poco l'ipotesi formulata dagli studiosi secondo la quale le api, in un lontano passato, sarebbero state solitarie e predatrici, non organizzate dunque in quel mondo perfettamente strutturato che è ogni alveare. La loro modifica evolutiva avvenne in modo lento e graduale nel corso di molti millenni, durante i quali dovettero adattarsi a una serie di cambiamenti che probabilmente suggerirono loro un assetto organizzativo come condizione essenziale della sopravvivenza della specie. L'elemento fondamentale alla base del comportamento societario delle api è infatti quello della solidarietà. Le api sono unite tra loro da fortissimi legami e proprio per questo vivono in colonie molto efficienti, ognuna delle quali possiede una propria identità e si difende dall'intrusione degli estranei, anche di api provenienti da un alveare diverso. Ogni colonia ha la medesima struttura formata da un'unica ape regina, con funzione regolatrice e riproduttrice, circa 2500 maschi, detti fuchi, che hanno la sola funzione di fecondare l'ape regina durante il volo nuziale, e circa 50.000 operaie che vivono dai 30 ai 40 giorni in estate e 6 mesi in inverno e che nel corso della vita sono nutrici, pulitrici, costruttrici, magazziniere, guardiane e raccoglitrici. Sono queste ultime dunque a rappresentare il futuro dell'attività di un alveare, ma è fondamentale e indispensabile il ruolo svolto da tutti gli individui. L'ape regina, per esempio, comanda le operaie con delle speciali secrezioni, i feromoni, che possono essere considerati dei veri e propri ordini chimici, così come può, all'occorrenza, radunare intorno a sé tutta la colonia, soprattutto per questioni difensive. Un impegno decisamente gravoso. Basti pensare che in un alveare ci sono in media 6.000 uova, 9.000 larve e 20.000 ninfe. Cifre che possono comunque variare in conseguenza dei differenti valori ambientali e climatici per la disponibilità di cibo e l'eventuale diffusione delle malattie. Fulcro della vita e del lavoro delle api è ovviamente l'alveare. Microcosmo spettacolare e perfetto, organizzato secondo uno schema di regole che assumono il valore di leggi vere e proprie. Costituito da favi di cera, ai quali le operaie lavorano in continuazione, svolgendo dunque un ruolo indispensabile per la sua manutenzione, l'alveare è composto da due parti: una riserva di cibo in cui viene fabbricato il miele e un incubatoio in cui viene allevata la prole. La costruzione stessa dell'alveare è un'operazione piuttosto complessa. Anzitutto, le operaie accedono al ruolo di costruttrici solo dal 12° al 19° giorno di vita, ovvero quando le loro ghiandole iniziano a secernere la cera, che si forma dal miele di cui si nutrono. Ed è così che formano le cosiddette catene cerarie, delle piramidi rovesciate in cui ogni insetto si aggrappa agli altri con le proprie zampe, recuperando le lamine di cera prodotte dalle ghiandole ciripare e portandole alla bocca per essere impastate e poi passate alle costruttrici, incaricate di formare gli alveoli. Una vera e propria catena di montaggio in cui ogni ape svolge un ruolo indispensabile. Anche la temperatura interna viene mantenuta costante grazie al lavoro di un gruppo di api specializzate. Durante l'estate queste operaie sventolano lentamente le ali per rinfrescare l'ambiente ed eliminare l'eccesso di umidità, mentre in inverno le fanno vibrare senza sbatterle per riscaldare l'aria. Le api raccoglitrici formano un altro gruppo di operaie ad alta specializzazione, mansione che acquisiscono 21 giorni dopo la nascita. Un'ape raccoglitrice si nutre con il miele di cui ha fatto incetta prima di lasciare l'alveare. In media 0,5 mg per ogni chilometro percorso, dedicandosi in tutta la sua esistenza ad un solo tipo di fiore e portando all'alveare un solo prezioso bottino, ovvero il nettare, il propoli, il polline o l'acqua, altrettanto importante per la sopravvivenza della colonia. Per quanto sia efficiente il lavoro delle api e per quanto sia organizzata la società di questi insetti all'interno di un alveare, i pericoli non mancano. Le api hanno molti nemici, soprattutto gli uccelli insettivori, come le rondini, i gruccioni e le cince. Soprattutto il falco pecchiaiolo, che, protetto da un folto piumaggio, non teme le punture delle api, ma anche altri insetti, come la libellula e il lanto apivoro, una sorta di grossa vespa che estrae il nettare dalle api fino all'ultima goccia. Così come non possiamo dimenticare l'orso golosissimo di miele. Comunque sia, anche se vengono attaccate da un vorace predatore, le api non subiscono mai perdite eccessive che siano in grado di mettere in pericolo la colonia. Mai come in questo caso, in effetti, vale l'antico detto: l'unione fa la forza.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito La Repubblica Viaggi. Dal crocifisso in mezzo alla strada al tributo a Maradona. I segreti dell'altra Napoli. Di Nicole Passariello. Cimeli, ritratti, fotografie, sciarpe, bandierine, maglie originali, persino un busto. Via Emanuele Dedeo è una delle strade più famose di Napoli. Qui si trova il murale gigante di Maradona, dipinto nel 1990, quando il Napoli vinse il secondo scudetto, emblema del culto laico per il calciatore e per la sua squadra. Il clima di festa è ancora lì, tra bandierine e striscioni. Un grande banco occupa ogni angolo dello slargo all'incrocio, vendendo magliette e souvenir bianco-azzurri. Ma i murales sono ovunque nei quartieri spagnoli, intrisi di un'atmosfera unica, fuori dal tempo. Non è la Napoli più battuta dai turisti, quella delle vedute di Posillipo, della via dei Presepi, del lungomare o del Castel dell'Ovo. È la Napoli vera e verace, a tratti malinconica ma sempre magnifica, dei quartieri spagnoli. Sono chiamati così perché sono stati fondati dai militari spagnoli nel XVI secolo. In Vico Cariati, un enorme crocifisso eretto per il colera del 1836 colpisce lo sguardo. La gente del posto lo chiama «Gesù Cristo miezza via», perché sta proprio in mezzo alla strada e con le sue dimensioni blocca il passaggio. In un dedalo di viuzze strette e colorite, affollate di stendini, panni stesi, edicole votive con fiori e foto, negozietti e scooter che sbucano a ogni angolo, si arriva in via Porta Carrese a Monte Calvario. È un vero museo a cielo aperto, con una sfilata di tanti ritratti di Totò e De Filippo realizzati da artisti locali, con frasi e citazioni prese dai film del Principe della Risata. Palazzo Cammarota è a due passi. È stata la residenza di Leopardi per un periodo della sua vita. Tra Vico Tre Re a Toledo e via Speranzella c'è poi la chiesetta di Santa Maria Francesca, dove si può visitare la casa della santa. Nella casa eletta a luogo sacro, le pareti sono ricoperte da centinaia di ex voto, segni della gratitudine delle donne per aver ricevuto il miracolo della fecondità. C'è ancora la sedia su cui sedersi se, secondo la credenza, si hanno problemi di fertilità. Da via Pasquale Scura parte Spacca Napoli, cosiddetta perché taglia in due la città. Dai quartieri spagnoli arriva via Giudecca Vecchia e via Tupputi nel quartiere Forcella. Scendendo nel labirinto di viuzze strette e pittoresche, si passa per il mercato della Pigna Secca, il più antico della città, risalente al 1500. Il nome nasconde una storia curiosa. Per realizzare via Toledo, gli orti furono spianati e di tutta la vegetazione restò solo un pino, pigna in napoletano. Su di esso nidificarono molte gazze che rubavano oggetti ai passanti e nelle case. L'arcivescovo del tempo, stanco, lanciò una scomunica contro le gazze e inchiodò la bolla al tronco, che a poco seccò. Da quel momento il posto divenne Pigna Secca. Bisogna farsi largo tra un caos di banchi di frutta, carne e pesce fresco, che offrono fritture espresse da consumare per strada, respirando l'autentico folklore partenopeo. Da qui le strade si fanno più ampie, le stradine suggestive dei quartieri spagnoli cedono il passo a negozi e vetrine sfavillanti. Vale la pena approfittare per visitare le chiese di Santa Maria di Montesanto e di San Nicola alla Carità. Una curiosità, passate davanti al Palazzo Doria d'Angri, splendido edificio bianco con il famoso balcone da cui Garibaldi si è affacciato e ha proclamato l'Italia una e sola. Per rifocillarci dal tour, niente di meglio di una bevanda tipica, la limonata a cosce aperte, una gazzosa fatta con la spremuta fresca di limone. Nel bicchiere viene versata dell'acqua gassata e per ultimo un pizzico di bicarbonato. In un attimo la bevanda inizia a traboccare dal bicchiere. Ecco perché si chiama così, perché per berla bisogna piegarsi in avanti e aprire le gambe o ci si sporca. Ma una visita a Napoli non è completa senza un tour nella gastronomia partenopea, passando dallo street food alle stelle. Lo chef Vincenzo Fioravante omaggia la tradizione sia con i gustosi piatti del ristorante Le Muse, sia con le degustazioni di cibo di strada rivisitate con creatività, con un menù originale che ammicca al linguaggio dei tanti banchetti che affollano le vie della città, nella grafica e nelle ricette. C'è da spizzicare un po' di tutto, fiori di zucca, fritti, gamberi, crostini burri e alici, parmigiana croccante. Per un'esperienza stellata, lo chef Domenico Candela stupisce i commensali dei fornelli del George Restaurant con le belle ceramiche colorate realizzate dai ragazzi del carcere minorile con una cucina gustosa e innovativa che omaggia la generosa Campania con l'uso di materie prime locali, sempre fresche, ma proposte spesso con tecniche speciali che sanno sorprendere, dalle fermentazioni alle sferificazioni. Il tutto con una veduta panoramica incredibile sul golfo. Sono 283 i cocktail nella carta del Bitter Bar, bon bar dedicato alla spia più famosa di sempre. Il bartender Antonio Boccia li realizza ad arte per tutti i gusti, offrendo un'immersione insolita nelle atmosfere seducenti di 007. Con un martini cocktail, come piacerebbe a James Bond, in mano e un babà a rum nell'altra, si brinda alla grande bellezza di Napoli.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Vladimir Putin, da bambino ribelle a minaccia del mondo. Nato in una famiglia modesta fin da piccolo, mostrò una personalità impulsiva e attaccabrighe. Prima agente segreto, poi primo ministro e presidente, e al vertice della Russia da quasi un quarto di secolo. Su di lui il giudizio è controverso. Una parte della popolazione vede in lui il tutore della grandezza della patria. Un altro lo critica per l'autoritarismo e la spregiudicatezza in politica estera. Di Martino Scacchi. Vladimir Putin è nato a Leningrado, come si chiamava allora San Pietroburgo, il 7 ottobre 1952, ultimo di tre figli. La madre faceva l'operaia. Il padre serviva come sommergibilista nella Marina Sovietica negli anni 30 e in seguito nei reparti speciali dell'esercito durante la Grande Guerra Patriottica, come i russi chiamavano la Seconda Guerra Mondiale. La famiglia viveva in una comunalka, una piccola abitazione ricavata dal frazionamento dell'appartamento di una famiglia ricca. Il nonno di Putin, Spiridon, era stato il cuoco personale di Lenin e Stalin. Secondo quanto raccontato da Putin stesso, la madre lo battezzò di nascosto nella cattedrale della Trasfigurazione. Una famiglia poco affettuosa. L'edificio in cui abitavano i Putin aveva una piccola corte interna che attirava ubriaconi e teppisti. Vladimir dovette imparare presto a cavarsela da solo. Secondo una sua maestra, Vera Gurevich, in famiglia non c'erano dimostrazioni di affetto e a scuola lui era petulante, impulsivo e anche attaccabrighe. Una volta fu scoperto in classe con un coltello e rischiò di essere spedito in un orfanotrofio. Di fronte alle lamentele della maestra, il padre avrebbe esclamato: «Cosa dovrei fare? Ucciderlo?» Furono le arti marziali a salvarlo. Verso i 10 anni, Vladimir cominciò a praticare il sambo, tecniche di autodifesa in uso nell'esercito russo, e il judo, poiché la frequenza in palestra era subordinata ai risultati scolastici. Il giovane cominciò a studiare sul serio e fu ammesso tra i pionieri e nel Komsomol, organizzazioni politiche giovanili che rappresentavano un passaggio necessario per chi voleva emergere nell'Unione Sovietica. Agente segreto. Fu un film a fargli nascere il desiderio di entrare nei servizi segreti, Lo scudo e la spada, tratto da un romanzo di Vadim Kozvenikov, parlava di un agente sovietico che, facendo il doppio gioco con i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, contribuiva alla vittoria. Pochi giorni dopo aver visto il film, si recò presso la sede locale del KGB, Comitato per la Sicurezza dello Stato, l'agente di spionaggio e controspionaggio omologo alla CIA statunitense. Offrendosi come volontario, l'ufficiale di guardia lo buttò fuori, ma prima gli suggerì di fare l'università di legge. In Germania, Putin seguì il consiglio e si laureò nel 1975, entrando subito nel KGB. Raggiunse il grado di tenente colonnello, ma non ebbe una carriera brillante. Venne inviato infatti nel 1985 a Dresda, nell'allora Repubblica Democratica Tedesca, dove lavorò in appoggio alla Stasi, la polizia segreta tedesca. Secondo alcuni interpreti, questa permanenza all'estero gli impedì di percepire e vivere il cambiamento di umore generale in Russia ai tempi del Glasnost e della perestroica di Gorbaciov, contribuendo a solidificare in lui il mito del potere. Fino alla caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, in relazione agli standard comunisti, Putin e la moglie Ludmila Zbrebneva, che aveva sposato il 28 luglio 1983, avevano fatto una bella vita. Lui era ingrassato di 12 chili. Nei giorni fatali che seguirono, la palazzina sede del KGB a Dresda venne presa d'assalto. Putin, ufficiale più alto in grado, uscì con una pistola in pugno e convinse la folla a desistere. La carriera politica. Tornato in patria, diede le dimissioni del KGB nel 1991, durante il fallito colpo di Stato organizzato proprio dal KGB contro Gorbaciov, e intraprese la carriera politica. Iniziò come consigliere del sindaco di Leningrado, ora San Pietroburgo, per trasferirsi nel 1996 a Mosca, dove ricoprì incarichi minori fino al 1998, quando il presidente della Confederazione Russa Boris Eltsin lo nominò capo dell'FSB, il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, l'agenzia di controspionaggio che aveva preso il posto del KGB, sciolto l'11 ottobre 1991. Il 9 agosto 1999 Putin venne nominato, proprio da Eltsin, primo viceministro e subito dopo, a seguito delle dimissioni del capo di governo Sergei Stefanish, in realtà esautorato da Eltsin, capo di governo pro tempore. Il 31 dicembre 1999 Eltsin rassegnò all'improvviso le dimissioni dalla carica di presidente. Il suo posto fu preso pro tempore da Putin. Il suo primo atto ufficiale fu di firmare un decreto con il quale si garantiva l'immunità a Eltsin e alla sua famiglia da ogni accusa di malversazione e corruzione legate alla sua carica presidenziale. La guerra in Cecenia. Putin, quindi, venne scelto da Eltsin in quanto ritenuto capace di mediare tra l'apparato politico e le nuove forze economiche, e anche perché apparentemente privo di ambizioni personali. una valutazione che oggi appare come un clamoroso abbaglio. Il 26 agosto 1999 era scoppiata la seconda guerra cecena, in Caucaso. Putin riconquistò la capitale Grozny, rafforzando la sua immagine di uomo d'ordine capace di salvare la Russia. Fu in questa circostanza che i media, da lui controllati, ne fecero un mito, elevandolo a leader della nazione. Così alle elezioni presidenziali del 2000 vinse al primo turno. L'economia russa si rafforza. Sin dai primi mesi, Putin diede un'impressione di stabilità e fermezza molto gradita a una società che veniva da oltre un decennio di crisi economiche e politiche. Anche la forza d'azione contro gli oligarchi del decennio precedente, percepiti come profittatori ai danni del popolo russo, venne vista con favore. Inoltre, le quotazioni di petrolio e gas naturale salirono di molto, favorendo in modo significativo l'economia russa, cresciuta per 8 anni consecutivi, con un aumento del prodotto interno lordo pari al 72%. Ciò consentì al governo di ridurre il debito estero e di pagare gli stipendi arretrati dei dipendenti pubblici. Come spiegano gli storici russi Lev Gudkov e Viktor Zaslavsky, Putin ha saputo cavalcare l'onda della frustrazione popolare per la vertiginosa caduta dello standard di vita culminata nel crollo del rublo nell'agosto 1998 e per la perdita di status di superpotenza. Rieletto nel 2004, i consensi a Putin andarono alle stelle, tanto che nel 2004 venne rieletto presidente della Federazione Russa a furor di popolo con il 70% dei voti. In questo secondo mandato, tuttavia, cominciarono a rendersi evidenti le sue tendenze repressive e autoritarie. Gli vengono attribuiti l'assassinio dell'ex colonnello KGB Alexander Litvinenko e della giornalista Anna Politkovskaya. Le spese militari conobbero un'impennata vertiginosa, mentre i trattati per il disarmo vennero denunciati o disattesi. La Costituzione russa prevedeva, proprio per evitare eccessive concentrazioni di poteri, la possibilità di coprire solo 2 mandati presidenziali consecutivi. Perciò Putin, per aggirare questo vincolo, dopo aver preparato il terreno con una modifica alla Costituzione russa che assegnava maggiori poteri al primo ministro, allo scadere del suo secondo mandato assunse proprio la carica di capo di governo, lasciando come presidente della federazione il fedelissimo Dmitry Medvedev per i successivi 4 anni. Nel 2012, dopo altri aggiustamenti costituzionali, tornò a farsi eleggere presidente della federazione russa, carica che detiene a tutt'oggi. Svolta autoritaria. Ma il suo sguardo politico era già cambiato. Se nel 2005 il suo viaggio a Gerusalemme, la prima visita di un capo di Stato di Mosca in Israele, lasciava spazio alla speranza di un'evoluzione pacifica e liberale, nell'estate del 2007 Putin annunciò con toni entusiastici la produzione di un nuovo missile balistico intercontinentale a testate multiple e la moratoria sul trattato contro la proliferazione delle armi convenzionali in Europa. Nell'agosto del 2008, nel bel mezzo della crisi economica che dagli USA si stava diffondendo in tutto il mondo, la Russia appoggiò con una guerra lampo l'insurrezione della Ossetia del Sud, una regione della Repubblica Caucasica della Georgia, da parte dei separatisti filorussi, e nello stesso tempo l'indipendenza della Abkhazia, un'altra regione della Georgia. Nel suo terzo mandato presidenziale, l'attivismo in politica estera è diventato sempre più forte. Dal 2011 ha appoggiato il regime siriano di Assad, impegnandosi militarmente in modo sempre più rilevante, a partire dal 2015, con una massiccia campagna di bombardamenti che ha permesso al suo alleato di ribaltare la situazione sul campo e controllare il 60% del territorio. Questo attivismo sul piano militare è risultato gradito a quella parte dell'opinione pubblica russa per la quale, come notano Gudkov e Zaslavsky, la rappresentazione della Russia come una grande potenza con un ruolo particolare nel mondo è un elemento chiave dell'identità nazionale russa di massa. Nonostante il dissenso interno in questo periodo storico, il gradimento di Putin è ancora molto elevato. Sul piano interno, il suo potere si fonda sul controllo totale dei servizi segreti che gli consentono di tenere in pugno gli oligarchi e sulla completa sottomissione, sconosciuta in Occidente, del sistema giudiziario al potere esecutivo, che sta nelle sue mani. Ucraina 2014. Quando nel 2014 è iniziata la crisi interna ucraina, nota come Euromaidan, ossia l'ampio movimento popolare a favore dell'Unione Europea, che ha trovato il suo centro nella piazza Maidan di Kiev, Putin ha reagito ordinando l'invasione della Crimea, la grande penisola del Mar Nero che al momento della dissoluzione dell'URSS era stata assegnata all'Ucraina, ma che, secondo lui, appartiene di diritto alla Russia in quanto abitata da popolazioni russe. Subito dopo ha appoggiato i separatisti filorussi delle regioni di confine del Donbass, iniziando una strisciante guerra civile durata fino al febbraio 2022, quando ha invaso l'Ucraina. Putin ha fatto riscrivere l'inno nazionale russo. Durante le Olimpiadi di Sydney del 2000, Putin fu colpito negativamente dal fatto che quando vincevano gli atleti russi non potevano cantare l'inno perché quello adottato al momento non aveva testo. Commissionò così a Sergei Vladimirovich Mikhalkov, che aveva già scritto i testi degli inni sovietici del 1944 e 1977, un nuovo inno nazionale. Per la musica venne ripreso il vecchio inno sovietico, voluto da Stalin nel 1943. Una scelta che all'epoca suscitò molte polemiche, perché evidenziava in modo vistoso l'intento di riproporre le glorie del passato. Il testo recita: «Una potente volontà, una grande fama, sono il tuo patrimonio per tutti i tempi. Sii gloriosa, nostra patria libera, unione eterna di popoli fratelli, saggezza ereditata dai nostri antenati. Sii gloriosa, patria, siamo fieri di te». Il Putin privato, una moglie, una compagna e 6 figli. Putin è stato sposato dal 1983 al 2013 con Ludmila Skrebneva, Kaliningrad, 1958, che aveva conosciuto a Leningrado quando era una studentessa di filologia spagnola. Dall'unione sono nate 2 figlie, Maria Putina, 1985, ed Ekaterina Putina. Sembra che la rottura tra i due sia stata molto brusca e dovuta al ruolo marginale che Putin voleva assegnare alla moglie. Il presidente russo è attualmente legato a Alina Kabaeva, 31 anni più giovane di lui, famosa ex ginnasta russa. Ha vinto un oro olimpico e 9 mondiali per la ginnastica ritmica. Ha dato a Putin 4 figli, ma non si sono mai sposati. È corsa voce che, in vista della guerra contro l'Ucraina, la Kabaeva sia stata mandata al sicuro in Svizzera con i figli.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da Una guerriera disarmata, la battaglia quotidiana delle donne normali, di Lorena Bianchetti, editore PM 2018, letto da Chiara Santi. Un racconto autobiografico e di testimonianza in cui l'autrice ripercorre il proprio cammino personale e spirituale, attraverso esperienze di fragilità, sofferenza e crisi. Bianchetti racconta una lotta vissuta senza armi, fondata sull'ascolto, sulla fede e sulla capacità di affidarsi. Il libro è una riflessione intima sul dolore, sulla resilienza e sulla forza che nasce dalla vulnerabilità, proponendo un messaggio di speranza e rinascita. Buon ascolto.

seduta a terra con le calze rosa spesse di filanca, il body nero di materiale elastico, ma non opprimente, i capelli sciolti, lisci, anzi liscissimi sulle spalle, mentre mi allaccio le scarpette di danza. È questa la prima immagine che ho di me bambina. È l'incrocio di quei nastri di raso rosa sulle caviglie, la prima sequenza che metto a fuoco. Il primo scatto che segna l'inizio del mio sogno, di quel fuoco che avevo dentro, di quella forza che spalancava gli occhi, che non li stropicciava come quando ci si deve svegliare controvoglia. Quella forza aveva tutto il desiderio di sprigionarsi, aveva tutta la carica per cominciare a farmi volare. All'età di 4 anni, mia madre e mio padre mi iscrissero al corso di danza che c'era nell'istituto dove frequentavo la scuola materna. Mi ricordo tutto di quel periodo. Abitavamo a Roma, in Borgata Ottavia, e proprio vicino a casa nostra c'era una scuola in cui fummo iscritti io e mio fratello. I tanti anni passati da allora offuscano i dettagli, ma i luoghi, le immagini che ho nella memoria mi riportano immediatamente alle sensazioni trasmesse da alcuni ambienti e da alcuni momenti. Ricordo il grembiule rosso, lavato e stirato da mia madre, e solo adesso ne sento addosso il profumo del bellissimo amore che lei sempre riversava nella costanza dei piccoli gesti. Ricordo il bagno della scuola, il corridoio di marmo chiaro e il freddo del pavimento sul quale mi rivedo seduta poco prima di iniziare a danzare. Certo, è tutto un po' confuso nella mente, fagocitante, e non ho la presunzione di riuscire a entrare nella minuzia dei particolari. Ma quello che ancora oggi ricordo nitidamente è la sensazione tipica di quando si sta sul pizzo di una montagna e ci si vorrebbe buttare per volare più in alto possibile. È la carica di una partenza, pur senza direzione. È l'accensione di un motore che sa di dover spingere, senza sapere dove. Quel cominciare a danzare con le mie scarpette era placare quella spinta irrefrenabile. Era rassicurare la guerriera disarmata dentro di me che da lì a poco avrebbe cominciato a correre e combattere. In effetti, credo sia stata questa una delle fortune che a oggi mi ha salvato la vita: percepire fin da subito una passione e impegnarmi a trovare strade per poterla esprimere. Non ho scelto questo lavoro per diventare famosa, anzi, non ho mai cercato di essere riconosciuta dalla gente per firmare autografi. Certo, oggi non nego che ogni riconoscimento del pubblico mi ripaga dello sforzo di essere me stessa. È l'incoraggiamento a continuare a lottare, a sentirsi utile. Ma per una che da piccola non amava proprio farsi fotografare, si può ben capire e dedurre quanto lavoro io abbia dovuto fare su me stessa. Fino ai 6-7 anni non c'era verso di farmi stare in posa e guardare nell'obiettivo di una macchina fotografica. I pochissimi scatti in cui non piango sono quelli in cui sono stata immortalata senza che me ne accorgessi. Da piccola avevo il terrore che mi rapissero e mi pareva che le Polaroid avessero la stessa spietatezza dei ladri o dei rapitori. Anche se non mi portava via materialmente, mi pareva che l'obiettivo si prendesse qualcosa di me, del mio mondo, senza che ne avessi dato l'autorizzazione, senza che io potessi incrociare gli occhi di chi, poi, avrebbe potuto guardarmi. Lo so, può sembrare eccessivo quello che ho appena scritto, ma credo possa dare contezza dei tanti step emotivi e psicologici che poi ho dovuto e voluto affrontare. Ho iniziato a studiare danza all'età di 4 anni. Per i miei genitori fu una scelta inconsapevole. Per loro era darmi la possibilità di fare un'attività motoria, tra l'altro interna alla scuola che frequentavo. Tuttavia, per me, seguire quelle lezioni, ascoltare quella musica classica, non era intenerire mamma e papà quando durante i saggi indossavo il tutù. E se all'inizio i miei genitori erano completamente ignari dell'amore per il ballo e della felicità che provavo mentre mi muovevo,
anche se i movimenti erano goffi e imprecisi, dovettero poi arrendersi di fronte al periodo in cui smisi di mangiare per protesta contro mio padre. Amavo e amo mio padre più di me stessa e mai avrei osato contraddirlo, perché ero cosciente che ogni sua parola, insieme a ogni sua scelta, fosse dettata da amore e senso di protezione nei miei confronti, ma io quella decisione di togliermi la danza, dopo solo un anno di corso, proprio non riuscivo ad accettarla. Il mio papà, di professione pasticcere, veniva da una famiglia per bene, una famiglia tradizionalista, che aveva pregiudizi nei confronti del mondo dello spettacolo, visto un po' come luogo di perdizione, come territorio in cui non ci si poteva aspettare un mestiere vero, ma solo la tristezza di una povertà umana mascherata da arte. Dunque, per mio padre, entrare in quel mondo sarebbe stato un sopravvivere che mi avrebbe dato da mangiare solo delusioni e isterismi, in cui avrei rincorso l'ebbrezza effimera, propinata da volpi pronte a distruggere qualsiasi dignità, pur di sfruttare l'abilità altrui. E per un padre che ama sua figlia e vuole proteggerla, la decisione di toglierle dalla testa la danza era assolutamente lecita. Ogni giorno, uscita da scuola, spiluccavo qualcosa e subito dopo mi attaccavo al bordo della scrivania della mia camera, trasformandola in una sbarra per fare esercizi di danza, prima, seconda, plié, relevé. Roteavo le braccia come per dare forma a quel sogno, a quell'eleganza, a quella perfezione di cui non avevo ancora una concezione precisa, ma soprattutto propensione. E fino a qui tutto abbastanza normale. Le cose però si complicavano quando venivano a casa mia le amichette, perché passare dalle Barbie a impartire loro lezioni di danza, costruendo assurde coreografie, era un attimo. Le sfiancavo, e lo so per certo, qualcuna con qualche panino alla Nutella di troppo se n'era lamentata con la madre, che a sua volta di certo non aveva tenuto il segreto con la mia. Il mio amore per la danza era visto dagli altri, uso un termine forte, come un'ossessione. E poiché l'idea che mio padre aveva del palcoscenico non era positiva, la prospettiva di avere una ballerina in casa proprio non gli andava a genio. Si spaventò, credo. Papà e mamma pensarono quindi di iscrivermi a pallavolo, perché da buoni genitori ritenevano comunque fosse un bene che io praticassi uno sport. Peccato però che il bagher e la schiacciata non smuovevano dentro di me lo stesso impeto e sentimenti che provavo ballando. Iniziò un periodo buio per me, un tempo che in realtà non ricordo molto bene e che riporto solo sulla base del racconto che mi è stato fatto da altri. Pian piano iniziai a spegnermi. Presi a non mangiare più, a non essere più la bambina che i miei genitori avevano cresciuto. Non reagivo, parlavo pochissimo, ero sprofondata in un silenzio con il mondo a cui forse solo oggi so dar voce. Desideravo studiare danza, ma sapevo quanto questo significasse per la mia famiglia. Primo, perché mantenermi in quegli studi sarebbe costato molto, e poi perché mi fidavo di mio padre. Se lui vedeva in quel sogno un pericolo, sicuramente quel pericolo c'era e io non volevo sottovalutarlo. Non volevo contraddire mio padre e tuttavia mi chiedevo: cosa c'è di male nell'inseguire un sogno? Come faccio a dare sfogo alla potente energia che sento esplodere in me? Tutto era così incredibilmente forte e intenso che, bloccandomi, spegnendomi, stavo vivendo il dolore di un tradimento profondo, quello di non essere me stessa. Povero papà, chissà quanto deve essersi preoccupato sbirciando dentro quei miei occhi tristi e spenti. Lui, che si era sempre divertito un mondo di fronte al mio impeto, alla mia irruenza. La curiosità è che, da come mi hanno raccontato, vivevo quel silenzio in totale solitudine e chiusura. Pare che durante quel periodo
Io non avessi mai confessato la vera ragione del mio cambiamento, e se per gli altri quel silenzio era tristezza, per me era anche forse timida protesta, fino a quando mia madre mi portò dal dottore. Si chiamava Capoferro, e di quel dottore, seduto alla scrivania, con i capelli lisci, duri, pettinati in modo squadrato, ricordo il movimento delle labbra nascoste dai grandi baffi, mentre mi guardava e diceva: Matte, cosa piacerebbe fare? Da qui riparte il film, si riaccendono le luci, si rimette in moto la macchina. Mi alzai in piedi, appoggiai i gomiti sulla scrivania, facendo sporgere solo la testa, data la mia altezza di bimba, e sorridendo gli dissi: A me piace ballare. Il dottore si girò verso mia madre e, con lo sguardo sornione di chi è consapevole della sua bravura di medico, le disse: Ecco cosa sua figlia. Niente, la iscriva a danza. Da quel momento mio padre e mia madre, insieme a mio fratello, furono dalla mia parte. Cominciarono a cercare la scuola di danza più adatta. La prima fu in via Somalia, una scuola lontana dalla zona in cui abitavamo, ma lì insegnavano le due ragazze che avevo avuto come maestre alla scuola delle suore. Da qualche parte dovevamo pur ricominciare e i miei genitori, pur di non sbagliare, mi accompagnarono ogni giorno facendo ore di coda nel traffico, lasciando a turno il lavoro in pasticceria, pur di portarmi in quel luogo in cui, ricordo, bisognava scendere le scale per entrare in una sorta di scantinato. C'era odore di chiuso e, stando al racconto di mia madre, di muffa. Se lo ricorda bene lei, perché in quel periodo aveva un'infezione a un occhio che cominciava a pruderle ogni volta che entrava in quella cantina e respirava tutta quella polvere. Io invece, mettendo da parte lo sporco, mi rivedo piccolina in quegli specchi, dietro le sbarre e con indosso di nuovo il body, che questa volta però è rosa. Ricordo l'istante in cui tirai fuori le mie scarpette e tastai con i polpastrelli quel materiale plastificato. Erano i miei calzari, le mie ruote, la mia divisa, il mio sogno. La mia permanenza in quella scuola durò circa un anno, fino al tempo in cui cominciai a frequentare un'altra scuola di danza, una scuola in cui, finalmente, iniziai ad andare sulle punte. Non so se sono capace di spiegare la sensazione di una ballerina quando finalmente indossa le punte, perché con le punte si vola, si tocca il cielo, si disegna la perfezione e una plasticità che dà corpo all'eleganza, all'arte. Avevo preparato bene i muscoli delle gambe e i piedi erano pronti a sottostare in silenzio a tutte le piccole ferite che subivano quando l'ovatta che circondava le dita non faceva bene il suo lavoro di protezione. Ero alta sulle punte, altissima, e nonostante sentissi che l'ambiente in cui studiavo non fosse ancora quello risolutivo per avanzare nella tecnica, cominciai ad avere una prima base. Il resto lo feci di fronte al termosifone della mia cameretta, porta chiusa, scarpette ai piedi e collo del piede di fronte al termosifone. Avevo capito che le punte erano l'ago del compasso e che per disegnare tutti i movimenti e poterli scrivere bene era necessario un piede forte e curvo. Tutto procedeva bene, dunque, ma avevo bisogno di trovare una scuola giusta, una scuola in cui affinare la tecnica, e incredibile dono fu proprio mio padre a trovarla. Papà era un pasticcere, uno straordinario pasticcere, e un giorno, parlando con un suo cliente della mia passione per la danza, venne a sapere dello Studio 1. Solo più tardi venne a conoscenza dell'origine di quel nome. Era l'omaggio a una famosa trasmissione televisiva della RAI. Era un luogo abbastanza comodo da raggiungere da Montemario, la zona di Roma in cui, nel frattempo, c'eravamo trasferiti. Potevo andarci tranquillamente con un autobus, il 994. Ricordo il primo giorno in cui feci ingresso in quella scuola. L'entrata era in un bar e sulla sinistra c'era una discesa che portava una porta di vetro, la porta dei miei sogni. Il primo giorno c'erano con me mio padre e mia madre. Ero felicissima
e mentre velocizzavo i passi percorrendo la discesa, ecco spalancarsi la porta e giungere sino a noi un «Vaffanculo!» forte e chiaro. Era il grido di un ragazzo con gli occhi lucidi che scappava via. «Andiamo bene», pensai. Quelle parole non erano proprio il galateo che poteva far piacere a mio padre, mentre io invece ci sentivo tutto il fascino della follia dell'arte. Quel ragazzo era Luca Tomassini e scoprì che era arrabbiato perché, durante il saggio di danza, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, con la loro presenza sul palco, avevano offuscato gli allievi, tra cui lui, che desideravano gustarsi la bellezza del loro debutto in prima fila. D'altra parte, la scuola di danza era la loro, anzi era di Enzo Paolo e Lidia Turchi, sua sorella. E fu proprio con Lidia che cominciai a studiare danza, affinando quella tecnica che poi, una volta preso il diploma, mi permise di insegnare una tecnica di cui ancora oggi sono debitrice e che metto in pratica ogni volta che vado allo IALS, il Centro Danza Musica Teatro di Roma, per allenarmi. Iniziai così un periodo di anni durissimi, ma straordinari, anni in cui la mattina andavo a scuola, il pomeriggio a danza, ogni giorno, alternando il classico al moderno, per poi tornare a casa la sera distrutta, cenare e subito dopo accasciarmi sulla mia scrivania per fare i compiti. Mi ero imposta di andare bene a scuola, dovevo dimostrare che non cambiavo, che sapevo essere diligente e giudiziosa, affrontando tutte le mie responsabilità. I miei genitori non mi chiesero niente, ma io lo dovevo a loro. Volevo ringraziarli per aver saputo ascoltare il mio cuore. Volevo ricambiarli dei sacrifici, anche economici, che facevano per farmi studiare, pur di rendermi felice. Ho studiato danza per più di 25 anni. La danza è stata ed è una delle mie benzine. È il mio antidepressivo, il mio reset. È tornare a sognare ogni volta che sono oberata di impegni. È il mio cambiare stanza e registro rispetto al lavoro. È buttare fuori tutti i miei stati d'animo negativi per ricaricarmi di bellezza. È l'emozione di ritoccare il tulle del mio primo tutù, riempire lo scaffale di casa di tutte quelle statuine di ballerine classiche raccolte, comprate in giro per il mondo. È volare, è gridare a squarciagola tutta la mia istintiva passione per la vita. È lo strappo dalle pesanti infrastrutture per tornare allo stato selvaggio della guerriera che ha in me. È poesia. È staccarmi da terra per vedere le cose dall'alto. Oggi le persone sorridono poco e forse perché non hanno mai ballato. Ecco il motivo per cui la danza, a mio parere, dovrebbe essere inserita come materia scolastica obbligatoria. Osservate bene le persone che danzano e non faccio riferimento necessariamente ai professionisti, ma a tutti coloro che provano a sincronizzare il corpo con la musica. Magari hanno volti contratti o preoccupati di non sapersi muovere secondo regole precise, ma ciò che è sicuro è che in quegli istanti si staccano certamente dalle loro preoccupazioni. Ballare è espellere gli stati d'animo e in un mondo in cui le frustrazioni o le emozioni inespresse spesso sono alla base di infelicità, patologie e violenze, muoversi a ritmo di musica può essere una terapia, uno strumento per relativizzare le difficoltà. No, non è semplicistico quanto ho scritto, non è figlio di utopie o infantilismo, non è rispondere ai proiettili della cattiveria di questo mondo con le freccette di carta. Viviamo in un tempo in cui la ferocia è parte integrante della quotidianità. Pensiamo alla violenza sulle donne o alla violenza verbale, a quella che si subisce nelle strade, negli uffici pubblici, talvolta persino in famiglia. Pensiamo ai clacson per strada o alle parolacce che subiamo per sbagli involontari. Ma pensiamo anche all'aggressività di alcune dinamiche umane negli ambienti di lavoro, alla spietatezza nella politica. E allora cosa c'entra tutto questo con la danza? C'entra.
nel senso che la danza può essere un antidoto al virus dell'indifferenza. Ballare significa sudare, far uscire le tossine che, se represse e accumulate, covano micce che fanno esplodere egoismi, sfrenatezze, violenze. La nostra è una società di individui che non sanno gestire i fallimenti, le delusioni, i no della vita. Per essere guardati, per farsi accettare e amare, tutti ritengono di dover essere dei supereroi, di dover rispondere a quel cliché che esclude, spesso, le sfumature della nostra vera identità. E se non si ha la fortuna di crescere in un contesto che trasmette il valore della vita, del rispetto, dell'ascolto dell'altro, della possibilità di imparare che il fallimento può essere una tappa dalla quale risorgere, allora l'esistenza può essere davvero molto difficile e complicata. È necessario avere strumenti per scegliere, per vivere con consapevolezza, e lo Stato in questo può, anzi deve essere padre. Occorre creare spazi per dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie emozioni e nello stesso tempo di imparare a gestirle. Ecco perché ritengo che la danza dovrebbe, fin dalla prima elementare, essere insegnata, non per formare professionisti, ma per fare in modo che i giovani possano fare gruppo e trascorrere un tempo di creatività corporea. Con la danza ho visto molte vite cambiare. La danza è disciplina, ma anche serbatoio di emozioni. La danza è movimento e quindi sudore che diversamente dallo sport o dalla ginnastica che si fa nelle scuole non è atletica fine a se stessa, ma arte che coniuga il movimento con la musica. La musica addolcisce l'anima e in sintonia con il movimento libera la mente da paure, tensioni, claustrofobie. La danza libera, fa gridare, fa piangere, fa sorridere, dà voce all'istinto, al ritmo della nostra interiorità. E la sincronia dei due mondi, musica e movimento, educa all'equilibrio, all'amore per il bello. Lo so, può sembrare assurdo, ma sono convinta che se tutti imparassero a ballare, ci sarebbero meno persone violente nella società di oggi e ci sarebbero anche molte più persone capaci di perseguire l'armonia e quindi anche di rispettare o difendere l'ambiente in cui si vive. Educare alla danza e con la danza, inoltre, significherebbe trasmettere ai giovani un'arte che non solo forma fisicamente. La muscolatura di un ballerino è la più sviluppata di qualsiasi altro atleta, ma che può essere motivo di approfondimento culturale anche al di fuori delle aule scolastiche. Può essere uno strumento per ricominciare a sentire in prima persona, staccandosi da quel mondo virtuale del web che spesso desertifica le relazioni. La danza, poi, è esperienza di gruppo, emozione comunitaria, percezione dello spazio comunitario, soprattutto quando le coreografie prevedono una coralità e dunque l'apprendimento della forza del noi. E ancora, l'inserimento della danza nelle ore scolastiche risveglierebbe l'attenzione per un mondo che in Italia è snobbato e abbandonato a se stesso. La sensibilizzazione al balletto provocherebbe un indotto economico alle palestre, ai teatri e anche alle trasmissioni televisive che forse potrebbero così recuperare quel sano varietà di un tempo capace di distrarre la gente in modo assai più intelligente di come oggi ci viene talvolta proposto. La danza è rigore, insegna il rispetto delle regole e il valore del sacrificio per raggiungere risultati. E allora quale via migliore della danza può essere utile per trasmettere ai giovani il messaggio che la bellezza della vita e la soddisfazione stanno non solo nel traguardo, ma soprattutto nel percorso da fare nel raggiungerlo? I miei nonni materni erano di Velletri, una cittadina dei Castelli Romani,
Mio nonno si chiamava Sante, ma tutti lo avevano sempre chiamato Ettore. Adele era il nome di mia nonna, ma per me, mio fratello e i miei cugini era nonna Lina. Abitavano in campagna, in una tenuta con un vigneto e piante di ulivo. Io, sin da piccolissima, appena si chiudevano le scuole, mollavo tutto, fagottino in spalla, e mi trasferivo da loro fino a che a settembre non ricominciava l'anno scolastico. In genere erano i miei nonni paterni, Fernando e Nella, ad accompagnarmi. Partivamo da Roma con la loro Fiat 850 grigio fiammante. Nei sedili posteriori rossi c'erano i cuscini ricamati a mano da nonna Nella. E quel viaggio, su quella utilitaria, con davanti due nonni sempre eleganti, era l'anticamera verso un mondo decisamente più spartano. Ricordo la sensazione di quando rimanevo in campagna. Entravo in un'altra dimensione, in un universo fantastico, fatto di terra, sentimenti e tanta spensieratezza. Lasciavo a Roma i vestitini e la postura da signorina per dare sfogo alla parte più spontanea e ribelle di me. Piedi scalzi, mani e viso spesso sporchi di terra, bicicletta sempre a portata di mano. Come quella volta che dopo pranzo, sotto il sole d'agosto, girovagavo pedalando lungo il viale che portava al cancello d'ingresso della casa. Avevo una graziella rossa e all'epoca decisi di fissare nella mente quel momento per ricordarmelo poi da adulta. A scriverlo oggi mi scappa da ridere. Parlavo da sola, fantasticavo su come sarei diventata da grande e mi feci una promessa. Non dovevo per nulla al mondo abbandonare quella leggerezza e quella libertà. A Velletri vivevo nella verità, nell'autenticità, e non che a Roma non facessi lo stesso, ma in città non potevo giocare con le foglie, non potevo correre senza sentirmi dire «attenta alle macchine!». Non avevo la possibilità del non tempo, perché c'erano i compiti da fare e tanti altri impegni. A Velletri invece sperimentavo l'illusione di volare da sola, di camminare con le mie gambe, di interpretare un'indipendenza che bramavo, ma che proprio non si addiceva alla mia età. E mi commuovo ancora oggi, se ripenso all'atmosfera che magicamente si creava al calar della sera. La luce del giorno si addolciva e si addormentava pian piano, mentre la nonna in cucina mi preparava la cena. La vedo ancora a quella finestra spalancata sul giardino dove giocavo, mentre lei, nel lavandino adiacente, lavava le verdure, e vedo ancora mio nonno seduto non lontano da lei, mentre avvicinava la sedia al televisore, vicino al camino spento, per sentire le previsioni del tempo. La sigla del meteo era spartiacque per l'inizio di un nuovo capitolo della giornata. Un capitolo propiziato dalla concentrazione e dal silenzio, perché, attenzione, parlava Bernacca. Le previsioni meteorologiche erano fondamentali per un agricoltore come lui. Durante i pasti, nonno sedeva a capotavola, nonna al suo fianco e subito dopo io. Il tavolo rettangolare era attaccato al muro e quelle alici marinate, quei fiori di zucca fritti, quel coniglio cucinato con l'aceto ancora oggi, se ci penso, fanno gongolare il mio palato.

0: Avete ascoltato un estratto da Una guerriera disarmata, la battaglia quotidiana delle donne normali, di Lorena Bianchetti, editore PM 2018, letto da Chiara Santi.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Le dame, i cavalier, l'arme, gli amori. Verso aulico da cui i camionisti trarranno il motto «Donne, motori, gioie e dolori». Sicuramente una tetralogia perfetta, un chiasmo forte che riassume quattro punti cardinali della società del XV come del XXI secolo. Siamo a Reggio Emilia e il 1474 e qui trova i natali una delle più poetiche, folli e quindi affascinanti voci che l'Emilia Romagna abbia partorito. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ludovico Ariosto, la penna che ha dato vita alla Furia di Orlando in uno dei romanzi più moderni del suo e del nostro tempo. Il padre, carattere rabbioso e violento, avrebbe voluto che Ludovico intraprendesse la strada del giurisperito. E questa è la storia più vecchia del mondo. Il figlio rinuncerà al volere del padre per dedicarsi a quello che ama, le lettere. E va bene così, specie in una vita di stenti e sacrifici. Ludovico doveva infatti prendersi cura dei suoi 9 fratelli, in quanto primogenito. Così inizia a mettersi al servizio di un cardinale ferrarese, Ippolito d'Este, del quale fu ambasciatore, cameriere, accompagnatore e al quale dedica l'Orlando Furioso. Ippolito morirà di indigestione, che è la malattia che colpisce la maggior parte degli ecclesiastici, dicono. Il cardinale si impossessò con la forza della bella abbazia di Nonantola, nel Modenese, e fu perseguitato per questo. Ma non solo, Ludovico in realtà fu spesso in pericolo per via delle magagne del cardinale, ma gli restò fedele in tutti gli spostamenti. Anzi, galeotto fu Ippolito se a Firenze, di ritorno da una delle sue ambasciate, Ludovico incontra Alessandra Benucci, l'amore della sua vita, già sposata a un ferrarese. Ludovico intanto aveva già avuto dei figli da 2 donne, che non amò mai quanto la Benucci. La sposa in segreto dopo essere rimasta vedova. In segreto perché non perdesse l'usufrutto del patrimonio del primo marito, di cui erano eredi i figli di Alessandra. Ludovico e Alessandra non si separeranno mai. Insomma, un Ariosto avveduto, autoironico, appassionato, un bravo ragazzo del XV secolo che fa di necessità virtù. Perché il suo Orlando è furioso? Al di fuori di quel male assoluto che è la parafrasi, Ariosto dipinge con l'ottava, definita da alcuni la madre del freestyle improvvisato, un uomo distrutto dall'amore per Angelica. E siamo sempre lì, perché di che altro vuoi parlare? Dalla regia mi suggeriscono di parlare di virus, visti i tempi correnti. Direi di no. Potremmo però dire che virus è una parola latina che vuol dire veleno e in effetti Orlando fu letteralmente avvelenato dalla gelosia. Angelica era una principessa orientale, contesa tra i più importanti paladini di Francia al servizio di Carlo Magno, tra i quali anche 2 cugini, Rinaldo e Orlando. Ma la principessa fugge da tutti questi pretendenti. Si innamora anzi di un cavaliere dello schieramento avverso a quello dei cristiani paladini di Carlo Magno, Medoro, un saraceno che Angelica, durante la sua fuga, soccorre vedendolo ferito. Gli sopravvenne a caso una donzella, avvolta in pastorale ed umil veste, ma di real presenza e in viso bella, d'alte maniere accortamente oneste. Tant'è ch'io non ne dissi più novella, che appena riconoscerla dovreste. Questa, se non sapete, Angelica era, del gran can del Catai, la figlia altiera. Intanto Orlando insella il suo cavallo per cercare Angelica, a sua volta in fuga. Scappano tutti nel poema, un inseguimento continuo, un vuoto a prenderci e a perderci per il povero Orlando. Nella sua ricerca di Angelica, dopo numerose avventure, si scontra a duello con Mandricardo, re di Tartaria, ma durante il combattimento il suo cavallo, imbizzarrito, si dà alla fuga, portando in sella il saraceno. Il paladino lo sta inseguendo da due giorni, quando giunge ad un limpido ruscello con le sponde verdi coperte di fiori e di alberi. Orlando entra nel bosco per riposare e mentre si guarda intorno vede incisi sugli alberi i nomi di Angelica e Medoro, intrecciati nei modi più diversi, con 100 nodi legati insieme in 100 lochi vede. A quel punto Orlando è preso da una pazzia, da un furor improvviso e tremendo. Inizialmente non vuole credere all'evidenza. Si racconta fandonie, si illude che Medoro sia un nome inventato da Angelica per riferirsi a lui. Ma poi, come l'incauto uccello che è incappato in una ragnatela o in una trappola col vischio, quanto più sbatte le ali e prova a liberarsi, tanto più strettamente si trova legato, così Orlando è colto dall'inevitabilità dei fatti, quando procedendo nel cammino entra in una grotta e qui vi legge parole incise da Medoro. Liete piante, verdi erbe, limpide acque, spelunca opaca e di fredde ombre grata, dove la bella Angelica che nacque di Galafron, da molti in vano amata, spesso nelle mie braccia nuda giacque. Della comodità che qui m'è data, io povero Medor ricompensarvi, d'altro non posso che d'ognor lodarvi. E di pregare ogni signore amante, cavalieri e damigelle, e ognuna persona, o paesana o viandante, che qui sua volontà meni o fortuna, che all'erbe, all'ombre, all'antro, al rio, alle piante, dica benigno abbiate e sole e luna e delle ninfe il coro che proveggia, che non conduca a voi pastor mai greggia. Il quadro era ormai chiaro e quasi visibile davanti agli occhi di Orlando. Angelica e Medoro erano stati insieme in quella grotta. Se una colonna sonora dovesse descrivere la sensazione che si insinua in Orlando come una serpe nel petto, dovremmo pensare a un pezzo heavy metal. Orlando prende a sradicare e svellere gli arbusti che gli si presentavano dinanzi, getta rami, ceppi, tronchi, sassi, zolle. E questa, ascoltatori, non è solo l'interpretazione delle ottave del 23° canto dell'Orlando Furioso. Questa è la gelosia, presentata dall'Ariosto in termini aulici e verissimi. La parola geloso nella letteratura compare per la prima volta nel Convivio di Dante, quando scrive che l'amore più spontaneo e naturale muove l'amante a tre atteggiamenti nei confronti dell'amato: lodarlo, esserne geloso, difenderlo. In effetti la radice del termine è la stessa di zelo, quindi una radice positiva, ma è vox media nella misura in cui allude ad un sentimento che consuma chi lo prova, in un misto di malinconia e rabbia che si annida nel fegato e nella gola. Quando Orlando si sente così, intorno a sé ha il nulla e deve fare i conti con se stesso e con quella follia che si sta impossessando di lui. Ariosto crea a quel punto delle scenografie incredibili, degne del miglior regista di fantascienza che vi venga in mente. Lorenzo Cherubini, in Arte Giovanotti, ne ha fatto una bella descrizione quando ha detto che il poema si svolge in un adesso assoluto, in un mezzogiorno continuo di un mondo sconfinato, eppure percorribile a salti come fosse un campetto di pallone in periferia, dove non cala mai la sera e il metallo delle armature lampeggia e fa socchiudere gli occhi, come in un film di Transformer, ma con la maestria poetica di un signore che ha dedicato una vita a scolpire le parole e poi a lubrificarle. Un incrocio tra Michelangelo e un ingegnere aeronautico. Questo è l'Orlando Furioso. Per carità, difficile da leggere ad un primo colpo, ma quando si coglie la musicalità degli accenti e delle rime, è un fluire incredibile di emozioni. I protagonisti sono vittime della tecnica dell'intreccio, fuggono perché sono continuamente spinti dalla ricerca di qualcuno o qualcosa, ma poi finiscono sempre per trovare altro. Un effetto serendipity, che è quello che vi capita quando siete intenti a cercare qualcosa e proprio in quel momento ne sbuca una che cercavate da tempo. Ma anche un effetto sliding doors, che come rivela l'omonimo film, chiarisce che le cose alla fine vanno sempre come devono andare, vittime di questo fato, di questa moira, che dagli antichi greci, passando per Ariosto e arrivando a noi, agisce in modo inevitabile sulle nostre vite.
4: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
5: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
6: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
7: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare

0: quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto! Buon ascolto!
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: L'alluvione di Firenze,

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 1966, Firenze fu colpita da una grave alluvione causata dallo straripamento dell'Arno in seguito ad una lunga serie di piogge nei giorni precedenti. Molti quartieri della città, compreso il centro storico, furono allagati con l'acqua che superò in alcune zone i 5 metri. L'alluvione interessò, oltre a Firenze, buona parte della Toscana e causò in tutto 35 morti. Il bilancio dei morti fu diffuso soltanto nel 2006, dopo anni di stime anche esagerate. 17 persone morirono a Firenze e altre 18 in altre parti della Toscana. È opinione condivisa che i morti nell'alluvione del 1966 avrebbero potuto essere molti di più se fosse successa un altro giorno. Il 4 novembre è infatti la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, che fino al 1976 era un giorno festivo e la maggior parte delle persone era a casa invece che al lavoro o per strada. Nello stesso giorno anche il Nord Italia fu interessato da un'alluvione e in particolare il Trentino Alto Adige, il Veneto e la parte orientale della Lombardia. L'alluvione del 1966 nel Triveneto, come viene indicato l'area del nord-est che fu colpita dalle piogge, è meno ricordata di quella di Firenze, ma causò comunque decine di morti. Negli ultimi giorni di ottobre e nei primi giorni di novembre del 1966, diverse zone dell'Italia erano state interessate da forti e continue piogge, che avevano fatto ingrossare moltissimi fiumi, canali e torrenti. In Toscana le precipitazioni erano state particolarmente intense e i livelli dell'Arno e dei suoi affluenti si erano innalzati. Non era una situazione insolita e fino al 3 novembre fu semplicemente tenuta sotto maggiore controllo dalle autorità locali, che già quel giorno avvisarono comunque il Ministero dell'Interno.

0: A partire dal tardo pomeriggio di giovedì 3 novembre, la situazione cominciò a peggiorare. Le piogge erano sempre più intense, l'Arno continuava a crescere, e i primi torrenti cominciarono a straripare. I primi problemi si verificarono in provincia di Arezzo, più vicina alla sorgente dell'Arno, e nella tarda serata straripò il torrente Resco, a Reggello, a sud-est di Firenze. Nel crollo di una casa morirono 7 persone, tra cui una coppia sui 30 anni e le due figlie, di 6 e di 9 anni. A partire dalla mezzanotte, le cose iniziarono a peggiorare in fretta. A Firenze cominciarono ad allagarsi cantine e garage, pezzi di strade, tra cui l'autostrada del Sole. Ci furono frane e diverse zone rimasero isolate nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo. Polizia, ingegneri e autorità non sapevano bene cosa fare e il buio complicò le valutazioni. Alla fine fu deciso di non suonare le campane per dare l'allarme, per non causare panico tra gli abitanti. La prima zona della città allagata fu il Parco delle Cascine, sulla riva destra dell'Arno e subito a nord-ovest del centro storico. Morirono decine di cavalli di un ippodromo e alcuni animali dello zoo. Tra le 2 e le 4 di notte, molte linee fognarie esplosero per la troppa pressione e l'Arno, dopo essere straripato nelle frazioni a est di Firenze, cominciò a inondare il centro storico, prima nelle vie intorno alla chiesa di Santa Croce e poi dall'altra parte del fiume, in tutto l'Oltrarno. A Scandicci, comune a sud di Firenze, e all'Astra Asigna, ad ovest, le strade si allagarono per l'esondazione dell'Arno e di altri torrenti. Nelle prime ore del mattino, le zone allagate di Firenze erano tantissime e la situazione era altrettanto grave nei comuni intorno alla città, a San Mauro, a Signa, a Campi Bisenzio, a Montelupo Fiorentino. Gli argini dell'Arno cominciarono a cedere e l'acqua iniziò a scorrere con più intensità verso il centro storico di Firenze. Intorno alle 9 arrivò in Piazza Duomo, mentre in altre zone raggiungeva già i 3 metri di altezza. Alle Murate, il carcere nella zona di Santa Croce, gli abitanti prestarono soccorso ai detenuti, ospitandoli in casa. Uno di loro, di 25 anni, morì nell'allagamento. Nel corso della mattinata si ruppero altri argini e diversi altri comuni intorno alla città furono allagati, tra cui Lecore e San Giorgio a Colonica. Il comune più colpito fu però Campi Bisenzio, dove l'acqua superò i 4 metri di altezza. Ci furono esondazioni anche a Prato e Sesto Fiorentino, a nord-ovest di Firenze. La situazione a Firenze cominciò a rientrare solo in serata, ma i problemi si spostarono agli altri comuni lungo il corso dell'Arno, da Empoli alla provincia di Pisa. Molto più a sud esondò anche il fiume Ombrone, allagando Grosseto e causando un morto. Tra le testimonianze più famose ci fu quella del giornalista Marcello Giannini, che in collegamento con il telegiornale nazionale fece sentire il rumore dell'acqua per le strade di Firenze.
1: Da stamane Firenze è isolata. L'Arno, straripato in più punti, divide in due la città.
2: Firenze è una città con la quale non siamo riusciti a collegarci se non facendo un tentativo di parlare con la nostra sede RAI attraverso i ponti radio della RAI, appunto. Vorrei invitare il mio collega Giannini a dirmi se è pronto per una brevissima conversazione attraverso la quale si possa dare un minimo di documentazione sulla situazione della vostra città.
3: Siamo
2: quando
3: pronti.
2: È cominciata la fase critica?
3: Verso le 10:30, quando l'acqua è entrata nel pieno centro storico della città, cioè il Duomo, piazza Strozzi, piazza della Signoria, fino alla stazione e sotto di noi, sotto la RAI. Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco. Non so se vi giunge questo rumore.
2: Arriva perfettamente.
3: Ecco, questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Panzani. è il cuore di Firenze, invaso dall'acqua. Le notizie che possiamo dare purtroppo sono scarse e frammentarie. Anche noi ci troviamo isolati. Tutto il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Dire acqua è dare un'idea appena approssimata della situazione. Le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi. Quello che forse sentite in sottofondo è il rumore dell'acqua che scorre sotto di noi. Un torrente alla velocità di 40-50 km orari.
0: La maggior parte delle 17 persone morte a Firenze erano anziani rimasti soli nelle proprie case nel giorno dell'alluvione, alcuni dei quali invalidi. Tra i morti ci furono anche una donna di 48 anni e un operaio dell'acquedotto di 53 anni, oltre al carcerato di 25. Quasi tutti morirono perché furono presi alla sprovvista dall'inondazione mentre si trovavano a casa. La portata dell'alluvione fu infatti sottovalutata da moltissimi abitanti di Firenze e della Toscana, che si preoccuparono troppo tardi di mettersi al riparo ai piani alti delle abitazioni. Qualcuno morì anche perché scese per strada per vedere com'era la situazione dell'Arno. Un uomo di 80 anni morì nell'esplosione di un deposito di carburo di calcio di un'officina di saldature. Delle 18 persone morte nella provincia di Firenze, uno era di Campi Bisenzio, 4 di Castel Fiorentino, 2 di Empoli, 2 di Montelupo Fiorentino, 7 di Reggello, 2 di Sesto Fiorentino. Nei giorni successivi arrivarono soccorritori da diverse zone d'Italia e anche dall'estero, dall'Unione Sovietica in particolare. Ted Kennedy, fratello di John Fitzgerald, e Robert, allora senatore degli Stati Uniti, fece un appello per aiutare Firenze. Moltissimi volontari aiutarono a recuperare e mettere al sicuro le opere d'arte ricoperte dal fango nei magazzini del Museo degli Uffizi, che erano stati allagati. I danni più notevoli e gravi, per quanto riguarda il patrimonio culturale di Firenze, furono quelli alla Biblioteca Nazionale Centrale, in piazza Cavalleggeri, tra la chiesa di Santa Croce e l'Arno. I depositi vennero allagati e, nonostante parte dei libri, manoscritti e documenti vennero poi recuperati con i restauri, molti rimasero distrutti o rovinati irreparabilmente dal fango. Un crocefisso dipinto dal Cimabue nel 200 e conservato a Santa Croce venne a sua volta distrutto e poi ricostruito con un restauro. La ricostruzione e i restauri a Firenze andarono avanti per molti anni. Subito dopo l'alluvione venne istituita la Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, che nel 1974 pubblicò un lungo rapporto sulla condizione idrologica del territorio italiano, proponendo soluzioni per le aree a rischio di alluvioni. L'impreparazione riscontrata nelle autorità locali per gestire l'alluvione nel 1966 e la difficoltà nelle comunicazioni ufficiali con la popolazione contribuirono ad accelerare il processo che portò nel 1970 alla razionalizzazione del Servizio di Protezione Civile Nazionale. Vennero istituite figure come quella del Commissario per le Emergenze. Il Dipartimento passò dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello dell'interno e venne creato un sistema per addestrare i volontari civili a gestire situazioni di emergenza.

0: Il racconto.
1: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio. L'occupazione delle aree di espansione delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo, non è sempre stato così. Un tempo, solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche, come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria Gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966 un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire in una diretta Rai di 18 ore le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso, l'organizzazione del servizio nazionale in tutte le sue componenti, la valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Psicologia Facile. Prenditi una pausa dai social media. Lascia perdere i like, gli algoritmi intrusivi e i paragoni e scopri i vantaggi di disconnetterti dal mondo digitale. A febbraio 2020 si è festeggiato il 16° compleanno di Facebook. Originariamente chiamata The Facebook, questa piattaforma venne progettata per essere utilizzata da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di studio a Harvard. Poi però si è estesa ad altri college e università e infine, nel 2006, a tutte le persone di età superiore ai 13 anni provviste di indirizzo mail. Oggi conta circa 2,5 miliardi di utenti attivi al mese. Quasi 1,7 miliardi di persone accede a Facebook ogni giorno e ci sono buone probabilità che tu sia una di esse. Se aggiungi Instagram e WhatsApp, anch'esse membri della famiglia di Facebook, vuol dire che dedichi molto tempo al colosso del mondo digitale. Sono molte le ragioni per usare i social media, interagire con gli amici, rimanere aggiornato sui brand preferiti, inviare messaggi, seguire gruppi con interessi in comune o passare in rassegna gli eventi della tua zona. Questi sono tutti buoni motivi per utilizzare i social media, ma con quale frequenza prendi il cellulare senza una reale intenzione, scorrendo distrattamente il tuo feed di notizie solo per abitudine? I social network ti invogliano a tornare più e più volte. Il meccanismo di ricompensa innescato da un like dà valore al contenuto che pubblichi, che a sua volta alimenta il desiderio di pubblicare altri post e ottenere più like. Eppure, nonostante tutti i vantaggi, c'è un lato oscuro nei social media che può avere un impatto significativo sulla nostra salute mentale e sul nostro benessere. La domanda è: gli aspetti positivi superano quelli negativi? È ora di fare un passo indietro rispetto ai social media e scoprire la verità. Uno dei maggiori problemi dei social media è che possono sopraffarci. Abbiamo davvero bisogno di così tante informazioni sempre a portata di mano? Secondo il sito web netaddiction.com, il sovraccarico di informazioni è descritto come la sensazione che provi quando cerchi di gestire più informazione di quelle che sei effettivamente in grado di elaborare per prendere decisioni sensate. Questo meccanismo è alimentato dagli algoritmi di Facebook e Instagram, i quali rilevano le tue abitudini di navigazione e suggeriscono, gentilmente, altri contenuti che potrebbero interessarti. Se leggi un articolo su un argomento che desideri approfondire, nell'arco di qualche minuto sarai bombardato da suggerimenti di pagine, prodotti e articoli correlati. È mentalmente estenuante cercare di elaborare tutte queste opzioni e divagazioni, al punto che non sai più cosa fare, cosa comprare e persino come pensare e rispondere. Questa stanchezza da social media sta inducendo sempre più persone a prendersi una pausa dalle piattaforme digitali. Un sondaggio statunitense del 2018 ha rilevato che il 42% degli utenti si era preso una pausa da Facebook per qualche settimana almeno, mentre un quarto aveva eliminato del tutto l'app dal proprio smartphone. Analogamente, nel Regno Unito, è stato registrato un leggero calo del numero di utenti di Facebook tra novembre e dicembre 2019. Ci sono ulteriori aspetti negativi legati all'uso costante dei social media. Innanzitutto, i profili online non riflettono veramente la nostra identità. Infatti, tendiamo a selezionare le informazioni che pubblichiamo e presentiamo solo la versione di noi stessi che vogliamo che gli altri vedano. Tale atteggiamento può portare all'isolamento. Delle svariate centinaia di amici online che seguiamo, pochi ci conoscono così intimamente da condividere con loro i nostri pensieri o le nostre preoccupazioni. Siamo più connessi che mai digitalmente, eppure più disconnessi che mai a livello personale. E poi c'è il problema dei paragoni. Spesso è molto più difficile sentirsi contenti e appagati della propria vita quando veniamo travolti ogni giorno dalle immagini perfette delle vite altrui, che sembrano sempre più ricchi, più felici, più magri e così via. Nonostante siamo iper consapevoli del bisogno di controllare il nostro aspetto online, tendiamo a dimenticare che anche gli altri lo fanno, e quello che vediamo è solo la facciata che le altre persone vogliono mostrare. Se decidi consapevolmente di prenderti una pausa dai social media, cosa ti aspetta? Ebbene, all'inizio una sensazione di perdita, la paura di rimanere escluso, la paura di non essere invitato agli eventi o di perdersi gli ultimi pettegolezzi in ufficio. Ci vorrà un po' di tempo per ricostruire le connessioni personali al di fuori della virtualità, ma i vantaggi sicuramente ti ripagheranno di tutti gli sforzi. Tanto per cominciare, risparmierai tempo. Anziché scorrere le app sullo smartphone senza pensarci, puoi recuperare del tempo da dedicare a te stesso, leggere un libro, andare a correre, andare in palestra, dipingere un quadro. Tutte quelle cose per le quali probabilmente dicevi sempre di non avere tempo, nonostante trascorressi un'ora o più al giorno su Facebook. Queste attività ti risolleveranno l'umore e nutriranno la tua anima. Fissa appuntamenti nella vita reale per vedere gli amici e recuperare il tempo perso con un buon pasto. Telefona alle persone care e fai due chiacchiere. Scrivi lunghe lettere. Visita i tuoi familiari. Può essere davvero piacevole allontanarsi dalla comunicazione digitale per rinforzare i legami personali. Avere relazioni e amicizie stabili può aiutarti ad alleviare stress, depressione e ansia. Quando sei sui social media, passi molto tempo a pensare alle vite degli altri, che tu li conosca o meno, alimentando così il dialogo interiore negativo. Allontanandoti dai social media, riporterai l'attenzione sulla tua vita. Avrai l'occasione di pensare alle tue priorità e concentrarti sui tuoi obiettivi. Naturalmente potresti avere dei motivi validi per cui non puoi o non vuoi rinunciare completamente ai social media. Puoi comunque fare un passo indietro e giovare di alcuni benefici. Come prima cosa, elimina le app dallo smartphone. Così guardare i feed sarà più impegnativo di un semplice tocco. Tieni traccia del tempo e stabilisci un obiettivo personale per ridurne l'utilizzo. Disattiva le notifiche così da evitare gli aggiornamenti costanti e stabilisci dei giorni in cui saranno vietati. prova e vedrai. C'è un mondo reale là fuori che aspetta solo che tu lo riscopra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Il ritorno dei bisonti. I grandi mammiferi erano scomparsi dalle foreste dell'Europa. I progetti di reintroduzione li hanno fatti rivivere nel nostro continente. Di Marco Cortesi e Mara Moschini. La Romania ci colpisce con un colore che sembra pervadere ogni suo angolo, il verde. Molti la definiscono la nazione delle foreste. E in effetti si tratta di un soprannome corretto. Dall'est all'ovest, dal nord al sud, la Romania è ricoperta di boschi sconfinati, che fanno da cornice a un paese che ammalia per la sua bellezza e scalda il cuore per l'accoglienza della sua gente. La nostra missione, in questa nuova stagione della serie TV Green Storytellers, in collaborazione col WWF Italia, è quella di andare alla scoperta dei più affascinanti, coinvolgenti progetti WWF tra il bel paese e l'Europa, esplorando il delicato tema della biodiversità e della salvaguardia di alcune delle specie animali e vegetali a maggior rischio di estinzione. Il WWF Romania ci accoglie nel distretto di Caraș-Severin, nel sud-ovest del paese, per condurci alla scoperta di uno dei più ambiziosi progetti di conservazione mai realizzati: riportare in queste terre il più grande mammifero terrestre esistente in Europa, il gigantesco colossale bisonte europeo, che la gente del luogo chiama Zimbrul. Immaginate una creatura che sembra uscita direttamente dalla fantasia di Tolkien e della saga del Signore degli Anelli. Questo è il bisonte europeo, l'animale selvaggio che vi aspettereste di incontrare in un regno popolato da elfi, cavalieri e dragoni. Nonostante il record in fatto di dimensioni, un maschio adulto raggiunge la tonnellata di peso, il nostro bisonte europeo era andato vicino all'estinzione totale. In libertà non era rimasto nessuno. WWF Romania, con Rewilding Europe, ha avviato anni fa un progetto di reintroduzione che ha riportato il bisonte europeo nei Carpazi meridionali, in due punti, nei monti Poiana Rusca e nei monti Tarcu. Ora, in Romania, tra questi siti e un altro parco del nord, la sua popolazione conta poco più di un centinaio di individui, in un territorio, quello di queste meravigliose foreste, semplicemente sconfinato. Il WWF Romania anima il progetto We Wilder, insieme con la comunità locale. Nel comune di Armenis ha avviato un'iniziativa di ecoturismo e sviluppo sostenibile che attira i turisti, ricercatori, studenti. Il bisonte è diventato una potentissima risorsa, capace di generare benessere in un'area dove l'economia era in forte crisi. Una vera e propria rivoluzione virtuosa, basata sul principio dell'armonia tra uomo e natura. Guide specializzate, ranger WWF, alloggi con il simbolo del bisonte, attività artigianali e produzione di prodotti tipici permettono di visitare luoghi spettacolari e di cercare le tracce del bisonte europeo. Riusciremo a vedere Zimbrul? Avevamo chiesto a Oana Mondoc, responsabile del progetto WWF We Wilder, al nostro arrivo. Oana aveva sorriso e aveva risposto: se avremo fortuna. Ci avevano raccontato della mole del bisonte, del suo incedere maestoso, quando vedi le fronde degli alberi muoversi annunciando il suo arrivo. Eppure sembrava che il destino non fosse dalla nostra. Quasi una settimana percorrendo i sentieri attraverso foreste vergini spettacolari, ma del bisonte nessuna traccia. Dovete capire che Zimbrul Non si trova all'interno di una zona recintata. Lui è libero e può muoversi su di un'area di migliaia e migliaia di ettari, ci aveva detto Alina Floroy del team Waywilder, mentre il fuoristrada dei Ranger WWF ci portava alla base del sentiero che ci avrebbe permesso di addentrarci in una delle zone più isolate e selvagge del paese. Il nostro ultimo giorno in Romania è la nostra ultima chance di incontrare il maestoso bisonte. Spedizione nel bosco. Lasciato il veicolo, la nostra spedizione ha inizio e le regole sono ferree. Si cammina in perfetto silenzio, si comunica a gesti, nessun rumore, si procede in fila indiana mantenendo gli occhi bene aperti. Attorno a noi un panorama capace di togliere il fiato. Ma nonostante i tentativi di essere invisibili agli occhi e alle orecchie dell'eventuale fauna presente in loco, dopo 90 minuti di cammino nessuna traccia di bisonti. Sulla nostra testa cominciano a radunarsi nuvole minacciose che confermano le previsioni di quel pomeriggio d'estate. Ritorniamo sui nostri passi, diretti al fuoristrada. Carichiamo i nostri zaini, ci sediamo ai nostri posti e il veicolo inizia il suo viaggio di ritorno. «Sai come diciamo in Romania? Non si può essere sempre fortunati», esclama Oana, rompendo il silenzio. «Lo diciamo anche in Italia», rispondiamo, mentre scoppiamo tutti a ridere. Ed è in quell'istante che mi accorgo della straordinaria bellezza che ci circonda e che ci ha accompagnato durante tutto il nostro viaggio. Alberi, ruscelli, prati, uccelli. Questo è il vero tesoro che questa avventura ha voluto regalarci. E la cosa importante è sapere che Zimbrul vive qui e sta bene. Avvistamento straordinario. «Look, guarda!» esplode all'improvviso Oana in un grido soffocato. Il fuoristrada inchioda di colpo e si evita di finire contro il parabrezza solo buttando d'istinto le mani contro il cruscotto. Davanti a noi un tratto di strada sterrata illuminato da un raggio di sole e lì, nel mezzo della strada, stava lui, enorme, gigantesco, colossale. Se ne stava lì, brucando le foglie di un cespuglio. «Prendi la camera», sussurra Mara. «Apriamo le portiere e ci precipitiamo fuori dal veicolo. Camminiamo quasi carponi, cercando di avvicinarci, ma di fare meno rumore possibile. Il gigantesco bisonte ci lancia un'occhiata e velocemente scompare in mezzo ai cespugli a lato della strada. Spenta la telecamera, facciamo per tornare verso l'auto, che se ne sta ancora nel mezzo della strada, solo per scoprire da lontano che anche tutto il resto del gruppo ha abbandonato il veicolo. Se ne stanno tutti poco più avanti, in silenzio, rimirando qualcosa al limite del bosco. Corriamo nella loro direzione fino a trovarci al loro fianco. In mezzo alla foresta si apriva un piccolo prato, l'erba verde smeraldo costellata da una galassia di fiori profumati. E in mezzo al prato, a meno di 10 metri da noi, stava Zimbrul, impegnato a brucare placidamente quello che doveva essere uno spuntino delizioso. Siamo rimasti lì per oltre mezz'ora, rapiti da un incontro tanto straordinario, a detta anche dei ranger del posto. Il nostro amico bisonte ha continuato a brucare al nostro fianco, senza timore alcuno. Maestoso, gigantesco e bellissimo allo stesso tempo. Ed era come se fosse uscito da un mondo straordinario, popolato da elfi, cavalieri e dragoni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Mangiando così spegniamo l'infiammazione. È uno stato di costante e bassa alterazione dell'organismo che può farci sentire stanchi e deconcentrati. Magari si manifesta con irritazioni della pelle o del colon, ma niente di acuto. Nel tempo, però, può portare a patologie serie, come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tumori. Si può spegnere questo fuoco? Sì, con uno stile di vita corretto e mangiando sano. di Barbara Merlo. Stanchezza, mancanza di concentrazione, irritazioni della pelle, basso tono dell'umore. Quando ne soffriamo, magari diamo la colpa allo stress. Molto spesso, però, la causa di questo generale malessere è l'infiammazione cronica, uno stato patologico da molti definito il male del secolo, che rimane un po' sotto traccia nell'organismo perché non dà sintomi evidenti come la febbre o il dolore localizzato. Tuttavia, è correlato alle malattie più diffuse del mondo occidentale, quelle cardiovascolari, infarto, ictus, aterosclerosi, il diabete di tipo 2, quelle neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson e alcuni tumori. Gli scienziati chiamano l'infiammazione cronica inflammaging, una contrazione tra le parole inglesi inflammation, infiammazione, ed aging, invecchiamento, perché è alla base dei processi di invecchiamento e dello sviluppo di patologie legate all'età ed è diffusa tra le persone anziane. L'infiammazione è nel nostro organismo un meccanismo di difesa in risposta ad agenti patogeni di varia natura, spiega Alessandra Escander, biologa nutrizionista del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. I segni principali di un'infiammazione sono l'arrossamento della zona del corpo coinvolta, causato dalla vasodilatazione che favorisce il transito delle cellule immunitarie verso le aree danneggiate, il dolore nelle aree colpite dalle reazioni infiammatorie, il gonfiore dovuto all'accumulo di essudato, l'aumento della temperatura conseguente all'incremento del flusso sanguigno, la funzionalità compromessa della zona infiammata. A questi sintomi possono aggiungersi anche uno stato di stanchezza e di malessere generale. Tuttavia, in alcune patologie, l'infiammazione può essere rilevata solo tramite specifici esami del sangue, ovvero il dosaggio della proteina C-reattiva che il fegato produce durante lo stato infiammatorio e la velocità di eritrosedimentazione, VES, cioè la velocità con la quale i globuli rossi, in un campione di sangue reso incoagulabile, si depositano sul fondo di una provetta nel corso di un'ora. Molti processi patologici aumentano questa velocità. Quando l'infiammazione si presenta in forma acuta, si estingue in breve tempo con la riparazione dei danni occorsi, continua l'esperta, ma in alcune circostanze può trasformarsi in una condizione cronica di basso grado che mantiene l'organismo in un costante stato di allarme, contribuendo allo sviluppo di malattie cronico-degenerative, quali obesità, disturbi cardiovascolari, gastrointestinali, metabolici, osteoarticolari, malattie neurodegenerative, per esempio Alzheimer e Parkinson, tumorali, eccetera. Prima che compaiano queste patologie, i sintomi sono più sfumati e generici e spesso comprendono senso di stanchezza e nebbia mentale, indolenzimenti, insonnia, aumento dei livelli di ansia, irritazioni della pelle, disturbi gastrointestinali. Per ridurre l'infiammazione cronica dell'organismo possiamo intervenire in vari modi. Dobbiamo adottare una dieta antinfiammatoria che si fonda su quella mediterranea, ricca di nutrienti, proprietà antiossidanti e grassi insaturi. Dobbiamo inoltre mantenere il giusto peso corporeo, praticare un'attività fisica regolare che aiuta anche a contrastare lo stress, conservare il giusto equilibrio sonno-veglia, evitare il fumo e limitare il più possibile l'alcol, osserva la nutrizionista. Molto importante è mantenere l'equilibrio del microbiota intestinale, cioè l'insieme dei microorganismi del nostro intestino. Un suo squilibrio, che gli scienziati chiamano disbiosi, può portare infatti alla proliferazione di microorganismi patobionti, cioè responsabili delle infiammazioni. Se in eccesso, questi non sono più trattenuti dalla barriera intestinale ed entrano nel circolo sanguigno, provocando infiammazione cronica in organi come il fegato, il pancreas e il tessuto adiposo. Ecco perché tante malattie hanno origine nell'intestino. Per mantenere in equilibrio il microbiota, è importante introdurre nella dieta anche gli alimenti fermentati, come yogurt e kefir, contenenti batteri probiotici capaci di spegnere l'infiammazione, conclude Escander.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Mio. Mental training. Per addestrare il corpo, alleniamo prima la mente. L'approccio psicologico è fondamentale per ottenere veri risultati. Dalla redazione. Sono molti in Italia gli appassionati di qualche sport o hobby che decidono di dare un seguito competitivo a questa loro passione. Corsa, ciclismo, scacchi, calcetto, arrampicata, padel, rafting, ginnastica, nuoto, pattinaggio, bocce e perfino burraco. Le attività a cui si puoi dedicare in maniera assidua e con costanza semiprofessionale sono infinite e rispondono a una miriade di interessi. Ma in tutti i casi, che si tratti di sport amatoriale o agonistico, di attività che richiedano sforzo prevalentemente fisico o mentale, che si competa in gare ufficiali o solo con i propri amici per stabilire chi deve offrire l'aperitivo o la cena, se si vogliono davvero raggiungere i propri obiettivi, il principio non cambia. Per ottenere risultati concreti occorre partire dall'allenamento mentale. Mettiamo a punto una strategia. La chiave fondamentale per avere un ritorno concreto dall'impegno che si investe in tali attività consiste nell'approccio psicologico. Spesso occorre infatti saper gestire le emozioni, l'ansia e saper avere concentrazione, delineando degli obiettivi non vaghi, non troppo facili e tangibilmente raggiungibili. Il tutto può essere realizzato con una strategia e un percorso ben delineati, come spiega Michele Surian, professore di scienze motorie e sportive, diplomato ISEF e laureato in scienze motorie con master universitario in psicologia dello sport, ex atleta e maestro di kickboxing, con il suo attivo diversi allievi diventati campioni del mondo, che nel suo libro Mental Training per Sportivi, Strategie e Abilità Mentali per la Performance Atletica ha messo a punto un modello, chiamato SMARTLA, per definire le tipologie di obiettivi concreti apportati di ogni singola persona. Obiettivo: la crescita globale dell'atleta. L'allenamento, puntualizza Surian, non riguarda solo il corpo. Le stesse leggi che regolano lo sviluppo delle capacità fisiche valgono anche per le abilità mentali. Se queste possono essere apprese e potenziate, allora rispondono ai principi fondamentali dell'allenamento: ripetizione, carichi progressivi e pratica di qualità. L'obiettivo è la crescita globale dell'atleta, considerato come un sistema integrato in cui dimensioni fisiche, psichiche, tecniche e tattiche si influenzano a vicenda. Un lavoro mirato sulla mente, pur agendo soprattutto sul sistema nervoso, produce effetti positivi anche sulla tecnica, sulla strategia e perfino sulla resa fisica. Concentrazione, gestione dell'ansia e controllo emotivo. Traguardi possibili. Parlare di abilità mentali significa riconoscere che non si tratta di doti innate, ma di competenze allenabili, proprio come quelle motorie. Nessuno nasce sapendo eseguire un gesto sportivo complesso. Ogni tecnica si costruisce attraverso l'apprendimento, sostiene il professor Surian, e lo stesso vale per concentrazione, gestione dell'ansia e controllo emotivo. L'apprendimento ha delle specifiche fasi. L'apprendimento procede per fasi. Prima la comprensione del compito, poi la ripetizione che porta consapevolezza e correzione degli errori, fino all'automatizzazione. È il percorso che trasforma un gesto incerto in un'azione fluida e adattabile a situazioni diverse. Le abilità mentali seguono lo stesso schema. Allenare la mente significa chiarire l'obiettivo, conoscere le tecniche, esercitarsi con continuità e attraversare un processo di prove ed errori. Solo la pratica ripetuta permette di trasformare queste competenze in automatismi affidabili e pronti, eventualmente anche a emergere in gara. Dal punto di vista metodologico, il mental training non è diverso dall'allenamento motorio. Richiede gradualità, tempo e adattamento individuale. Occorre pazienza e continuità, i risultati non sono immediati. L'errore più comune è aspettarsi risultati immediati. Una tecnica mentale appena appresa non è automaticamente utilizzabile. Va interiorizzata, personalizzata e sperimentata in contesti diversi. Personalizzata e sperimentata in contesti diversi e, come ogni abilità sportiva, ha bisogno di consolidamento. Allenare la mente, quindi, non è una scorciatoia, ma un processo continuo. Pratica, tempo e integrazione tra mente e corpo sono le vere basi della prestazione. Cos'è il goal setting? Il goal setting è la capacità di stabilire e perseguire obiettivi chiari, specifici e verificabili. Non riguarda solo lo sport, ma anche lo studio e la vita professionale. Formulare obiettivi significa dare una direzione alle proprie azioni, permette di programmare il lavoro, valutare i progressi e mantenere alta la propria motivazione. Gli obiettivi sono la base di qualsiasi progetto e rendono possibile il monitoraggio continuo dei risultati. Obiettivi specifici funzionano meglio di obiettivi vaghi. È più efficace pianificare mete a medio e lungo termine, suddivise in tappe a breve termine e integrare obiettivi di risultato, di prestazione e di processo. Inoltre, gli obiettivi vanno continuamente aggiornati. Una volta raggiunti, vanno riformulati per sostenere la crescita. L'importanza della struttura. Gli obiettivi funzionano come una mappa. Senza una destinazione chiara è difficile orientare gli sforzi. La loro presenza rende visibili i progressi e alimenta la motivazione. Il raggiungimento di piccoli traguardi costruisce fiducia nelle proprie capacità e rafforza il senso di autoefficacia. Ogni successo crea un circolo virtuoso, aumenta la sicurezza personale e spinge a cercare sfide nuove e più ambiziose. Tuttavia, obiettivi troppo facili non stimolano l'impegno, mentre obiettivi irraggiungibili generano ansia e frustrazione. Devono quindi rappresentare una sfida realistica e proporzionata alle proprie possibilità. L'approccio vincente. Un obiettivo efficace segue il modello SMART, che descrive le caratteristiche necessarie per renderlo funzionale. S. Specifico e semplice. L'obiettivo deve essere chiaro, concreto, non generico. Deve indicare cosa cambierà, come, dove e quando. Più è semplice da comprendere, più è facile ricordarlo e mantenerlo presente. M. Misurabile e significativo. Deve esistere un criterio oggettivo per stabilire se è stato raggiunto. Inoltre deve avere valore personale. Un obiettivo privo di significato non motiva affatto. A. Accessibile e orientato all'azione. Deve essere raggiungibile, ma sfidante. Gli obiettivi devono tradursi in comportamenti concreti, abitudini e azioni quotidiane. R. Realistico e rilevante. Deve essere compatibile con la realtà personale e le proprie priorità. Un obiettivo irrealistico porta solo frustrazione. T. Temporalmente definito. Deve avere scadenze precise. Gli obiettivi a lungo termine vanno suddivisi in tappe intermedie, come una scalata fatta di passi successivi. E. Emozionante ed ecologico. L'obiettivo deve suscitare entusiasmo e motivazione ed essere scelto in prima persona. Allo stesso tempo deve rispettare l'equilibrio personale, i valori e le relazioni. Non deve compromettere salute, ambiente sociale o qualità della vita. R. Registrato e rivedibile. L'obiettivo va scritto. Rende concreto l'impegno preso. Deve anche poter essere adattato se le condizioni cambiano senza essere abbandonato ma migliorato. Fonte di realizzazione personale. Il goal setting non serve solo a ottenere risultati, ma a favorire sviluppo personale. Gli obiettivi devono essere coerenti con i propri valori e contribuire a rendere la persona più consapevole e capace, migliorandone la qualità della vita e la capacità di relazione con gli altri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari.
6: Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra. I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente. Buckland credeva fosse un sasso e, attraverso il sapore, voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale, assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? Verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone. Continua Raia. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin. ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista fanpage.it 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1000 persone dal nido di vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri roccaforte della resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare Nido di Vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo due posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944, quando alle porte della capitale circa 2000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche, nel tentativo di smantellare uno dei presidi della resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. 1000 uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3000 militari tedeschi, capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. Inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro per essere schedati. Poi i tedeschi trasferiscono il gruppo agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Qui solo i validi, cioè quelli atti al lavoro coatto, vengono selezionati per i campi di concentramento. I non idonei sono scartati e arrestati. Sono poco meno di 1000 quelli che verranno deportati in Germania e Polonia come operai italiani volontari. La maggior parte di loro non tornerà mai più al Quadraro. Il Quadraro, il nido di vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollhausen, sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale nido di vespe, perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate, di Diana Civitillo. Quarta puntata. L'Impero. La dinastia Giulio-Claudia e la dinastia Flavia.

Dopo la morte di Augusto, nel 14 d.C., il potere passò ad uno dei suoi più valorosi generali, Tiberio. Ha inizio ufficialmente la storia dell'Impero Romano, che comincia con la dinastia Giulio-Claudia. Tiberio divenne imperatore a 56 anni, nonostante avesse provato più volte a scampare al compito che gli era stato affidato. Egli infatti non avrebbe voluto ricevere tante responsabilità, ma siccome Augusto rimase prematuramente senza eredi, alla fine dovette cedere e accettare il suo destino. Questo suo carattere fa ben comprendere come Tiberio, per tutto l'arco del suo mandato, non fece alcuna innovazione, anzi si tenne ben stretto alle tradizioni e alle direttive impartite da Augusto, onorando e seguendo la tradizione. Il problema era che tutta la popolazione, compreso il Senato, si aspettavano un nuovo Augusto, non un sostituto che non riuscisse a prendere le proprie decisioni. La vita del nuovo imperatore non fu facile. L'unico figlio che aveva avuto era morto in circostanze non chiare nel 23 d.C. e anche la moglie era morta prematuramente. Allora le fonti ci raccontano che Tiberio cadde in depressione e un eritema gli sfigurò il volto. Se già prima l'imperatore non amava frequentare gli ambienti pubblici, da quel momento decise di non partecipare proprio più alla vita pubblica della città e lasciò Roma nel 27 d.C. per rifugiarsi a Capri. Una decina di anni più tardi designò come eredi nel suo testamento due suoi nipoti, Tiberio Gemello e Gaio Caligola. Il primo fu subito scartato perché non creduto vero figlio dell'imperatore, mentre nel secondo tutti riponevano grandi speranze. Così, nel 37 a.C., Tiberio si recò per una battuta di caccia al Circeo e, colto da un malore, fu creduto morto. Non si aspettava altro. Si dichiarò subito la morte dell'imperatore e venne dato inizio ai festeggiamenti per la nomina del nuovo imperatore Caligola. Ma la tradizione vuole che Tiberio a un certo punto si sia svegliato, causando il panico generale. Che fare ora? Per non causare disguidi, il prefetto ordinò di soffocare l'ormai vecchio imperatore con le coperte. E questa fu la fine dell'imperatore Tiberio, che morì così all'età di 78 anni. Fu sepolto tra le ingiurie del popolo nel mausoleo di Augusto. Nonostante Tiberio avesse fatto anche cose buone per la città di Roma e per l'impero in generale, il popolo romano, appresa la notizia della morte, si lanciò per strada a festeggiare, distruggendo monumenti e statue che rappresentavano l'imperatore. A questo punto venne nominato imperatore Caligola, che venne proclamato da tutto il popolo romano. Ma il nome di questo imperatore sarebbe rimasto famoso nella storia per via della sua follia. Infatti, dopo soli 8 mesi di governo, Caligola impazzì. Fra le altre cose, il nuovo imperatore iniziò a credersi una divinità, facendo sostituire la sua testa sulle statue di divinità. Prese anche il titolo di Ottimo Massimo, dedicato a Giove, e nel suo tempio fece porre una statua di se stesso in oro. Aveva fatto bene il popolo romano a festeggiare la morte di Tiberio. Adesso si ritrovavano un sovrano che, per risparmiare, dava in pasto i detenuti alle bestie, che aveva manie lussuriose e che umiliava ogni persona del popolo romano, che si trattasse di uno schiavo, di un plebeo, di una donna o perfino di un senatore. Inoltre svuotò le casse dello Stato, oltretutto approfittando del fatto che Tiberio aveva invece lasciato molto e, non sapendo più dove attingere denaro per i suoi lussi e le sue feste sfrenate, fece arrestare i cittadini più ricchi per confiscarne i beni. Oppure si faceva inserire nei testamenti di questi, facendo sì che poi molti morissero accidentalmente per ereditarne la fortuna. Insomma, basti pensare che Caligola passò alla storia per aver nominato senatore il proprio cavallo. A questo punto non è difficile immaginare come sia morto. Una congiura organizzata dai militari prese la vita dell'imperatore, a sua moglie e anche alla figlia. Caligola fu colpito a morte nel 41 d.C. Una volta ucciso l'imperatore, i soldati uscirono per strada gridando «Roma è libera!»,
e la tradizione vuole che inizialmente il popolo non festeggiasse, per paura che fosse solo uno scherzo dell'imperatore, per vedere se c'era qualcun altro da mettere a morte. Stanco degli imperatori inetti, il popolo romano voleva instaurare nuovamente la Repubblica, ma così facendo l'esercito di guardia personale dell'imperatore sarebbe rimasto senza lavoro. Allora la tradizione vuole che quando i soldati arrivarono nella casa dell'imperatore ormai morto, trovarono un uomo nascosto dietro una tenda, che tremava di paura. Questi si gettò ai piedi dei soldati, implorando di essere risparmiato. Si trattava di Claudio, lo zio di Caligola. Allora i soldati decisero di nominare Claudio imperatore, e così fu. Claudio divenne imperatore in età già avanzata e viene ricordato dalle fonti come un vecchio balbuziente tormentato da perenni dolori allo stomaco. Il suo sorriso non era piacevole a vedersi e gli usciva bava dalla bocca quando si adirava. Il nuovo imperatore Claudio fece giustiziare coloro che avevano organizzato la congiura contro Caligola, ma fece annullare tutte le decisioni prese dal suo predecessore. Il periodo di Claudio fu più assennato di quello di Caligola. Claudio promulgò delle leggi a favore degli schiavi e fece costruire alla foce del Tevere il porto romano, che serviva per l'approvvigionamento, dato che Roma versava in un periodo di carestia. Fece realizzare anche molte opere pubbliche e architettoniche. Come Caligola è passato alla storia per la sua follia, Claudio viene ricordato in relazione alla figura della moglie Messalina, donna lussuriosa e crudele. Secondo la tradizione, tutti sapevano che Messalina aveva vari amanti, fuorché l'imperatore. Tutto andò bene, fino a quando Messalina si innamorò dell'uomo più bello di Roma, Caio Silio, con il quale si sposò di nascosto mentre l'imperatore era ad Ostia. Uno dei soldati dell'imperatore, temendo che la donna si volesse liberare definitivamente del sovrano, disse tutto a Claudio, il quale intimò di uccidere tutti i coinvolti nelle nozze. Messalina però sembrava essere stata risparmiata, o almeno lo sarebbe stata se avesse potuto parlare direttamente a Claudio. Allora il soldato la anticipò, raggiungendola nella sua casa, e la uccise. Inizialmente Claudio non batté ciglio alla notizia della morte della moglie, ma alcuni giorni dopo chiese dove fosse finita. Anche questo imperatore era impazzito. Le circostanze della morte di Claudio non sono chiare. Generalmente si crede che sia stato ucciso dalla moglie presa in sposa dopo Messalina, ovvero Agrippina, la quale gli aveva prima fatto adottare il proprio figlio, Nerone. Alla morte di Claudio salì al potere Nerone, che aveva solo 17 anni, manipolato dalla madre, nel 55 d.C. Fu l'ultimo imperatore della dinastia Giulio-Claudia. Agrippina forzò subito Nerone a sposarsi con la figlia di Claudio, Claudia Ottavia, che aveva 8 anni, ma a un certo punto Nerone divorziò perché voleva prendere in sposa la famosa Poppea. Nonostante l'ira della madre, Nerone sposò la donna, anche se quest'ultima venne sospettata di aver organizzato l'omicidio di Agrippina, che morì probabilmente avvelenata. L'imperatore Nerone è passato alla storia per via dell'incendio di Roma del 64 d.C. Per quanto l'imperatore sia conosciuto come colui che ha appiccato l'incendio, in realtà non vi erano prove del fatto che fosse stato veramente lui. Lo si deduceva, fra le altre cose, dal fatto che l'imperatore continuava a dire che avrebbe voluto fondare una nuova città. L'incendio partì dal Circo Massimo e si estese a quasi tutta la città. Tutti incolparono Nerone e lui, non sapendo come fare a liberarsi dalle accuse, fece accusare i cristiani rimasti a Roma dopo l'espulsione già operata da Claudio. Questa manovra ebbe come risultato una sanguinosa persecuzione nei confronti dei religiosi, culminando con la decapitazione di San Paolo e la crocifissione a testa in giù di San Pietro.
Dopodiché Nerone fece ricostruire Roma con strade ampie e dritte, case più basse e di pietra, così che non potessero prendere fuoco. Le macerie della città causate dall'incendio furono invece usate per colmare le paludi di Ostia. Anche la reggia dell'imperatore fu ricostruita. Si tratta della famosa Domus Aurea, letteralmente la Casa d'Oro, che si estendeva dal Colle Palatino all'Esquilino e al Celio. Ciò che ne rimane è ancora oggi visibile. In origine, Nerone aveva fatto porre al centro dei giardini un colosso di ben 37 metri di altezza, che rappresentava se stesso sotto le spoglie di Helios. I successivi imperatori adattarono il colosso alle loro teste, fino a quando l'imperatore Adriano non lo fece spostare, utilizzando ben 24 elefanti, facendogli cancellare tutti i riferimenti a Nerone e consacrandolo alla divinità del sole. La nuova posizione del colosso era vicina all'anfiteatro Flavio, che secondo la tradizione, per questo motivo, prese nel Medioevo l'appellativo di Colosseo. Nerone morì nel 68 d.C. abbandonato da tutti. Si pugnalò alla gola, ponendo fine alla dinastia Giulio-Claudia. Alla notizia della morte dell'imperatore, ancora una volta il popolo festeggiò esultante. Inoltre, per la prima volta nella storia di Roma, il Senato dichiarò la damnatio memoriae nei suoi confronti. Questo significa che il nome e la figura dell'imperatore dovevano essere cancellati da tutti i monumenti, le statue e le iscrizioni, condannando Nerone all'oblio. Dopo la caduta della dinastia Giulio-Claudia, il Senato decise di dare il potere a Vespasiano, soldato e comandante delle truppe dell'esercito, e al figlio maggiore, Tito. Ebbe inizio la dinastia Flavia, composta solamente da tre imperatori, Vespasiano e i suoi figli Tito e Domiziano. Con la dinastia Flavia vennero fatte soprattutto campagne estere, fra cui si ricorda la celebre distruzione del Tempio di Gerusalemme, a opera di Tito nel 70 d.C. Nonostante la maggiore attenzione sul fronte estero, Vespasiano si occupò anche della ricostruzione della città, che era stata colpita da terremoti e incendio, destinando a questa causa appositi fondi. Inoltre incentivò anche la cultura, introducendo degli stipendi per gli insegnanti di lettere latine e greche e perfino per i poeti e gli artisti di valore. A livello architettonico si ricorda la ricostruzione del Tempio di Giove Capitolino, comprese le 3.000 tavole in bronzo che erano state distrutte in un incendio, la realizzazione del Tempio della Pace nel Foro Romano e la ricostruzione del Tempio di Claudio sul Colle Celio, che era stato iniziato da Agrippa e quasi distrutto da Nerone. Ma il nome di Vespasiano è passato alla storia per due eventi principali. In primo luogo, ricordiamo che Vespasiano fu il primo a far costruire dei bagni pubblici a Roma, chiamati Vespasiani, affinché le persone non sporcassero più i muri degli edifici con i loro bisogni. Il nome Vespasiano, per indicare il bagno, deriva dunque proprio dal nome dell'imperatore romano. L'altro evento molto importante legato al nome di Vespasiano è legato ad uno degli edifici più famosi d'Italia e del mondo intero. Vespasiano diede infatti inizio alla costruzione del Colosseo. Per l'edificio fu scelta una posizione centrale, tra il Colle Palatino ed Esquilio, dove si trovava il laghetto della Domus Aurea di Nerone. Vespasiano morì nel 79 d.C., colto da un malore mentre si trovava in Campania, lasciando il posto al figlio Tito, con il quale aveva governato fino a quel momento. Durante il governo insieme al padre, Tito non era ben voluto dal popolo e nemmeno Vespasiano lo era, poiché i regnanti avevano deciso di alzare le tasse, riducendo i benefici per la parte povera della popolazione. Ma una volta morto il padre, Tito decise di cambiare regime, cercando di aiutare con i propri beni, e non con quelli di Roma,
chiunque si rivolgesse a lui per chiedere aiuto. Ottenne quindi il favore del popolo e continuò a concedergli beni, realizzando molte opere per il benessere dei romani. Permise alla plebe non solo di frequentare le terme, ma di entrare anche quando c'era lui stesso a fare il bagno. Tito portò a termine la costruzione del Colosseo e lo inaugurò indicendo grandi celebrazioni che durarono 100 giorni. La tradizione racconta che in un solo giorno l'imperatore fece combattere nella neonata arena 5.000 belve feroci. Insomma, Tito era percepito come un sovrano vicino al popolo. Durante il suo mandato non emise mai una sola sentenza di morte e fece pure costruire delle terme dove si trovava la Domus Aurea di Nerone, restituendo così l'area ai cittadini romani. Anche nei confronti del fratello Domiziano, il quale aveva cercato più volte di mettergli contro le truppe dell'esercito, Tito si mostrò sempre accomodante, pensandolo sempre come suo successore. Bisogna anche dire che Roma mise a dura prova l'imperatore. Prima, il famoso 24 ottobre del 79 d.C., il Vesuvio eruttò, provocando danni irreparabili a Pompei, Ercolano e a tutte le città intorno alle pendici del vulcano. Tito inviò dei consoli in Campania con viveri e denari per soccorrere le persone. L'anno dopo, nell'80 d.C., a Roma scoppiò un grave incendio che distrusse molti monumenti, fra cui la Biblioteca di Augusto, le Terme di Agrippa e ben 6 templi, fra cui il Pantheon, e successivamente, come se non bastasse, la peste si abbatté sulla città. Tito fece sempre il possibile per reagire alle difficoltà e stare vicino ai romani, ma nell'81 d.C., nella stessa villa dove era morto il padre, anche Tito morì a soli 41 anni e dopo soli 2 anni di regno. La tradizione vuole che fosse morto di malaria, ma altri sostennero che in realtà fosse stato fatto avvelenare dal fratello Domiziano. Con la morte di Tito, il potere passò al fratello Domiziano, ultimo imperatore della dinastia dei Flavi. Ci troviamo alla fine della seconda dinastia imperiale di Roma. Domiziano era noto per essere invidioso del potere ottenuto dal padre Vespasiano e dal fratello Tito, nonostante già durante il regno di Vespasiano ricoprì la carica di console per ben 6 volte. Questo risentimento sfociò in modo aggressivo non appena divenne imperatore. Domiziano si sentiva una divinità e diede inizio al culto della propria personalità. Condusse serie persecuzioni nei confronti degli ebrei e dei cristiani del regno e fece uccidere diversi senatori perché era ossessionato dal pensiero che potesse essere ordita una congiura contro di lui. Neanche farlo apposta, venne ucciso da una congiura di palazzo. Ironico inoltre il fatto che, mentre in vita aveva sempre richiesto e voluto statue di sé esclusivamente fatte d'oro e d'argento o di altri materiali pregiati, alla morte fu posto in una bara plebea e ricevette modesti onori funebri in una casa di campagna. L'unica che si era preoccupata del suo funerale era stata la sua nutrice, che poi portò di nascosto le sue ceneri nel Tempio dei Flavi.

0: Avete ascoltato La storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'impero, lo splendore e la fine.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce via.
1: Dentro ognuno di noi ci sono paradiso e inferno. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi di Dino Buzzati. Che ne è degli amici Corio? Che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna detta la Doganella? Da tempo immemorabile, ogni estate mi invitavano per qualche settimana. Quest'anno, per la prima volta, no. Giovanni mi ha scritto poche righe, per scusarsi, una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente. Quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro, nella solitudine dei boschi. Dei vecchi ricordi, oggi, per la prima volta, affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti. E all'improvviso si rivelano. Per esempio, da un'estate lontanissima, parecchio prima della guerra, era la seconda volta che andavo ospite dei Corio, torna a me la seguente scena. Mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano, che dava sul giardino. Anche gli anni successivi ho dormito sempre là e stavo andando a letto. Quando udii un piccolo rumore, un grattamento alla base della porta. Andai ad aprire. Un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe, attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone. Correva in modo goffo, avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo. Ma era così grazioso e fragile. Per caso, il mattino dopo, ne parlai a Giovanni. «Ah sì», fece lui, distratto, «ogni tanto qualche topo gira per la casa». «Era un sorcio piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Sì, me lo immagino, ma non ci fare caso». Cambiò argomento. Pareva che il mio discorso dispiacesse. L'anno dopo. Una sera si giocava a carte, sarà stata mezzanotte e mezzo, dalla stanza vicina, il salotto dove a quell'ora le luci erano spente, giunse un clac, suono metallico, come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», fa Giovanni, evasivo. «Tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», gli risponde la moglie, facendosi un po' rossa. «Perché?» «Io dico, ma mi sembrava che di là in salotto un rumore metallico». Notai un velo di imbarazzo. «Bene, tocca a me fare le carte». Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, dal corridoio questa volta, e accompagnato da un sottile strido come di bestia. «Dimmi, Giovanni, io chiedo, avete messo delle trappole per topi?» «Che io sappia, no». «Vero, Elena, sono state messe delle trappole». «Lei, e che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono?» Passa un anno. Appena entro nella villa, noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria animazione, razza soriana, muscolatura atletica, pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi. Dico a Giovanni: «Ah, dunque, vi siete decisi finalmente. Chissà che spaventose scorpacciate fanno. Di topi qui non ci sarà penuria». «Anzi», fa lui, «solo di quando in quando. Se dovessero vivere solo di topi». «Però li vedo belli grassi, questi mici». «Già, stanno bene. La faccia della salute non gli manca. Sai, in cucina trovano ogni ben di Dio». Passa un altro anno. E come io arrivo in villa per le mie solite vacanze, ecco che ricompaiono i due gatti. Ma non sembrano più quelli. Non vigorosi e alacri, bensì cascanti, smorti, magri. Non guizzano più da una stanza all'altra celermente. Al contrario, sempre tra i piedi del padroni, sonnolenti, privi di qualsiasi iniziativa. Io chiedo: «Sono malati? Come mai così sparuti? Forse non hanno più topi da mangiare. L'hai detto, risponde Giovanni Corio vivamente. Sono i più stupidi gatti che abbia visto. Hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi. Neanche il seme ci è rimasto. E soddisfatto fa una gran risata. Più tardi, Giorgio, il figlio più grandicello, mi chiama in disparte, con aria di complotto. Sai il motivo qual è? Hanno paura. Chi ha paura? E lui. I gatti hanno paura. Papà non vuole mai che se ne parli. È una cosa che gli dà fastidio. Ma è positivo che i gatti hanno paura. Paura di chi? Bravo, dei topi. In un anno, da 10 che erano, quelle bestiacce sono diventate 100. È altro che i sorcettini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti non osano attaccarli. E voi non fate niente. Ma qualcosa si dovrà pur fare, ma il papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare. Lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un grande strepito sopra la mia camera, come di gente che corresse. Patatrum, patatrum. Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi, casse e simili. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere ben grossi questi topi. Un tal rumore che stento ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando. Ma non prendete nessun provvedimento contro i topi. In soffitto c'era la sarabanda questa notte. Vedo Giovanni che si scurisce in volto. I topi? Di che topi parli? In casa, grazie a Dio, non ce n'è più. Anche i suoi vecchi genitori insorgono. Ma che topi d'Egitto? Ti sarei sognato, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che c'era il 48 e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto che tremava. Giovanni si è fatto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona, ma in questa casa ci sono degli spiriti. Anche io li sento spesso e certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido, non mi prenderai mica per un ragazzetto, spero. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Oh, ma coi topi hai la fissazione. Possibile che tu non parli d'altro. Dopotutto, questa è una casa di campagna. Non puoi mica pretendere che. Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui, di solito così gentile e mite. Più tardi, è ancora Giorgio, il primogenito, a farmi il quadro della situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. Alle volte anche noi non riusciamo a prendere sonno. Tu li vedessi, sono dei mostri. Neri, come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati loro a farli fuori. È successo di notte. Si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio, allora siamo saltati giù dal letto. Ma dei gatti non si è trovata traccia, solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni, non capisco come tuo papà non si preoccupi. Come no, il suo assillo è diventato, ma anche lui adesso ha paura, dice che è meglio non provocarli, che sarebbe peggio, dice che tanto non servirebbe a niente, che ormai sono diventati troppi, dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi decisamente contro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Dice che un giorno, quando saranno ancora di più, potrebbero anche vendicarsi. Alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto. Lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina? il bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. Così per anni, finché l'estate scorsa aspettai invano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto. Silenzio. Finalmente. Una gran pace. Solo la voce dei grilli del giardino. Al mattino, sulle scale, incontro Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma mi sai dire come siete riusciti a far piazza pulita? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi. Vieni, vieni, risponde. Vieni un po' a vedere. Mi conduce in cantina, là dove c'è una botola chiusa da un portello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna. Per la casa non ne girano che pochi. Sono qui sotto. Ascolta. Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo, come di materia inquieta e viva che fermenti. E frammezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiesi con un brivido. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fa presto. Accesi un fiammifero e, sollevato il coperchio della botola, lo lasciò cadere giù nel buco. Per un attimo io vidi, in una specie di caverna, un frenetico brulichio di forme nere, accavallantisi smaniosi vortici. E c'era in quell'aido tumulto una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato. I topi. Vidi anche un luccicare di pupille, migliaia e migliaia rivolte in su che mi fissavano, cattive. Ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita. Pochi minuti basterebbero, tanto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido. Dicono, per esempio, che i due vecchi genitori Corio siano morti. Dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri li riporti un uomo del paese, lasciando il pacco al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l'abbiano occupata e che i Corio ne siano gli schiavi. Un contadino che si è avvicinato, ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso, dice di aver intravisto la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, vestita come una pezzente, e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano, avidi di cibo. Sembrava stanchissima ed afflitta. Come scorse l'uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato, quasi volesse dire: «Non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze».
1: Il racconto.
3: Andrea Camilleri. Beatrice. Restiamo ai fatti nudi e crudi. Nel 1274, a Firenze, un bambino di 9 anni di nome Dante, figlio di un Alighiero di Bellincione d'Alighiero, incontra una bambina di 8 anni che si chiama Bice e che è figlia di tal Folco Portinari. Forse i due bambini si scambiano un sorriso o si guardano in cagnesco. Comunque, l'incontro finisce lì. ma quel fugace momento si radicherà nella memoria del bambino, ingigantirà, si dilaterà nel tempo. Nel 1277 Dante, che ha appena 12 anni, viene fatto fidanzare dal padre con Gemma di Manetto Donati. Nel 1283 Dante, diciottenne, incontra nuovamente Bice. La saluta e lei risponde gentilmente, di certo domandandosi chi sia quel giovane. L'incontro, così come il primo, non ha seguito. Ma quel saluto per lui diventerà un evento non solo personale, ma tale da creare un nuovo modo di far poesia e di considerare la donna. «Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta. Cogne lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare». Non è un po' troppo per un semplice saluto? E se la fanciulla avesse anche parlato, scambiato qualche frase, cosa sarebbe accaduto? Si sarebbe scatenato il panico in città? Tutti tremanti, muti e a occhi chiusi? 4 anni dopo, Bice si sposa con Simone di Geri de Bardi e muore l'8 giugno del 1290. Dante invece si sposerà con Gemma probabilmente nel 1295. Dal matrimonio nasceranno 3 figli maschi e una femmina. È assodato che Dante e Beatrice, così Bice verrà ribattezzata dal poeta, non ebbero mai occasione di trovarsi a tu per tu e quindi di scambiare neppure una parola. Insomma, rimasero perfettamente sconosciuti l'uno all'altra. Eppure, in eterno, Beatrice sarà per Dante la donna mia, amata tutta la vita e infine sublimata come sua guida al paradiso. Devo confessare la mia assoluta e connaturata incapacità di comprendere questa storia che vien detta una sublime vicenda d'amore. Ma l'amore non è sempre una partita a due? La povera Bice è del tutto inconsapevole del finimondo che Dante provoca in suo nome. È lontana le mille miglia dal considerarsi un angelo o qualcosa di simile. È una buona moglie e una brava madre di famiglia. Ignora, per dirla fuori dai denti, d'essere l'oggetto non dell'amore, ma del vizio solitario, tutto mentale, di Dante, il quale, quando si fissava sopra una cosa, non c'era verso. Francesco Petrarca, in una lettera all'amico Giovanni Boccaccio, scrive d'aver visto una volta sola Dante, quando ero fanciullo, venuto in casa a trovare il padre, col quale Dante andò poi in esilio. E così, pur tessendo smisurati elogi del sommo, Petrarca qua e là insinua qualche frasetta affermando che Dante era tenace nel suo proposito e di null'altro pensoso che di procacciarsi gran nome, e che niente al mondo sarebbe riuscito a deviarlo dall'intrapreso cammino. Dante dunque, ostinatamente, finisce col costruire una donna che nella realtà non è mai esistita, sovrapponendo questa sua impalcatura fantastica alla figura vera di Bice fino ad annullarla, a farla scomparire. Bisognerà attendere l'arrivo della poesia di Petrarca perché la donna venga riconsiderata nella sua inscindibile unità di anima e corpo. La forma vera, come la chiama il poeta. E, ironia della sorte, mentre di Beatrice sappiamo tutto, della Laura petrarchesca ignoriamo tutto. Una cosa però è comunque certa, che quella donna realmente esistette e il poeta la vide per la prima volta il 6 aprile del 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone e che tra i due scoccò una travolgente passione. Ma non c'è dubbio alcuno che bisognerà aspettare ancora sino al Decamerone di Boccaccio per trovarvi finalmente un intero catalogo di donne così come erano e sono, senza esaltazione o denigrazione, coi loro difetti e le loro virtù. Ho avuto anch'io una Beatrice, che però veniva chiamata Bice. Ma la mia storia con lei attenne alla narrativa di Boccaccio, non alla poesia di Dante. La guerra, da noi in Sicilia, finì col finire dell'estate del 1943. Passato qualche mese d'assestamento, si scatenò in tutti una gran voglia di vivere. Il nostro gruppo, costituito negli anni del liceo e poi disperso nel periodo dello sbarco alleato, si riformò sia pure con alcune assenze che vennero ben presto rimpiazzate. Eravamo una dozzina di poco meno che ventenni, ragazzi e ragazze che non lasciavano passare un fine settimana senza organizzare dei balli che duravano dalle 8 di sera fino alle 3 e passa del mattino. Le riunioni avvenivano a turno nelle seconde case, in campagna o in riva al mare, in assenza dei genitori. Sempre a turno qualcuno di noi si incaricava delle vettovaglie. Bastavano 3 grandi forme di profumato cudriruni, da tagliare a fette e appositamente ordinato al fornaio, e qualche bottiglia di buon vino. Eravamo tutto sommato parchi e non ci ubriacavamo. Tra di noi non ci furono mai storie d'amore, solo qualche caso di simpatia più accentuata. Questa voglia di stare insieme, ballando, bevendo, confidandoci le nostre speranze, si consolidò ancor di più con l'arrivo dell'estate del 1944. Ora ci vedevamo ogni giorno, al tramonto, e facevamo lunghe passeggiate. Era la prima estate per noi di pace, ed era anche, questo oscuramente lo presentivamo, un addio alla giovinezza. Poi un giorno, era, lo ricordo bene, il 1° luglio, Bice e Filippo ci sorpresero tutti annunciandoci il loro fidanzamento. I due ci confessarono che da tempo si frequentavano di nascosto. Non ci eravamo accorti di nulla. Per risarcire la compagnia di quello che giudicammo un tradimento, condannammo Filippo, che era il più grande di noi, avendo già 21 anni e il più ricco di famiglia, a pagare le vettovaglie per tutto il mese. Poi cominciai a notare che qualcosa da parte di Bice era cambiato nei miei confronti. Fino a quel momento io ero stato per Bice e lei per me un amico vero. Era una gran bella diciottenne, solare, più alta di me, lunghi capelli biondo rossicci, gambe slanciate e ben fatte. Vederla in costume da bagno era una goduria. Ballavamo spesso insieme, eravamo affiatati, soprattutto nel boogie-woogie. Dal momento che si fidanzò con Filippo, mi sembrò naturale che facesse coppie solo con lui. Ma un sabato di fine luglio mi si avvicinò dicendomi che aveva voglia di ballare con me. «Mettiamo il boogie?» «No, un lento. Metti Stardust». Mentre ballavamo, con la mano che teneva dietro la mia schiena, mi strinse di più a sé, guardandomi insistentemente. A un tratto mi sussurrò: «Lo dico solo a te. Ai primi d'ottobre mi sposo». Finito il disco, se ne tornò da Filippo, al quale non è che piacesse tanto ballare, preferiva sequestrare una vittima, un ragazzo o una ragazza, portarsela in disparte e parlare di filosofia. Sicché, quando poco dopo Bice tornò alla carica con me, non dimostrò nessun fastidio. Stavolta però il corpo di Bice aderì apertamente al mio, tanto che ne rimasi turbato. «Bice, che ti piglia?» le chiesi, sorpreso e a disagio. «Non fare domande, stupido!» «Se a lei piaceva così!» All'ultimo ballo mi mormorò all'orecchio: «Il prossimo sabato tieniti la giornata libera». Il venerdì che venne, durante la passeggiata serale, Bice ci disse che, essendo i suoi genitori partiti, la sua casa al mare era disponibile. Perciò l'indomani sera il ballo si sarebbe tenuto da lei. E aggiunse che lei e Filippo ci sarebbero andati già dalla mattina. Poi, rivolta a me, domandò: «Vieni anche tu?» Fui tentato di rispondere di no. Che ci andavo a fare, il terzo incomodo? Ma il suo sguardo mi dissuase. Acconsentii. Partimmo l'indomani mattina in bicicletta. Bice, Filippo, io e Marina, la sorella 17enne di Filippo, che era il cane da guardia dei due fidanzati. Arrivati nella villa, indossammo il costume e scendemmo in spiaggia. Era difficile reggere il sole, stavamo sopra una graticola. Filippo aprì l'ombrellone trovato in casa e ci si rifugiò con Marina. Io e Bice entrammo in acqua. Nuotammo a lungo, poi ci fermammo. Bice immediatamente allacciò le sue gambe alle mie sotto il pelo dell'acqua. Ma non potevamo baciarci, dalla spiaggia ci avrebbero visti. Dopo un po' divenne nervosa, mi lasciò, prese a nuotare verso la riva. Appena arrivammo all'ombrellone, disse perentoria a Filippo: «Ho una gran voglia di ricci, ma accompagni?» Significava farsi un chilometro a piedi sulla sabbia sotto quel sole, fino alla scala dei Turchi. Filippo rifiutò e guardò me. Mi resi conto che quel rifiuto di Filippo era stato previsto da Bice. Presi il coltello dalla sacca e ci incamminammo. Appena fuori vista, ci mettemmo a correre. Il desiderio bruciava più del sole. La spiaggia era deserta. Ansanti, cademmo all'ombra di uno sperone di marna bianca. Per 2 ore facemmo furiosamente e ininterrottamente l'amore, senza scambiarci una parola, scordandoci dei ricci, del tempo, del mondo. Neanche mentre tornavamo aprimmo bocca. Non ci sfiorammo nemmeno con le mani. Quella sera ballò solo con Filippo e con me riprese ad essere l'amica che era sempre stata. E come allora non le domandai perché, non me lo domanderò neppure oggi, a 70 anni di distanza.
1: Il racconto.
4: La rivincita di Tarzan, di Alberto Moravia. Quell'estate, in mancanza d'altro lavoro più serio e degno di me, accettai di girare in bicicletta, in fila con altri 5, per far la propaganda ai film di un cinema nuovo. Ciascuna bicicletta portava un cartellone colorato con una sillaba di 2 o 3 lettere e tutti e 6 insieme, sfilando lentamente per le vie della città, componevamo il titolo intero del film. Uomini sandwich su 2 ruote, insomma, eravamo. In fatto di mestieri ce n'è di meglio, tanto più che per renderci più visibili ci facevano indossare una tuta celeste nella quale sembravamo tanti angeli di quelli che si portano in giro nelle processioni per le feste di Pasqua. Ma tant'è, se volevo mangiare quel mestiere avevo da fare. Portai in giro Amami stanotte, Fiamme sull'arcipelago, 2 cuori nella tempesta, La figlia del vulcano e parecchi altri. Io stavo sempre sulla bicicletta di testa perché, avendo ormai 50 anni, con tutti i capelli bianchi ero sempre il più vecchio e però l'agenzia affidava a me la responsabilità della carovana. Dietro di me veniva Poldino, ragazzetto biondiccio di 17 anni, dal viso aguzzo come il muso di una faina, dagli occhi di vetro celeste. Quanto al carattere, violento e insubordinato, proprio un discolo. Gli altri 4 erano anche loro ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Avrei potuto essere il padre di tutti e 5 loro. Infatti, per gioco, mi chiamavano zio. Erano tutti della stessa razza di Poldino, ragazzacci venuti su nel dopoguerra con la borsa nera, i negri americani e le signorine. Su di loro non avevo alcuna autorità, come avvertii subito l'agenzia. E loro, ogni volta che potevano, facevano lega contro di me. Era d'estate, di luglio, e girare per le strade piano piano sotto il sole che scottava era veramente una pena. Il percorso poi era lungo e senza soste. Partivamo dal cinema dietro Santa Maria Maggiore. Percorrevamo a passo Duomo, via Cavour, piazza della Stazione, via Volturno, via Piave, via Salaria, via Po, via Veneto, via Bissolati, via Nazionale, via De Pretis e poi, finalmente, di nuovo Santa Maria Maggiore. Questo giro lo facevamo varie volte, la mattina e il pomeriggio, secondo i patti con l'agenzia. Di squadra poi ce n'erano 2, una di uomini, vestiti come ho detto di celeste, e una di donne, vestite loro anche peggio di noi altri, con le tuniche bianche coperte di lustrini d'argento e i pantaloni alla zuava gialli oro. Una di quelle mattine partimmo al solito dal cinema con un cielo rannuvolato che dapprima mi fece sperare che il caldo degli altri giorni fosse finalmente diminuito. Ma come ci mettemmo in marcia mi accorsi subito che l'afa, proprio a causa di quelle nuvole scure che annunciavano il temporale, era aumentata. Sudavo nella mia tuta chiusa, peggio che se ci fosse stato il sole, e in quell'aria greve mi pareva che ad ogni giro di pedale mi si gonfiassero le mani, i piedi e la faccia, come se il sangue stesse per schizzarmi fuori dalla pelle. Il titolo del film quel giorno era La rivincita di Tarzan, in Technicolor. Io avevo la sillaba la ri, poi veniva Poldino con vinci, poi in ordine ta di Tarzan. Sui cartelloni si vedeva Tarzan vestito di pelli come un selvaggio che lottava contro uno scimmione e in disparte spaventata una bella ragazza, anche lei mezza nuda. Ora, come ci muovemmo lenti lenti in quell'aria afosa da terremoto, mi accorsi subito che dietro di me si era formata la solita lega. L'agenzia pubblicitaria ci raccomandava soprattutto che non facessimo chiasso, non fumassimo e non parlassimo. Dovevamo insomma dare l'impressione di essere quasi delle macchine, come le biciclette, muti, lenti, apatici, senza espressione. Così la pubblicità, dicevano, era veramente efficace, perché la gente non si occupava di noi e guardava i cartelloni. Ho detto che gli altri cinque avevano fatto lega e mi spiego. Appena fummo nel piazzale della stazione, sentii i cinque dietro di me che si facevano l'uno con l'altro il verso di Tarzan, così come si odia al cinema. Non tanto forte, è vero, ma abbastanza perché i passanti lo sentissero. Io non potevo voltarmi perché dovevo guidarli, e se mi voltavo c'era il caso, in un luogo come il piazzale della stazione, che tutta la carovana andasse a finire sotto le ruote di un autobus. Ma come entrammo in via Volturno, mi girai e dissi forte: «Ma che cos'è questa buriana?» Sapete cosa mi rispose Poldino? Un versaccio osceno. Non dissi nulla e proseguì verso il Ministero delle Finanze. Passammo il Ministero, imboccammo via Piave. A Piazza Fiume la guardia, in cima alla sua torretta strisciata di bianco e di nero, fermò il traffico e anche noi dovemmo sostare. Ne approfittai per mettere i piedi a terra e voltarmi per vedere come andavano le cose. Mi accorsi subito che andavano malissimo. O che ci avessero l'appuntamento o che le avessero incontrate per caso, Poldino e gli altri avevano trovato due ragazzotte, di quelle che vanno in giro a vendere i fiori per i ristoranti, basse, storte, l'una bionda e l'altra bruna, e ci scherzavano come se la carovana pubblicitaria non fosse esistita. Poi, come la guardia levò il bastone, ecco le due ragazze saltare in canna, la bruna a Poldino e la bionda a quello dopo Poldino. Questa volta mi arrabbiai, perché ho il senso del dovere e questo era troppo. Smontai, mi avvicinai a Poldino e gli dissi senza alzare la voce: «Falla scendere, andiamo, e non far storie». Lui, forse ringalluzzito da quella scorfana che gli si aggrappava al manubrio, rispose: «Ma che vuoi, chi ti conosce?» «Andiamo», dissi, e presi la ragazza per un braccio. «Giù le mani», gridò lei, e Poldino: «Guarda un po' quel vecchiaccio, mette le mani addosso alla mia ragazza». Intanto tutto il traffico si era fermato. Le automobili dietro di noi strombettavano e la gente ci circondava e commentava il fatto. Manco a dirlo, erano tutti contro di me. Capii che non c'era niente da fare. Risalì in bicicletta, il cuore pieno di veleno, presi per via Salaria. All'incrocio di via Salaria con via Po, girai in direzione del Corso d'Italia, ma subito mi accorsi che giravo solo, perché Poldino e gli altri si dirigevano verso Piazza Quadrata. Mi fermai, sperduto, gridai: «Dove andate? Di qui?» Poldino si fermò anche lui e rispose: «Andiamo al Tevere a fare un bagno». «Ma che siete matti?» E lui con disprezzo: «Il matto sei tu, con quei capelli bianchi, vestito di celeste come un pagliaccio». Le ragazze ridevano e io mi vergognai, e sebbene dalla rabbia mi sentissi anche di ammazzarlo, mi rassegnai una volta di più. Prendemmo per via Po, facemmo tutto viale Liegi, piazza Ungheria e tutto viale Parioli. Ormai era Poldino a condurre la carovana e io venivo per ultimo, anche perché c'ho il fiato corto e loro adesso andavano a volata. Adesso il titolo del film si leggeva in questo modo: «Vinci Tarzan di Lari», che non significava proprio niente, e i passanti sui marciapiedi si fermavano a guardare quei cinque ragazzi con quelle due sgualdrinelle in canna che correvano per di fiato, vestiti di celeste e inseguiti da un vecchio, anche lui vestito di celeste, e scuotevano la testa e ridevano. Loro poi adesso urlavano il verso di Tarzan come se fossero stati davvero in una foresta e non sotto i platani di una strada di Roma. Da Piazza Santiago del Cile comincia la discesa e mi distaccarono, così che alla fine giunsi solo all'acqua cetosa. Persi strada un paio di volte, tornai indietro e finalmente mi parve di vederli lontano, che sfilavano per un sentiero lungo la sponda del fiume. Furente, fradicio di sudore, mi slanciai in quella direzione. Avevano scelto un punto dove la sponda del Tevere si allarga come una piattaforma naturale, sabbiosa e tutta coperta di cespugli. Il Tevere lì fa una svolta che sembra un serpe e sull'altra sponda si vede una di quelle reti a ruota che vanno su e giù per forza di corrente. Li trovai che avevano gettato in terra biciclette, cartelloni e ogni cosa e già si spogliavano. Le due ragazze almeno si erano nascoste dietro un cespuglio, loro neppure si nascondevano. Saltai giù dalla bicicletta e furioso corsi addosso a Poldino che stava levando le gambe fuori dai pantaloni e gli gridai: «Ma scalzone, questa è la tua coscienza, eh?» Ma lui arrogante: «Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi? Me lo dici che vuoi?» Ad ogni «che vuoi» mi dava una manata al petto, proprio sotto la gola, con una sola mano, perché con l'altra si reggeva le mutande. E io, un po' per l'affanno della corsa, un po' per l'età, mi sentivo vacillare sulle gambe e alla fine, ad un quarto urtone, andai per terra. Subito, come ad un segnale, si sfrenarono. Le ragazze vennero fuori dal loro cespuglio tenendosi per mano, in sottoveste bianca di cotone, poco belle a dire il vero, perché come ho già detto erano basse e tarchiate, strette di petto ma di fianchi robusti, come appunto tutte le mendicanti e vagabonde che mangiano poco e camminano molto. E gli altri cinque, come a un ballo, vennero loro incontro reggendosi le mutande con le mani. Cominciarono a ballare tra i cespugli, poi presero a correre e ad inseguirsi. Poldino gridava: «Sono Tarzan, ora ti acchiappo e ti porto via». E ruggendo come Tarzan, ricorreva la bruna che era una pietà a vederlo. La metà giusta di lei, bianco, sparuto, gracile. Finalmente, a salti e a corse, andarono al fiume e si gettarono tutti nell'acqua, uno dopo l'altro. Sulla riva non ci rimasi che io a sorvegliare le tute azzurre e i cenci femminili. Io, vestito di celeste e coi capelli bianchi, come un pagliaccio. E la faccia di disoccupato cronico e la sigaretta nazionale mezza vuota tra le labbra che mi tremavano. Ero mortificato, quasi da piangere, e se da una parte odiavo loro per avermi trattato in quel modo, dall'altra odiavo me stesso per non aver avuto il coraggio di liberarmi del senso del dovere. Ancora adesso, che non c'era più niente da fare, guardandoli che nuotavano felici in mezzo al Tevere, non potevo fare a meno di domandarmi ansioso che diranno all'agenzia. E mi arrabbiavo di provare questo timore, e al tempo stesso non potevo fare a meno di provarlo. Avrei voluto essere come loro, gettarmi anch'io nell'acqua e fare anch'io il verso di Tarzan, scherzando con le due ragazze. Ma ero vecchio e avevo il senso del dovere, non c'era più niente da fare. Fortunati in tutto, sguazzarono nell'acqua finché il cielo non si fece nero e le prime gocciole non accaponarono le acque gialle del Tevere. Allora uscirono dall'acqua e Poldino gridò che quella pioggia ci voleva. Così, se gli avessero fatto osservazione, avrebbe potuto dire che erano stati costretti a ripararsi. Una delle ragazze, come si fu vestita, si avvicinò a me e mi domandò una sigaretta. Gliela diedi. E allora anche la bionda ne volle una. E poi tutti i cinque ragazzi, anche loro, e così rimasi senza sigarette. Ma facemmo pace. Intanto le nuvole, dopo quelle poche gocciole, erano passate sul Tevere e si erano allontanate verso la campagna. Ci rimettemmo in fila, secondo il titolo del film, e ci avviamo lungo l'argine verso l'acqua cetosa. Qui le due ragazze presero l'autobus e noi risalimmo per viale Parioli. Poco più tardi, a passo di funerale, sfilammo tra le macchine di lusso e i caffè, nel mezzo di via Veneto.
1: Avete ascoltato Il racconto.
5: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di umanesimo. L'interesse per l'età classica determina un cambiamento di priorità all'interno del sapere. Se prima veniva assegnata maggiore importanza alle divine littere, cioè agli studi su Dio, come la teologia, ora acquisiscono priorità le umane lettere, la grammatica, la retorica, la storia, la filosofia e la letteratura, che nel mondo classico erano considerate centrali nella formazione dell'uomo. Il termine umanesimo definisce pertanto la cultura del 400, che nelle sue differenti articolazioni recupera dal mondo classico l'insieme di discipline, studia humanitatis in latino, fondamentali per lo sviluppo dell'essere umano. Nella prima metà del 400, l'aspetto della cultura che interessa maggiormente gli umanisti è la formazione dell'uomo, che coincide con la formazione del cittadino, attivo e partecipe della vita pubblica. Attraverso il suo lavoro e attraverso la partecipazione politica, l'uomo migliora la sua condizione sociale e la vita collettiva. Fondamentale è l'acquisizione per la famiglia, cellula base della società, che si realizza attraverso l'istituzione matrimoniale. A questo proposito, Leon Battista Alberti, 1404-1472, sottolinea che solo grazie a una buona educazione impartita nei primi anni di vita e consolidata attraverso gli studi, è possibile formare un buon cittadino e di conseguenza una società equilibrata. L'educazione costituisce perciò lo strumento principale per migliorare la vita sociale. Con la definizione di umanesimo civile ci si riferisce pertanto all'intellettuale che considera la cultura lo strumento più adatto al miglioramento della vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Nella seconda metà del 400 la situazione politica italiana si stabilizza e dopo la pace di Lodi nel 1454 gli stati regionali gareggiano tra loro chiamando i più grandi intellettuali e artisti per aumentare il prestigio delle rispettive corti. L'intellettuale entra al servizio del signore come artista di corte, collaborando anche a importanti progetti di sviluppo delle maggiori città italiane. Tuttavia, nel corso del tempo, l'intellettuale e l'artista tenderanno a perdere la propria autonomia, dipendendo di fatto dal potere politico per poter esprimere la propria arte. Con la definizione di intellettuale cortigiano, ci si riferisce dunque soprattutto a chi lavora all'interno di una corte signorile e da essa dipende.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Genitori in tilt? Accettate di non essere perfetti e ritroverete la rotta giusta. Di Matteo Martinasso. Essere genitori è un viaggio straordinario, ma anche pieno di ostacoli. Nel nuovo libro Una bussola per genitori imperfetti, Vallardi, la psicologa e psicoterapeuta Francesca Cardini cerca di offrire a chi ha figli strumenti utili per affrontare questo compito. Non esiste un manuale per essere genitori perfetti, ma ci sono buone abitudini per prenderci cura della nostra imperfezione, spiega l'esperta. A diventare genitori non è solo una questione di prendersi cura dei figli, ma anche di confrontarsi con le proprie esperienze passate. Spesso le ferite emotive che abbiamo vissuto da bambini riemergono quando ci troviamo a gestire le emozioni e i bisogni dei nostri pargoli. Per poter coltivare una relazione sicura e amorevole con loro, bisogna avere un atteggiamento compassionevole verso noi stessi, prima ancora che verso di loro. Cercate la leggerezza. Per essere buoni genitori, quindi, non bisogna ambire a essere perfetti? No, anzi, se un genitore è troppo impegnato a far vedere quanto sia perfetto nel suo ruolo, rischia di non essere sintonizzato su quello che sta accadendo tra lui e suo figlio. Invece, la possibilità di vivere il rapporto con i propri bambini con più leggerezza, dimostrando di avere debolezze, è sicuramente d'aiuto per costruire una relazione autentica con i propri figli. Su quali aspetti i genitori devono concentrarsi? Per essere un punto di riferimento stabile per i figli, bisogna imparare a riconoscere e regolare le proprie emozioni. Quando ci si sente sopraffatti, è importante fermarsi, respirare e ascoltare ciò che si prova. In poche parole, dobbiamo diventare più tolleranti e imparare a rimanere calmi e presenti. Questo non soltanto ci può aiutare a gestire meglio le situazioni, ma offre ai nostri figli un modello positivo sul piano della regolazione emotiva. Quali sono i più comuni errori che molti genitori commettono, magari in buona fede, nel crescere i bambini? Molti commettono l'errore di reagire in base alle proprie esperienze passate come figli, ferite di abbandono, trascuratezza o controllo eccessivo, piuttosto che ai bisogni reali del bambino nel presente. Che cosa succede in questi casi? Un genitore che non riesce a far pace col suo passato può cadere in tre comportamenti ricorrenti. Può ripetere inconsapevolmente lo stesso schema subito. Per esempio, un genitore ansioso limita l'autonomia del figlio perché a sua volta è cresciuto in un ambiente iperprotettivo. C'è poi chi per reazione cerca di essere l'opposto dei propri genitori, finendo però per abdicare al ruolo guida. Un esempio è il genitore che, avendo avuto un padre autoritario, evita ogni regola diventando un amico e privando così il figlio di un punto di riferimento fermo. Infine, c'è chi cerca di essere un genitore perfetto per colmare il senso di inadeguatezza che si porta dietro, finendo per sentirsi sopraffatto o depresso quando le cose non vanno come pianificato. Il ribaltamento di ruoli va evitato. Che effetti ha tutto questo sui figli? Dipende dal comportamento messo in atto. Si va dall'insicurezza in chi ha un genitore iperprotettivo al ribaltamento dei ruoli di protezione se i genitori rinunciano al ruolo di guida, fino a ragazzi convinti di meritare amore soltanto se dimostrano di essere perfetti. I genitori sono messi a dura prova dai ritmi di lavoro. Quando l'adulto è esausto, per esempio a fine giornata, la sua finestra di tolleranza si restringe, rendendolo più incline a reagire con rabbia o urla invece che con pazienza. In questi casi bisogna innanzitutto rendersi conto di essere sopraffatti dallo stress e fermarsi, perché l'obiettivo non è essere un genitore perfetto che non si arrabbia mai, ma diventare un adulto consapevole che riesce a riconoscere quando sta per esplodere e con lucidità sceglie di fermarsi un istante prima. E se l'urlo scappa? Se capita di perdere le staffe, non fatevi sopraffare dal senso di colpa. Impegnatevi a riparare la relazione appena torna la calma.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da tre cani. Trump e la Groenlandia. Le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese all'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry S. Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta da 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedente come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visti i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese Mute Boerupeegede ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento delle partnership commerciali con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico II è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Färöer. Entrambi i territori sono sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione, mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, scherzetto o dispetto? Che cosa ci spinge a giocare tiri mancini a ignari malcapitati? Gli scherzi servono a ribadire o ribaltare i rapporti di potere e a dare una lezione, mai fidarsi delle proprie abitudini. Di Vito Tartamella. Portami uno stampo da 5. L'ordine del capo è perentorio. Dove lo trovo? Gli chiede preoccupato la recluta Paolo Stoppini. Arrangiati per la miseria, risponde il capo. Allora Stoppini gira per tutta la nave, chiedendo a chiunque: dov'è uno stampo da 5? Lo devo portare al capo. Il sergente gli suggerisce di chiedere in cucina. Il cuoco lo manda a poppa. Il sottocapo gli dice di guardare in armeria. Tutti sono gentili con lui, ma hanno una strana luce negli occhi e un sorriso indecifrabile. Dopo un lungo girovagare, un commilitone gli dice d'andare in sala macchine e di chiedere al capo motorista. Stoppini va da lui. «Mi dai uno stampo da 5?» Il motorista lo guarda e gli molla un sonoro ceffone, con la mano unta d'olio. Tutti i presenti, tranne Stoppini, scoppiano a ridere. L'impronta nera delle 5 dita del motorista ora è impressa sulla sua faccia. Ha trovato lo stampo da 5. È uno degli scherzi che i militari della Marina fanno alle reclute. Non è certo l'unico. Le burle sono diffuse nelle caserme, ma anche nei campus universitari, nei campeggi, negli uffici, alle feste. Insomma, ovunque. Da più di 30 anni, Scherzi a parte, che prende di mira personaggi famosi, è uno dei programmi di punta di Canale 5. Ma perché ci piace giocare tiri mancini a ignari malcapitati, divertendoci alle loro spalle? E perché in alcuni periodi dell'anno, Carnevale, 1° d'aprile, si fanno più scherzi del solito? Le beffe sono un fenomeno sociale antico. Servono a rinsaldare i legami, i valori e la gerarchia di un gruppo, a sanzionare comportamenti scorretti o a ridimensionare chi ha troppo potere, e a volte per scoprire nuovi aspetti della realtà. Lo scherzo, infatti, ci accompagna da millenni. Il Decamerone 1350 di Giovanni Boccaccio ne racconta diversi, ma secondo i critici già Ulisse può essere considerato un burlone perché ingannò Polifemo dicendogli di chiamarsi nessuno. E la letteratura greca e romana è piena di personaggi, soprattutto servi, burloni, che hanno ispirato la nascita di giullari e le maschere di Arlecchino e Pulcinella. Eppure, non è semplice definire uno scherzo. Per Moira Marsh, antropologa all'Indiana University in Bloomington e autrice di Practically Joking, è una forma di gioco unilaterale. È un copione in cui un bersaglio, la vittima, viene manipolato, spinto a dire o a fare qualcosa in base a una credenza errata. Nell'esempio del marinaio, la ricerca d'un timbro inesistente. Si scherza sempre a spese di qualcuno, precisa la Marsh. L'obiettivo è provocare disagio mentale o fisico, ma non necessariamente angoscia, imbarazzo, ma non necessariamente umiliazione, dispiacere, ma non necessariamente mortificazione. Gli scherzi, insomma, sono trasgressivi, perché trattano le persone come burattini senza il loro permesso. Sono come barzellette messe in scena. L'effetto comico è dato dalla presenza parallela di due copioni, uno apparente e uno reale, che si rivela nel finale dando senso alla battuta. Ma con una differenza. Negli scherzi, i burloni e gli spettatori ridono anche se già conoscono il finale, ovvero che lo stampo è uno schiaffo. L'unica incertezza è quando si scoprirà l'inganno e quali saranno le reazioni della vittima. Immaginarle è già metà del divertimento per un burlone. Qual è lo scopo degli scherzi? L'antropologo Kate Basso dell'Università del New Mexico li definisce un piccolo gioco di moralità. Spesso, infatti, una beffa è concepita per dare un messaggio di sanzione da parte di un gruppo. Lo scherzo è l'occasione per dare una lezione a qualcuno che la merita. Come fece il giornalista Franco Zanetti, che nel 1996 aveva avviato il sito di notizie musicali rockall.it. Per 2 anni, ha raccontato, i quotidiani riprendevano i nostri articoli senza citarci come fonte. Così, il 1° aprile 1998, abbiamo ideato un finto scoop. Lucio Battisti, dopo vari rifiuti nelle case discografiche, avrebbe pubblicato il suo nuovo album sul sito luciobattisti.com, che in realtà avevamo aperto noi, e si sarebbe intitolato L'Asola. Il titolo era già un inizio rivelatore. Togliendo l'apostrofo e spostando l'accento, diventava La Sola, che in romanesco significa la fregatura, il raggiro. Solo un tipografo del Corriere della Sera durante la stampa del giornale, da appassionato di enigmistica, si accorse che le lettere iniziali dei 12 titoli dell'album, lette di seguito, andavano a formare la scritta Pesce d'aprile, e corresse l'articolo. Ma tutti gli altri giornali caddero nel tranello, annunciando l'inesistente album di Battisti. Neanche stavolta sono arrivate alla redazione richieste di verifica, che avrebbero evitato qualche magra figura. Hanno poi commentato i redattori di Rockall.it. Al contrario, abbiamo assistito a comici tentativi di appropriazione della notizia, cosicché presunti scoop si sono trasformati in boomerang. La burla è andata a segno, perché confezionata su misura delle vittime. L'abilità del burlone, spiega Marsh, consiste nell'adattare gli scherzi in modo che sfruttino le abitudini, le debolezze e le personalità dei bersagli. Più l'adattamento è stretto, migliore è lo scherzo. Secondo la logica della burla, infatti, le vittime non recitano un copione, sono semplicemente se stesse, mettendo inconsapevolmente in mostra i propri difetti affinché gli altri possano prenderli in giro. Quando rispondono a stimoli falsi, come l'annuncio su Battisti, si mostrano come sono realmente, incarnano il divario fra come vedono se stessi e come li vedono gli altri. L'ignoranza di sé è l'essenza del ridicolo. Ridiamo di quanti si considerano migliori, più intelligenti o più forti di quanto siano, osserva Marsh. Alcune vittime sono scelte perché sono irritabili o antipatiche, altre perché hanno privilegi da cui gli altri sono esclusi. Trasformare una persona in un burattino inconsapevole è un gioco crudele. Le beffe si fondano, ricorda lo psicologo Salvatore Zipparri, su un'emozione umana vicina alla malignità, all'invidia e persino al sadismo, quel sentimento che porta a godere delle disgrazie altrui e che la lingua tedesca definisce Schadenfreude, gioia per il dolore, cioè rallegrarsi per un dispiacere che capita a qualcun altro. Come fece la redazione di un quotidiano britannico, l'Evening Star, che il 31 marzo del 1864 annunciò per il giorno successivo una grande mostra di asini all'Agricultural Hall di Londra. Una folla si radunò solo per scoprire che gli asini in mostra erano essi stessi. Lo scherzo, dunque, è una violazione delle norme etiche e sociali. Assistere a uno scherzo significa guardare qualcosa di riprovevole e divertente allo stesso tempo. È per questo che i burloni sottolineano la distanza fra i loro veri sentimenti e la crudeltà del tranello. «L'ho fatto per scherzare, dai!» E il pubblico li sostiene sospendendo per gioco e per un momento i propri valori. Il burlone, insomma, è una figura ambigua, far divertire, ma causa danni. Nella storia della letteratura del folklore è un trickster, un imbroglione briccone che con le sue trovate può cambiare il corso della storia, come Prometeo, divinità primordiale dei greci, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini, e ne pagò le conseguenze. Gli scherzi rituali in caserme, università o luoghi di lavoro hanno invece precisi significati collettivi se non degenerano in nonnismo. Gli scherzi nei dormitori di college e caserme, come il sacco nel letto, mettono in ridicolo la paura dei neofiti di vivere a stretto contatto con estranei e di essere soli e confusi. Sono anche un modo per ricordare agli ultimi arrivati chi comanda, qual è il loro posto nella struttura sociale, senza intaccare i privilegi guadagnati dai veterani. Sono prove di mascolinità e appartenenza. Gli scherzi ai matrimoni, invece, introducono il brivido dell'imprevisto nelle feste, che gli sposi vorrebbero controllare in ogni aspetto. Le beffe a sfondo erotico, una torta a forma fallica o l'arrivo di una spogliarellista mettono in imbarazzo i novelli sposi, attirando l'attenzione sui loro atti sessuali, un modo di ribadire che la loro privacy è meno importante rispetto al gruppo. In tutti questi casi, l'unico modo appropriato per la vittima di reagire allo scherzo è di far buon viso a cattivo gioco, accettare l'umiliazione giocosa senza perdere lucidità e dignità, pena l'emarginazione. Riconoscere la propria credulità, ci sono cascato, migliora l'immagine della vittima, che si dimostra dotata di un sano senso dell'umorismo e mitiga la trasgressione dei burloni, trasformando l'aggressività in una forma d'affetto, dice ancora la Marsh. Ma che succede se la vittima non gradisce lo scherzo? Il caso estremo è l'attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, in cui due islamici uccisero 12 persone come vendetta per aver pubblicato caricature di Maometto. Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi, dice il proverbio. In realtà gli scherzi insegnano tutti la stessa lezione di fondo, ovvero che ogni comportamento abituale attuato in automatico senza riflettere, basandoci sulla fiducia negli amici o nell'autorità, porta a comportamenti sciocchi, aggiunge Marsh. Il controllo nelle nostre vite è in realtà un autoinganno. Le vittime di uno scherzo non sono persone attive, bensì persone manipolate che seguono un copione ideato da altri, come un pesce che abbocca la lenza. È proprio da questa immagine che deriva l'espressione pesce d'aprile, per designare chi ingoia una storia falsa lasciandosi prendere dall'amo. Gli scherzi, dunque, hanno bisogno di una cornice che li giustifichi. Le migliori sono fornite dalle feste come Carnevale, ogni scherzo vale, Capodanno, il primo d'aprile, pesce d'aprile, Halloween, dolcetto scherzetto, sono occasioni per ribadire che lo scherzo è un'eccezione consentita in alcuni periodi. Una volta l'anno è lecito impazzire. La tradizione delle burle è nata nell'antichità per celebrare il rinnovamento delle stagioni, in cui il vecchio deve morire per far posto al nuovo. Perciò anche le norme e le gerarchie sociali si ribaltano. La loro versione moderna sono le torte in faccia lanciate ai politici, per ricordare loro che, proprio come noi, sono esposti alle miserie della vita. A volte una burla può lasciare cicatrici che durano per sempre, come i critici d'arte beffati da uno degli scherzi più clamorosi del secolo scorso. Nel 1984, a Livorno, il Museo d'Arte Moderna di Villa Maria celebrava i 100 anni della nascita di Amedeo Modigliani. La direttrice del museo, Vera Durbet, per verificare una leggenda secondo cui l'artista aveva gettato alcune sculture incompiute nel fosso reale perché insoddisfatto della loro riuscita, fece dragare il canale per ritrovarle. In realtà era una manovra pubblicitaria che ispirò 3 studenti livornesi a fare uno scherzo. Scolpirono una testa in stile Modigliani e la gettarono nel fosso. Era già stato ripulito nel dopoguerra e non era stato trovato nulla. Così abbiamo deciso noi di far trovare qualcosa, hanno raccontato. Lo scherzo andò oltre le loro previsioni. La notizia del ritrovamento fece il giro del mondo. E molti famosi critici d'arte, tranne Federico Zeri, la giudicarono autentica. Quando i ragazzi uscirono allo scoperto per svelare lo scherzo, mostrarono i punti deboli del mondo dell'arte. I critici, i professoroni, si erano attribuiti un'autorità di giudizio sull'autenticità delle opere che in realtà è impossibile da possedere, commenta Francesco Mangiapane, semiologo dell'Università di Palermo, e sono rimasti screditati. Gli scherzi sono una cosa seria.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Perché in Italia mancano migliaia di medici e come rimediare? I giovani non sono più attratti da questa professione e quanti ancora vi aspirano devono scontrarsi con un percorso a ostacoli, prima per entrare nella facoltà di medicina e poi nelle scuole di specializzazione. Chi ce la fa si ritrova alle prese con turni massacranti, stipendi inadeguati esposto a denunce e aggressioni. Una totale ristrutturazione della sanità non è più rinviabile, ma ci vogliono molte risorse economiche ed è difficile trovarle. Di Valeria Fernbach. Quando fu istituito nel dicembre 1978 il Servizio Sanitario Nazionale, SSN, era all'avanguardia, accessibile a chiunque, completamente gratuito. Non esisteva nemmeno il ticket, una modesta compartecipazione alle spese, introdotta 4 anni più tardi, e sostenuto da una tassazione progressiva. Ai cittadini erano così garantiti prestazioni mediche, terapie, ricoveri e interventi ospedalieri. Un modello diverso da quello di altri paesi europei e diversissimo da quello degli USA. Negli anni molte cose sono cambiate. Noi per primi, che possiamo sperare in una vita più lunga, ma che inevitabilmente andiamo incontro a malattie croniche, e soprattutto il mondo sanitario, che presenta problemi e criticità cronici, esasperati dalla recente pandemia. Cittadinanza attiva, organizzazione che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, ha appena presentato un'analisi sulla nostra sanità. C'è un cardiologo ogni 224.000 abitanti a Bolzano e un ginecologo ogni 40.000 abitanti a Caltanissetta. Soprattutto nelle aree periferiche stiamo assistendo a una desertificazione sanitaria, con una carenza di medici, infermieri e pediatri che rende sempre più difficile accedere alle cure. Attese bibliche per una visita specialistica o per una TAC stanno spingendo i cittadini a rivolgersi sempre più spesso alla sanità privata. Così, solo nel 2021 sono stati spesi 37 miliardi di euro. Il 54% dei cittadini si cura in privato, afferma il dottor Pierino Di Silverio, segretario nazionale di ANAO Assomed, la principale associazione sindacale dei medici e dirigenti sanitari italiani. Oggi non abbiamo più un accesso omogeneo su tutto il territorio, come sancisce l'articolo 32 della Costituzione, ma 21 sistemi sanitari diversi. Questa autonomia differenziata è un chiaro segnale che stiamo scivolando verso una sanità nella quale chi avrà i soldi si curerà e chi non li ha aspetterà. I medici di base. Quella del medico di famiglia è una figura centrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché è la prima a cui si rivolge il cittadino per ogni questione di salute. Un punto di riferimento imprescindibile in ogni fase della vita, dall'infanzia alla terza età. Eppure, nonostante avere un medico di base sia un diritto garantito dal Ministero della Salute, chi oggi ne sta cercando uno può trovarsi in difficoltà. C'è chi magari anziano o con acciacchi vari lo trova lontano da casa e c'è anche chi non lo trova proprio, ma si sente dire che in caso di bisogno può sempre contattare la guardia medica. La carenza di medici di medicina generale è un fenomeno diffuso in tutta Italia, per tanti motivi, commenta Maria Bruna Marzocchi, medico di base a Milano. Innanzitutto, la nostra è una vita faticosa, perché lavoriamo in media dalle 10 alle 12 ore al giorno, anche se qualcuno guarda soltanto alle ore in cui l'ambulatorio è aperto. Si ignora, o si fa finta di ignorare, il tempo passato al telefono con i pazienti e quello dedicato a leggere le mail e a rispondere. Senza contare che, proprio perché siamo sempre di meno, molti hanno fino a 1.800 assistiti, cosa che penalizza noi, ma soprattutto loro. E poi, il nostro lavoro è diventato in gran parte amministrativo. Ci sono giorni in cui tutti i pazienti, o quasi, chiedono ricette di farmaci, certificati, prescrizioni di esami o visite specialistiche. Per chi ha studiato anni e ha voglia di fare il medico, è frustrante rendersi conto che in una giornata di lavoro non ha provato neanche una pressione. Qualcuno ricorderà che soprattutto durante i primi mesi della pandemia i medici si erano dichiarati disponibili a eseguire i tamponi nel loro studio. Ma la cosa è presto naufragata, tra disorganizzazione, mancanza di mezzi e direttive precise, commenta Marzocchi. E poi c'è anche un aspetto economico. Un medico di medicina generale deve sostenere il costo del suo ambulatorio e pagare di tasca propria chi lo sostituisce a vario titolo, compresi i primi 5 giorni di malattia. Non ha tredicesime o TFR. Purtroppo, giusto o sbagliato che sia, ciò scoraggia i giovani a intraprendere questa strada.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Bell'Italia. Vercelli, Chiesa di San Cristoforo. Il gran teatro della fede. Eretta dagli umiliati, la chiesa ha una galleria di capolavori di Gaudenzio Ferrari. Il pittore cinquecentesco valsesiano realizzò gli affreschi di 2 cappelle e la pala d'altare. Di Elena Magni. Arrivando dall'autostrada A26, sulla piatta campagna, dove si alternano fabbriche, case coloniche e campi coltivati, Vercelli spunta con le sue torri civili di origine medievale, che, come in una Bologna tutta piemontese, raccontano di antiche famiglie gentilizie che manifestavano così la loro nobiltà, ricchezza e potere. A questi pinnacoli si aggiungono la torre comunale dell'antico Broletto, il campanile del Duomo di Sant'Eusebio, le torrette gemelle della facciata e l'alto Tiburio dell'Abbazia di Sant'Andrea, tutti monumenti che si preannunciano già a distanza. La chiesa di San Cristoforo, invece, non si vede da lontano. Bisogna cercarla nell'omonima via, dove appare all'improvviso con una sobria facciata settecentesca contenuta, quasi costretta tra 2 palazzi, con le sole paraste a movimentare un po' la superficie. Varcata la soglia, però, lo stupore è immediato. In contrasto col neoclassicismo minimalista della facciata, l'interno è completamente dipinto dalla volta alle pareti, in un tripudio di finte architetture, cornici, loggiati e medaglioni, con cieli e paesaggi a trom d'œil, tutti affollati di personaggi, putti, santi, angioletti dai colori delicati o a monocromo. È il barocchetto dei fratelli Giovannini, i quadraturisti Giacomo Antonio e Francesco Antonio, attivi nei primi 60 anni del Settecento, coadiuvati dal figurista Francesco Maria Bianchi. Questi artisti, negli anni 1752-56, si occuparono della decorazione interna di tutta la chiesa. Tutta fino a un certo punto, in verità, perché si fermarono, rispettosi e ammirati, come se fossero al cospetto di reliquie, davanti agli affreschi cinquecenteschi del transetto e alla pala dell'altare maggiore, capolavori di Gaudenzio Ferrari, 1475-80-1546. Le opere realizzate dal pittore originario di Valduggia in Valsesia nascevano in concomitanza con la nuova chiesa, fatta erigere da Nicolino Corradi di Lignana nel 1515-26, al posto di un precedente edificio medievale. Costui, un nobile vercellese preposito dell'ordine degli umiliati, aveva voluto un edificio a 3 navate con tiburio alla crociera e un transetto non sporgente rispetto al perimetro della chiesa. Al 1529 risale la commissione da parte di Giovanni Angelo Corradi di Lignana a Gaudenzio Ferrari della pala d'altare, la Madonna degli Aranci. L'opera è un olio su tavola, appesa alla parete di fondo del presbiterio, la cui ampia tavolozza di colori contrasta con le quadrature monocrome settecentesche nelle quali è stata poi incastonata. Protagonista è una Madonna leonardesca che tiene a bada un paffuto bambino, mentre questo guarda con aria birichina un gigantesco San Cristoforo che regge un bastone fiorito, tipico attributo iconografico del santo. Sopra le figure, in un turbinio di puttini alati, alcuni rami carichi di frutti dorati hanno innescato l'equivoco del titolo. Potrebbero far pensare a delle arance. In realtà sono mele cotogne, tipiche della Valsesia, la terra natia di Gaudenzio. Il 1532 è la data attestata della conclusione degli affreschi nella cosiddetta Cappella della Maddalena, formata dalle due pareti perpendicolari del transetto sud. In quella di destra, in riquadri che si leggono dall'alto a sinistra, sono narrate le storie della Maddalena, secondo racconto che ne danno sia i Vangeli sia Jacopo da Varagine nella sua Leggenda Aurea. A scanso di equivoci interpretativi, gli episodi dipinti sono esplicitati in una targa, una vera e propria didascalia sorretta da un angelo ritratto sotto la finestra. In un riquadro è dipinta la conversione dei principi di Marsiglia. Secondo la credenza che attribuisce alla Maddalena, insieme a Marte e a Lazzaro, l'evangelizzazione della Provenza, con una inusuale rappresentazione del porto della città francese. Nel riquadro accanto, una Maddalena rivestita solo dei suoi lunghi capelli ascende al cielo. Sono affreschi strepitosi per composizione e colori, a cui non sono state risparmiate le ferite della storia. Ampie porzioni di pittura sono cadute in seguito a guerre nel 1638 e nel 1704. Ma in segno di rispetto per l'autore e con una lungimiranza assolutamente moderna per i tempi, non si pensò mai a un ripristino. Completa la cappella la grande crocifissione, gremita di figure, con la Maddalena a braccia aperte alla base della croce, la Vergine svenuta, sorretta dalle pie donne, cavalli e soldati. Alcuni di loro, indifferenti rispetto al tragico evento che si consuma alle loro spalle, si giocano le vesti del Cristo. È una realtà di carne, per riprendere le parole che Giovanni Testori usò nel suo libro Il Gran Teatro Montano, 1965, riferendosi alla cappella del Sacro Monte di Varallo, con il gruppo plastico della Crocifissione, realizzato proprio da Gaudenzio Ferrari nel 1521. L'artista non fu solo pittore, ma anche un abile plastificatore, ossia un modellatore di figure in terracotta e in legno, assecondando un talento espressivo tridimensionale evidente anche nelle rappresentazioni dipinte. Simmetrica a quella della Maddalena, la Cappella dell'Assunta, nel transetto sinistro, venne affrescata nel 1533. Riproponendo la medesima composizione a riquadri usata per le storie della Maddalena, anche le storie della Vergine sono rappresentate in sequenza temporale, dalla nascita di Maria all'adorazione dei Magi, per concludersi poi con la scena dell'Assunzione della Vergine sulla parete di fondo. Quest'ultima, che è l'intervento finale del pittore in San Cristoforo, riprende lo schema della crocifissione, con una sorta di divisione tra spazio terreno e spazio celeste. Nel primo si affollano gli apostoli, ognuno con la propria espressione, che va dalla meraviglia all'incredulità, dallo sconcerto alla preghiera, in un repertorio di visi di ispirazione leonardesca che esprimono i diversi moti dell'animo. Formidabile il gesticolare di mani che tendono verso l'alto, dove Maria, trasportata da uno spumeggiare di nubi e accompagnata da un corteo di angioletti, viene incoronata da Dio Padre. Avanzando lungo la navata verso la crociera, si percepisce la profonda unitarietà degli affreschi nei due bracci del transetto. Voluta e progettata fin dall'inizio dei lavori, conferisce un ulteriore valore all'opera. Nel corso del tempo sono stati in tanti a riconoscere la grandezza di Gaudenzio Ferrari, a partire da Giorgio Vasari, che lo definì pittore eccellentissimo, pratico ed espedito, per proseguire poi con il trattatista Giovanni Paolo Lomazzo, che, accanto a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano, lo ritenne uno dei sette governatori nel Tempio della pittura. Tra tutte le opere dell'artista valsesiano, quelle in San Cristoforo furono considerate il capo d'opera di quelle che ci rimangono dallo storico dell'arte Luigi Lanzi in visita a Vercelli nel 1793. In tempi più recenti, il 2018 è stato l'anno della grande esposizione Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, una mostra diffusa tra Varallo Sesia, Vercelli e Novara. All'evento va il merito di aver suggellato l'esperienza vercellese come la stagione della maturità del grande maestro di Valduggia.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. radiosentichiparla.org.
5: L'audiolibro.
6: Va ora in onda un estratto da Una guerriera disarmata, la battaglia quotidiana delle donne normali, di Lorena Bianchetti, editore PM 2018, letto da Chiara Santi. Un racconto autobiografico e di testimonianza in cui l'autrice ripercorre il proprio cammino personale e spirituale, attraverso esperienze di fragilità, sofferenza e crisi, Bianchetti racconta una lotta vissuta senza armi, fondata sull'ascolto, sulla fede e sulla capacità di affidarsi. Il libro è una riflessione intima sul dolore, sulla resilienza e sulla forza che nasce dalla vulnerabilità, proponendo un messaggio di speranza e rinascita. Buon ascolto.

seduta a terra con le calze rosa spesse di filanca, il body nero di materiale elastico, ma non opprimente, i capelli sciolti, lisci, anzi liscissimi sulle spalle, mentre mi allaccio le scarpette di danza. È questa la prima immagine che ho di me bambina. È l'incrocio di quei nastri di raso rosa sulle caviglie, la prima sequenza che metto a fuoco. Il primo scatto che segna l'inizio del mio sogno, di quel fuoco che avevo dentro, di quella forza che spalancava gli occhi, che non li stropicciava come quando ci si deve svegliare controvoglia. Quella forza aveva tutto il desiderio di sprigionarsi, aveva tutta la carica per cominciare a farmi volare. All'età di 4 anni, mia madre e mio padre mi iscrissero al corso di danza che c'era nell'istituto dove frequentavo la scuola materna. Mi ricordo tutto di quel periodo. Abitavamo a Roma, in Borgata Ottavia, e proprio vicino a casa nostra c'era una scuola in cui fummo iscritti io e mio fratello. I tanti anni passati da allora offuscano i dettagli, ma i luoghi, le immagini che ho nella memoria mi riportano immediatamente alle sensazioni trasmesse da alcuni ambienti e da alcuni momenti. Ricordo il grembiule rosso, lavato e stirato da mia madre, e solo adesso ne sento addosso il profumo del bellissimo amore che lei sempre riversava nella costanza dei piccoli gesti. Ricordo il bagno della scuola, il corridoio di marmo chiaro e il freddo del pavimento sul quale mi rivedo seduta poco prima di iniziare a danzare. Certo, è tutto un po' confuso nella mente, fagocitante, e non ho la presunzione di riuscire a entrare nella minuzia dei particolari. Ma quello che ancora oggi ricordo nitidamente è la sensazione tipica di quando si sta sul pizzo di una montagna e ci si vorrebbe buttare per volare più in alto possibile. È la carica di una partenza, pur senza direzione. È l'accensione di un motore che sa di dover spingere, senza sapere dove. Quel cominciare a danzare con le mie scarpette era placare quella spinta irrefrenabile, era rassicurare la guerriera disarmata dentro di me che da lì a poco avrebbe cominciato a correre e combattere. In effetti, credo sia stata questa una delle fortune che a oggi mi ha salvato la vita: percepire fin da subito una passione e impegnarmi a trovare strade per poterla esprimere. Non ho scelto questo lavoro per diventare famosa, anzi, non ho mai cercato di essere riconosciuta dalla gente per firmare autografi. Certo, oggi non nego che ogni riconoscimento del pubblico mi ripaga dello sforzo di essere me stessa. È l'incoraggiamento a continuare a lottare, a sentirsi utile. Ma per una che da piccola non amava proprio farsi fotografare, si può ben capire e dedurre quanto lavoro io abbia dovuto fare su me stessa. Fino ai 6-7 anni non c'era verso di farmi stare in posa e guardare nell'obiettivo di una macchina fotografica. I pochissimi scatti in cui non piango sono quelli in cui sono stata immortalata senza che me ne accorgessi. Da piccola avevo il terrore che mi rapissero e mi pareva che le Polaroid avessero la stessa spietatezza dei ladri o dei rapitori. Anche se non mi portava via materialmente, mi pareva che l'obiettivo si prendesse qualcosa di me, del mio mondo, senza che ne avessi dato l'autorizzazione, senza che io potessi incrociare gli occhi di chi, poi, avrebbe potuto guardarmi. Lo so, può sembrare eccessivo quello che ho appena scritto, ma credo possa dare contezza dei tanti step emotivi e psicologici che poi ho dovuto e voluto affrontare. Ho iniziato a studiare danza all'età di 4 anni. Per i miei genitori fu una scelta inconsapevole. Per loro era darmi la possibilità di fare un'attività motoria, tra l'altro interna alla scuola che frequentavo. Tuttavia, per me, seguire quelle lezioni, ascoltare quella musica classica, non era intenerire mamma e papà quando durante i saggi indossavo il tutù. E se all'inizio i miei genitori erano completamente ignari dell'amore per il ballo e della felicità che provavo mentre mi muovevo,
Anche se i movimenti erano goffi e imprecisi, dovettero poi arrendersi di fronte al periodo in cui smisi di mangiare per protesta contro mio padre. Amavo e amo mio padre più di me stessa e mai avrei osato contraddirlo, perché ero cosciente che ogni sua parola, insieme a ogni sua scelta, fosse dettata da amore e senso di protezione nei miei confronti, ma io quella decisione di togliermi la danza, dopo solo un anno di corso, proprio non riuscivo ad accettarla. Il mio papà, di professione pasticcere, veniva da una famiglia per bene, una famiglia tradizionalista, che aveva pregiudizi nei confronti del mondo dello spettacolo, visto un po' come luogo di perdizione, come territorio in cui non ci si poteva aspettare un mestiere vero, ma solo la tristezza di una povertà umana mascherata da arte. Dunque, per mio padre, entrare in quel mondo sarebbe stato un sopravvivere che mi avrebbe dato da mangiare solo delusioni e isterismi, in cui avrei rincorso l'ebbrezza effimera, propinata da volpi pronte a distruggere qualsiasi dignità, pur di sfruttare l'abilità altrui. E per un padre che ama sua figlia e vuole proteggerla, la decisione di toglierle dalla testa la danza era assolutamente lecita. Ogni giorno, uscita da scuola, spiluccavo qualcosa e subito dopo mi attaccavo al bordo della scrivania della mia camera, trasformandola in una sbarra per fare esercizi di danza, prima, seconda, plié, relevé. Roteavo le braccia come per dare forma a quel sogno, a quell'eleganza, a quella perfezione di cui non avevo ancora una concezione precisa, ma soprattutto propensione. E fino a qui tutto abbastanza normale. Le cose però si complicavano quando venivano a casa mia le amichette, perché passare dalle Barbie a impartire loro lezioni di danza, costruendo assurde coreografie, era un attimo. Le sfiancavo, e lo so per certo, qualcuna con qualche panino alla Nutella di troppo, se n'era lamentata con la madre, che a sua volta di certo non aveva tenuto il segreto con la mia. Il mio amore per la danza era visto dagli altri, uso un termine forte, come un'ossessione. E poiché l'idea che mio padre aveva del palcoscenico non era positiva, la prospettiva di avere una ballerina in casa proprio non gli andava a genio. Si spaventò, credo. Papà e mamma pensarono quindi di iscrivermi a pallavolo, perché da buoni genitori ritenevano comunque fosse un bene che io praticassi uno sport. Peccato però che il bagher e la schiacciata non smuovevano dentro di me lo stesso impeto e sentimenti che provavo ballando. Iniziò un periodo buio per me, un tempo che in realtà non ricordo molto bene e che riporto solo sulla base del racconto che mi è stato fatto da altri. Pian piano iniziai a spegnermi. Presi a non mangiare più, a non essere più la bambina che i miei genitori avevano cresciuto. Non reagivo, parlavo pochissimo, ero sprofondata in un silenzio con il mondo a cui forse solo oggi so dar voce. Desideravo studiare danza, ma sapevo quanto questo significasse per la mia famiglia. Primo, perché mantenermi in quegli studi sarebbe costato molto, e poi perché mi fidavo di mio padre. Se lui vedeva in quel sogno un pericolo, sicuramente quel pericolo c'era e io non volevo sottovalutarlo. Non volevo contraddire mio padre e tuttavia mi chiedevo: cosa c'è di male nell'inseguire un sogno? Come faccio a dare sfogo alla potente energia che sento esplodere in me? Tutto era così incredibilmente forte e intenso che, bloccandomi, spegnendomi, stavo vivendo il dolore di un tradimento profondo, quello di non essere me stessa. Povero papà, chissà quanto deve essersi preoccupato sbirciando dentro quei miei occhi tristi e spenti. Lui, che si era sempre divertito un mondo di fronte al mio impeto, alla mia irruenza. La curiosità è che, da come mi hanno raccontato, vivevo quel silenzio in totale solitudine e chiusura. Pare che durante quel periodo
Io non avessi mai confessato la vera ragione del mio cambiamento, e se per gli altri quel silenzio era tristezza, per me era anche forse timida protesta, fino a quando mia madre mi portò dal dottore. Si chiamava Capoferro, e di quel dottore, seduto alla scrivania, con i capelli lisci, duri, pettinati in modo squadrato, ricordo il movimento delle labbra nascoste dai grandi baffi, mentre mi guardava e diceva: «Matte, cosa piacerebbe fare?» Da qui riparte il film, si riaccendono le luci, si rimette in moto la macchina. Mi alzai in piedi, appoggiai i gomiti sulla scrivania facendo sporgere solo la testa, data la mia altezza di bimba, e sorridendo gli dissi: «A me piace ballare». Il dottore si girò verso mia madre e, con lo sguardo sornione di chi è consapevole della sua bravura di medico, le disse: «Ecco cosa sua figlia. Niente, la iscriva a danza». Da quel momento mio padre e mia madre, insieme a mio fratello, furono dalla mia parte. Cominciarono a cercare la scuola di danza più adatta. La prima fu in via Somalia, una scuola lontana dalla zona in cui abitavamo, ma lì insegnavano le due ragazze che avevo avuto come maestre alla scuola delle suore. Da qualche parte dovevamo pur ricominciare e i miei genitori, pur di non sbagliare, mi accompagnarono ogni giorno facendo ore di coda nel traffico, lasciando a turno il lavoro in pasticceria, pur di portarmi in quel luogo in cui, ricordo, bisognava scendere le scale per entrare in una sorta di scantinato. C'era odore di chiuso e, stando al racconto di mia madre, di muffa. Se lo ricorda bene lei, perché in quel periodo aveva un'infezione a un occhio che cominciava a pruderle ogni volta che entrava in quella cantina e respirava tutta quella polvere. Io invece, mettendo da parte lo sporco, mi rivedo piccolina in quegli specchi, dietro le sbarre e con indosso di nuovo il body, che questa volta però è rosa. Ricordo l'istante in cui tirai fuori le mie scarpette e tastai con i polpastrelli quel materiale plastificato. Erano i miei calzari, le mie ruote, la mia divisa, il mio sogno. La mia permanenza in quella scuola durò circa un anno, fino al tempo in cui cominciai a frequentare un'altra scuola di danza, una scuola in cui, finalmente, iniziai ad andare sulle punte. Non so se sono capace di spiegare la sensazione di una ballerina quando finalmente indossa le punte, perché con le punte si vola, si tocca il cielo, si disegna la perfezione e una plasticità che dà corpo all'eleganza, all'arte. Avevo preparato bene i muscoli delle gambe e i piedi erano pronti a sottostare in silenzio a tutte le piccole ferite che subivano quando l'ovatta che circondava le dita non faceva bene il suo lavoro di protezione. Ero alta sulle punte, altissima, e nonostante sentissi che l'ambiente in cui studiavo non fosse ancora quello risolutivo per avanzare nella tecnica, cominciai ad avere una prima base. Il resto lo feci di fronte al termosifone della mia cameretta. Porta chiusa, scarpetta ai piedi e collo del piede di fronte al termosifone. Avevo capito che le punte erano l'ago del compasso e che per disegnare tutti i movimenti e poterli scrivere bene era necessario un piede forte e curvo. Tutto procedeva bene, dunque, ma avevo bisogno di trovare una scuola giusta, una scuola in cui affinare la tecnica, e incredibile dono fu proprio mio padre a trovarla. Papà era un pasticcere, uno straordinario pasticcere, e un giorno, parlando con un suo cliente della mia passione per la danza, venne a sapere dello Studio 1. Solo più tardi venne a conoscenza dell'origine di quel nome. Era l'omaggio a una famosa trasmissione televisiva della RAI. Era un luogo abbastanza comodo da raggiungere da Montemario, la zona di Roma in cui, nel frattempo, ci eravamo trasferiti. Potevo andarci tranquillamente con un autobus, il 994. Ricordo il primo giorno in cui feci ingresso in quella scuola. L'entrata era in un bar e sulla sinistra c'era una discesa che portava una porta di vetro, la porta dei miei sogni. Il primo giorno c'erano con me mio padre e mia madre. Ero felicissima
e mentre velocizzavo i passi percorrendo la discesa, ecco spalancarsi la porta e giungere sino a noi un «Vaffanculo!» forte e chiaro. Era il grido di un ragazzo con gli occhi lucidi che scappava via. «Andiamo bene», pensai. Quelle parole non erano proprio il galateo che poteva far piacere a mio padre, mentre io invece ci sentivo tutto il fascino della follia dell'arte. Quel ragazzo era Luca Tomassini e scoprì che era arrabbiato perché, durante il saggio di danza, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, con la loro presenza sul palco, avevano offuscato gli allievi, tra cui lui, che desideravano gustarsi la bellezza del loro debutto in prima fila. D'altra parte, la scuola di danza era la loro, anzi era di Enzo Paolo e Lidia Turchi, sua sorella. E fu proprio con Lidia che cominciai a studiare danza, affinando quella tecnica che poi, una volta preso il diploma, mi permise di insegnare una tecnica di cui ancora oggi sono debitrice e che metto in pratica ogni volta che vado allo IALS, il Centro Danza Musica Teatro di Roma, per allenarmi. Iniziai così un periodo di anni durissimi, ma straordinari, anni in cui la mattina andavo a scuola, il pomeriggio a danza, ogni giorno, alternando il classico al moderno, per poi tornare a casa la sera distrutta, cenare e subito dopo accasciarmi sulla mia scrivania per fare i compiti. Mi ero imposta di andare bene a scuola, dovevo dimostrare che non cambiavo, che sapevo essere diligente e giudiziosa, affrontando tutte le mie responsabilità. I miei genitori non mi chiesero niente, ma io lo dovevo a loro. Volevo ringraziarli per aver saputo ascoltare il mio cuore. Volevo ricambiarli dei sacrifici, anche economici, che facevano per farmi studiare, pur di rendermi felice. Ho studiato danza per più di 25 anni. La danza è stata ed è una delle mie benzine. È il mio antidepressivo, il mio reset. È tornare a sognare ogni volta che sono oberata di impegni. È il mio cambiare stanza e registro rispetto al lavoro. È buttare fuori tutti i miei stati d'animo negativi per ricaricarmi di bellezza. È l'emozione di ritoccare il tulle del mio primo tutù, riempire lo scaffale di casa di tutte quelle statuine di ballerine classiche raccolte, comprate in giro per il mondo. È volare, è gridare a squarciagola tutta la mia istintiva passione per la vita. È lo strappo dalle pesanti infrastrutture per tornare allo stato selvaggio della guerriera che ha in me. È poesia. È staccarmi da terra per vedere le cose dall'alto. Oggi le persone sorridono poco e forse perché non hanno mai ballato. Ecco il motivo per cui la danza, a mio parere, dovrebbe essere inserita come materia scolastica obbligatoria. Osservate bene le persone che danzano e non faccio riferimento necessariamente ai professionisti, ma a tutti coloro che provano a sincronizzare il corpo con la musica. Magari hanno volti contratti o preoccupati di non sapersi muovere secondo regole precise, ma ciò che è sicuro è che in quegli istanti si staccano certamente dalle loro preoccupazioni. Ballare è espellere gli stati d'animo e in un mondo in cui le frustrazioni o le emozioni inespresse spesso sono alla base di infelicità, patologie e violenze, muoversi a ritmo di musica può essere una terapia, uno strumento per relativizzare le difficoltà. No, non è semplicistico quanto ho scritto, non è figlio di utopie o infantilismo, non è rispondere ai proiettili della cattiveria di questo mondo con le freccette di carta. Viviamo in un tempo in cui la ferocia è parte integrante della quotidianità. Pensiamo alla violenza sulle donne o alla violenza verbale, a quella che si subisce nelle strade, negli uffici pubblici, talvolta persino in famiglia. Pensiamo ai clacson per strada o alle parolacce che subiamo per sbagli involontari. Ma pensiamo anche all'aggressività di alcune dinamiche umane negli ambienti di lavoro, alla spietatezza nella politica. E allora cosa c'entra tutto questo con la danza? C'entra. Nel senso che la danza può essere un antidoto
al virus dell'indifferenza. Ballare significa sudare, far uscire le tossine che, se represse e accumulate, covano micce che fanno esplodere egoismi, sfrenatezze, violenze. La nostra è una società di individui che non sanno gestire i fallimenti, le delusioni, i no della vita. Per essere guardati, per farsi accettare e amare, tutti ritengono di dover essere dei supereroi, di dover rispondere a quel cliché che esclude, spesso, le sfumature della nostra vera identità. E se non si ha la fortuna di crescere in un contesto che trasmette il valore della vita, del rispetto, dell'ascolto dell'altro, della possibilità di imparare che il fallimento può essere una tappa dalla quale risorgere, allora l'esistenza può essere davvero molto difficile e complicata. È necessario avere strumenti per scegliere, per vivere con consapevolezza, e lo Stato in questo può, anzi deve essere padre. Occorre creare spazi per dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie emozioni e nello stesso tempo di imparare a gestirle. Ecco perché ritengo che la danza dovrebbe, fin dalla prima elementare, essere insegnata, non per formare professionisti, ma per fare in modo che i giovani possano fare gruppo e trascorrere un tempo di creatività corporea. Con la danza ho visto molte vite cambiare. La danza è disciplina, ma anche serbatoio di emozioni. La danza è movimento e quindi sudore che, diversamente dallo sport o dalla ginnastica che si fa nelle scuole, non è atletica fine a se stessa, ma arte che coniuga il movimento con la musica. La musica addolcisce l'anima e, in sintonia con il movimento, libera la mente da paure, tensioni, claustrofobie. La danza libera, fa gridare, fa piangere, fa sorridere, dà voce all'istinto, al ritmo della nostra interiorità. E la sincronia dei due mondi, musica e movimento, educa all'equilibrio, all'amore per il bello. Lo so, può sembrare assurdo, ma sono convinta che se tutti imparassero a ballare, ci sarebbero meno persone violente nella società di oggi e ci sarebbero anche molte più persone capaci di perseguire l'armonia e quindi anche di rispettare o difendere l'ambiente in cui si vive. Educare alla danza e con la danza, inoltre, significherebbe trasmettere ai giovani un'arte che non solo forma fisicamente. La muscolatura di un ballerino è la più sviluppata di qualsiasi altro atleta, ma che può essere motivo di approfondimento culturale anche al di fuori delle aule scolastiche. Può essere uno strumento per ricominciare a sentire in prima persona, staccandosi da quel mondo virtuale del web che spesso desertifica le relazioni. La danza, poi, è esperienza di gruppo, emozione comunitaria, percezione dello spazio comunitario, soprattutto quando le coreografie prevedono una coralità e dunque l'apprendimento della forza del noi. E ancora, l'inserimento della danza nelle ore scolastiche risveglierebbe l'attenzione per un mondo che in Italia è snobbato e abbandonato a se stesso. La sensibilizzazione al balletto provocherebbe un indotto economico alle palestre, ai teatri e anche alle trasmissioni televisive che forse potrebbero così recuperare quel sano varietà di un tempo capace di distrarre la gente in modo assai più intelligente di come oggi ci viene talvolta proposto. La danza è rigore, insegna il rispetto delle regole e il valore del sacrificio per raggiungere risultati. E allora, quale via migliore della danza può essere utile per trasmettere ai giovani il messaggio che la bellezza della vita e la soddisfazione stanno non solo nel traguardo, ma soprattutto nel percorso da fare nel raggiungerlo? I miei nonni materni erano di Velletri, una cittadina dei Castelli Romani. Mio nonno si chiamava Sante, ma tutti lo avevano sempre chiamato Ettore.
Adele era il nome di mia nonna, ma per me, mio fratello e i miei cugini era nonna Lina. Abitavano in campagna, in una tenuta con un vigneto e piante di ulivo. Io, sin da piccolissima, appena si chiudevano le scuole, mollavo tutto, fagottino in spalla, e mi trasferivo da loro fino a che a settembre non ricominciava l'anno scolastico. In genere erano i miei nonni paterni, Fernando e Nella, ad accompagnarmi. Partivamo da Roma con la loro Fiat 850 grigio fiammante. Nei sedili posteriori rossi c'erano i cuscini ricamati a mano da nonna Nella. E quel viaggio, su quella utilitaria, con davanti due nonni sempre eleganti, era l'anticamera verso un mondo decisamente più spartano. Ricordo la sensazione di quando rimanevo in campagna. Entravo in un'altra dimensione, in un universo fantastico, fatto di terra, sentimenti e tanta spensieratezza. Lasciavo a Roma i vestitini e la postura da signorina per dare sfogo alla parte più spontanea e ribelle di me. Piedi scalzi, mani e viso spesso sporchi di terra, bicicletta sempre a portata di mano. Come quella volta che dopo pranzo, sotto il sole d'agosto, girovagavo pedalando lungo il viale che portava al cancello d'ingresso della casa. Avevo una graziella rossa e all'epoca decisi di fissare nella mente quel momento per ricordarmelo poi da adulta. A scriverlo oggi mi scappa da ridere. Parlavo da sola, fantasticavo su come sarei diventata da grande e mi feci una promessa. Non dovevo per nulla al mondo abbandonare quella leggerezza e quella libertà. A Velletri vivevo nella verità, nell'autenticità, e non che a Roma non facessi lo stesso, ma in città non potevo giocare con le foglie, non potevo correre senza sentirmi dire «Attenta alle macchine!». Non avevo la possibilità del non tempo, perché c'erano i compiti da fare e tanti altri impegni. A Velletri, invece, sperimentavo l'illusione di volare da sola, di camminare con le mie gambe, di interpretare un'indipendenza che bramavo, ma che proprio non si addiceva alla mia età. E mi commuovo ancora oggi, se ripenso all'atmosfera che magicamente si creava al calar della sera. La luce del giorno si addolciva e si addormentava pian piano, mentre la nonna in cucina mi preparava la cena. La vedo ancora a quella finestra spalancata sul giardino dove giocavo, mentre lei nel lavandino adiacente lavava le verdure, e vedo ancora mio nonno seduto non lontano da lei, mentre avvicinava la sedia al televisore, vicino al camino spento, per sentire le previsioni del tempo. La sigla del meteo era spartiacque per l'inizio di un nuovo capitolo della giornata. Un capitolo propiziato dalla concentrazione e dal silenzio, perché, attenzione, parlava Bernacca. Le previsioni meteorologiche erano fondamentali per un agricoltore come lui. Durante i pasti, nonno sedeva a capotavola, nonna al suo fianco e subito dopo io. Il tavolo rettangolare era attaccato al muro e quelle alici marinate, quei fiori di zucca fritti, quel coniglio cucinato con l'aceto ancora oggi, se ci penso, fanno gongolare il mio palato.

0: Avete ascoltato un estratto da Una guerriera disarmata, la battaglia quotidiana delle donne normali, di Lorena Bianchetti, editore PM 2018, letto da Chiara Santi.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Le dame, i cavalier, l'arme, gli amori. Verso aulico da cui i camionisti trarranno il motto «Donne, motori, gioie e dolori». Sicuramente una tetralogia perfetta, un chiasmo forte che riassume quattro punti cardinali della società del XV come del XXI secolo. Siamo a Reggio Emilia, è il 1474 e qui trova i natali una delle più poetiche, folli e quindi affascinanti voci che l'Emilia Romagna abbia partorito. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ludovico Ariosto, la penna che ha dato vita alla Furia di Orlando, in uno dei romanzi più moderni del suo e del nostro tempo. Il padre, carattere rabbioso e violento, avrebbe voluto che Ludovico intraprendesse la strada del giurisperito. E questa è la storia più vecchia del mondo. Il figlio rinuncerà al volere del padre per dedicarsi a quello che ama, le lettere. E va bene così, specie in una vita di stenti e sacrifici. Ludovico doveva infatti prendersi cura dei suoi 9 fratelli, in quanto primogenito. Così inizia a mettersi al servizio di un cardinale ferrarese, Ippolito d'Este, del quale fu ambasciatore, cameriere, accompagnatore e al quale dedica l'Orlando Furioso. Ippolito morirà di indigestione, che è la malattia che colpisce la maggior parte degli ecclesiastici, dicono. Il cardinale si impossessò con la forza della bella abbazia di Nonantola, nel Modenese, e fu perseguitato per questo. Ma non solo. Ludovico in realtà fu spesso in pericolo per via delle magagne del cardinale, ma gli restò fedele in tutti gli spostamenti. Anzi, galeotto fu Ippolito se a Firenze, di ritorno da una delle sue ambasciate, Ludovico incontra Alessandra Benucci, l'amore della sua vita, già sposata a un ferrarese. Ludovico intanto aveva già avuto dei figli da 2 donne, che non amò mai quanto la Benucci. La sposa in segreto dopo essere rimasta vedova. In segreto perché non perdesse l'usufrutto del patrimonio del primo marito, di cui erano eredi i figli di Alessandra. Ludovico e Alessandra non si separeranno mai. Insomma, un Ariosto avveduto, autoironico, appassionato, un bravo ragazzo del XV secolo che fa di necessità virtù. Perché il suo Orlando è furioso? Al di fuori di quel male assoluto che è la parafrasi, Ariosto dipinge con l'ottava, definita da alcuni la madre del freestyle improvvisato, un uomo distrutto dall'amore per Angelica. Siamo sempre lì, perché di che altro vuoi parlare? Dalla regia mi suggeriscono di parlare di virus, visti i tempi correnti. Direi di no. Potremmo però dire che virus è una parola latina che vuol dire veleno, e in effetti Orlando fu letteralmente avvelenato dalla gelosia. Angelica era una principessa orientale, contesa tra i più importanti paladini di Francia al servizio di Carlo Magno, tra i quali anche 2 cugini, Rinaldo e Orlando. Ma la principessa fugge da tutti questi pretendenti. Si innamora anzi di un cavaliere dello schieramento avverso a quello dei cristiani paladini di Carlo Magno, Medoro, un saraceno che Angelica, durante la sua fuga, soccorre vedendolo ferito. Gli sopravvenne a caso una donzella, avvolta in pastorale ed umil veste, ma di real presenza e in viso bella, d'alte maniere accortamente oneste. Tant'è ch'io non ne dissi più novella, che appena riconoscerla dovreste. Questa, se non sapete, Angelica era, del gran can del Catai, la figlia altiera. Intanto Orlando insella il suo cavallo per cercare Angelica, a sua volta in fuga. Scappano tutti nel poema, un inseguimento continuo, un vuoto a prenderci e a perderci per il povero Orlando. Nella sua ricerca di Angelica, dopo numerose avventure, si scontra a duello con Mandricardo, re di Tartaria, ma durante il combattimento il suo cavallo, imbizzarrito, si dà alla fuga, portando in sella il saraceno. Il paladino lo sta inseguendo da due giorni, quando giunge ad un limpido ruscello con le sponde verdi coperte di fiori e di alberi. Orlando entra nel bosco per riposare e mentre si guarda intorno vede incisi sugli alberi i nomi di Angelica e Medoro, intrecciati nei modi più diversi, con 100 nodi legati insieme in 100 lochi vede. A quel punto Orlando è preso da una pazzia, da un furor improvviso e tremendo. Inizialmente non vuole credere all'evidenza. Si racconta fandonie, si illude che Medoro sia un nome inventato da Angelica per riferirsi a lui. Ma poi, come l'incauto uccello che è incappato in una ragnatela o in una trappola col vischio, quanto più sbatte le ali e prova a liberarsi, tanto più strettamente si trova legato, così Orlando è colto dall'inevitabilità dei fatti, quando procedendo nel cammino entra in una grotta e qui vi legge parole incise da Medoro. Liete piante, verdi erbe, limpide acque, spelunca opaca e di fredde ombre grata, dove la bella Angelica che nacque di Galafron, da molti invano amata, spesso nelle mie braccia nuda giacque. Della comodità che qui m'è data, io povero Medor ricompensarvi, d'altro non posso che d'ognor lodarvi. E di pregare ogni signore amante, cavalieri e damigelle, e ognuna persona, o paesana o viandante, che qui sua volontà meni o fortuna, che all'erbe, all'ombre, all'antro, al rio, alle piante, dica benigno abbiate e sole e luna e delle ninfe il coro che proveggia, che non conduca a voi pastor mai greggia. Il quadro era ormai chiaro e quasi visibile davanti agli occhi di Orlando. Angelica e Medoro erano stati insieme in quella grotta. Se una colonna sonora dovesse descrivere la sensazione che si insinua in Orlando come una serpe nel petto, dovremmo pensare a un pezzo heavy metal. Orlando prende a sradicare e svellere gli arbusti che gli si presentavano dinanzi, getta rami, ceppi, tronchi, sassi, zolle. E questa, ascoltatori, non è solo l'interpretazione delle ottave del 23° canto dell'Orlando Furioso. Questa è la gelosia, presentata dall'Ariosto in termini aulici e verissimi. La parola geloso nella letteratura compare per la prima volta nel Convivio di Dante, quando scrive che l'amore più spontaneo e naturale muove l'amante a tre atteggiamenti nei confronti dell'amato: lodarlo, esserne geloso, difenderlo. In effetti la radice del termine è la stessa di zelo, quindi una radice positiva, ma è vox media nella misura in cui allude ad un sentimento che consuma chi lo prova, in un misto di malinconia e rabbia che si annida nel fegato e nella gola. Quando Orlando si sente così, intorno a sé ha il nulla e deve fare i conti con se stesso e con quella follia che si sta impossessando di lui. Ariosto crea a quel punto delle scenografie incredibili, degne del miglior regista di fantascienza che vi venga in mente. Lorenzo Cherubini, in Arte Giovanotti, ne ha fatto una bella descrizione quando ha detto che il poema si svolge in un adesso assoluto, in un mezzogiorno continuo di un mondo sconfinato, eppure percorribile a salti come fosse un campetto di pallone in periferia, dove non cala mai la sera e il metallo delle armature lampeggia e fa socchiudere gli occhi, come in un film di Transformer, ma con la maestria poetica di un signore che ha dedicato una vita a scolpire le parole e poi a lubrificarle. Un incrocio tra Michelangelo e un ingegnere aeronautico. Questo è l'Orlando Furioso. Per carità, difficile da leggere ad un primo colpo, ma quando si coglie la musicalità degli accenti e delle rime, è un fluire incredibile di emozioni. I protagonisti sono vittime della tecnica dell'intreccio, fuggono perché sono continuamente spinti dalla ricerca di qualcuno o qualcosa, ma poi finiscono sempre per trovare altro. Un effetto serendipity, che è quello che vi capita quando siete intenti a cercare qualcosa e proprio in quel momento ne sbuca una che cercavate da tempo. Ma anche un effetto sliding doors, che come rivela l'omonimo film, chiarisce che le cose alla fine vanno sempre come devono andare, vittime di questo fato, di questa moira, che dagli antichi greci, passando per Ariosto e arrivando a noi, agisce in modo inevitabile sulle nostre vite.
4: Grazie per il tuo ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: L'alluvione di Firenze,

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 1966, Firenze fu colpita da una grave alluvione causata dallo straripamento dell'Arno in seguito ad una lunga serie di piogge nei giorni precedenti. Molti quartieri della città, compreso il centro storico, furono allagati con l'acqua che superò in alcune zone i 5 metri. L'alluvione interessò, oltre a Firenze, buona parte della Toscana e causò in tutto 35 morti. Il bilancio dei morti fu diffuso soltanto nel 2006, dopo anni di stime anche esagerate. 17 persone morirono a Firenze e altre 18 in altre parti della Toscana. È opinione condivisa che i morti nell'alluvione del 1966 avrebbero potuto essere molti di più se fosse successa un altro giorno. Il 4 novembre è infatti la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, che fino al 1976 era un giorno festivo e la maggior parte delle persone era a casa invece che al lavoro o per strada. Nello stesso giorno anche il Nord Italia fu interessato da un'alluvione e in particolare il Trentino Alto Adige, il Veneto e la parte orientale della Lombardia. L'alluvione del 1966 nel Triveneto, come viene indicato l'area del nord-est che fu colpita dalle piogge, è meno ricordata di quella di Firenze, ma causò comunque decine di morti. Negli ultimi giorni di ottobre e nei primi giorni di novembre del 1966, diverse zone dell'Italia erano state interessate da forti e continue piogge, che avevano fatto ingrossare moltissimi fiumi, canali e torrenti. In Toscana le precipitazioni erano state particolarmente intense e i livelli dell'Arno e dei suoi affluenti si erano innalzati. Non era una situazione insolita e fino al 3 novembre fu semplicemente tenuta sotto maggiore controllo dalle autorità locali, che già quel giorno avvisarono comunque il Ministero dell'Interno.

0: A partire dal tardo pomeriggio di giovedì 3 novembre, la situazione cominciò a peggiorare. Le piogge erano sempre più intense, l'Arno continuava a crescere e i primi torrenti cominciarono a straripare. I primi problemi si verificarono in provincia di Arezzo, più vicina alla sorgente dell'Arno, e nella tarda serata straripò il torrente Resco, a Reggello, a sud-est di Firenze. Nel crollo di una casa morirono 7 persone, tra cui una coppia sui 30 anni e le due figlie, di 6 e di 9 anni. A partire dalla mezzanotte, le cose iniziarono a peggiorare in fretta. A Firenze cominciarono ad allagarsi cantine e garage, pezzi di strade, tra cui l'autostrada del Sole. Ci furono frane e diverse zone rimasero isolate nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo. Polizia, ingegneri e autorità non sapevano bene cosa fare e il buio complicò le valutazioni. Alla fine fu deciso di non suonare le campane per dare l'allarme, per non causare panico tra gli abitanti. La prima zona della città allagata fu il Parco delle Cascine, sulla riva destra dell'Arno e subito a nord-ovest del centro storico. Morirono decine di cavalli di un ippodromo e alcuni animali dello zoo. Tra le 2 e le 4 di notte, molte linee fognarie esplosero per la troppa pressione e l'Arno, dopo essere straripato nelle frazioni a est di Firenze, cominciò a inondare il centro storico, prima nelle vie intorno alla chiesa di Santa Croce e poi dall'altra parte del fiume, in tutto l'Oltrarno. A Scandicci, comune a sud di Firenze, e all'Astra Asigna, ad ovest, le strade si allagarono per l'esondazione dell'Arno e di altri torrenti. Nelle prime ore del mattino, le zone allagate di Firenze erano tantissime e la situazione era altrettanto grave nei comuni intorno alla città, a San Mauro, a Signa, a Campi Bisenzio, a Montelupo Fiorentino. Gli argini dell'Arno cominciarono a cedere e l'acqua iniziò a scorrere con più intensità verso il centro storico di Firenze. Intorno alle 9 arrivò in Piazza Duomo, mentre in altre zone raggiungeva già i 3 metri di altezza. Alle Murate, il carcere nella zona di Santa Croce, gli abitanti prestarono soccorso ai detenuti, ospitandoli in casa. Uno di loro, di 25 anni, morì nell'allagamento. Nel corso della mattinata si ruppero altri argini e diversi altri comuni intorno alla città furono allagati, tra cui Lecore e San Giorgio a Colonica. Il comune più colpito fu però Campi Bisenzio, dove l'acqua superò i 4 metri di altezza. Ci furono esondazioni anche a Prato e Sesto Fiorentino, a nord-ovest di Firenze. La situazione a Firenze cominciò a rientrare solo in serata, ma i problemi si spostarono agli altri comuni lungo il corso dell'Arno, da Empoli alla provincia di Pisa. Molto più a sud esondò anche il fiume Ombrone, allagando Grosseto e causando un morto. Tra le testimonianze più famose ci fu quella del giornalista Marcello Giannini, che in collegamento con il telegiornale nazionale fece sentire il rumore dell'acqua per le strade di Firenze.
1: Da stamane Firenze è isolata. L'Arno, straripato in più punti, divide in due la città.
2: Firenze è una città con la quale non siamo riusciti a collegarci se non facendo un tentativo di parlare con la nostra sede RAI attraverso i ponti radio della RAI, appunto. Vorrei invitare il mio collega Giannini a dirmi se è pronto per una brevissima conversazione attraverso la quale si possa dare un minimo di documentazione sulla situazione della vostra città.
3: Siamo
2: quando
3: pronti.
2: È cominciata la fase critica?
3: Verso le 10:30, quando l'acqua è entrata nel pieno centro storico della città, cioè il Duomo, piazza Strozzi, piazza della Signoria, fino alla stazione e sotto di noi, sotto la RAI. Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco. Non so se vi giunge questo rumore.
2: Arriva perfettamente.
3: Ecco, questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Pansani. è il cuore di Firenze, invaso dall'acqua. Le notizie che possiamo dare purtroppo sono scarse e frammentarie. Anche noi ci troviamo isolati. Tutto il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Dire acqua è dare un'idea appena approssimata della situazione. Le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi. Quello che forse sentite in sottofondo è il rumore dell'acqua che scorre sotto di noi. Un torrente alla velocità di 40-50 km orari.
0: La maggior parte delle 17 persone morte a Firenze erano anziani rimasti soli nelle proprie case nel giorno dell'alluvione, alcuni dei quali invalidi. Tra i morti ci furono anche una donna di 48 anni e un operaio dell'acquedotto di 53 anni, oltre al carcerato di 25. Quasi tutti morirono perché furono presi alla sprovvista dall'inondazione mentre si trovavano a casa. La portata dell'alluvione fu infatti sottovalutata da moltissimi abitanti di Firenze e della Toscana, che si preoccuparono troppo tardi di mettersi al riparo ai piani alti delle abitazioni. Qualcuno morì anche perché scese per strada per vedere com'era la situazione dell'Arno. Un uomo di 80 anni morì nell'esplosione di un deposito di carburo di calcio di un'officina di saldature. Delle 18 persone morte nella provincia di Firenze, uno era di Campi Bisenzio, 4 di Castel Fiorentino, 2 di Empoli, 2 di Montelupo Fiorentino, 7 di Reggello, 2 di Sesto Fiorentino. Nei giorni successivi arrivarono soccorritori da diverse zone d'Italia e anche dall'estero, dall'Unione Sovietica in particolare. Ted Kennedy, fratello di John Fitzgerald, e Robert, allora senatore degli Stati Uniti, fece un appello per aiutare Firenze. Moltissimi volontari aiutarono a recuperare e mettere al sicuro le opere d'arte ricoperte dal fango nei magazzini del Museo degli Uffizi, che erano stati allagati. I danni più notevoli e gravi, per quanto riguarda il patrimonio culturale di Firenze, furono quelli alla Biblioteca Nazionale Centrale, in piazza Cavalleggeri, tra la chiesa di Santa Croce e l'Arno. I depositi vennero allagati e, nonostante parte dei libri, manoscritti e documenti vennero poi recuperati con i restauri, molti rimasero distrutti o rovinati irreparabilmente dal fango. Un crocefisso dipinto dal Cimabue nel 200 e conservato a Santa Croce venne a sua volta distrutto e poi ricostruito con un restauro. La ricostruzione e i restauri a Firenze andarono avanti per molti anni. Subito dopo l'alluvione venne istituita la Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, che nel 1974 pubblicò un lungo rapporto sulla condizione idrologica del territorio italiano, proponendo soluzioni per le aree a rischio di alluvioni. L'impreparazione riscontrata nelle autorità locali per gestire l'alluvione nel 1966 e la difficoltà nelle comunicazioni ufficiali con la popolazione contribuirono ad accelerare il processo che portò nel 1970 alla razionalizzazione del Servizio di Protezione Civile Nazionale. Vennero istituite figure come quella del Commissario per le Emergenze. Il Dipartimento passò dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello dell'interno e venne creato un sistema per addestrare i volontari civili a gestire situazioni di emergenza.

0: Il racconto.
1: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio. L'occupazione delle aree di espansione delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo, non è sempre stato così. Un tempo, solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche, come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria Gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966 un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire in una diretta Rai di 18 ore le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del servizio nazionale in tutte le sue componenti. La valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
0: Avete ascoltato Il racconto.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Mirabilia. storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Obiettivo parità. La nostra Costituzione stabilisce che a donne e uomini spetta lo stesso trattamento sul lavoro, stipendio compreso, e invita a eliminare gli ostacoli che lo impediscono. Ma cosa abbiamo davvero ottenuto dal 1948 a oggi? Di Miriam De Filippi. Il Novecento è stato scandito da una progressiva liberazione delle donne da una condizione costrittiva che le escludeva da tante dimensioni della vita pubblica, a partire da quella economica e da quella politica. In questo contesto, la partecipazione al lavoro è un fenomeno particolare, perché per certi aspetti le donne hanno sempre lavorato e in periodi di guerra, mentre gli uomini erano in trincea, sono entrate massicciamente sul mercato del lavoro per poi venire di nuovo rimpiazzate dagli uomini alla fine del conflitto. Spiega Luisa Corazza, ordinaria di diritto del lavoro all'Università del Molise e autrice del saggio Il lavoro delle donne, una questione retributiva, Franco Angeli. La nostra Costituzione, in vigore dal 1 gennaio 1948, disegna all'articolo 3 un duplice quadro delle eguaglianze, quella formale, in base alla quale uomini e donne devono essere trattati in modo uguale, e quella sostanziale, che impegna la nostra Repubblica a rimuovere gli ostacoli che si frappongono a un pieno raggiungimento dell'eguaglianza. All'articolo 37 è stato inserito il principio della parità di retribuzione, che per l'epoca era veramente rivoluzionaria, tenuto conto che fino agli anni 60 in Italia le tabelle salariali erano differenziate per genere, con le donne che guadagnavano sistematicamente meno degli uomini. Le pari opportunità. La nostra normativa si è poi intrecciata con quella europea. Il Trattato di Roma del 57, che ha istituito la Comunità Economica Europea, conteneva una norma sulle parità di retribuzioni, continua Corazza. Negli anni successivi, un corposo gruppo di direttive comunitarie è stato recepito in Italia da varie leggi. Tra queste, la 903 del 1977, nota come legge Anselmi, che garantisce parità di accesso a lavoro, formazione, retribuzione e progressione di carriera, eliminando discriminazioni legate allo stato matrimoniale o alla gravidanza. Nel 1991, con la legge 125, si introduce il concetto di azioni positive, volte, come previsto dalla Costituzione, a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la parità di opportunità e vengono istituite le consigliere o i consiglieri di parità, con il compito fondamentale di promuovere e controllare l'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Le quote di genere. Se la spinta alla promozione della parità è venuta spesso da Bruxelles, in un caso l'Italia è stata apripista. La legge Golfo-Mosca del 2011, rinnovata nel 2020, che ha introdotto l'obbligo di quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche. È sulle quote di genere, non quote rosa, termine inventato dai giornali, e mira a proteggere il genere meno rappresentato. È come un antibiotico per curare il maschilismo del nostro paese, chiarisce Lella Golfo, battagliera promotrice della norma, fondatrice e attuale presidente della Fondazione Marisa Bellisario. È stato un iter travagliato. Nessuno voleva quella legge, né da sinistra né da destra, racconta. Quando è stata approvata nei CDA delle società quotate, c'erano 2.700 uomini e solo 177 donne. I dati della Consob ci dicono che oggi abbiamo raggiunto il 43% di presenze femminili. Quella legge ha risvegliato il dibattito, fermo dai tempi del femminismo, sull'importanza del contributo femminile in tutti gli ambiti, dalla politica all'economia. Solo 10 anni dopo di noi, l'Unione Europea è riuscita ad approvare una direttiva simile. La certificazione di parità. Per la parità di genere sul lavoro resta cruciale, accanto al ruolo del legislatore, quello delle aziende. Nel 2009, da un'istituzione coraggiosa di 12 donne di aziende pioniere, nasce Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata in modo sistemico sulla parità di genere e sull'inclusione. In quasi 20 anni, Valore D ha accompagnato oltre 500 aziende e più di 2 milioni di persone in un percorso che ha cambiato il modo in cui l'Italia guarda al talento femminile e all'inclusione, dice Barbara Falcomer, direttrice generale dell'associazione. Siamo state tra le prime a occuparci di pay gap, un divario che ancora oggi pesa in media il 17% a parità di mansioni e ore lavorate, e quel percorso ci porta a sedere ai tavoli istituzionali per contribuire concretamente al cambiamento. Luisa Corazza spiega che il gender gap è considerato uno dei fattori in grado di rallentare la crescita economica, tanto che l'empowerment femminile è uno degli obiettivi trasversali a tutto il piano di rilancio europeo Next Generation EU. In Italia è stato attuato attraverso il PNRR, ma i dati ci dicono che molte di queste misure non hanno prodotto i risultati sperati. La trasparenza retributiva. Certo è che restiamo un paese dove lavora poco più di una donna su due. La maggior parte dei contratti part-time sono delle donne. E al pay gap si aggiunge un pension gap, mediamente del 30%. Ora, per tentare ulteriori conquiste, la speranza è riposta nella norma sulla trasparenza salariale, la direttiva UE 2023-970, che mira a eliminare il divario retributivo di genere. Dal 7 giugno 2026, data entro cui va recepita, potremo cominciare a verificarne gli effetti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Made in Italy in prima fila anche nello spazio. Il nostro paese è tra i pochi a poter vantare la presenza lungo l'intera filiera produttiva dei veicoli spaziali, dai satelliti fino ai lanciatori. Non è una novità. Tutto cominciò nel 1964 con il progetto San Marco di Rossana Rossi. Dal lancio del primo satellite San Marco nel lontano 1964, l'avventura spaziale dell'Italia è proseguita grazie alle competenze delle università, di una comunità scientifica di altissimo livello e di un'industria all'avanguardia. Oggi siamo tra i pochi a vantare una presenza su tutto l'arco produttivo, dai satelliti fino ai lanciatori. Abbiamo lo zampino in molti progetti spaziali di punta, come il razzo a tre stadi Vega, la maggior parte del quale è stata progettata e realizzata negli stabilimenti dell'azienda aerospaziale Avio di Colleferro, a sud di Roma. Ma a suscitare un grande interesse in tutto il mondo è soprattutto la nostra filiera per la produzione e il lancio in orbita di PsicoSat e CubeSat, mini satelliti a elevata tecnologia, pesanti da poche decine di grammi fino ad alcuni chili, che stanno suscitando un grande interesse in tutto il mondo. Si deve, per esempio, alla torinese Argotech lo sviluppo di Argo Moon e Licia Cube, due CubeSat di grande successo. Il primo, lanciato in concomitanza con la missione Artemis 1 della NASA, è stato in grado di una performance da primato. Una splendida foto della navetta Orion attorno alla Luna con la Terra sullo sfondo. Al secondo, che ha immortalato l'impatto della navicella DART contro l'asteroide Dimorphos nel primo test di difesa planetaria, ed è stato riconosciuto il titolo di missione spaziale dell'anno. Anche sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è molta Italia. Tutto risale al 1997, quando, per conto dell'ASI, vennero affidate alla Thales Alenia Space la progettazione, realizzazione e fornitura di 3 moduli logistici e del relativo supporto ingegneristico e logistico per l'intera vita operativa della stazione. Dei 3 moduli, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello, e destinati al trasporto di attrezzature e rifornimenti a bordo delle navette statunitensi, il primo è addirittura diventato stabilmente parte della stazione a partire dal 2011. Questa stanza italiana è costituita da una struttura cilindrica in alluminio del diametro di 4,5 metri e lunga 6,6 ed è dotata di portelloni apribili per l'accesso degli equipaggi da un lato e per il caricamento delle forniture logistiche da terra dall'altro. Importante il contributo di Thales Alenia Space anche in altre componenti della stazione. Da Columbus, il laboratorio scientifico che effettua esperimenti scientifici in microgravità, ai nodi pressurizzati Harmony e Tranquility, alla cupola che con le sue 6 finestre permette di controllare le passeggiate degli astronauti, il braccio meccanico e le operazioni di attracco alla struttura. Di queste esperienze, le aziende italiane stanno lavorando per aggiudicarsi commesse riguardanti lo sviluppo del Multipurpose Habitation Module, il primo elemento di un residence lunare per le prossime fasi del programma Artemis. Breve cronistoria delle esperienze italiane nello spazio. San Marco 1. Lanciato il 15 dicembre 1964, è il primo di 5 satelliti concepiti nell'ambito del cosiddetto progetto San Marco. A promuoverne la realizzazione è l'ingegnere Luigi Broglio, considerato il vero padre dell'astronautica italiana. Sirio. Il 26 agosto 1977 viene lanciato dal Kennedy Space Center in Florida il primo satellite italiano per le telecomunicazioni. Progettato per avere una vita operativa di 2 anni, rimane attivo fino al 1985. Italsat. Il 16 gennaio 1991 e l'8 agosto 1996 vengono lanciati dalla base europea di Kourou in Guyana francese i satelliti per telecomunicazioni Italsat 1 e 2. Realizzati da Alenia Spazio, sperimentano una centralina capace di commutare direttamente a bordo il traffico delle telecomunicazioni. Temisat. Il 31 agosto 1993, dal cosmodromo russo di Plesetsk, il razzo russo Cyclone porta nello spazio il primo microsatellite italiano. È destinato al monitoraggio ambientale e alla raccolta dati da stazioni remote. BepoSax, destinato ad aprire la strada a un nuovo campo di ricerca astronomica, il 30 aprile 1996 parte da Cape Canaveral il satellite che deve il buffo soprannome al fisico Giuseppe Occhialini, pioniere delle ricerche sui raggi cosmici. Agile. Successore di BepoSax, il 23 aprile 2007 parte dalla base indiana di Sriharikota il satellite il cui nome è l'acronimo di Astrorivelatore Gamma a Immagini Leggero, ha il compito di analizzare le sorgenti di radiazioni gamma e X dell'universo. Cosmos Sky Med, il 7 giugno 2007, dalla base statunitense di Vandenberg in California, viene lanciato il primo di una costellazione di satelliti in grado di scrutare la Terra dallo spazio di giorno e di notte con ogni condizione meteo. Lo seguono altri tre, nel dicembre dello stesso anno, nel 2008 e nel 2010. L'Ares, formato da un corpo sferico ricoperto da 92 riflettori, viene lanciato il 13 febbraio 2012 dalla base di lancio europea di Kourou, il satellite la cui posizione può essere misurata con precisione millimetrica da una rete di rivelatori laser sparsi nel mondo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Ci sono state civiltà terrestri prima della nostra? È possibile che in passato popolazioni non umane abbiano lasciato tracce del loro passaggio sul pianeta? Se sì, perché non ce ne siamo ancora accorti? E quali saranno invece le nostre impronte? Di Elisabetta Intini. Non facciamo che interrogarci sull'esistenza e la reperibilità di civiltà aliene. Ma come facciamo ad essere certi che la nostra sia l'unica civiltà che abbia mai messo piede sulla Terra? Se milioni di anni fa un'altra popolazione non umana avesse lasciato tracce della sua esistenza sul pianeta, sapremmo ritrovarle? La domanda è al centro di un'analisi pubblicata sull'International Journal of Astrobiology, ben illustrata sul sito dell'Atlantic. Siamo abituati a considerare civiltà scomparse quelle che hanno lasciato dietro di sé rovine di sontuosi palazzi, statue e sculture. Reperti di questo tipo sono l'ideale per studiare popolazioni vissute e sparite alcune migliaia di anni fa. Ma se consideriamo una distanza temporale di decine, centinaia di milioni di anni fa, le cose si complicano. La più grande superficie di terra estesa e piatta, non rimescolata da processi geologici, si trova nel deserto del Negev, in Israele, e risale a 1,8 milioni di anni fa. Le superfici più antiche rispetto a questa data sono visibili in sezione in campioni di roccia, rimescolate da processi vulcanici, o sono finite polverizzate dall'erosione. Inutile pensare di trovarne ancora traccia. Certo, ci sono sempre i fossili, ma solo una minuscola frazione dei resti di viventi fossilizza correttamente, e questa possibilità dipende dall'habitat e dal tempo a disposizione. Sarebbe, per esempio, non avere tracce fossili di una civiltà vissuta soltanto per 100.000 anni, un periodo comunque 500 volte più esteso della nostra civiltà industriale. Potremmo chiederci su quali prove dovrebbe basarsi la ricerca di una presunta civiltà siluriana, un termine che gli autori dello studio hanno dato dal dottor Huo, è il nome di una civiltà di rettili precedente l'umanità. Per provare a rispondere, consideriamo quali tracce lascerebbe la civiltà umana se si estinguesse adesso. Tra 100 milioni di anni, i geologi rintraccerebbero nei sedimenti terrestri le tracce del massiccio uso di fertilizzanti azotati, cui ricorriamo per sfamare 7 miliardi di bocche. Troverebbero residui delle terre rare che estraiamo per soddisfare la nostra ossessione per la tecnologia e, senza dubbio, raccoglierebbero plastica. L'onnipresente residuo dell'antropocene, arrivato fino all'Artico, entrato nel cibo dell'acqua e nella catena alimentare, finirà degradato in microframmenti che si depositeranno in uno spesso e rintracciabile strato sui fondali oceanici. Ma la traccia più persistente della civiltà umana sarà ironicamente anche la più probabile causa della sua scomparsa, l'utilizzo dei combustibili fossili con l'immissione di CO2 in atmosfera. Sappiamo che la produzione di anidride carbonica modifica la concentrazione di isotopi di carbonio in atmosfera, diluendo, per esempio, la quantità dell'isotopo di carbonio 14. Questo fenomeno, noto come effetto Suess, dal nome del chimico austriaco che per primo lo descrisse, sarà riscontrabile nella datazione al radiocarbonio sfruttata da futuri archeologi. Se la civiltà umana è in grado di lasciare tracce indelebili sulla geologia del pianeta, possiamo cercare qualcosa di simile anche per altre eventuali civiltà del passato? La storia della Terra non è priva di squilibri isotopici simili a quello che causerà l'Antropocene, cioè l'epoca in cui viviamo. Ne troviamo traccia, per esempio, nelle rocce del massimo termico del Paleocene e Eocene, un periodo di riscaldamento globale avvenuto circa 55 milioni di anni fa. In questo frangente della storia terrestre, le temperature globali aumentarono di circa 6 gradi nell'arco di 20.000 anni e furono immesse grandi quantità di carbonio in atmosfera. Ma tutto ciò avvenne appunto in diverse migliaia di anni, non in una manciata di decenni come è stato, ed è tuttora, per l'Antropocene. Ciò che rende la nostra epoca eccezionale, in termini geologici, è la rapidità con la quale stiamo modificando l'ambiente naturale. C'è stata quindi un'altra civiltà terrestre prima della nostra? Gli autori dello studio credono di no, ma la lezione che possiamo trarre è che qualunque civiltà che, sfruttando le risorse della Terra, divenisse abbastanza avanzata dal punto di vista tecnologico, finirebbe inevitabilmente col lasciare tracce di sé sul pianeta. Più una civiltà sarà capace di trovare soluzioni sostenibili per autoalimentarsi, minori saranno gli indizi del suo passaggio che troveranno i posteri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom, Rudolf Diesel, Mettere in moto tutto il mondo, di Angelica Giacobbo. Il motore dell'automobile arriverà e allora il compito della mia vita sarà compiuto. Ne era fermamente convinto Rudolf Diesel, geniale inventore a fine 800 di quel motore che ha sostenuto la seconda rivoluzione industriale, ha messo in moto il mondo e che forse gli è costato la vita. Rudolf Christian Karl Diesel era nato nel 1858 a Parigi, dove i suoi genitori tedeschi si erano stabiliti. Il padre Theodor era un rinomato artigiano rilegatore, la madre era governante e tutrice. Rudolf si dimostrò subito un bravissimo scolaro, tanto che a 12 anni fu ammesso all'École Primaire Supérieure, la migliore della città. Ma lo scoppio della guerra franco-prussiana nell'agosto 1870 interruppe bruscamente la sua infanzia felice. I genitori, ritrovatisi di colpo nemici della Francia, furono costretti a riparare a Londra, mentre il piccolo Rudolf preferì tornare ad Augusta, città natale del padre, ospite degli zii. Qui, a soli 14 anni, decise di diventare un ingegnere. Frequentò il Politecnico di Monaco, dove si laureò nel 1880 con il massimo dei voti e divenne pupillo di Carl von Linde, il re dei frigoriferi. Dopo una breve esperienza di lavoro in Svizzera, ritornò in Francia, dove fu assunto nella fabbrica Linde. A Parigi, città che adorava, coltivò molti interessi anche politici. Simpatizzava per idee socialiste e internazionaliste e fu un convinto sostenitore dell'esperanto. Nel 1883, appena 25enne, si sposò. Dal matrimonio nacquero 3 figli, ma la sua idea fissa era creare un nuovo tipo di motore, più efficiente, piccolo e leggero di quelli a vapore in uso all'epoca. Così nel 1885 aprì la sua prima officina laboratorio, dove trascorreva tutto il tempo libero. Non era un'idea nuovissima, quella del motore a combustione interna. Altri come Nicolaus Augusto Otto ci stavano già lavorando con successo, ma grazie alla sua solida preparazione in matematica e fisica, Rudolf riuscì a progettare un motore che, almeno in teoria, aveva un rendimento superiore. Poco dopo, però, dovette nuovamente lasciare Parigi per trasferirsi a Berlino su richiesta delle Industrie Linde, per cui ancora lavorava. Nel 1892, finalmente, il suo progetto fu brevettato e l'anno seguente, grazie al sostegno di Friedrich Krupp, proprietario delle celebri acciaierie, era pronto un prototipo funzionante. Diesel rischiò la vita quando uno dei primi imperfetti congegni esplose. Ma almeno aveva dimostrato che il carburante si accendeva senza bisogno di una scintilla esterna. Comunque ci vollero altri 4 anni di tentativi per arrivare a un motore funzionante e sicuro, sostanzialmente uguale a quello di oggi. Il primo motore diesel fu presentato in grande stile all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Bruciava olio di arachidi, piuttosto costoso, ma poteva funzionare con qualsiasi altro olio vegetale o minerale. Il successo fu immediato. La produzione commerciale iniziò subito e il primo esemplare fu installato in una distilleria statunitense. Nel giro di pochi anni, il motore diesel avrebbe alimentato impianti elettrici nelle miniere, nelle fabbriche e nei giacimenti petroliferi e in seguito auto, camion e imbarcazioni. In breve, Diesel era diventato ricco, molto ricco, ma non felice. Doveva continuamente affrontare cause legali e problemi tecnici relativi alla fabbricazione, ai brevetti, alle licenze e ai finanziamenti che finirono per minare il suo equilibrio. Iniziò a manifestare segnali di esaurimento nervoso e paranoie. Nel 1904 comunque riuscì a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti e a pubblicare un'opera in 2 volumi in cui esprimeva la sua idea di solidarismo. Era una forma di economia solidale. I lavoratori si organizzavano per produrre beni e servizi e i ricavi finivano in una cassa di risparmio che li redistribuiva ai soci. Fra l'altro, Diesel sperava che anche il suo motore potesse diventare un mezzo democratico di promozione sociale e, infatti, nel 1908 il primo diesel di piccola cilindrata metteva in moto un'automobile e cambiava per sempre il modo di viaggiare. Ma forse a causa della sua fragilità psicologica, Rudolf Diesel non fu mai un buon imprenditore. I debiti si accumulavano, tanto che nel 1911 la sua fabbrica fallì. Intanto in Europa crescevano le tensioni che porteranno alla Prima Guerra Mondiale. La crisi dell'impero austro-ungarico, gli irredentismi balcanici, la rivalità navale anglo-tedesca. Nel settembre del 1913 Rudolf raggiunse il porto di Anversa, dove si imbarcò sul piroscafo Dresden diretto a Harwich, in Inghilterra. La sera del 29 settembre alle 22 salutò cordialmente i compagni di viaggio, ma il giorno seguente nessuno lo vide a colazione. Sparito. In cabina il letto era intatto, la camicia da notte ancora piegata, cappello e soprabito furono rinvenuti accanto a un parapetto. Sulla sua agenda il giorno 29 settembre era contrassegnato da una croce, il che fece subito pensare al suicidio, ma presto iniziarono a circolare teorie più inquietanti. Per mantenere la supremazia della Marina britannica su quella tedesca, Winston Churchill, primo lord dell'ammiragliato, voleva nuovi sottomarini con motori diesel a gasolio, che potevano essere riforniti da navi cisterna, senza bisogno di rientrare in porto per caricare carbone. La Kaiserliche Marine tedesca aveva già cominciato ad adottarli contro il parere dello stesso Diesel. Per questo i giornali titolarono «L'inventore gettato in mare per fermare la vendita di brevetti al governo britannico», mentre altri tiravano in ballo l'impero tedesco o i trust del carbone, che temevano di perdere il monopolio delle forniture per i trasporti marittimi e ferroviari. Suicidio, disgrazia o omicidio? Forse la verità non verrà mai a galla, ma il corpo sì. Fu ripescato nella Manica il 10 ottobre dal guardiacosta olandese Kurtzen. Fu il figlio Eugen a riconoscere i pochi effetti personali, mentre il corpo era stato ributtato subito in mare, secondo l'uso del tempo. La moglie Marta ricevette poi una valigetta contenente una modesta somma di denaro e documenti attestanti i pesanti debiti contratti dal marito. Nel 1912, comunque, più di 70.000 motori diesel funzionavano già in tutto il mondo e intonavano, a modo loro, le lodi di quell'uomo geniale e visionario che aveva previsto persino l'uso dei super ecologici biocarburanti. L'uso di olio vegetale come combustibile può sembrare insignificante oggi, ma tali prodotti possono nel tempo diventare importanti quanto il cherosene e i prodotti di catrame di carbone di oggi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Lotta di classe. Alberto Manzi con la TV fu il maestro d'Italia, ma togliere la gente dall'ignoranza fu sempre la sua missione, perfino all'estero, dove venne torturato per questo. Di Magda Gattone. Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento. A ricordare il maestro più famoso d'Italia è Giulia Manzi, figlia di quell'Alberto che negli anni del dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del paese e della televisione. Sul padre scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, Una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo. Continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia. Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla Facoltà di Scienze Naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che, nei piani anglo-americani, doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio, andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa un anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri tre bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, quinto in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio, nel 1946, al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni. Questo privilegio il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere, a pugni. Sfidò il capobanda, Oscar. Vinse e cominciò a lavorare. Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane, perché per motivi di sicurezza non si potevano portare matite e penne. Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti solamente 2 tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala. Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, storia d'un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi. Successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla facoltà di magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere. E nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato, oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzo Way, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sudafrica, da cui nel 1977 venne tratta una famosa serie televisiva. Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo. In seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi. C'era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti ben presto diedero nell'occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come guevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa, tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il piano nazionale di alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi. Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma RAI per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all'inquadratura televisiva. Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore. Poi, poco alla volta, aggiunse dettagli fino a ottenere un'immagine più chiara. Un lavoro in divenire, utile per attirare e conservare l'attenzione dell'interlocutore. Passò il provino, nonostante le sue scarse doti artistiche. Alle superiori fu persino rimandato in disegno, ricorda la figlia. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2.500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa. Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola, come insegnante dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento. Proprio in quella scuola incontrò nel 1982 la sua seconda moglie, Sonia Boni, che all'epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque nel 1988 Giulia. Nel 90 fui chiamato da uno dei dirigenti RAI per fare un programma rivolto agli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su Rai 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su 5 diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune, poi ne scriverò e riscriverò il nome, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto però il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l'inefficacia della formazione. Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo. Era evidente che la televisione era cambiata. Non si faceva più carico di quell'intento pedagogico che l'aveva animata nei suoi primi anni di vita.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Quarta puntata. L'Impero. La dinastia Giulio-Claudia e la dinastia Flavia.

Dopo la morte di Augusto, nel 14 d.C., il potere passò ad uno dei suoi più valorosi generali, Tiberio. Ha inizio ufficialmente la storia dell'Impero Romano, che comincia con la dinastia Giulio-Claudia. Tiberio divenne imperatore a 56 anni, nonostante avesse provato più volte a scampare al compito che gli era stato affidato. Egli infatti non avrebbe voluto ricevere tante responsabilità, ma siccome Augusto rimase prematuramente senza eredi, alla fine dovette cedere e accettare il suo destino. Questo suo carattere fa ben comprendere come Tiberio, per tutto l'arco del suo mandato, non fece alcuna innovazione, anzi si tenne ben stretto alle tradizioni e alle direttive impartite da Augusto, onorando e seguendo la tradizione. Il problema era che tutta la popolazione, compreso il Senato, si aspettavano un nuovo Augusto, non un sostituto che non riuscisse a prendere le proprie decisioni. La vita del nuovo imperatore non fu facile. L'unico figlio che aveva avuto era morto in circostanze non chiare nel 23 d.C. e anche la moglie era morta prematuramente. Allora le fonti ci raccontano che Tiberio cadde in depressione e un eritema gli sfigurò il volto. Se già prima l'imperatore non amava frequentare gli ambienti pubblici, da quel momento decise di non partecipare proprio più alla vita pubblica della città e lasciò Roma nel 27 d.C. per rifugiarsi a Capri. Una decina di anni più tardi designò come eredi nel suo testamento due suoi nipoti, Tiberio Gemello e Gaio Caligola. Il primo fu subito scartato perché non creduto vero figlio dell'imperatore, mentre nel secondo tutti riponevano grandi speranze. Così, nel 37 a.C., Tiberio si recò per una battuta di caccia al Circeo e, colto da un malore, fu creduto morto. Non si aspettava altro. Si dichiarò subito la morte dell'imperatore e venne dato inizio ai festeggiamenti per la nomina del nuovo imperatore Caligola. Ma la tradizione vuole che Tiberio a un certo punto si sia svegliato, causando il panico generale. Che fare ora? Per non causare disguidi, il prefetto ordinò di soffocare l'ormai vecchio imperatore con le coperte. E questa fu la fine dell'imperatore Tiberio, che morì così all'età di 78 anni. Fu sepolto tra le ingiurie del popolo nel mausoleo di Augusto. Nonostante Tiberio avesse fatto anche cose buone per la città di Roma e per l'impero in generale, il popolo romano, appresa la notizia della morte, si lanciò per strada a festeggiare, distruggendo monumenti e statue che rappresentavano l'imperatore. A questo punto venne nominato imperatore Caligola, che venne proclamato da tutto il popolo romano. Ma il nome di questo imperatore sarebbe rimasto famoso nella storia per via della sua follia. Infatti, dopo soli 8 mesi di governo, Caligola impazzì. Fra le altre cose, il nuovo imperatore iniziò a credersi una divinità, facendo sostituire la sua testa sulle statue di divinità. Prese anche il titolo di Ottimo Massimo, dedicato a Giove, e nel suo tempio fece porre una statua di se stesso in oro. Aveva fatto bene il popolo romano a festeggiare la morte di Tiberio. Adesso si ritrovavano un sovrano che, per risparmiare, dava in pasto i detenuti alle bestie, che aveva manie lussuriose e che umiliava ogni persona del popolo romano, che si trattasse di uno schiavo, di un plebeo, di una donna o perfino di un senatore. Inoltre svuotò le casse dello Stato, oltretutto approfittando del fatto che Tiberio aveva invece lasciato molto e, non sapendo più dove attingere denaro per i suoi lussi e le sue feste sfrenate, fece arrestare i cittadini più ricchi per confiscarne i beni. Oppure si faceva inserire nei testamenti di questi, facendo sì che poi molti morissero accidentalmente per ereditarne la fortuna. Insomma, basti pensare che Caligola passò alla storia per aver nominato senatore il proprio cavallo. A questo punto non è difficile immaginare come sia morto. Una congiura organizzata dai militari prese la vita dell'imperatore, a sua moglie e anche alla figlia. Caligola fu colpito a morte nel 41 d.C. Una volta ucciso l'imperatore, i soldati uscirono per strada gridando «Roma è libera!»,
e la tradizione vuole che inizialmente il popolo non festeggiasse, per paura che fosse solo uno scherzo dell'imperatore, per vedere se c'era qualcun altro da mettere a morte. Stanco degli imperatori inetti, il popolo romano voleva instaurare nuovamente la Repubblica, ma così facendo l'esercito di guardia personale dell'imperatore sarebbe rimasto senza lavoro. Allora la tradizione vuole che quando i soldati arrivarono nella casa dell'imperatore ormai morto, trovarono un uomo nascosto dietro una tenda, che tremava di paura. Questi si gettò ai piedi dei soldati, implorando di essere risparmiato. Si trattava di Claudio, lo zio di Caligola. Allora i soldati decisero di nominare Claudio imperatore, e così fu. Claudio divenne imperatore in età già avanzata e viene ricordato dalle fonti come un vecchio balbuziente tormentato da perenni dolori allo stomaco. Il suo sorriso non era piacevole a vedersi e gli usciva bava dalla bocca quando si adirava. Il nuovo imperatore Claudio fece giustiziare coloro che avevano organizzato la congiura contro Caligola, ma fece annullare tutte le decisioni prese dal suo predecessore. Il periodo di Claudio fu più assennato di quello di Caligola. Claudio promulgò delle leggi a favore degli schiavi e fece costruire alla foce del Tevere il porto romano, che serviva per l'approvvigionamento, dato che Roma versava in un periodo di carestia. Fece realizzare anche molte opere pubbliche e architettoniche. Come Caligola è passato alla storia per la sua follia, Claudio viene ricordato in relazione alla figura della moglie Messalina, donna lussuriosa e crudele. Secondo la tradizione, tutti sapevano che Messalina aveva vari amanti, fuorché l'imperatore. Tutto andò bene, fino a quando Messalina si innamorò dell'uomo più bello di Roma, Caio Silio, con il quale si sposò di nascosto mentre l'imperatore era ad Ostia. Uno dei soldati dell'imperatore, temendo che la donna si volesse liberare definitivamente del sovrano, disse tutto a Claudio, il quale intimò di uccidere tutti i coinvolti nelle nozze. Messalina però sembrava essere stata risparmiata, o almeno lo sarebbe stata se avesse potuto parlare direttamente a Claudio. Allora il soldato la anticipò, raggiungendola nella sua casa, e la uccise. Inizialmente Claudio non batté ciglio alla notizia della morte della moglie, ma alcuni giorni dopo chiese dove fosse finita. Anche questo imperatore era impazzito. Le circostanze della morte di Claudio non sono chiare. Generalmente si crede che sia stato ucciso dalla moglie presa in sposa dopo Messalina, ovvero Agrippina, la quale gli aveva prima fatto adottare il proprio figlio, Nerone. Alla morte di Claudio salì al potere Nerone, che aveva solo 17 anni, manipolato dalla madre, nel 55 d.C. Fu l'ultimo imperatore della dinastia Giulio-Claudia. Agrippina forzò subito Nerone a sposarsi con la figlia di Claudio, Claudia Ottavia, che aveva 8 anni, ma a un certo punto Nerone divorziò perché voleva prendere in sposa la famosa Poppea. Nonostante l'ira della madre, Nerone sposò la donna, anche se quest'ultima venne sospettata di aver organizzato l'omicidio di Agrippina, che morì probabilmente avvelenata. L'imperatore Nerone è passato alla storia per via dell'incendio di Roma del 64 d.C. Per quanto l'imperatore sia conosciuto come colui che ha appiccato l'incendio, in realtà non vi erano prove del fatto che fosse stato veramente lui. Lo si deduceva, fra le altre cose, dal fatto che l'imperatore continuava a dire che avrebbe voluto fondare una nuova città. L'incendio partì dal Circo Massimo e si estese a quasi tutta la città. Tutti incolparono Nerone e lui, non sapendo come fare a liberarsi dalle accuse, fece accusare i cristiani rimasti a Roma dopo l'espulsione già operata da Claudio. Questa manovra ebbe come risultato una sanguinosa persecuzione nei confronti dei religiosi, culminando con la decapitazione di San Paolo e la crocifissione a testa in giù di San Pietro.
Dopodiché Nerone fece ricostruire Roma con strade ampie e dritte, case più basse e di pietra, così che non potessero prendere fuoco. Le macerie della città causate dall'incendio furono invece usate per colmare le paludi di Ostia. Anche la reggia dell'imperatore fu ricostruita. Si tratta della famosa Domus Aurea, letteralmente la Casa d'Oro, che si estendeva dal Colle Palatino all'Esquilino e al Celio. Ciò che ne rimane è ancora oggi visibile. In origine, Nerone aveva fatto porre al centro dei giardini un colosso di ben 37 metri di altezza, che rappresentava se stesso sotto le spoglie di Helios. I successivi imperatori adattarono il colosso alle loro teste, fino a quando l'imperatore Adriano non lo fece spostare, utilizzando ben 24 elefanti, facendogli cancellare tutti i riferimenti a Nerone e consacrandolo alla divinità del sole. La nuova posizione del colosso era vicina all'anfiteatro Flavio, che secondo la tradizione, per questo motivo, prese nel Medioevo l'appellativo di Colosseo. Nerone morì nel 68 d.C. abbandonato da tutti. Si pugnalò alla gola, ponendo fine alla dinastia Giulio-Claudia. Alla notizia della morte dell'imperatore, ancora una volta il popolo festeggiò esultante. Inoltre, per la prima volta nella storia di Roma, il Senato dichiarò la damnatio memoriae nei suoi confronti. Questo significa che il nome e la figura dell'imperatore dovevano essere cancellati da tutti i monumenti, le statue e le iscrizioni, condannando Nerone all'oblio. Dopo la caduta della dinastia Giulio-Claudia, il Senato decise di dare il potere a Vespasiano, soldato e comandante delle truppe dell'esercito, e al figlio maggiore, Tito. Ebbe inizio la dinastia Flavia, composta solamente da tre imperatori, Vespasiano e i suoi figli Tito e Domiziano. Con la dinastia Flavia vennero fatte soprattutto campagne estere, fra cui si ricorda la celebre distruzione del Tempio di Gerusalemme, a opera di Tito nel 70 d.C. Nonostante la maggiore attenzione sul fronte estero, Vespasiano si occupò anche della ricostruzione della città, che era stata colpita da terremoti e incendio, destinando a questa causa appositi fondi. Inoltre incentivò anche la cultura, introducendo degli stipendi per gli insegnanti di lettere latine e greche e perfino per i poeti e gli artisti di valore. A livello architettonico si ricorda la ricostruzione del Tempio di Giove Capitolino, comprese le 3.000 tavole in bronzo che erano state distrutte in un incendio, la realizzazione del Tempio della Pace nel Foro Romano e la ricostruzione del Tempio di Claudio sul Colle Celio, che era stato iniziato da Agrippa e quasi distrutto da Nerone. Ma il nome di Vespasiano è passato alla storia per due eventi principali. In primo luogo, ricordiamo che Vespasiano fu il primo a far costruire dei bagni pubblici a Roma, chiamati Vespasiani, affinché le persone non sporcassero più i muri degli edifici con i loro bisogni. Il nome Vespasiano, per indicare il bagno, deriva dunque proprio dal nome dell'imperatore romano. L'altro evento molto importante legato al nome di Vespasiano è legato ad uno degli edifici più famosi d'Italia e del mondo intero. Vespasiano diede infatti inizio alla costruzione del Colosseo. Per l'edificio fu scelta una posizione centrale, tra il Colle Palatino ed Esquilio, dove si trovava il laghetto della Domus Aurea di Nerone. Vespasiano morì nel 79 d.C., colto da un malore mentre si trovava in Campania, lasciando il posto al figlio Tito, con il quale aveva governato fino a quel momento. Durante il governo insieme al padre, Tito non era ben voluto dal popolo e nemmeno Vespasiano lo era, poiché i regnanti avevano deciso di alzare le tasse, riducendo i benefici per la parte povera della popolazione. Ma una volta morto il padre, Tito decise di cambiare regime, cercando di aiutare con i propri beni, e non con quelli di Roma,
chiunque si rivolgesse a lui per chiedere aiuto. Ottenne quindi il favore del popolo e continuò a concedergli beni, realizzando molte opere per il benessere dei romani. Permise alla plebe non solo di frequentare le terme, ma di entrare anche quando c'era lui stesso a fare il bagno. Tito portò a termine la costruzione del Colosseo e lo inaugurò indicendo grandi celebrazioni che durarono 100 giorni. La tradizione racconta che in un solo giorno l'imperatore fece combattere nella neonata arena 5.000 belve feroci. Insomma, Tito era percepito come un sovrano vicino al popolo. Durante il suo mandato non emise mai una sola sentenza di morte e fece pure costruire delle terme dove si trovava la Domus Aurea di Nerone, restituendo così l'area ai cittadini romani. Anche nei confronti del fratello Domiziano, il quale aveva cercato più volte di mettergli contro le truppe dell'esercito, Tito si mostrò sempre accomodante, pensandolo sempre come suo successore. Bisogna anche dire che Roma mise a dura prova l'imperatore. Prima, il famoso 24 ottobre del 79 d.C., il Vesuvio eruttò, provocando danni irreparabili a Pompei, Ercolano e a tutte le città intorno alle pendici del vulcano. Tito inviò dei consoli in Campania con viveri e denari per soccorrere le persone. L'anno dopo, nell'80 d.C., a Roma scoppiò un grave incendio che distrusse molti monumenti, fra cui la Biblioteca di Augusto, le Terme di Agrippa e ben 6 templi, fra cui il Pantheon, e successivamente, come se non bastasse, la peste si abbatté sulla città. Tito fece sempre il possibile per reagire alle difficoltà e stare vicino ai romani, ma nell'81 d.C., nella stessa villa dove era morto il padre, anche Tito morì a soli 41 anni e dopo soli 2 anni di regno. La tradizione vuole che fosse morto di malaria, ma altri sostennero che in realtà fosse stato fatto avvelenare dal fratello Domiziano. Con la morte di Tito, il potere passò al fratello Domiziano, ultimo imperatore della dinastia dei Flavi. Ci troviamo alla fine della seconda dinastia imperiale di Roma. Domiziano era noto per essere invidioso del potere ottenuto dal padre Vespasiano e dal fratello Tito, nonostante già durante il regno di Vespasiano ricoprì la carica di console per ben 6 volte. Questo risentimento sfociò in modo aggressivo non appena divenne imperatore. Domiziano si sentiva una divinità e diede inizio al culto della propria personalità. Condusse serie persecuzioni nei confronti degli ebrei e dei cristiani del regno e fece uccidere diversi senatori perché era ossessionato dal pensiero che potesse essere ordita una congiura contro di lui. Neanche farlo apposta, venne ucciso da una congiura di palazzo. Ironico inoltre il fatto che, mentre in vita aveva sempre richiesto e voluto statue di sé esclusivamente fatte d'oro e d'argento o di altri materiali pregiati, alla morte fu posto in una bara plebea e ricevette modesti onori funebri in una casa di campagna. L'unica che si era preoccupata del suo funerale era stata la sua nutrice, che poi portò di nascosto le sue ceneri nel Tempio dei Flavi.

0: Avete ascoltato La storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'impero, lo splendore e la fine.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi di Dino Buzzati. Che ne è degli amici Corio? Che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna detta la Doganella? Da tempo immemorabile, ogni estate mi invitavano per qualche settimana. Quest'anno, per la prima volta, no. Giovanni mi ha scritto poche righe, per scusarsi, una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente. Quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro, nella solitudine dei boschi. Dei vecchi ricordi, oggi, per la prima volta, affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti. E all'improvviso si rivelano. Per esempio, da un'estate lontanissima, parecchio prima della guerra, era la seconda volta che andavo ospite dei Corio, torna a me la seguente scena. Mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano, che dava sul giardino. Anche gli anni successivi ho dormito sempre là e stavo andando a letto. Quando udii un piccolo rumore, un grattamento alla base della porta. Andai ad aprire. Un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe, attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone. Correva in modo goffo, avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo, ma era così grazioso e fragile. Per caso, il mattino dopo, ne parlai a Giovanni. «Ah sì», fece lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira per la casa». «Era un sorcio piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Sì, me lo immagino, ma non ci fare caso». Cambiò argomento. Pareva che il mio discorso dispiacesse. L'anno dopo. Una sera si giocava a carte, sarà stata mezzanotte e mezzo. Dalla stanza vicina, il salotto dove a quell'ora le luci erano spente, giunse un clac, suono metallico, come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», fa Giovanni evasivo. «Tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», gli risponde la moglie, facendosi un po' rossa. «Perché?» «Io dico, ma mi sembrava che di là in salotto un rumore metallico». Notai un velo di imbarazzo. «Bene, tocca a me fare le carte». Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, dal corridoio questa volta, e accompagnato da un sottile strido come di bestia. «Dimmi, Giovanni, io chiedo, avete messo delle trappole per topi?» «Che io sappia, no. Vero, Elena, sono state messe delle trappole». «Lei, e che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono?» Passa un anno. Appena entro nella villa, noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria animazione, razza soriana, muscolatura atletica, pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi. Dico a Giovanni: «Ah, dunque, vi siete decisi finalmente. Chissà che spaventose scorpacciate fanno. Di topi qui non ci sarà penuria». «Anzi», fa lui, «solo di quando in quando. Se dovessero vivere solo di topi». «Però li vedo belli grassi, questi mici». «Già, stanno bene. La faccia della salute non gli manca. Sai, in cucina trovano ogni ben di Dio». Passa un altro anno. E come io arrivo in villa per le mie solite vacanze, ecco che ricompaiono i due gatti. Ma non sembrano più quelli. Non vigorosi e alacri, bensì cascanti, smorti, magri. Non guizzano più da una stanza all'altra celermente. Al contrario, sempre tra i piedi del padroni, sonnolenti, privi di qualsiasi iniziativa. Io chiedo: «Sono malati? Come mai così sparuti? Forse non hanno più topi da mangiare. L'hai detto, risponde Giovanni Corio vivamente. Sono i più stupidi gatti che abbia visto. Hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi. Neanche il seme ci è rimasto. E soddisfatto fa una gran risata. Più tardi, Giorgio, il figlio più grandicello, mi chiama in disparte, con aria di complotto. Sai il motivo qual è? Hanno paura. Chi ha paura? E lui. I gatti hanno paura. Papà non vuole mai che se ne parli. È una cosa che gli dà fastidio. Ma è positivo che i gatti hanno paura. Paura di chi? Bravo, dei topi. In un anno, da 10 che erano, quelle bestiacce sono diventate 100. È altro che i sorcettini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti non osano attaccarli. E voi non fate niente. Ma qualcosa si dovrà pur fare, ma il papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare. Lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un grande strepito sopra la mia camera, come di gente che corresse. Patatrum, patatrum. Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi, casse e simili. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere ben grossi questi topi. Un tal rumore che stento ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando: ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitto c'era la sarabanda questa notte. Vedo Giovanni che si scurisce in volto. I topi? Di che topi parli? In casa, grazie a Dio, non ce n'è più. Anche i suoi vecchi genitori insorgono. Ma che topi d'Egitto? Ti sarai sognato, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che c'era il 48 e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto che tremava. Giovanni si è fatto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona, ma in questa casa ci sono degli spiriti. Anche io li sento spesso e certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido, non mi prenderai mica per un ragazzetto, spero. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Oh, ma coi topi hai la fissazione. Possibile che tu non parli d'altro? Dopotutto, questa è una casa di campagna. Non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui, di solito così gentile e mite. Più tardi, è ancora Giorgio, il primogenito, a farmi il quadro della situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. Alle volte anche noi non riusciamo a prender sonno. Tu li vedessi, sono dei mostri. Neri, come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati loro a farli fuori. È successo di notte. Si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolici hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio, allora siamo saltati giù dal letto. Ma dei gatti non si è trovata traccia. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni. Non capisco come tuo papà non si preoccupi. Come no, il suo assillo è diventato. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, che sarebbe peggio. Dice che tanto non servirebbe a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa. E poi? Poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi decisamente contro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Dice che un giorno, quando saranno ancora di più, potrebbero anche vendicarsi. Alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto. Lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina? E Il bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. Così per anni, finché l'estate scorsa aspettai invano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto. Silenzio. Finalmente. Una gran pace. Solo la voce dei grilli del giardino. Al mattino, sulle scale, incontro Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma mi sai dire come siete riusciti a far piazza pulita? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi. Vieni, vieni, risponde. Vieni un po' a vedere. Mi conduce in cantina, là dove c'è una botola chiusa da un portello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna. Per la casa non ne girano che pochi. Sono qui sotto. Ascolta. Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo, come di materia inquieta e viva che fermenti. E fra mezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiesi con un brivido. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fa presto. Accese un fiammifero e, sollevato il coperchio della botola, lo lasciò cadere giù nel buco. Per un attimo io vidi, in una specie di caverna, un frenetico brulichio di forme nere, accavallantisi smaniosi vortici. E c'era in quell'aido tumulto una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato. I topi. Vidi anche un luccicare di pupille, migliaia e migliaia rivolte in su, che mi fissavano, cattive. Ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita. Pochi minuti basterebbero, tanto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido. Dicono, per esempio, che i due vecchi genitori Corio siano morti. Dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri li riporti un uomo del paese, lasciando il pacco al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l'abbiano occupata e che i Corio ne siano gli schiavi. Un contadino che si è avvicinato, ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso, dice di aver intravisto la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, vestita come una pezzente, e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano, avidi di cibo. Sembrava stanchissima ed afflitta. Come scorse l'uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato, quasi volesse dire: «Non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze».
1: Il racconto.
3: Andrea Camilleri. Beatrice. Restiamo ai fatti nudi e crudi. Nel 1274, a Firenze, un bambino di 9 anni di nome Dante, figlio di un Alighiero di Bellincione d'Alighiero, incontra una bambina di 8 anni che si chiama Bice e che è figlia di tal Folco Portinari. Forse i due bambini si scambiano un sorriso o si guardano in cagnesco. Comunque, l'incontro finisce lì. ma quel fugace momento si radicherà nella memoria del bambino, ingigantirà, si dilaterà nel tempo. Nel 1277 Dante, che ha appena 12 anni, viene fatto fidanzare dal padre con Gemma di Manetto Donati. Nel 1283 Dante, diciottenne, incontra nuovamente Bice. La saluta e lei risponde gentilmente, di certo domandandosi chi sia quel giovane. L'incontro, così come il primo, non ha seguito. Ma quel saluto per lui diventerà un evento non solo personale, ma tale da creare un nuovo modo di far poesia e di considerare la donna. «Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta. Cogne lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare». Non è un po' troppo per un semplice saluto? E se la fanciulla avesse anche parlato, scambiato qualche frase, cosa sarebbe accaduto? Si sarebbe scatenato il panico in città? Tutti tremanti, muti e a occhi chiusi? 4 anni dopo, Bice si sposa con Simone di Geride Bardi e muore l'8 giugno del 1290. Dante invece si sposerà con Gemma probabilmente nel 1295. Dal matrimonio nasceranno 3 figli maschi e una femmina. È assodato che Dante e Beatrice, così Bice verrà ribattezzata dal poeta, non ebbero mai occasione di trovarsi a tu per tu e quindi di scambiare neppure una parola. Insomma, rimasero perfettamente sconosciuti l'uno all'altra. Eppure, in eterno, Beatrice sarà per Dante la donna mia, amata tutta la vita e infine sublimata come sua guida al paradiso. Devo confessare la mia assoluta e connaturata incapacità di comprendere questa storia che vien detta una sublime vicenda d'amore. Ma l'amore non è sempre una partita a due? La povera Bice è del tutto inconsapevole del finimondo che Dante provoca in suo nome. È lontana le mille miglia dal considerarsi un angelo o qualcosa di simile. È una buona moglie e una brava madre di famiglia. Ignora, per dirla fuori dai denti, d'essere l'oggetto non dell'amore, ma del vizio solitario, tutto mentale, di Dante, il quale, quando si fissava sopra una cosa, non c'era verso. Francesco Petrarca, in una lettera all'amico Giovanni Boccaccio, scrive d'aver visto una volta sola Dante, quando ero fanciullo, venuto in casa a trovare il padre, col quale Dante andò poi in esilio. E così, pur tessendo smisurati elogi del sommo, Petrarca qua e là insinua qualche frasetta affermando che Dante era tenace nel suo proposito e di null'altro pensoso che di procacciarsi gran nome, e che niente al mondo sarebbe riuscito a deviarlo dall'intrapreso cammino. Dante dunque, ostinatamente, finisce col costruire una donna che nella realtà non è mai esistita, sovrapponendo questa sua impalcatura fantastica alla figura vera di Bice fino ad annullarla, a farla scomparire. Bisognerà attendere l'arrivo della poesia di Petrarca perché la donna venga riconsiderata nella sua inscindibile unità di anima e corpo. La forma vera, come la chiama il poeta. E, ironia della sorte, mentre di Beatrice sappiamo tutto, della Laura petrarchesca ignoriamo tutto. Una cosa però è comunque certa, che quella donna realmente esistette e il poeta la vide per la prima volta il 6 aprile del 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone e che tra i due scoccò una travolgente passione. Ma non c'è dubbio alcuno che bisognerà aspettare ancora sino al Decamerone di Boccaccio per trovarvi finalmente un intero catalogo di donne così com'erano e sono, senza esaltazione o denigrazione, coi loro difetti e le loro virtù. Ho avuto anch'io una Beatrice, che però veniva chiamata Bice. Ma la mia storia con lei attenne alla narrativa di Boccaccio, non alla poesia di Dante. La guerra da noi in Sicilia finì col finire dell'estate del 1943. Passato qualche mese d'assestamento, si scatenò in tutti una gran voglia di vivere. Il nostro gruppo, costituito negli anni del liceo e poi disperso nel periodo dello sbarco alleato, si riformò sia pure con alcune assenze che vennero ben presto rimpiazzate. Eravamo una dozzina di poco meno che ventenni, ragazzi e ragazze che non lasciavano passare un fine settimana senza organizzare dei balli che duravano dalle 8 di sera fino alle 3 e passa del mattino. Le riunioni avvenivano a turno nelle seconde case, in campagna o in riva al mare, in assenza dei genitori. Sempre a turno qualcuno di noi si incaricava delle vettovaglie. Bastavano tre grandi forme di profumato cudriruni, da tagliare a fette e appositamente ordinato al fornaio, e qualche bottiglia di buon vino. Eravamo tutto sommato parchi e non ci ubriacavamo. Tra di noi non ci furono mai storie d'amore, solo qualche caso di simpatia più accentuata. Questa voglia di stare insieme, ballando, bevendo, confidandoci le nostre speranze, si consolidò ancor di più con l'arrivo dell'estate del 1944. Ora ci vedevamo ogni giorno, al tramonto, e facevamo lunghe passeggiate. Era la prima estate per noi di pace, ed era anche, questo oscuramente lo presentivamo, un addio alla giovinezza. Poi un giorno, era, lo ricordo bene, il 1° luglio, Bice e Filippo ci sorpresero tutti annunciandoci il loro fidanzamento. I due ci confessarono che da tempo si frequentavano di nascosto. Non ci eravamo accorti di nulla. Per risarcire la compagnia di quello che giudicammo un tradimento, condannammo Filippo, che era il più grande di noi, avendo già 21 anni e il più ricco di famiglia, a pagare le vettovaglie per tutto il mese. Poi cominciai a notare che qualcosa da parte di Bice era cambiato nei miei confronti. Fino a quel momento io ero stato per Bice e lei per me un amico vero. Era una gran bella diciottenne, solare, più alta di me, lunghi capelli biondo rossicci, gambe slanciate e ben fatte. Vederla in costume da bagno era una goduria. Ballavamo spesso insieme, eravamo affiatati, soprattutto nel boogie-woogie. Dal momento che si fidanzò con Filippo, mi sembrò naturale che facesse coppia solo con lui. Ma un sabato di fine luglio mi si avvicinò dicendomi che aveva voglia di ballare con me. «Mettiamo il boogie?» «No, un lento. Metti Stardust». Mentre ballavamo, con la mano che teneva dietro la mia schiena, mi strinse di più a sé, guardandomi insistentemente. A un tratto mi sussurrò: «Lo dico solo a te. Ai primi d'ottobre mi sposo». Finito il disco, se ne tornò da Filippo, al quale non è che piacesse tanto ballare, preferiva sequestrare una vittima, un ragazzo o una ragazza, portarsela in disparte e parlare di filosofia. Sicché, quando poco dopo Bice tornò alla carica con me, non dimostrò nessun fastidio. Stavolta però il corpo di Bice aderì apertamente al mio, tanto che ne rimasi turbato. «Bice, che ti piglia?» le chiesi, sorpreso e a disagio. «Non fare domande, stupido!» Se a lei piaceva così. All'ultimo ballo mi mormorò all'orecchio: «Il prossimo sabato tieniti la giornata libera». Il venerdì che venne, durante la passeggiata serale, Bice ci disse che, essendo i suoi genitori partiti, la sua casa al mare era disponibile. Perciò l'indomani sera il ballo si sarebbe tenuto da lei. E aggiunse che lei e Filippo ci sarebbero andati già dalla mattina. Poi, rivolta a me, domandò: «Vieni anche tu?» Fui tentato di rispondere di no. Che ci andavo a fare, il terzo incomodo? Ma il suo sguardo mi dissuase. Acconsentii. Partimmo l'indomani mattina in bicicletta. Bice, Filippo, io e Marina, la sorella 17enne di Filippo, che era il cane da guardia dei due fidanzati. Arrivati nella villa, indossammo il costume e scendemmo in spiaggia. Era difficile reggere il sole, stavamo sopra una graticola. Filippo aprì l'ombrellone trovato in casa e ci si rifugiò con Marina. Io e Bice entrammo in acqua. Nuotammo a lungo, poi ci fermammo. Bice immediatamente allacciò le sue gambe alle mie sotto il pelo dell'acqua. Ma non potevamo baciarci, dalla spiaggia ci avrebbero visti. Dopo un po' divenne nervosa, mi lasciò, prese a nuotare verso la riva. Appena arrivammo all'ombrellone, disse perentoria a Filippo: «Ho una gran voglia di ricci, ma compagni?» Significava farsi un chilometro a piedi sulla sabbia sotto quel sole, fino alla scala dei Turchi. Filippo rifiutò e guardò me. Mi resi conto che quel rifiuto di Filippo era stato previsto da Bice. Presi il coltello dalla sacca e ci incamminammo. Appena fuori vista, ci mettemmo a correre. Il desiderio bruciava più del sole. La spiaggia era deserta. Ansanti, cademmo all'ombra di uno sperone di marna bianca. Per 2 ore facemmo furiosamente e ininterrottamente l'amore, senza scambiarci una parola, scordandoci dei ricci, del tempo, del mondo. Neanche mentre tornavamo aprimmo bocca. Non ci sfiorammo nemmeno con le mani. Quella sera ballò solo con Filippo e con me riprese ad essere l'amica che era sempre stata. E come allora non le domandai perché, non me lo domanderò neppure oggi, a 70 anni di distanza.
1: Il racconto.
4: La rivincita di Tarzan, di Alberto Moravia. Quell'estate, in mancanza d'altro lavoro più serio e degno di me, accettai di girare in bicicletta, in fila con altri 5, per far la propaganda ai film di un cinema nuovo. Ciascuna bicicletta portava un cartellone colorato con una sillaba di 2 o 3 lettere e tutti e 6 insieme, sfilando lentamente per le vie della città, componevamo il titolo intero del film. Uomini sandwich su 2 ruote, insomma, eravamo. In fatto di mestieri ce n'è di meglio, tanto più che per renderci più visibili ci facevano indossare una tuta celeste nella quale sembravamo tanti angeli di quelli che si portano in giro nelle processioni per le feste di Pasqua. Ma tant'è, se volevo mangiare quel mestiere avevo da fare. Portai in giro Amami stanotte, Fiamme sull'arcipelago, 2 cuori nella tempesta, La figlia del vulcano e parecchi altri. Io stavo sempre sulla bicicletta di testa perché, avendo ormai 50 anni, con tutti i capelli bianchi ero sempre il più vecchio e però l'agenzia affidava a me la responsabilità della carovana. Dietro di me veniva Poldino, ragazzetto biondiccio di 17 anni, dal viso aguzzo come il muso di una faina, dagli occhi di vetro celeste. Quanto al carattere, violento e insubordinato, proprio un discolo. Gli altri 4 erano anche loro ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Avrei potuto essere il padre di tutti e 5 loro, infatti per gioco mi chiamavano zio. Erano tutti della stessa razza di Poldino, ragazzacci venuti su nel dopoguerra con la borsa nera, i negri americani e le signorine. Su di loro non avevo alcuna autorità, come avvertii subito l'agenzia, e loro ogni volta che potevano facevano lega contro di me. Era d'estate, di luglio, e girare per le strade piano piano sotto il sole che scottava era veramente una pena. Il percorso poi era lungo e senza soste. Partivamo dal cinema dietro Santa Maria Maggiore, percorrevamo a passo Duomo, via Cavour, piazza della Stazione, via Volturno, via Piave, via Salaria, via Po, via Veneto, via Bissolati, via Nazionale, via De Pretis e poi, finalmente, di nuovo Santa Maria Maggiore. Questo giro lo facevamo varie volte, la mattina e il pomeriggio, secondo i patti con l'agenzia. Di squadra poi ce n'erano 2, una di uomini, vestiti come ho detto di celeste, e una di donne, vestite loro anche peggio di noi altri, con le tuniche bianche coperte di lustrini d'argento e i pantaloni alla zuava gialli oro. Una di quelle mattine partimmo al solito dal cinema con un cielo rannuvolato che dapprima mi fece sperare che il caldo degli altri giorni fosse finalmente diminuito. Ma come ci mettemmo in marcia mi accorsi subito che l'afa, proprio a causa di quelle nuvole scure che annunciavano il temporale, era aumentata. Sudavo nella mia tuta chiusa, peggio che se ci fosse stato il sole, e in quell'aria greve mi pareva che ad ogni giro di pedale mi si gonfiassero le mani, i piedi e la faccia, come se il sangue stesse per schizzarmi fuori dalla pelle. Il titolo del film, quel giorno, era La rivincita di Tarzan, in Technicolor. Io avevo la sillaba la-ri, poi veniva Poldino con vinci, poi in ordine ta-di-tar-zan. Sui cartelloni si vedeva Tarzan, vestito di pelli come un selvaggio, che lottava contro uno scimmione e in disparte, spaventata, una bella ragazza, anche lei mezza nuda. Ora, come ci muovemmo lenti lenti in quell'aria afosa da terremoto, mi accorsi subito che dietro di me si era formata la solita lega. L'agenzia pubblicitaria ci raccomandava soprattutto che non facessimo chiasso, non fumassimo e non parlassimo. Dovevamo insomma dare l'impressione di essere quasi delle macchine, come le biciclette, muti, lenti, apatici, senza espressione. Così la pubblicità, dicevano, era veramente efficace, perché la gente non si occupava di noi e guardava i cartelloni. Ho detto che gli altri cinque avevano fatto lega e mi spiego. Appena fummo nel piazzale della stazione, sentii i cinque dietro di me che si facevano l'uno con l'altro il verso di Tarzan, così come si odia al cinema. Non tanto forte, è vero, ma abbastanza perché i passanti lo sentissero. Io non potevo voltarmi perché dovevo guidarli, e se mi voltavo c'era il caso, in un luogo come il piazzale della stazione, che tutta la carovana andasse a finire sotto le ruote di un autobus. Ma come entrammo in via Volturno, mi girai e dissi forte: «Ma che cos'è questa buriana?» Sapete cosa mi rispose Poldino? Un versaccio osceno. Non dissi nulla e proseguì verso il Ministero delle Finanze. Passammo il ministero, imboccammo via Piave. A Piazza Fiume la guardia, in cima alla sua torretta strisciata di bianco e di nero, fermò il traffico e anche noi dovemmo sostare. Ne approfittai per mettere i piedi a terra e voltarmi per vedere come andavano le cose. Mi accorsi subito che andavano malissimo. O che ci avessero l'appuntamento o che le avessero incontrate per caso, Poldino e gli altri avevano trovato due ragazzotte, di quelle che vanno in giro a vendere i fiori per i ristoranti, basse e storte, l'una bionda e l'altra bruna, e ci scherzavano come se la carovana pubblicitaria non fosse esistita. Poi, come la guardia levò il bastone, ecco le due ragazze saltare in canna, la bruna a Poldino e la bionda a quello dopo Poldino. Questa volta mi arrabbiai, perché ho il senso del dovere e questo era troppo. Smontai, mi avvicinai a Poldino e gli dissi senza alzare la voce: «Falla scendere, andiamo, e non far storie». Lui, forse ringalluzzito da quella scorfana che gli si aggrappava al manubrio, rispose: «Ma che vuoi, chi ti conosce?» «Andiamo», dissi, e presi la ragazza per un braccio. «Giù le mani», gridò lei, e Poldino: «Guarda un po' quel vecchiaccio, mette le mani addosso alla mia ragazza». Intanto tutto il traffico si era fermato. Le automobili dietro di noi strombettavano e la gente ci circondava e commentava il fatto. Manco a dirlo, erano tutti contro di me. Capii che non c'era niente da fare. Risalì in bicicletta, il cuore pieno di veleno, presi per via Salaria. All'incrocio di via Salaria con via Po, girai in direzione del Corso d'Italia, ma subito mi accorsi che giravo solo, perché Poldino e gli altri si dirigevano verso Piazza Quadrata. Mi fermai, sperduto, gridai: «Dove andate? Di qui?» Poldino si fermò anche lui e rispose: «Andiamo al Tevere a fare un bagno». «Ma che siete matti?» E lui con disprezzo: «Il matto sei tu, con quei capelli bianchi, vestito di celeste come un pagliaccio». Le ragazze ridevano e io mi vergognai, e sebbene dalla rabbia mi sentissi anche di ammazzarlo, mi rassegnai una volta di più. Prendemmo per via Po, facemmo tutto viale Liegi, piazza Ungheria e tutto viale Parioli. Ormai era Poldino a condurre la carovana e io venivo per ultimo, anche perché ci ho il fiato corto e loro adesso andavano a volata. Adesso il titolo del film si leggeva in questo modo: «Vinci Tarzan di Lari», che non significava proprio niente, e i passanti sui marciapiedi si fermavano a guardare quei cinque ragazzi con quelle due sgualdrinelle in canna che correvano per di fiato, vestiti di celeste e inseguiti da un vecchio, anche lui vestito di celeste, e scuotevano la testa e ridevano. Loro poi adesso urlavano il verso di Tarzan come se fossero stati davvero in una foresta e non sotto i platani di una strada di Roma. Da Piazza Santiago del Cile comincia la discesa e mi distaccarono, così che alla fine giunsi solo all'Acqua Cetosa. Persi strada un paio di volte, tornai indietro e finalmente mi parve di vederli lontano, che sfilavano per un sentiero lungo la sponda del fiume. Furente, fradicio di sudore, mi slanciai in quella direzione. Avevano scelto un punto dove la sponda del Tevere si allarga come una piattaforma naturale. sabbiosa e tutta coperta di cespugli. Il Tevere lì fa una svolta che sembra un serpe e sull'altra sponda si vede una di quelle reti a ruota che vanno su e giù per forza di corrente. Li trovai che avevano gettato in terra biciclette, cartelloni e ogni cosa e già si spogliavano. Le due ragazze almeno si erano nascoste dietro un cespuglio, loro neppure si nascondevano. Saltai giù dalla bicicletta e furioso corsi addosso a Poldino che stava levando le gambe fuori dai pantaloni e gli gridai: «Ma scalzone, questa è la tua coscienza, eh?» Ma lui arrogante: «Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi? Me lo dici che vuoi?» Ad ogni «che vuoi» mi dava una manata al petto, proprio sotto la gola, con una sola mano, perché con l'altra si reggeva le mutande. E io, un po' per l'affanno della corsa, un po' per l'età, mi sentivo vacillare sulle gambe e alla fine, ad un quarto urtone, andai per terra. Subito, come ad un segnale, si sfrenarono. Le ragazze vennero fuori dal loro cespuglio tenendosi per mano, in sottoveste bianca di cotone, poco belle a dire il vero, perché come ho già detto erano basse e tarchiate, strette di petto ma di fianchi robusti, come appunto tutte le mendicanti e vagabonde che mangiano poco e camminano molto. E gli altri cinque, come a un ballo, vennero loro incontro reggendosi le mutande con le mani. Cominciarono a ballare tra i cespugli, poi presero a correre e ad inseguirsi. Poldino gridava: «Sono Tarzan, ora ti acchiappo e ti porto via». E ruggendo come Tarzan, ricorreva la bruna che era una pietà vederlo. La metà giusta di lei, bianco, sparuto, gracile. Finalmente, a salti e a corse, andarono al fiume e si gettarono tutti nell'acqua, uno dopo l'altro. Sulla riva non ci rimasi che io a sorvegliare le tute azzurre e i cenci femminili. Io, vestito di celeste e coi capelli bianchi, come un pagliaccio. E la faccia di disoccupato cronico e la sigaretta nazionale mezza vuota tra le labbra che mi tremavano. Ero mortificato, quasi da piangere, e se da una parte odiavo loro per avermi trattato in quel modo, dall'altra odiavo me stesso per non aver avuto il coraggio di liberarmi del senso del dovere. Ancora adesso, che non c'era più niente da fare, guardandoli che nuotavano felici in mezzo al Tevere, non potevo fare a meno di domandarmi ansioso che diranno all'agenzia. E mi arrabbiavo di provare questo timore, e al tempo stesso non potevo fare a meno di provarlo. Avrei voluto essere come loro, gettarmi anch'io nell'acqua e fare anch'io il verso di Tarzan, scherzando con le due ragazze. Ma ero vecchio, e avevo il senso del dovere, non c'era più niente da fare. Fortunati in tutto, sguazzarono nell'acqua finché il cielo non si fece nero e le prime gocciole non accaponarono le acque gialle del Tevere. Allora uscirono dall'acqua e Poldino gridò che quella pioggia ci voleva. Così, se gli avessero fatto osservazione, avrebbe potuto dire che erano stati costretti a ripararsi. Una delle ragazze, come si fu vestita, si avvicinò a me e mi domandò una sigaretta. Gliela diedi. E allora anche la bionda ne volle una. E poi tutti i cinque ragazzi, anche loro, e così rimasi senza sigarette. Ma facemmo pace. Intanto le nuvole, dopo quelle poche gocciole, erano passate sul Tevere e si erano allontanate verso la campagna. Ci rimettemmo in fila, secondo il titolo del film, e ci avviamo lungo l'argine verso l'acqua cetosa. Qui le due ragazze presero l'autobus e noi risalimmo per viale Parioli. Poco più tardi, a passo di funerale, sfilammo tra le macchine di lusso e i caffè, nel mezzo di via Veneto.
1: Avete ascoltato Il racconto.
5: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di umanesimo. L'interesse per l'età classica determina un cambiamento di priorità all'interno del sapere. Se prima veniva assegnata maggiore importanza alle divine littere, cioè agli studi su Dio, come la teologia, ora acquisiscono priorità le umane lettere, la grammatica, la retorica, la storia, la filosofia e la letteratura, che nel mondo classico erano considerate centrali nella formazione dell'uomo. Il termine umanesimo definisce pertanto la cultura del 400, che nelle sue differenti articolazioni recupera dal mondo classico l'insieme di discipline, studia humanitatis in latino, fondamentali per lo sviluppo dell'essere umano. Nella prima metà del 400, l'aspetto della cultura che interessa maggiormente gli umanisti è la formazione dell'uomo, che coincide con la formazione del cittadino, attivo e partecipe della vita pubblica. Attraverso il suo lavoro e attraverso la partecipazione politica, l'uomo migliora la sua condizione sociale e la vita collettiva. Fondamentale è l'acquisizione per la famiglia, cellula base della società, che si realizza attraverso l'istituzione matrimoniale. A questo proposito, Leon Battista Alberti, 1404-1472, sottolinea che solo grazie a una buona educazione impartita nei primi anni di vita e consolidata attraverso gli studi, è possibile formare un buon cittadino e di conseguenza una società equilibrata. L'educazione costituisce perciò lo strumento principale per migliorare la vita sociale. Con la definizione di umanesimo civile ci si riferisce pertanto all'intellettuale che considera la cultura lo strumento più adatto al miglioramento della vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Nella seconda metà del 400, la situazione politica italiana si stabilizza e dopo la pace di Lodi, nel 1454, gli stati regionali gareggiano tra loro, chiamando i più grandi intellettuali e artisti per aumentare il prestigio delle rispettive corti. L'intellettuale entra al servizio del Signore, come artista di corte, collaborando anche a importanti progetti di sviluppo delle maggiori città italiane. Tuttavia, nel corso del tempo, l'intellettuale e l'artista tenderanno a perdere la propria autonomia, dipendendo di fatto dal potere politico per poter esprimere la propria arte. Con la definizione di intellettuale cortigiano, ci si riferisce dunque soprattutto a chi lavora all'interno di una corte signorile e da essa dipende.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Da Treccani. Oliviero Toscani. Lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere. Un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli 80, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Keith Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è stato soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondo schiena della modella Donna Jordan con indosso i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disubbidienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi in cui pochi hanno avuto il coraggio di parlare. Scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti, Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero, dissacrante, esuberante, esagerato, diverso da tutti, fino alla fine.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Tutti i latti del mondo. Non solo umano. Molti mammiferi producono latte con caratteristiche nutrizionali e di digeribilità diverse e spesso è buono. Di Elena Meli. Il latte della propria mamma è il migliore per ciascun bambino perché è creato apposta per lui. Su questo ci sono pochi dubbi. Ed è altrettanto certo che il latte materno, anche donato da altre mamme, sia quanto di meglio per i neonati, specialmente quelli nati prima del tempo. Fin da quando l'uomo ha iniziato ad allevare altri mammiferi, però, ha anche cominciato a berne il latte. Si tratta di latti inevitabilmente diversi da quello umano, nella composizione e nelle caratteristiche, che però possono entrare nella nostra dieta e, oltre a essere buoni, fare anche bene. Ecco perché. Latte vaccino. Fin dalla preistoria è il più consumato dall'uomo ed è un alimento ricco e completo. Prima di consumarlo viene pastorizzato
6: per eliminare i possibili batteri, come salmonella o listeria, che potrebbero contaminarlo e provocare infezioni gastrointestinali. Dal punto di vista nutrizionale, è una delle principali fonti di calcio, fosforo, selenio, iodio e potassio. In Italia, latte e latticini rendono conto di un terzo dell'apporto di vitamina B12 nella popolazione. Contiene inoltre proteine di buona qualità, peptidi bioattivi e, grazie al lattosio presente, l'assorbimento del calcio è facilitato, spiega Andrea Ghiselli, già presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. In media, 100 grammi di latte contengono circa 64 calorie e sono composti per l'80% da acqua. Nel resto ci sono il 50% di grassi, il 30% di carboidrati e il 20% di proteine. Oltre che di vitamina B12, il latte vaccino è ricco di vitamine C, A ed E, magnesio e zinco. Aggiunge Ghiselli, essendo il più diffuso al mondo, è anche quello che conosciamo meglio. Le ricerche, per esempio, hanno dimostrato che un consumo regolare fa bene a ossa e denti. Riduce il rischio di tumore del colon e di malattie cardiovascolari e ipertensione, al punto che la dieta DASH, pensata proprio per la gestione della pressione alta, prevede una quota più elevata di latte e latticini rispetto alla dieta mediterranea. Il consumo di latte sembra avere un effetto positivo sui marcatori dell'infiammazione. L'unica controindicazione nota è perciò un'intolleranza grave o un'allergia al latte. Latte di kefir. Molto di moda negli ultimi tempi è un latte fermentato originario del Caucaso, dove si produce da secoli. Come base è usato spesso il latte vaccino, ma può essere scelto anche quello di capra. Al latte si aggiunge il kefir, un mix di probiotici che lo arricchisce e, come osserva Ghiselli, lo rende un prodotto con una maggiore biodiversità rispetto allo yogurt, dove ci sono solo uno o due ceppi batterici. Nel kefir ce ne sono di più e sono presenti anche lieviti. Tutto ciò ha effetti positivi sulla salute. Una ricerca dell'Università di Cordoba, in Spagna, ha per esempio dimostrato che i microorganismi presenti producono almeno 11 composti benefici con proprietà antiipertensive, antiossidanti e antibatteriche. Il gusto è diverso dallo yogurt, con cui condivide tuttavia molti vantaggi per la salute. Perciò scegliere il kefir è spesso una questione di reperibilità, abitudine e gradimento di un sapore differente, conclude il nutrizionista. Latte di asina. È il latte più simile a quello umano, come ha confermato di recente un'approfondita indagine dell'Università di Pisa. Il contenuto in proteine è analogo, 18 grammi per litro circa, ed è paragonabile anche a quello di lattosio, che è elevato, 60 grammi per litro, e rende questo latte bene accetto anche ai bambini. Fermo restando che per la nutrizione dei neonati non allattati al seno serve il latte in formula, lo studio riferisce che nei bambini più grandicelli, con allergie a proteine del latte, la tollerabilità al latte di asina si aggira fra l'82 e il 98,5%. Può quindi essere ritenuto un possibile buon sostituto. Questo perché, per esempio, le caseine, il 56% del totale delle proteine contro l'80% nel latte vaccino, sono presenti in quantità più simili a quelle nel latte materno. Il latte di asina ha meno calorie e grassi di altri latti, dallo 0,2 all'1,7%, oltre a un buon profilo di acidi grassi, con pochi saturi e molti insaturi, scrivono gli autori nel loro articolo su PubMed. Gli effetti sulla salute finora sono stati testati quasi soltanto sugli animali, ma suggeriscono che possa avere effetti immunomodulatori e antiossidanti, con benefici sul metabolismo di zuccheri e grassi e sulla flora batterica intestinale. Latte di capra. Abbastanza diffuso, ha un sapore più deciso rispetto al latte vaccino e alcune proprietà che possono renderlo più digeribile, come spiega il nutrizionista Ghiselli. I coaguli dei grassi contenuti nel latte di capra hanno dimensioni inferiori e questo potrebbe renderli più facili da aggredire e digerire da parte degli enzimi. Inoltre, il latte di capra è più ricco di oligosaccaridi, sostanze che nell'intestino si comportano come prebiotici, ovvero come cibo per i batteri buoni. Questo lo rende simile al latte umano, tanto che esistono anche latti in formula realizzati a partire dal latte di capra. Stando a uno studio del Royal Melbourne Institute of Technology australiano, questi latti avrebbero una discreta varietà di oligosaccaridi e ne condividerebbero con il latte umano ben 5, capaci di promuovere la crescita dei bifidobatteri buoni nell'intestino dei bimbi e limitando invece la proliferazione dei ceppi cattivi. Non sono molto diffusi, ma se le ricerche ne confermassero le proprietà benefiche, potrebbero diventare un'opzione in più per un numero più ampio di lattanti. Bufala, pecora, cammella. I loro latti sono più grassi e proteici rispetto al latte bovino, specialmente quelli di bufala e pecora, che però hanno anche sapori molto forti, per cui sono poco utilizzati. Quello di bufala, però, è molto diffuso in India e in Medio Oriente. Il latte di cammella è impiegato largamente dalle popolazioni che vivono in aree desertiche e, come il latte umano, è privo della beta-lattoglobulina, la proteina considerata una delle cause principali della comparsa di allergia al latte vaccino. Perciò c'è chi ne suggerisce l'impiego come base per latte in formula. Sono circa 20 le proteine del latte vaccino che possono dare allergie. Oltre alla beta-lattoglobulina, anche le caseine o la lattoferrina. Latti da altri animali, ruminanti e non, sono perciò allo studio, per capire se possano rivelarsi alternative adeguate per i bimbi allergici. E latti ancora più insoliti. Certo non si trova al supermercato, ma per alcune popolazioni il latte di yak, di alce o di renna non è un cibo esotico. In Tibet lo yak è l'equivalente della mucca e il suo latte, molto proteico, viene bevuto anche dall'uomo. Il latte di renna, assai calorico, grasso ma disponibile in piccole quantità, in Siberia e Lapponia è usato soprattutto per produrre formaggi. Anche il latte di alce, grasso e ricco di proteine, è munto in piccole quantità e in Russia e Scandinavia è sporadicamente utilizzato per realizzare formaggio. Pure il maiale produrrebbe latte, ma mungere una scrofa non è semplice perché l'animale non collabora. Tuttavia, tempo fa in Olanda è stato realizzato un formaggio suino con non poca fatica degli allevatori. Non a caso il prezzo era esorbitante, 3.000 euro al chilo.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito wired.it. Iniezione contraccettiva per gatti che evita la sterilizzazione con intervento chirurgico. Di Gino Favola. I ricercatori statunitensi hanno creato un'iniezione monodose che potrebbe essere una soluzione di controllo efficace, rapida e sicura rispetto a metodi più aggressivi come interventi chirurgici. Si stima che l'80% di un totale di 600 milioni di gatti nel mondo siano randagi e la maggior parte di loro goda di cattive condizioni di salute e benessere. Inoltre, secondo gli autori dello studio, esercitano pressioni su altre popolazioni, come gli uccelli urbani. La sovrappopolazione di gatti randagi può anche avere effetti negativi sugli uccelli selvatici e su altri animali selvatici, spiega David Pepin della Howard Medical School, Boston, e coautore dello studio. Per controllare la popolazione felina randagia, questi animali vengono solitamente intrappolati, portati in rifugi e nei casi in cui non sia possibile la sterilizzazione chirurgica, viene effettuata l'eutanasia di massa, anche di esemplari sani. Di fronte a questa situazione, si considera prioritario lo sviluppo di un meccanismo di sterilizzazione che non richieda tecniche aggressive come la chirurgia e allo stesso tempo consenta di affrontare gli importanti problemi etici, economici e ambientali associati agli animali da compagnia erranti. Lo zoo e il giardino botanico di Cincinnati hanno partecipato al test condotto su 9 femmine sessualmente mature. 6 di loro hanno ricevuto l'iniezione contraccettiva e le altre 3 no, durante 2 prove della durata di 4 mesi ciascuna. Nessuna delle 6 gatte che ha ricevuto l'iniezione è rimasta incinta e, al contrario, le 3 femmine del gruppo di controllo hanno avuto prole. Le femmine trattate non hanno ovulato e hanno avuto livelli di progesterone inferiori rispetto al gruppo di controllo. L'applicazione delle iniezioni è riuscita a sopprimere l'ovulazione indotta e a ridurre i livelli di progesterone, un ormone chiave per il processo di gestazione, poiché prepara l'utero all'impianto dell'ovulo fecondato. Sebbene siano ancora necessari ulteriori test per confermare la sicurezza e l'efficacia, il metodo promette di essere un'opzione rapida e facile da usare per indurre la contraccezione permanente nei gatti domestici e randagi.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus Storia, Nerone e Seneca. L'imperatore aveva avuto come guida uno dei più grandi filosofi latini, ma le sue ossessioni e le sue follie lo spinsero a ordinare al maestro di uccidersi, e quello obbedì. Di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine. Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita, raccontò all'amico Lucilio in una lettera, ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime. Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa, nel 41 d.C., del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esilio in Corsica. Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Mondadori, precisa che il pensatore aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte. Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse capeggiare una congiura. A richiamare Seneca dal confino ci pensò nel 49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere. Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico intitolato De Clemenzia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiale, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura. Tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico può ricevere da un principe». L'imperatore cortesemente gli impose di restare. «Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe», obiettò, «tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi baci e abbracci». Ipocriti, naturalmente. Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva davvero il perché, tranne Nerone. Seneca l'aveva abbandonato per timore di finire come burro, esponendolo oltretutto alle maldicenze della plebe. Una colpa imperdonabile. Nel 65 d.C. Roma fu scossa dalle fondamenta. Venne alla luce una pericolosa congiura ordita contro l'imperatore. La capeggiava un noto patrizio, Calpurnio Pisone, tradito dalla delazione di un tale Volusio Proculo. La macchina della repressione si mise subito in moto implacabile. A Pisone e agli altri congiurati toccò la morte. E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Airone. Il sole ha fatto nascere la vita sulla terra, di Rossana Rossi. Situato a 150 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza ottimale per garantirci la giusta quantità di luce e calore necessaria alla sopravvivenza di piante e animali, il Sole racchiude in sé il 99,86% della massa dell'intero sistema planetario. Il disco che vediamo dalla Terra è solo una parte della nostra stella. Il Sole vero è 3 o 4 volte più grande e ha una forma molto diversa da quel che sembra. Dobbiamo a un Sole ancora in fasce se sul tormentato globo della Terra primigenia è sbocciata la vita. Lo sostiene una recente ricerca condotta dalla NASA. Secondo gli studiosi, durante i primi 100 milioni di anni di vita della Terra, la nostra stella era meno brillante, circa il 30% in meno di oggi, il che significa che il nostro pianeta riceveva solo il 70% dell'attuale energia solare. Una situazione del genere avrebbe dovuto far sì che la Terra fosse una palla di ghiaccio invece del globo caldo con acqua liquida attestato dalle prove geologiche. La ragione di tale paradosso va ricercata nel fatto che, malgrado fosse meno caldo, il giovane Sole era interessato da frequenti superflare, potenti emissioni di particelle cariche che l'allora debole campo magnetico terrestre non era in grado di bloccare. Le radiazioni erano dunque in grado di penetrare a fondo nell'atmosfera, generando un effetto serra che permise il riscaldamento del pianeta e diede il via a una serie di reazioni chimiche complesse, i primi mattoni dei composti organici. Anche se ancora non sappiamo con certezza come effettivamente sia scoccata la prima scintilla della vita, è indubbio che la nostra stella abbia svolto un ruolo chiave nel suo sviluppo. Gli organismi più complessi, sviluppatisi dopo le prime forme unicellulari, sfruttarono infatti l'energia solare per elaborare in maniera autonoma, attraverso la fotosintesi clorofilliana, le sostanze nutritive di cui necessitavano per sopravvivere ed evolversi. Un meccanismo che è rimasto inalterato fino ai nostri giorni e che contribuisce a mantenere in equilibrio la chimica dell'atmosfera terrestre con il rilascio di ossigeno come prodotto di scarto e la formazione dello strato di ozono, capace di proteggere la superficie terrestre dai dannosi raggi ultravioletti. Per l'intero mondo animale la radiazione solare non è solo fonte di calore, ma consente di ottenere e scambiare informazioni attraverso il processo fisiologico della visione, di ricevere stimoli ed esplorare l'ambiente circostante, agendo come regolatore di cicli vitali, quali l'accoppiamento e le migrazioni. Con un flusso di energia di circa 1360 watt per metro quadrato, l'emissione elettromagnetica del Sole è la principale fonte energetica del nostro pianeta. L'1% di tale energia viene assimilata dalle piante per finalità biologiche, il 60% viene riflessa, mentre la maggior parte di quella che resta viene assorbita per essere poi radiata nello spazio come calore. Un ruolo chiave è svolto dagli oceani e dall'atmosfera, il cui riscaldamento ineguale, nelle varie aree del pianeta, crea differenze di temperatura e pressione che danno origine a venti, precipitazioni e correnti marine. Questo processo di assorbimento e riflessione, che determina il bilancio energetico del nostro pianeta, potrebbe presto subire qualche variazione. Infatti, secondo uno studio condotto da Dan Lubin dell'Università della California a San Diego, tra il 2020 e il 2070 il Sole sarà meno attivo e di conseguenza fornirà meno calore alla Terra. Il fenomeno sarebbe il risultato di quello che gli scienziati chiamano grande minimo solare, un evento innescato a intervalli irregolari dalle fluttuazioni casuali legate al campo magnetico del Sole, periodo durante il quale la sua superficie emette una minore quantità di radiazione ultravioletta. Il magnetismo diminuisce e si dirada la comparsa delle macchie. La minor quantità di energia proveniente dal Sole potrebbe dare il via a diverse conseguenze che, a cominciare da un assottigliamento dello strato di ozono, porterebbero a un calo nelle temperature della stratosfera. Un fenomeno simile si è verificato tra il 1645 e il 1715, quando la scarsa attività del Sole innescò una piccola era glaciale durante la quale l'Europa e il Nord America affrontarono inverni estremamente rigidi. Nonostante quanto accaduto secoli fa, spiega Lubin, l'evento che ci attendiamo non influirebbe più di tanto sui gas presenti nell'atmosfera. Il suo effetto rinfrescante sarebbe solo una frazione dell'effetto riscaldante causato nell'atmosfera dall'attuale aumento di concentrazione dell'anidride carbonica di origine antropica.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
10: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra calli e canali, di Vannina Patanè. Nel sestier di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini, dove dedicarsi ai piaceri della vita. Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà, fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere, ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia, il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romantique Française, dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920. Il progetto di restauro, realizzato fra il 2007 e il 2009, è stato predisposto dallo studio dell'architetto veneziano Marco Zordan, che spiega: «L'intero progetto è stato un'operazione imprenditoriale curata in ogni dettaglio, dal restauro degli ambienti ai nuovi allestimenti e agli arredi su misura, e realizzata in modo rapido e sempre condiviso con la soprintendenza». L'obiettivo è stato quello, pur nel massimo rispetto degli elementi storico-artistici, di non imbalsamare l'edificio, riuscendo invece a fargli recuperare la sua originaria funzione, un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino e di interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700. Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su tre livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo d'Allorio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. Allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio, che sovrasta e segue per intero il perimetro del salone, l'ambiente principale del casino.

Alzando gli occhi, lo sguardo sale al grande soffitto a padiglione, dove spiccano gli affreschi che in tempi recenti sono stati attribuiti a Sebastiano Ricci, artista di fama internazionale e principale promotore dell'orientamento chiarista che portò in Laguna il gusto rococò, dando vita a quello che fu il barocchetto veneziano. La sua pittura è caratterizzata da fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pitture a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati, sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una guerriera disarmata, la battaglia quotidiana delle donne normali, di Lorena Bianchetti, editore PM 2018, letto da Chiara Santi. Un racconto autobiografico e di testimonianza in cui l'autrice ripercorre il proprio cammino personale e spirituale, attraverso esperienze di fragilità, sofferenza e crisi. Bianchetti racconta una lotta vissuta senza armi, fondata sull'ascolto, sulla fede e sulla capacità di affidarsi. Il libro è una riflessione intima sul dolore, sulla resilienza e sulla forza che nasce dalla vulnerabilità, proponendo un messaggio di speranza e rinascita. Buon ascolto.

seduta a terra con le calze rosa spesse di filanca, il body nero di materiale elastico, ma non opprimente, i capelli sciolti, lisci, anzi liscissimi sulle spalle, mentre mi allaccio le scarpette di danza. È questa la prima immagine che ho di me bambina. È l'incrocio di quei nastri di raso rosa sulle caviglie, la prima sequenza che metto a fuoco. Il primo scatto che segna l'inizio del mio sogno, di quel fuoco che avevo dentro, di quella forza che spalancava gli occhi, che non li stropicciava come quando ci si deve svegliare controvoglia. Quella forza aveva tutto il desiderio di sprigionarsi, aveva tutta la carica per cominciare a farmi volare. All'età di 4 anni, mia madre e mio padre mi iscrissero al corso di danza che c'era nell'istituto dove frequentavo la scuola materna. Mi ricordo tutto di quel periodo. Abitavamo a Roma, in Borgata Ottavia, e proprio vicino a casa nostra c'era una scuola in cui fummo iscritti io e mio fratello. I tanti anni passati da allora offuscano i dettagli, ma i luoghi, le immagini che ho nella memoria mi riportano immediatamente alle sensazioni trasmesse da alcuni ambienti e da alcuni momenti. Ricordo il grembiule rosso, lavato e stirato da mia madre, e solo adesso ne sento addosso il profumo del bellissimo amore che lei sempre riversava nella costanza dei piccoli gesti. Ricordo il bagno della scuola, il corridoio di marmo chiaro e il freddo del pavimento sul quale mi rivedo seduta poco prima di iniziare a danzare. Certo, è tutto un po' confuso nella mente, fagocitante, e non ho la presunzione di riuscire a entrare nella minuzia dei particolari. Ma quello che ancora oggi ricordo nitidamente è la sensazione tipica di quando si sta sul pizzo di una montagna e ci si vorrebbe buttare per volare più in alto possibile. È la carica di una partenza, pur senza direzione. È l'accensione di un motore che sa di dover spingere, senza sapere dove. Quel cominciare a danzare con le mie scarpette era placare quella spinta irrefrenabile, era rassicurare la guerriera disarmata dentro di me che da lì a poco avrebbe cominciato a correre e combattere. In effetti, credo sia stata questa una delle fortune che a oggi mi ha salvato la vita. Percepire fin da subito una passione e impegnarmi a trovare strade per poterla esprimere. Non ho scelto questo lavoro per diventare famosa, anzi, non ho mai cercato di essere riconosciuta dalla gente per firmare autografi. Certo, oggi non nego che ogni riconoscimento del pubblico mi ripaga dello sforzo di essere me stessa. È l'incoraggiamento a continuare a lottare, a sentirsi utile. Ma per una che da piccola non amava proprio farsi fotografare, si può ben capire e dedurre quanto lavoro io abbia dovuto fare su me stessa. Fino ai 6-7 anni non c'era verso di farmi stare in posa e guardare nell'obiettivo di una macchina fotografica. I pochissimi scatti in cui non piango sono quelli in cui sono stata immortalata senza che me ne accorgessi. Da piccola avevo il terrore che mi rapissero e mi pareva che le Polaroid avessero la stessa spietatezza dei ladri o dei rapitori. Anche se non mi portava via materialmente, mi pareva che l'obiettivo si prendesse qualcosa di me, del mio mondo, senza che ne avessi dato l'autorizzazione, senza che io potessi incrociare gli occhi di chi, poi, avrebbe potuto guardarmi. Lo so, può sembrare eccessivo quello che ho appena scritto, ma credo possa dare contezza dei tanti step emotivi e psicologici che poi ho dovuto e voluto affrontare. Ho iniziato a studiare danza all'età di 4 anni. Per i miei genitori fu una scelta inconsapevole. Per loro era darmi la possibilità di fare un'attività motoria, tra l'altro interna alla scuola che frequentavo. Tuttavia, per me, seguire quelle lezioni, ascoltare quella musica classica, non era intenerire mamma e papà quando durante i saggi indossavo il tutù. E se all'inizio i miei genitori erano completamente ignari dell'amore per il ballo e della felicità che provavo mentre mi muovevo,
anche se i movimenti erano goffi e imprecisi, dovettero poi arrendersi di fronte al periodo in cui smisi di mangiare per protesta contro mio padre. Amavo e amo mio padre più di me stessa e mai avrei osato contraddirlo, perché ero cosciente che ogni sua parola, insieme a ogni sua scelta, fosse dettata da amore e senso di protezione nei miei confronti. Ma io, quella decisione di togliermi la danza, dopo solo un anno di corso, proprio non riuscivo ad accettarla. Il mio papà, di professione pasticcere, veniva da una famiglia per bene, una famiglia tradizionalista, che aveva pregiudizi nei confronti del mondo dello spettacolo, visto un po' come luogo di perdizione, come territorio in cui non ci si poteva aspettare un mestiere vero, ma solo la tristezza di una povertà umana mascherata da arte. Dunque, per mio padre, entrare in quel mondo sarebbe stato un sopravvivere che mi avrebbe dato da mangiare solo delusioni e isterismi, in cui avrei rincorso l'ebbrezza effimera, propinata da volpi pronte a distruggere qualsiasi dignità, pur di sfruttare l'abilità altrui. E per un padre che ama sua figlia e vuole proteggerla, la decisione di toglierle dalla testa la danza era assolutamente lecita. Ogni giorno, uscita da scuola, spiluccavo qualcosa e subito dopo mi attaccavo al bordo della scrivania della mia camera, trasformandola in una sbarra per fare esercizi di danza, prima, seconda, plié, relevé. Roteavo le braccia come per dare forma a quel sogno, a quell'eleganza, a quella perfezione di cui non avevo ancora una concezione precisa, ma soprattutto propensione. E fino a qui tutto abbastanza normale. Le cose però si complicavano quando venivano a casa mia le amichette, perché passare dalle Barbie a impartire loro lezioni di danza, costruendo assurde coreografie, era un attimo. Le sfiancavo, e lo so per certo, qualcuna con qualche panino alla Nutella di troppo se n'era lamentata con la madre, che a sua volta di certo non aveva tenuto il segreto con la mia. Il mio amore per la danza era visto dagli altri, uso un termine forte, come un'ossessione. E poiché l'idea che mio padre aveva del palcoscenico non era positiva, la prospettiva di avere una ballerina in casa proprio non gli andava a genio. Si spaventò, credo. Papà e mamma pensarono quindi di iscrivermi a pallavolo, perché da buoni genitori ritenevano comunque fosse un bene che io praticassi uno sport. Peccato però che il bagher e la schiacciata non smuovevano dentro di me lo stesso impeto e sentimenti che provavo ballando. Iniziò un periodo buio per me, un tempo che in realtà non ricordo molto bene e che riporto solo sulla base del racconto che mi è stato fatto da altri. Pian piano iniziai a spegnermi, presi a non mangiare più, a non essere più la bambina che i miei genitori avevano cresciuto. Non reagivo, parlavo pochissimo, ero sprofondata in un silenzio con il mondo a cui forse solo oggi so dar voce. Desideravo studiare danza, ma sapevo quanto questo significasse per la mia famiglia. Primo, perché mantenermi in quegli studi sarebbe costato molto, e poi perché mi fidavo di mio padre. Se lui vedeva in quel sogno un pericolo, sicuramente quel pericolo c'era e io non volevo sottovalutarlo. Non volevo contraddire mio padre, e tuttavia mi chiedevo: cosa c'è di male nell'inseguire un sogno? Come faccio a dare sfogo alla potente energia che sento esplodere in me? Tutto era così incredibilmente forte e intenso che, bloccandomi, spegnendomi, stavo vivendo il dolore di un tradimento profondo, quello di non essere me stessa. Povero papà, chissà quanto deve essersi preoccupato sbirciando dentro quei miei occhi tristi e spenti. Lui, che si era sempre divertito un mondo di fronte al mio impeto, alla mia irruenza. La curiosità è che, da come mi hanno raccontato, vivevo quel silenzio in totale solitudine e chiusura. Pare che durante quel periodo
Io non avessi mai confessato la vera ragione del mio cambiamento, e se per gli altri quel silenzio era tristezza, per me era anche forse timida protesta, fino a quando mia madre mi portò dal dottore. Si chiamava Capoferro, e di quel dottore, seduto alla scrivania, con i capelli lisci, duri, pettinati in modo squadrato, ricordo il movimento delle labbra nascoste dai grandi baffi, mentre mi guardava e diceva: "Ma a te cosa piacerebbe fare?" Da qui riparte il film, si riaccendono le luci, si rimette in moto la macchina. Mi alzai in piedi, appoggiai i gomiti sulla scrivania, facendo sporgere solo la testa, data la mia altezza di bimba, e sorridendo gli dissi: "A me piace ballare." Il dottore si girò verso mia madre e, con lo sguardo sornione di chi è consapevole della sua bravura di medico, le disse: "Ecco cosa sua figlia. Niente, la iscriva a danza." Da quel momento mio padre e mia madre, insieme a mio fratello, furono dalla mia parte. Cominciarono a cercare la scuola di danza più adatta. La prima fu in via Somalia, una scuola lontana dalla zona in cui abitavamo, ma lì insegnavano le due ragazze che avevo avuto come maestre alla scuola delle suore. Da qualche parte dovevamo pur ricominciare, e i miei genitori, pur di non sbagliare, mi accompagnarono ogni giorno facendo ore di coda nel traffico, lasciando a turno il lavoro in pasticceria, pur di portarmi in quel luogo in cui, ricordo, bisognava scendere le scale per entrare in una sorta di scantinato. C'era odore di chiuso e, stando al racconto di mia madre, di muffa. Se lo ricorda bene lei, perché in quel periodo aveva un'infezione a un occhio che cominciava a pruderle ogni volta che entrava in quella cantina e respirava tutta quella polvere. Io invece, mettendo da parte lo sporco, mi rivedo piccolina in quegli specchi, dietro le sbarre e con indosso di nuovo il body, che questa volta però è rosa. Ricordo l'istante in cui tirai fuori le mie scarpette e tastai con i polpastrelli quel materiale plastificato. Erano i miei calzari, le mie ruote, la mia divisa, il mio sogno. La mia permanenza in quella scuola durò circa un anno, fino al tempo in cui cominciai a frequentare un'altra scuola di danza, una scuola in cui, finalmente, iniziai ad andare sulle punte. Non so se sono capace di spiegare la sensazione di una ballerina quando finalmente indossa le punte, perché con le punte si vola. Si tocca il cielo, si disegna la perfezione e una plasticità che dà corpo all'eleganza, all'arte. Avevo preparato bene i muscoli delle gambe e i piedi erano pronti a sottostare in silenzio a tutte le piccole ferite che subivano quando l'ovatta che circondava le dita non faceva bene il suo lavoro di protezione. Ero alta sulle punte, altissima. E nonostante sentissi che l'ambiente in cui studiavo non fosse ancora quello risolutivo per avanzare nella tecnica, cominciai ad avere una prima base. Il resto lo feci di fronte al termosifone della mia cameretta, porta chiusa, scarpetta ai piedi e collo del piede di fronte al termosifone. Avevo capito che le punte erano l'ago del compasso e che per disegnare tutti i movimenti e poterle scrivere bene era necessario un piede forte e curvo. Tutto procedeva bene, dunque, ma avevo bisogno di trovare una scuola giusta, una scuola in cui affinare la tecnica, e incredibile dono fu proprio mio padre a trovarla. Papà era un pasticcere, uno straordinario pasticcere, e un giorno, parlando con un suo cliente della mia passione per la danza, venne a sapere dello studio 1. Solo più tardi venni a conoscenza dell'origine di quel nome. Era l'omaggio a una famosa trasmissione televisiva della Rai. Era un luogo abbastanza comodo da raggiungere da Montemario, la zona di Roma in cui, nel frattempo, ci eravamo trasferiti. Potevo andarci tranquillamente con un autobus, il 994. Ricordo il primo giorno in cui feci ingresso in quella scuola. L'entrata era in un bar. E sulla sinistra c'era una discesa che portava a una porta di vetro, la porta dei miei sogni. Il primo giorno c'erano con me mio padre e mia madre. Ero felicissima
e mentre velocizzavo i passi percorrendo la discesa, ecco spalancarsi la porta e giungere sino a noi un «Vaffanculo!» forte e chiaro. Era il grido di un ragazzo con gli occhi lucidi che scappava via. «Andiamo bene», pensai. Quelle parole non erano proprio il galateo che poteva far piacere a mio padre, mentre io invece ci sentivo tutto il fascino della follia dell'arte. Quel ragazzo era Luca Tomassini e scoprì che era arrabbiato perché, durante il saggio di danza, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, con la loro presenza sul palco, avevano offuscato gli allievi, tra cui lui, che desideravano gustarsi la bellezza del loro debutto in prima fila. D'altra parte, la scuola di danza era la loro, anzi era di Enzo Paolo e Lidia Turchi, sua sorella. E fu proprio con Lidia che cominciai a studiare danza, affinando quella tecnica che poi, una volta preso il diploma, mi permise di insegnare una tecnica di cui ancora oggi sono debitrice e che metto in pratica ogni volta che vado allo IALS, il Centro Danza Musica Teatro di Roma, per allenarmi. Iniziai così un periodo di anni durissimi, ma straordinari, anni in cui la mattina andavo a scuola, il pomeriggio a danza, ogni giorno, alternando il classico al moderno, per poi tornare a casa la sera distrutta, cenare e subito dopo accasciarmi sulla mia scrivania per fare i compiti. Mi ero imposta di andare bene a scuola, dovevo dimostrare che non cambiavo, che sapevo essere diligente e giudiziosa, affrontando tutte le mie responsabilità. I miei genitori non mi chiesero niente, ma io lo dovevo a loro. Volevo ringraziarli per aver saputo ascoltare il mio cuore. Volevo ricambiarli dei sacrifici, anche economici, che facevano per farmi studiare, pur di rendermi felice. Ho studiato danza per più di 25 anni. La danza è stata ed è una delle mie benzine. È il mio antidepressivo, il mio reset. È tornare a sognare ogni volta che sono oberata di impegni. È il mio cambiare stanza e registro rispetto al lavoro. È buttare fuori tutti i miei stati d'animo negativi per ricaricarmi di bellezza. È l'emozione di ritoccare il tulle del mio primo tutù, riempire lo scaffale di casa di tutte quelle statuine di ballerine classiche raccolte, comprate in giro per il mondo. È volare, è gridare a squarciagola tutta la mia istintiva passione per la vita. È lo strappo dalle pesanti infrastrutture per tornare allo stato selvaggio della guerriera che ha in me. È poesia. È staccarmi da terra per vedere le cose dall'alto. Oggi le persone sorridono poco e forse perché non hanno mai ballato. Ecco il motivo per cui la danza, a mio parere, dovrebbe essere inserita come materia scolastica obbligatoria. Osservate bene le persone che danzano e non faccio riferimento necessariamente ai professionisti, ma a tutti coloro che provano a sincronizzare il corpo con la musica. Magari hanno volti contratti o preoccupati di non sapersi muovere secondo regole precise, ma ciò che è sicuro è che in quegli istanti si staccano certamente dalle loro preoccupazioni. Ballare è espellere gli stati d'animo e in un mondo in cui le frustrazioni o le emozioni inespresse spesso sono alla base di infelicità, patologie e violenze, muoversi a ritmo di musica può essere una terapia, uno strumento per relativizzare le difficoltà. No, non è semplicistico quanto ho scritto, non è figlio di utopie o infantilismo, non è rispondere ai proiettili della cattiveria di questo mondo con le freccette di carta. Viviamo in un tempo in cui la ferocia è parte integrante della quotidianità. Pensiamo alla violenza sulle donne o alla violenza verbale, a quella che si subisce nelle strade, negli uffici pubblici, talvolta persino in famiglia. Pensiamo ai clacson per strada o alle parolacce che subiamo per sbagli involontari. Ma pensiamo anche all'aggressività di alcune dinamiche umane negli ambienti di lavoro, alla spietatezza nella politica. E allora cosa c'entra tutto questo con la danza? C'entra.
nel senso che la danza può essere un antidoto al virus dell'indifferenza. Ballare significa sudare, far uscire le tossine che, se represse e accumulate, covano micce che fanno esplodere egoismi, sfrenatezze, violenze. La nostra è una società di individui che non sanno gestire i fallimenti, le delusioni, i no della vita. Per essere guardati, per farsi accettare e amare, tutti ritengono di dover essere dei supereroi, di dover rispondere a quel cliché che esclude, spesso, le sfumature della nostra vera identità. E se non si ha la fortuna di crescere in un contesto che trasmette il valore della vita, del rispetto, dell'ascolto dell'altro, della possibilità di imparare che il fallimento può essere una tappa dalla quale risorgere, allora l'esistenza può essere davvero molto difficile e complicata. È necessario avere strumenti per scegliere, per vivere con consapevolezza, e lo Stato in questo può, anzi deve essere padre. Occorre creare spazi per dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie emozioni e nello stesso tempo di imparare a gestirle. Ecco perché ritengo che la danza dovrebbe, fin dalla prima elementare, essere insegnata, non per formare professionisti, ma per fare in modo che i giovani possano fare gruppo e trascorrere un tempo di creatività corporea. Con la danza ho visto molte vite cambiare. La danza è disciplina, ma anche serbatoio di emozioni. La danza è movimento e quindi sudore che, diversamente dallo sport o dalla ginnastica che si fa nelle scuole, non è atletica fine a se stessa, ma arte che coniuga il movimento con la musica. La musica addolcisce l'anima e, in sintonia con il movimento, libera la mente da paure, tensioni, claustrofobie. La danza libera, fa gridare, fa piangere, fa sorridere, dà voce all'istinto, al ritmo della nostra interiorità. E la sincronia dei due mondi, musica e movimento, educa all'equilibrio, all'amore per il bello. Lo so, può sembrare assurdo, ma sono convinta che se tutti imparassero a ballare, ci sarebbero meno persone violente nella società di oggi e ci sarebbero anche molte più persone capaci di perseguire l'armonia e quindi anche di rispettare o difendere l'ambiente in cui si vive. Educare alla danza e con la danza, inoltre, significherebbe trasmettere ai giovani un'arte che non solo forma fisicamente. La muscolatura di un ballerino è la più sviluppata di qualsiasi altro atleta, ma che può essere motivo di approfondimento culturale anche al di fuori delle aule scolastiche. Può essere uno strumento per ricominciare a sentire in prima persona, staccandosi da quel mondo virtuale del web che spesso desertifica le relazioni. La danza, poi, è esperienza di gruppo, emozione comunitaria, percezione dello spazio comunitario, soprattutto quando le coreografie prevedono una coralità e dunque l'apprendimento della forza del noi. E ancora, l'inserimento della danza nelle ore scolastiche risveglierebbe l'attenzione per un mondo che in Italia è snobbato e abbandonato a se stesso. La sensibilizzazione al balletto provocherebbe un indotto economico alle palestre, ai teatri e anche alle trasmissioni televisive che forse potrebbero così recuperare quel sano varietà di un tempo capace di distrarre la gente in modo assai più intelligente di come oggi ci viene talvolta proposto. La danza è rigore, insegna il rispetto delle regole e il valore del sacrificio per raggiungere risultati. E allora, quale via migliore della danza può essere utile per trasmettere ai giovani il messaggio che la bellezza della vita e la soddisfazione stanno non solo nel traguardo, ma soprattutto nel percorso da fare nel raggiungerlo? I miei nonni materni erano di Velletri, una cittadina dei Castelli Romani.
Mio nonno si chiamava Sante, ma tutti lo avevano sempre chiamato Ettore. Adele era il nome di mia nonna, ma per me, mio fratello e i miei cugini era nonna Lina. Abitavano in campagna, in una tenuta con un vigneto e piante di ulivo. Io, sin da piccolissima, appena si chiudevano le scuole, mollavo tutto, fagottino in spalla, e mi trasferivo da loro fino a che a settembre non ricominciava l'anno scolastico. In genere erano i miei nonni paterni, Fernando e Nella, ad accompagnarmi. Partivamo da Roma con la loro Fiat 850 grigio fiammante. Nei sedili posteriori rossi c'erano i cuscini ricamati a mano da nonna Nella, e quel viaggio su quella utilitaria con davanti due nonni sempre eleganti era l'anticamera verso un mondo decisamente più spartano. Ricordo la sensazione di quando rimanevo in campagna. Entravo in un'altra dimensione, in un universo fantastico, fatto di terra, sentimenti e tanta spensieratezza. Lasciavo a Roma i vestitini e la postura da signorina per dare sfogo alla parte più spontanea e ribelle di me. Piedi scalzi, mani e viso spesso sporchi di terra, bicicletta sempre a portata di mano. Come quella volta che dopo pranzo, sotto il sole d'agosto, girovagavo pedalando lungo il viale che portava al cancello d'ingresso della casa. Avevo una graziella rossa e all'epoca decisi di fissare nella mente quel momento per ricordarmelo poi da adulta. A scriverlo oggi mi scappa da ridere. Parlavo da sola, fantasticavo su come sarei diventata da grande e mi feci una promessa. Non dovevo per nulla al mondo abbandonare quella leggerezza e quella libertà. A Velletri vivevo nella verità, nell'autenticità, e non che a Roma non facessi lo stesso, ma in città non potevo giocare con le foglie, non potevo correre senza sentirmi dire «attenta alle macchine!». Non avevo la possibilità del non tempo, perché c'erano i compiti da fare e tanti altri impegni. A Velletri, invece, sperimentavo l'illusione di volare da sola, di camminare con le mie gambe, di interpretare un'indipendenza che bramavo, ma che proprio non si addiceva alla mia età. E mi commuovo ancora oggi, se ripenso all'atmosfera che magicamente si creava al calar della sera. La luce del giorno si addolciva e si addormentava pian piano, mentre la nonna in cucina mi preparava la cena. La vedo ancora a quella finestra spalancata sul giardino dove giocavo, mentre lei nel lavandino adiacente lavava le verdure, e vedo ancora mio nonno seduto non lontano da lei, mentre avvicinava la sedia al televisore, vicino al camino spento, per sentire le previsioni del tempo. La sigla del meteo era spartiacque per l'inizio di un nuovo capitolo della giornata. Un capitolo propiziato dalla concentrazione e dal silenzio, perché, attenzione, parlava Bernacca. Le previsioni meteorologiche erano fondamentali per un agricoltore come lui. Durante i pasti, nonno sedeva a capotavola, nonna al suo fianco e subito dopo io. Il tavolo rettangolare era attaccato al muro e quelle alici marinate, quei fiori di zucca fritti, quel coniglio cucinato con l'aceto ancora oggi, se ci penso, fanno gongolare il mio palato.

0: Avete ascoltato un estratto da Una guerriera disarmata, la battaglia quotidiana delle donne normali, di Lorena Bianchetti, editore PM 2018, letto da Chiara Santi.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Le dame, i cavalier, l'arme, gli amori. Verso aulico da cui i camionisti trarranno il motto «Donne, motori, gioie e dolori». Sicuramente una tetralogia perfetta, un chiasmo forte che riassume quattro punti cardinali della società del XV come del XXI secolo. Siamo a Reggio Emilia, è il 1474 e qui trova i natali una delle più poetiche, folli e quindi affascinanti voci che l'Emilia Romagna abbia partorito. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ludovico Ariosto, la penna che ha dato vita alla Furia di Orlando, in uno dei romanzi più moderni del suo e del nostro tempo. Il padre, carattere rabbioso e violento, avrebbe voluto che Ludovico intraprendesse la strada del giuris perito. E questa è la storia più vecchia del mondo. Il figlio rinuncerà al volere del padre per dedicarsi a quello che ama, le lettere. E va bene così, specie in una vita di stenti e sacrifici. Ludovico doveva infatti prendersi cura dei suoi 9 fratelli, in quanto primogenito. Così inizia a mettersi al servizio di un cardinale ferrarese, Ippolito d'Este, del quale fu ambasciatore, cameriere, accompagnatore e al quale dedica l'Orlando Furioso. Ippolito morirà di indigestione, che è la malattia che colpisce la maggior parte degli ecclesiastici, dicono. Il cardinale si impossessò con la forza della bella abbazia di Nonantola, nel Modenese, e fu perseguitato per questo. Ma non solo, Ludovico in realtà fu spesso in pericolo per via delle magagne del cardinale, ma gli restò fedele in tutti gli spostamenti. Anzi, galeotto fu Ippolito se a Firenze, di ritorno da una delle sue ambasciate, Ludovico incontra Alessandra Benucci, l'amore della sua vita, già sposata a un ferrarese. Ludovico intanto aveva già avuto dei figli da 2 donne, che non amò mai quanto la Benucci. La sposa in segreto dopo essere rimasta vedova. In segreto perché non perdesse l'usufrutto del patrimonio del primo marito, di cui erano eredi i figli di Alessandra. Ludovico e Alessandra non si separeranno mai. Insomma, un Ariosto avveduto, autoironico, appassionato, un bravo ragazzo del XV secolo che fa di necessità virtù. Perché il suo Orlando è furioso? Al di fuori di quel male assoluto che è la parafrasi, Ariosto dipinge con l'ottava, definita da alcuni la madre del freestyle improvvisato, un uomo distrutto dall'amore per Angelica. E siamo sempre lì, perché di che altro vuoi parlare? Dalla regia mi suggeriscono di parlare di virus, visti i tempi correnti. Direi di no. Potremmo però dire che virus è una parola latina che vuol dire veleno, e in effetti Orlando fu letteralmente avvelenato dalla gelosia. Angelica era una principessa orientale, contesa tra i più importanti paladini di Francia al servizio di Carlo Magno, tra i quali anche 2 cugini, Rinaldo e Orlando. Ma la principessa fugge da tutti questi pretendenti. Si innamora anzi di un cavaliere dello schieramento avverso a quello dei cristiani paladini di Carlo Magno, Medoro, un saraceno che Angelica, durante la sua fuga, soccorre vedendolo ferito. Gli sopravvenne a casa una donzella, avvolta in pastorale ed umil veste, ma di real presenza e in viso bella, d'alte maniere accortamente oneste, tant'è ch'io non ne dissi più novella, che appena riconoscerla dovreste. Questa, se non sapete, Angelica era, del gran can del Catai, la figlia altiera. Intanto Orlando insella il suo cavallo per cercare Angelica, a sua volta in fuga. Scappano tutti nel poema, un inseguimento continuo, un vuoto a prenderci e a perderci per il povero Orlando. Nella sua ricerca di Angelica, dopo numerose avventure, si scontra a duello con Mandricardo, re di Tartaria, ma durante il combattimento il suo cavallo, imbizzarrito, si dà alla fuga, portando in sella il saraceno. Il paladino lo sta inseguendo da 2 giorni, quando giunge ad un limpido ruscello con le sponde verdi coperte di fiori e di alberi. Orlando entra nel bosco per riposare e mentre si guarda intorno vede incisi sugli alberi i nomi di Angelica e Medoro, intrecciati nei modi più diversi, con 100 nodi legati insieme in 100 lochi vede. A quel punto Orlando è preso da una pazzia, da un furor improvviso e tremendo. Inizialmente non vuole credere all'evidenza. Si racconta fandonie, si illude che Medoro sia un nome inventato da Angelica per riferirsi a lui. Ma poi, come l'incauto uccello che è incappato in una ragnatela o in una trappola col vischio, quanto più sbatte le ali e prova a liberarsi, tanto più strettamente si trova legato, così Orlando è colto dall'inevitabilità dei fatti, quando procedendo nel cammino entra in una grotta e qui vi legge parole incise da Medoro. Liete piante, verdi erbe, limpide acque, spelunca opaca e di fredde ombre grata, dove la bella Angelica che nacque di Galafron, da molti invano amata, spesso nelle mie braccia nuda giacque. Della comodità che qui m'è data, io povero Medor ricompensarvi, d'altro non posso che d'ognor lodarvi. E di pregare ogni signore amante, cavalieri e damigelle, e ognuna persona, o paesana o viandante, che qui sua volontà meni o fortuna, che all'erbe, all'ombre, all'antro, al rio, alle piante, dica benigno abbiate e sole e luna e delle ninfe il coro, che proveggia, che non conduca a voi pastor mai greggia. Il quadro era ormai chiaro e quasi visibile davanti agli occhi di Orlando. Angelica e Medoro erano stati insieme in quella grotta. Se una colonna sonora dovesse descrivere la sensazione che si insinua in Orlando come una serpe nel petto, dovremmo pensare a un pezzo heavy metal. Orlando prende a sradicare e svellere gli arbusti che gli si presentavano dinanzi, getta rami, ceppi, tronchi, sassi, zolle. E questa, ascoltatori, non è solo l'interpretazione delle ottave del 23° canto dell'Orlando Furioso. Questa è la gelosia, presentata dall'Ariosto in termini aulici e verissimi. La parola geloso nella letteratura compare per la prima volta nel Convivio di Dante, quando scrive che l'amore più spontaneo e naturale muove l'amante a 3 atteggiamenti nei confronti dell'amato: lodarlo, esserne geloso, difenderlo. In effetti la radice del termine è la stessa di zelo, quindi una radice positiva, ma è vox media nella misura in cui allude ad un sentimento che consuma chi lo prova, in un misto di malinconia e rabbia che si annida nel fegato e nella gola. Quando Orlando si sente così, intorno a sé ha il nulla e deve fare i conti con se stesso e con quella follia che si sta impossessando di lui. Ariosto crea a quel punto delle scenografie incredibili, degne del miglior regista di fantascienza che vi venga in mente. Lorenzo Cherubini, in Arte Giovanotti, ne ha fatto una bella descrizione quando ha detto che il poema si svolge in un adesso assoluto, in un mezzogiorno continuo di un mondo sconfinato, eppure percorribile a salti come fosse un campetto di pallone in periferia, dove non cala mai la sera e il metallo delle armature lampeggia e fa socchiudere gli occhi, come in un film di Transformer, ma con la maestria poetica di un signore che ha dedicato una vita a scolpire le parole e poi a lubrificarle. Un incrocio tra Michelangelo e un ingegnere aeronautico. Questo è l'Orlando Furioso. Per carità, difficile da leggere ad un primo colpo, ma quando si coglie la musicalità degli accenti e delle rime, è un fluire incredibile di emozioni. I protagonisti sono vittime della tecnica dell'intreccio, fuggono perché sono continuamente spinti dalla ricerca di qualcuno o qualcosa, ma poi finiscono sempre per trovare altro. Un effetto serendipity, che è quello che vi capita quando siete intenti a cercare qualcosa e proprio in quel momento ne sbuca una che cercavate da tempo. Ma anche un effetto sliding doors, che come rivela l'omonimo film, chiarisce che le cose alla fine vanno sempre come devono andare, vittime di questo fato, di questa moira, che dagli antichi greci, passando per Ariosto e arrivando a noi, agisce in modo inevitabile sulle nostre vite.
4: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
5: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
6: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
7: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: e meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: L'alluvione di Firenze,

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 1966, Firenze fu colpita da una grave alluvione, causata dallo straripamento dell'Arno, in seguito ad una lunga serie di piogge nei giorni precedenti. Molti quartieri della città, compreso il centro storico, furono allagati con l'acqua che superò in alcune zone i 5 metri. L'alluvione interessò, oltre a Firenze, buona parte della Toscana e causò in tutto 35 morti. Il bilancio dei morti fu diffuso soltanto nel 2006, dopo anni di stime anche esagerate. 17 persone morirono a Firenze e altre 18 in altre parti della Toscana. È opinione condivisa che i morti nell'alluvione del 1966 avrebbero potuto essere molti di più se fosse successa un altro giorno. Il 4 novembre è infatti la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, che fino al 1976 era un giorno festivo e la maggior parte delle persone era a casa invece che al lavoro o per strada. Nello stesso giorno anche il Nord Italia fu interessato da un'alluvione e in particolare il Trentino Alto Adige, il Veneto e la parte orientale della Lombardia. L'alluvione del 1966 nel Triveneto, come viene indicato l'area del nord-est che fu colpita dalle piogge, è meno ricordata di quella di Firenze, ma causò comunque decine di morti. Negli ultimi giorni di ottobre e nei primi giorni di novembre del 1966, diverse zone dell'Italia erano state interessate da forti e continue piogge, che avevano fatto ingrossare moltissimi fiumi, canali e torrenti. In Toscana le precipitazioni erano state particolarmente intense e i livelli dell'Arno e dei suoi affluenti si erano innalzati. Non era una situazione insolita e fino al 3 novembre fu semplicemente tenuta sotto maggiore controllo dalle autorità locali, che già quel giorno avvisarono comunque il Ministero dell'Interno.

0: A partire dal tardo pomeriggio di giovedì 3 novembre, la situazione cominciò a peggiorare. Le piogge erano sempre più intense, l'Arno continuava a crescere e i primi torrenti cominciarono a straripare. I primi problemi si verificarono in provincia di Arezzo, più vicina alla sorgente dell'Arno, e nella tarda serata straripò il torrente Resco, a Reggello, a sud-est di Firenze. Nel crollo di una casa morirono 7 persone, tra cui una coppia sui 30 anni e le due figlie, di 6 e di 9 anni. A partire dalla mezzanotte, le cose iniziarono a peggiorare in fretta. A Firenze cominciarono ad allagarsi cantine e garage, pezzi di strade, tra cui l'autostrada del Sole. Ci furono frane e diverse zone rimasero isolate nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo. Polizia, ingegneri e autorità non sapevano bene cosa fare e il buio complicò le valutazioni. Alla fine fu deciso di non suonare le campane per dare l'allarme, per non causare panico tra gli abitanti. La prima zona della città allagata fu il Parco delle Cascine, sulla riva destra dell'Arno e subito a nord-ovest del centro storico. Morirono decine di cavalli di un ippodromo e alcuni animali dello zoo. Tra le 2 e le 4 di notte, molte linee fognarie esplosero per la troppa pressione e l'Arno, dopo essere straripato nelle frazioni a est di Firenze, cominciò a inondare il centro storico, prima nelle vie intorno alla chiesa di Santa Croce e poi dall'altra parte del fiume, in tutto l'Oltrarno. A Scandicci, comune a sud di Firenze, e all'Astra Asigna, ad ovest, le strade si allagarono per l'esondazione dell'Arno e di altri torrenti. Nelle prime ore del mattino, le zone allagate di Firenze erano tantissime e la situazione era altrettanto grave nei comuni intorno alla città, a San Mauro, a Signa, a Campi Bisenzio, a Montelupo Fiorentino. Gli argini dell'Arno cominciarono a cedere e l'acqua iniziò a scorrere con più intensità verso il centro storico di Firenze. Intorno alle 9 arrivò in Piazza Duomo, mentre in altre zone raggiungeva già i 3 metri di altezza. Alle Murate, il carcere nella zona di Santa Croce, gli abitanti prestarono soccorso ai detenuti, ospitandoli in casa. Uno di loro, di 25 anni, morì nell'allagamento. Nel corso della mattinata si ruppero altri argini e diversi altri comuni intorno alla città furono allagati, tra cui Lecore e San Giorgio a Colonica. Il comune più colpito fu però Campi Bisenzio, dove l'acqua superò i 4 metri di altezza. Ci furono esondazioni anche a Prato e Sesto Fiorentino, a nord-ovest di Firenze. La situazione a Firenze cominciò a rientrare solo in serata, ma i problemi si spostarono agli altri comuni lungo il corso dell'Arno, da Empoli alla provincia di Pisa. Molto più a sud esondò anche il fiume Ombrone, allagando Grosseto e causando un morto. Tra le testimonianze più famose ci fu quella del giornalista Marcello Giannini, che in collegamento con il telegiornale nazionale fece sentire il rumore dell'acqua per le strade di Firenze.
1: Da stamane Firenze è isolata. L'Arno, straripato in più punti, divide in due la città.
2: Firenze è una città con la quale non siamo riusciti a collegarci se non facendo un tentativo di parlare con la nostra sede RAI attraverso i ponti radio della RAI, appunto. Vorrei invitare il mio collega Giannini a dirmi se è pronto per una brevissima conversazione attraverso la quale si possa dare un minimo di documentazione sulla situazione della vostra città.
3: Sì, siamo pronti.
2: Quando è cominciata la fase critica?
3: Verso le 10:30, quando l'acqua è entrata nel pieno centro storico della città, cioè il Duomo, Piazza Strozzi, Piazza della Signoria, fino alla stazione e sotto di noi, sotto la RAI. Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco. Non so se vi giunge questo rumore.
2: Arriva perfettamente.
3: Ecco, questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Pansani. è il cuore di Firenze, invaso dall'acqua. Le notizie che possiamo dare purtroppo sono scarse e frammentarie. Anche noi ci troviamo isolati. Tutto il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Dire acqua è dare un'idea appena approssimata della situazione. Le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi. Quello che forse sentite in sottofondo è il rumore dell'acqua che scorre sotto di noi. Un torrente alla velocità di 40-50 km orari.
0: La maggior parte delle 17 persone morte a Firenze erano anziani rimasti soli nelle proprie case nel giorno dell'alluvione, alcuni dei quali invalidi. Tra i morti ci furono anche una donna di 48 anni e un operaio dell'acquedotto di 53 anni, oltre al carcerato di 25. Quasi tutti morirono perché furono presi alla sprovvista dall'inondazione mentre si trovavano a casa. La portata dell'alluvione fu infatti sottovalutata da moltissimi abitanti di Firenze e della Toscana, che si preoccuparono troppo tardi di mettersi al riparo ai piani alti delle abitazioni. Qualcuno morì anche perché scese per strada per vedere com'era la situazione dell'Arno. Un uomo di 80 anni morì nell'esplosione di un deposito di carburo di calcio di un'officina di saldature. Delle 18 persone morte nella provincia di Firenze, uno era di Campi Bisenzio, quattro di Castel Fiorentino, due di Empoli, due di Montelupo Fiorentino, sette di Reggello, due di Sesto Fiorentino. Nei giorni successivi arrivarono soccorritori da diverse zone d'Italia e anche dall'estero, dall'Unione Sovietica in particolare. Ted Kennedy, fratello di John Fitzgerald, e Robert, allora senatore degli Stati Uniti, fece un appello per aiutare Firenze. Moltissimi volontari aiutarono a recuperare e mettere al sicuro le opere d'arte ricoperte dal fango nei magazzini del Museo degli Uffizi, che erano stati allagati. I danni più notevoli e gravi, per quanto riguarda il patrimonio culturale di Firenze, furono quelli alla Biblioteca Nazionale Centrale, in piazza Cavalleggeri, tra la chiesa di Santa Croce e l'Arno. I depositi vennero allagati e, nonostante parte dei libri, manoscritti e documenti vennero poi recuperati con i restauri, molti rimasero distrutti o rovinati irreparabilmente dal fango. Un crocefisso dipinto dal Cimabue nel 200 e conservato a Santa Croce venne a sua volta distrutto e poi ricostruito con un restauro. La ricostruzione e i restauri a Firenze andarono avanti per molti anni. Subito dopo l'alluvione venne istituita la Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, che nel 1974 pubblicò un lungo rapporto sulla condizione idrologica del territorio italiano, proponendo soluzioni per le aree a rischio di alluvioni. L'impreparazione riscontrata nelle autorità locali per gestire l'alluvione nel 1966 e la difficoltà nelle comunicazioni ufficiali con la popolazione contribuirono ad accelerare il processo che portò nel 1970 alla razionalizzazione del Servizio di Protezione Civile Nazionale. Vennero istituite figure come quella del Commissario per le Emergenze. Il Dipartimento passò dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello dell'interno e venne creato un sistema per addestrare i volontari civili a gestire situazioni di emergenza.

0: Il racconto.
1: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio. L'occupazione delle aree di espansione, delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo non è sempre stato così. Un tempo solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria Gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966 un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire in una diretta Rai di 18 ore le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del Servizio Nazionale in tutte le sue componenti. La valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
0: Avete ascoltato Il racconto.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine.

0: appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Archeo. Viaggio nelle città del tufo. Paesi di pietra e gole boscose. Lì, dove la Toscana confina con il Lazio e s'avvicina all'Umbria, esiste un lembo di terra dove il tempo sembra essersi fermato. Le case degli uomini sono ricavate nella roccia e le finestre, da lontano, sembrano tanti piccoli occhi che ti osservano. Sono le città del tufo, esempi mirabili di mimetismo architettonico e residui sotto quota di un mondo ancora chiuso e ben difeso. Pitigliano, Sorano, Sovana e la città fantasma di Vitozza sono state costruite con il tufo, sul tufo e nel tufo, regalando un aspetto così omogeneo al paesaggio da rendere quasi impossibile distinguerne i limiti fisici. Ognuna con le sue peculiarità e le sue storie, sono però indissolubilmente accomunate dalla morbida pietra vulcanica che le rende bellissime, ma allo stesso tempo così fragili all'erosione del tempo, sempre in perenne ricerca di un precario equilibrio. E se le frane o gli smottamenti sono fenomeni alquanto diffusi, la tenacia delle comunità locali è tale che ogni strappo in questo delicato tessuto urbanistico è sempre stato ricucito con la massima attenzione e celerità. Bisogna anche riconoscere che qui la storia si è impegnata molto, lasciando importanti tracce ovunque, dalle monumentali tombe etrusche alle fortezze medievali, dalle ombrose vie cave agli isolati colombari. Un mosaico di straordinarie ricchezze che ha da sempre entusiasmato tutti coloro che le si sono avvicinati. Già il pittore inglese Samuel J. Ainslie ne subì il fascino ed ebbe a dire: «Viste quasi tutte le antichità di simil genere contenute dall'Etruria, posso affermare con verità non essermi altrove occorse cotante varietà di sepolcri scolpiti quanto in Sovana». Siamo nella primavera del 1843, quando l'avventuroso viaggiatore si avvicina a Sovana con l'unica certezza data dalla citazione di un municipium di Suana fatta da Plinio e da Tolomeo. Qui, incuriosito dai racconti degli abitanti su alcuni scherzi della natura, riesce a farsi accompagnare in quei posti e per primo scopre, all'interno della fitta boscaglia, i resti di quelle che intuisce subito essere le facciate di monumentali tombe etrusche. Giorno dopo giorno, Ainslie ritornò sul luogo e, sfidando il sole canicolare e i suoi influssi malefici, continuò finché non ebbe portato a compimento i disegni dei monumenti più notevoli e preso le loro misure con la massima attenzione, racconta l'amico e connazionale George Dennis nel suo Città e Necropoli d'Etruria, 1848. E continua: «Spedì immediatamente una descrizione di questa necropoli all'Istituto Archeologico di Roma, insieme con i disegni, le piante e le sezioni delle tombe più importanti, affinché se ne desse notizia. In realtà egli ha lasciato poco da fare ai futuri visitatori di Sovana, tanto particolareggiate e accurate sono le descrizioni e i disegni, e tanto lo zelo con cui continuò le ricerche a beneficio della scienza archeologica. Le sue preziose illustrazioni, pervase di sempre abili fusioni tra monumenti e paesaggio naturale circostante, aprono di fatto la via alle ricerche archeologiche e fanno assurgere il piccolo centro tufaceo al ruolo di prima donna nel mondo dell'etruscologia. Lo stesso Dennis dedica un intero capitolo a Sovana, descrivendone con autorevolezza la variegata topografia e pubblicando, come era suo costume, una carta archeologica della zona. Anche Sorano viene ben considerata dall'inglese. Ma le bellezze romantiche e pittoresche di Sorano non sono minori viste dal basso, in particolare dalla strada che conduce a Castel Ottieri, da cui la vista del paese e dei dirupi incoronati dal castello difficilmente può trovare rivali in Italia. Un paese di pietra, di rovine, di gole boscose. Ed è ancora Dennis che per primo attribuisce a Pitigliano l'origine etrusca. Uno sguardo al di là vi convincerà che si tratta di un sito etrusco che, non essendo mai stato visitato dagli archeologi, non è ancora stato riconosciuto. Il suo convincimento è tale che così continua. Le piatte distese intorno a Pitigliano sono piene di tombe, specialmente verso ovest, dove per miglia la pianura ne è tutta crivellata. Non sono mai stati fatti degli scavi, ma il caso, di tanto in tanto, porta le tombe alla luce. Negli ultimi anni, grazie alla nascita del Parco Archeologico Città del Tufo, del Museo Archeologico all'Aperto Alberto Manzi, dei musei archeologici a Pitigliano, Sorano e Sovana, l'archeologia ha avuto un nuovo e importante impulso. Da allora fervono gli scavi e le mostre, e sempre più sono le attività tese a promuovere e valorizzare la grande bellezza diffusa come un candido aroma in questi luoghi incontaminati e ricchi di antiche vestigia.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Leggere a voce alta. Quanti vantaggi! Della professoressa Alessandra Graziottin. Leggere a voce alta è utilissimo, anzi indispensabile con e per i bambini, per migliorare e ottimizzare la loro capacità di apprendere e di esprimersi, per superare difficoltà di apprendimento, per avere più fiducia in sé, per superare timidezza, paura del rifiuto e altre ansie sociali. Dovrebbero incoraggiare la lettura a voce alta tutti i genitori e i nonni di bambini e adolescenti in età scolare, oltre agli insegnanti. Ma dovrebbero farlo loro stessi, per i molti vantaggi che la lettura a voce alta offre anche agli adulti. Come si fa a leggere bene a voce alta? Innanzitutto, il primo obiettivo è consentire di sentire e quindi di ascoltare. La voce deve essere chiara e possibilmente limpida. La velocità e il modo di scandire le parole variano poi con l'età degli ascoltatori e il loro livello culturale. Un buon lettore sceglierà di sillabare se parla a bambini piccoli e di aumentare il tono della voce parlando più forte e chiaro se parla ad anziani. Non si parla con la voce solamente, ma con tutto il corpo. Per parlare bene a voce alta è importante visualizzare la propria bocca, i movimenti che si fanno e guardarsi allo specchio mentre si parla a voce alta. In parallelo è importante guardare l'interlocutore, se c'è, comunicando anche con gli occhi. Per leggere bene a voce alta bisogna conoscere il testo, quindi prepararsi bene, come in tutte le cose, leggendolo più volte per coglierne pienamente il significato e sfumature. Solo così lo si potrà trasmettere in modo efficace. Per dare un senso profondo è indispensabile seguire la punteggiatura e la logica del testo. Poi le parole non restano sospese nell'aria, vanno metaforicamente accompagnate con attenzione e gentilezza nel loro viaggio, da chi legge a chi ascolta. Quindi la voce dovrà avere una direzione precisa e essere accompagnata da tutto il corpo. Mentre si parla, è indispensabile ascoltarsi, non solo con l'orecchio, ma con tutti gli altri sensi. Nella lettura a voce alta, i protagonisti diventano tre: il testo, con il senso delle parole, il lettore, il pubblico. In questo triangolo magico, il buon lettore riuscirà non solo a comunicare la percezione del vero significato del testo, ma a farlo risuonare nel suo pubblico, che sia il bambino, l'adulto o un maggior numero di persone. Il massimo risultato si riscuote quando attraverso la lettura si ottiene il coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore. Allora la lettura è stata abitata dal suo pieno potenziale e ha raggiunto le vette dell'efficacia se il contenuto è diventato indimenticabile grazie all'emozione che lo ha accompagnato. Linguaggio e comunicazione a parte, leggere a voce alta è utile per la salute? Sì, del cervello innanzitutto. A tutte le età, la lettura a voce alta è una straordinaria ginnastica per il cervello, brain fitness, come mi piace chiamarla. Nei bambini, per i molteplici stimoli cerebrali che la lettura a voce alta dà. Stimoli fonetici, linguistici, cognitivi, emotivi, motori e perfino neurovegetativi, per le emozioni che una buona lettura porta con sé per chi legge e chi ascolta. Una fiaba letta con partecipazione, tenerezza e passione ha uno straordinario potere calmante e rassicurante per ogni bambino. È una carezza musicale e suggestiva che non si dimentica più. È un'antisolitudine per eccellenza. Negli adulti, per il ruolo attivo che la lettura comporta per molteplici aspetti della performance mentale. E negli anziani, perché stimola ancora di più la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di formare nuove connessioni e riparazioni cellulari, contrastando il decadimento cognitivo, sia spontaneo sia post-traumatico. In un efficace progetto di invecchiamento in salute, anche la lettura a voce alta ha il suo posto. Perché non riscoprirne le molte valenze preventive e terapeutiche? È piacevole, tiene compagnia e, non ultimo, non costa nulla. Perché non praticarla anche con gruppi di lettura? È un bel modo per stare insieme, apprendendo, commentando e conversando in un'atmosfera affettuosamente rilassata. Un piacere antico e sempre nuovo.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Le stelle ci proteggono con la polvere, non quella che si deposita sui mobili di casa, piuttosto una specie di nebbia che galleggia ovunque. I minuscoli granelli di cui è composta servono a proteggere le stelle in via di formazione o si aggregano in materiali solidi che confluiscono nei pianeti. Di Rossana Rossi. Nell'infinità dello spazio si cela un enigma cosmico, le polveri interstellari. Contrariamente a quanto potremmo pensare, infatti, lo spazio non è vuoto, ma vi galleggiano minuscole particelle di materia la cui composizione è rimasta per molto tempo misteriosa. Ben diversa dalla polvere che si deposita sui mobili di casa, quella interstellare assomiglia al fumo di una sigaretta, una specie di nebbia contenente poche semplici molecole o minuscoli granelli non più grandi di un centesimo di millimetro. Per alcuni astronomi è una vera seccatura. Nasconde parte dell'universo e ne rende più difficile la comprensione, distorcendo la luce proveniente dalle galassie lontane che intendono studiare.
3: Per altri, invece, la polvere è lo scopo principale della loro ricerca. Preziosi archivi di informazioni, le particelle che la compongono sono parte integrante del funzionamento dell'universo. Fungono da bozzolo per proteggere le stelle in formazione, si compattano per contribuire alla formazione dei pianeti e si aggregano per formare quelli che sono stati i mattoni della vita sulla Terra. Possono inoltre fornire indizi cruciali sulla chimica dell'universo primordiale, permettendo agli scienziati di far luce sulle condizioni che hanno portato alla nascita dei primi corpi celesti. Grazie a uno spettrografo montato sul Very Large Telescope dell'ESO in Cile, un team guidato da Roland Bacon del Centre de Recherche Astrophysique di Lione è riuscito a fotografare per la prima volta una piccola parte dell'evanescente scheletro che costituisce la struttura portante dell'universo, la ragnatela cosmica. Gli astronomi ipotizzano che la sua formazione risalga a 13,7 miliardi e mezzo di anni fa, cioè ad appena 100 milioni di anni dopo il Big Bang. All'epoca l'universo era freddo e buio e tutta la materia presente era costituita da opache nubi di atomi di idrogeno ed elio, i più semplici tra gli elementi chimici. Gli ultimi dati raccolti dai telescopi spaziali e terrestri sembrano suggerire che a un certo punto una forza misteriosa, la cosiddetta materia oscura, abbia preso ad attirare fra loro quegli impalpabili veli, organizzandoli in lunghi filamenti gassosi. In quell'infinito mare senza luce, il risultato fu un'immensa rete simile a una tela di ragno, che, per effetto della gravità, si faceva sempre più fitta nei punti di intersezione. Nelle regioni di convergenza, via via sempre più dense e calde, sarebbe scoccata la scintilla destinata ad accendere le prime stelle. Fantastici astri di colore blu che potevano raggiungere una massa fino a 1000 volte quella del Sole. Grazie a loro, finalmente, l'universo si illuminò. Giganteschi ma sfuggenti, quei mostri blu non assomigliavano affatto alle attuali stelle longeve e relativamente fredde che popolano lo spazio a noi più vicino e sono ricche di elementi pesanti. Avevano invece una vita intensa ma molto breve, alla cui spettacolare fine dobbiamo l'universo che conosciamo. Essendo formati da soli elementi leggeri, potevano infatti raggiungere dimensioni tali da indurre nel proprio nucleo un vorace processo di fusione nucleare sempre più rapido e intenso. Mostruose temperature dell'ordine dei 100 milioni di gradi costringevano gli atomi di idrogeno a schiacciarsi l'uno contro l'altro e trasformarsi in elio. Quest'ultimo, a sua volta, generava elementi via via più pesanti, come carbonio, ossigeno e ferro. Alla fine, consumato tutto l'idrogeno, all'interno delle protostelle blu la fusione si fermava e l'equilibrio si spezzava. La pressione esercitata dalla radiazione verso l'esterno non era più sufficiente a bilanciare quella generata dalla gravità e quest'ultima prendeva il sopravvento. L'astro dapprima si contraeva su se stesso, poi rimbalzava nello spazio in un'esplosione colossale chiamata supernova, diffondendo tutto intorno come semi gli elementi pesanti nati nel profondo del suo cuore. Da allora, a partire da quei semi, miriadi di stelle si sono accese e spente nell'universo, contribuendo ad arricchire lo spazio delle polveri generate nelle loro fornaci nucleari. La continua produzione di elementi pesanti ha contribuito alla formazione di nuove generazioni di stelle, molte delle quali si sono trasformate in astri più piccoli e longevi, attorno ai quali le polveri residue si sono concentrate in pianeti. Analizzare le particelle che ancora oggi pervadono lo spazio non è facile. Ma questo intricato puzzle sta per essere risolto grazie al lavoro pionieristico di scienziati di ogni parte del mondo. Attraverso sofisticate tecniche di osservazione e analisi spettrali stanno venendo alla luce molti segreti delle polveri cosmiche. Studiando la luce emessa o assorbita da queste particelle, gli scienziati sono riusciti a determinarne la composizione chimica, la densità e persino la temperatura. Questi dati forniscono preziose informazioni sulla natura del mezzo interstellare e sulle condizioni fisiche delle regioni in cui le polveri cosmiche sono presenti. Di fondamentale importanza è stata la recente scoperta in una nube molecolare della costellazione del Toro, a 400 anni luce dalla Terra, del benzonitrile, una piccola molecola organica composta da 7 atomi di carbonio. Nei laboratori di chimica questa sostanza dal sentore di mandorla è un solvente molto utile, ma nello spazio rappresenta una specie di anello mancante nella formazione della materia. Una delle sue principali caratteristiche è infatti la capacità di partecipare a reazioni chimiche che le consentono di interagire efficacemente con altre sostanze. La sua scoperta in una nube molecolare mostra che, anche in un ambiente gelido, lontano da qualsiasi fonte di luce, gli atomi di carbonio possano unirsi in molecole organiche, a loro volta in grado di crescere, generando i primi composti organici complessi. La loro presenza potrebbe quindi avvalorare una delle teorie cosmiche più affascinanti: la provenienza dallo spazio delle sostanze responsabili dei processi che circa 3 miliardi e mezzo di anni fa hanno portato alla nascita sulla Terra del primo organismo vivente.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista GQ. Bere il latte da adulti può far male? Ecco cosa dice la scienza. Il latte è importante per le ossa, certo, ma gli esperti di alimentazione sembrano in realtà suggerire un consumo limitato, e i motivi sono diversi. Di Filippo Piva. Che sia la chiave di una sana alimentazione per i più piccoli resta assolutamente fuori discussione. Ma continuare a bere il latte da grandi fa davvero bene o ha invece qualche controindicazione per gli adulti? La domanda potrebbe forse sembrare un tantino strana, eppure è ormai da qualche tempo al centro di un aspro dibattito, a cui in vario modo hanno fatto seguito numerose ricerche di stampo scientifico e sociologico. Da un lato, infatti, troviamo chi continua a indicare il latte, così come tutti gli altri latticini, come una fonte indispensabile di calcio per l'organismo, prezioso in particolar modo per la salute delle ossa. Dall'altro invece c'è chi vede il latte come un alimento al limite del contro natura, una volta superata l'infanzia, insieme con chi segue un'alimentazione rigorosamente vegana e chi sostiene che di fatto rischi di fare più male che bene al nostro corpo. Certo, di base il latte resta una bevanda ricca di importanti nutrienti, come il calcio, appunto, ma anche proteine, vitamina D, potassio e sali minerali. E per questo i principali programmi alimentari a livello internazionale continuano a menzionarlo come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata. Eppure, come si legge anche sul portale Discovery Magazine, ci sono esperti come il professor Christopher Gardner, ricercatore per lo Stanford Prevention Research Center, che sostengono che in realtà l'apporto quotidiano di calcio potrebbe tranquillamente essere garantito con alimenti alternativi. La diatriba è ancora ampiamente in corso. La questione delle ossa. Bere il latte aiuta a rifornire l'organismo di calcio e dunque a mantenere in salute le ossa. Almeno questo possiamo darlo per certo? Non del tutto, a dire il vero. Senz'altro, infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato come un corretto apporto di latte aiuti i bambini a svilupparsi in altezza, favorendo la formazione e lo sviluppo delle ossa. Ma quando si entra nel mondo degli adulti, gli effetti positivi non sono poi più così ovvi. Uno studio in arrivo da Harvard e pubblicato nel New England Journal of Medicine, per esempio, rivela che i paesi con il più alto consumo di latte pro capite sarebbero in realtà anche quelli con il più alto numero di fratture del bacino. E il legame tra le due evidenze, se non propriamente diretto, è dimostrato. Più latte significa un'altezza media maggiore e un'altezza maggiore viene a sua volta accompagnata da un ampio rischio di infortuni, anche sul fronte delle fratture. Lo studio sostiene inoltre che le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini previste in numerosi piani alimentari sarebbero di fatto eccessive. Latte e pressione sanguigna. Bisogna poi tener conto anche di tutte quelle sostanze presenti nel latte che, se assunte in quantità eccessive, rischiano oggettivamente di fare male alla nostra salute, come il sodio, per esempio, ma soprattutto i grassi saturi, entrambi nemici di un apparato cardiovascolare sano ed efficiente. Attenzione, stabilire un legame diretto tra consumo di latte e problemi come ipertensione, infarti, eccetera, non è assolutamente possibile, ma gli esperti consigliano comunque di scegliere, nei limiti del possibile, un latte parzialmente scremato e di non superare comunque le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini, sempre e comunque nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Intolleranze sempre più diffuse. Bere il latte da grandi potrebbe essere particolarmente problematico per tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, un problema che a quanto pare risulta essere tutt'altro che marginale. Un'indagine condotta negli Stati Uniti, per esempio, ha rivelato che quasi il 36% della popolazione adulta a stelle e strisce sarebbe in realtà intollerante al lattosio. Certo, oggi abbiamo a disposizione numerose alternative per chi non vuole comunque rinunciare alle gioie a tavola di latte e derivati, come il latte e i formaggi senza lattosio, per esempio, o tutti i prodotti similari a base di ingredienti vegetali, come la soia, l'avena, il cocco e via dicendo, che non sono sicuramente la stessa cosa del latte vaccino, ma possono comunque provare a sostituirlo in modo degno su vari versanti.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. Di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno di capire ora se l'accumulo di materiali possa essere stato una concausa della tragedia. Fa parte dell'esperienza di tutti conservare oggetti che hanno un significato affettivo importante, come il biglietto dell'Interrail, un vestito che certamente non useremo più, o l'involucro di un cioccolatino. Per alcune persone, tuttavia, questa difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare una specie di ossessione. E allora è possibile che ci si trovi di fronte a un disturbo psicologico detto da hoarding, termine inglese che vuol dire accumulazione. Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento. E buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva, dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci, perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello, perché pensiamo che buttare sia uno spreco e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva. Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione e il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti, oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare. Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate e riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate e non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento, la morte di una persona cara, l'uscita dei figli da casa. Anche altri disturbi sono presenti in comorbidità con quello da accumulo, specifica la specialista, ma in misura minore, come i disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e quelli da deficit di attenzione e iperattività. Ai fini del trattamento diventa quindi molto importante poter identificare le cause del disturbo in un'ottica multifattoriale per adottare l'approccio individualizzato più adeguato. Lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE dal gruppo coordinato da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza personale. Una bassa tolleranza allo stress e un'alta sensibilità all'ansia sono risultati fattori predittivi, sia nella decisione di lasciare l'oggetto, sia dell'intensità del disagio successivamente sperimentato. Questo studio ci ha permesso di capire che è importante il monitoraggio e la gestione del disagio nei primi giorni, dopo la decisione di buttar via 1 o più oggetti. Attualmente, il solo trattamento che ha mostrato di dare buoni esiti per le persone con disturbo da accumulo è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, una forma di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni l'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Avvenire. Trovata a Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia. Di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La 16ª campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del bronzo antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, consegni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della Città Bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse, verosimilmente, con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati e delle ossa animali che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico, a definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate, di Diana Civitillo. Quarta puntata. L'Impero. La dinastia Giulio-Claudia e la dinastia Flavia.

Dopo la morte di Augusto, nel 14 d.C., il potere passò ad uno dei suoi più valorosi generali, Tiberio. Ha inizio ufficialmente la storia dell'Impero Romano, che comincia con la dinastia Giulio-Claudia. Tiberio divenne imperatore a 56 anni, nonostante avesse provato più volte a scampare al compito che gli era stato affidato. Egli infatti non avrebbe voluto ricevere tante responsabilità, ma siccome Augusto rimase prematuramente senza eredi, alla fine dovette cedere e accettare il suo destino. Questo suo carattere fa ben comprendere come Tiberio, per tutto l'arco del suo mandato, non fece alcuna innovazione, anzi si tenne ben stretto alle tradizioni e alle direttive impartite da Augusto, onorando e seguendo la tradizione. Il problema era che tutta la popolazione, compreso il Senato, si aspettavano un nuovo Augusto, non un sostituto che non riuscisse a prendere le proprie decisioni. La vita del nuovo imperatore non fu facile. L'unico figlio che aveva avuto era morto in circostanze non chiare nel 23 d.C. e anche la moglie era morta prematuramente. Allora le fonti ci raccontano che Tiberio cadde in depressione e un eritema gli sfigurò il volto. Se già prima l'imperatore non amava frequentare gli ambienti pubblici, da quel momento decise di non partecipare proprio più alla vita pubblica della città e lasciò Roma nel 27 d.C. per rifugiarsi a Capri. Una decina di anni più tardi designò come eredi nel suo testamento due suoi nipoti, Tiberio Gemello e Gaio Caligola. Il primo fu subito scartato perché non creduto vero figlio dell'imperatore, mentre nel secondo tutti riponevano grandi speranze. Così, nel 37 a.C., Tiberio si recò per una battuta di caccia al Circeo e, colto da un malore, fu creduto morto. Non si aspettava altro. Si dichiarò subito la morte dell'imperatore e venne dato inizio ai festeggiamenti per la nomina del nuovo imperatore Caligola. Ma la tradizione vuole che Tiberio a un certo punto si sia svegliato, causando il panico generale. Che fare ora? Per non causare disguidi, il prefetto ordinò di soffocare l'ormai vecchio imperatore con le coperte. E questa fu la fine dell'imperatore Tiberio, che morì così all'età di 78 anni. Fu sepolto tra le ingiurie del popolo nel mausoleo di Augusto. Nonostante Tiberio avesse fatto anche cose buone per la città di Roma e per l'impero in generale, il popolo romano, appresa la notizia della morte, si lanciò per strada a festeggiare, distruggendo monumenti e statue che rappresentavano l'imperatore. A questo punto venne nominato imperatore Caligola, che venne proclamato da tutto il popolo romano. Ma il nome di questo imperatore sarebbe rimasto famoso nella storia per via della sua follia. Infatti, dopo soli 8 mesi di governo, Caligola impazzì. Fra le altre cose, il nuovo imperatore iniziò a credersi una divinità, facendo sostituire la sua testa sulle statue di divinità. Prese anche il titolo di Ottimo Massimo, dedicato a Giove, e nel suo tempio fece porre una statua di se stesso in oro. Aveva fatto bene il popolo romano a festeggiare la morte di Tiberio. Adesso si ritrovavano un sovrano che, per risparmiare, dava in pasto i detenuti alle bestie, che aveva manie lussuriose e che umiliava ogni persona del popolo romano, che si trattasse di uno schiavo, di un plebeo, di una donna o perfino di un senatore. Inoltre svuotò le casse dello Stato, oltretutto approfittando del fatto che Tiberio aveva invece lasciato molto e, non sapendo più dove attingere denaro per i suoi lussi e le sue feste sfrenate, fece arrestare i cittadini più ricchi per confiscarne i beni. Oppure si faceva inserire nei testamenti di questi, facendo sì che poi molti morissero accidentalmente per ereditarne la fortuna. Insomma, basti pensare che Caligola passò alla storia per aver nominato senatore il proprio cavallo. A questo punto non è difficile immaginare come sia morto. Una congiura organizzata dai militari prese la vita dell'imperatore, a sua moglie e anche alla figlia. Caligola fu colpito a morte nel 41 d.C. Una volta ucciso l'imperatore, i soldati uscirono per strada gridando «Roma è libera!»,
e la tradizione vuole che inizialmente il popolo non festeggiasse, per paura che fosse solo uno scherzo dell'imperatore, per vedere se c'era qualcun altro da mettere a morte. Stanco degli imperatori inetti, il popolo romano voleva instaurare nuovamente la Repubblica, ma così facendo l'esercito di guardia personale dell'imperatore sarebbe rimasto senza lavoro. Allora la tradizione vuole che quando i soldati arrivarono nella casa dell'imperatore ormai morto, trovarono un uomo nascosto dietro una tenda, che tremava di paura. Questi si gettò ai piedi dei soldati, implorando di essere risparmiato. Si trattava di Claudio, lo zio di Caligola. Allora i soldati decisero di nominare Claudio imperatore, e così fu. Claudio divenne imperatore in età già avanzata e viene ricordato dalle fonti come un vecchio balbuziente tormentato da perenni dolori allo stomaco. Il suo sorriso non era piacevole a vedersi e gli usciva bava dalla bocca quando si adirava. Il nuovo imperatore Claudio fece giustiziare coloro che avevano organizzato la congiura contro Caligola, ma fece annullare tutte le decisioni prese dal suo predecessore. Il periodo di Claudio fu più assennato di quello di Caligola. Claudio promulgò delle leggi a favore degli schiavi e fece costruire alla foce del Tevere il porto romano, che serviva per l'approvvigionamento, dato che Roma versava in un periodo di carestia. Fece realizzare anche molte opere pubbliche e architettoniche. Come Caligola è passato alla storia per la sua follia, Claudio viene ricordato in relazione alla figura della moglie Messalina, donna lussuriosa e crudele. Secondo la tradizione, tutti sapevano che Messalina aveva vari amanti, fuorché l'imperatore. Tutto andò bene, fino a quando Messalina si innamorò dell'uomo più bello di Roma, Caio Silio, con il quale si sposò di nascosto mentre l'imperatore era ad Ostia. Uno dei soldati dell'imperatore, temendo che la donna si volesse liberare definitivamente del sovrano, disse tutto a Claudio, il quale intimò di uccidere tutti i coinvolti nelle nozze. Messalina però sembrava essere stata risparmiata, o almeno lo sarebbe stata se avesse potuto parlare direttamente a Claudio. Allora il soldato la anticipò, raggiungendola nella sua casa, e la uccise. Inizialmente Claudio non batté ciglio alla notizia della morte della moglie, ma alcuni giorni dopo chiese dove fosse finita. Anche questo imperatore era impazzito. Le circostanze della morte di Claudio non sono chiare. Generalmente si crede che sia stato ucciso dalla moglie presa in sposa dopo Messalina, ovvero Agrippina, la quale gli aveva prima fatto adottare il proprio figlio, Nerone. Alla morte di Claudio salì al potere Nerone, che aveva solo 17 anni, manipolato dalla madre, nel 55 d.C. Fu l'ultimo imperatore della dinastia Giulio-Claudia. Agrippina forzò subito Nerone a sposarsi con la figlia di Claudio, Claudia Ottavia, che aveva 8 anni, ma a un certo punto Nerone divorziò perché voleva prendere in sposa la famosa Poppea. Nonostante l'ira della madre, Nerone sposò la donna, anche se quest'ultima venne sospettata di aver organizzato l'omicidio di Agrippina, che morì probabilmente avvelenata. L'imperatore Nerone è passato alla storia per via dell'incendio di Roma del 64 d.C. Per quanto l'imperatore sia conosciuto come colui che ha appiccato l'incendio, in realtà non vi erano prove del fatto che fosse stato veramente lui. Lo si deduceva, fra le altre cose, dal fatto che l'imperatore continuava a dire che avrebbe voluto fondare una nuova città. L'incendio partì dal Circo Massimo e si estese a quasi tutta la città. Tutti incolparono Nerone e lui, non sapendo come fare a liberarsi dalle accuse, fece accusare i cristiani rimasti a Roma dopo l'espulsione già operata da Claudio. Questa manovra ebbe come risultato una sanguinosa persecuzione nei confronti dei religiosi, culminando con la decapitazione di San Paolo e la crocifissione a testa in giù di San Pietro.
Dopodiché Nerone fece ricostruire Roma con strade ampie e dritte, case più basse e di pietra, così che non potessero prendere fuoco. Le macerie della città causate dall'incendio furono invece usate per colmare le paludi di Ostia. Anche la reggia dell'imperatore fu ricostruita. Si tratta della famosa Domus Aurea, letteralmente la Casa d'Oro, che si estendeva dal Colle Palatino all'Esquilino e al Celio. Ciò che ne rimane è ancora oggi visibile. In origine, Nerone aveva fatto porre al centro dei giardini un colosso di ben 37 metri di altezza, che rappresentava se stesso sotto le spoglie di Helios. I successivi imperatori adattarono il colosso alle loro teste, fino a quando l'imperatore Adriano non lo fece spostare, utilizzando ben 24 elefanti, facendogli cancellare tutti i riferimenti a Nerone e consacrandolo alla divinità del sole. La nuova posizione del colosso era vicina all'anfiteatro Flavio, che secondo la tradizione, per questo motivo, prese nel Medioevo l'appellativo di Colosseo. Nerone morì nel 68 d.C. abbandonato da tutti. Si pugnalò alla gola, ponendo fine alla dinastia Giulio-Claudia. Alla notizia della morte dell'imperatore, ancora una volta il popolo festeggiò esultante. Inoltre, per la prima volta nella storia di Roma, il Senato dichiarò la damnatio memoriae nei suoi confronti. Questo significa che il nome e la figura dell'imperatore dovevano essere cancellati da tutti i monumenti, le statue e le iscrizioni, condannando Nerone all'oblio. Dopo la caduta della dinastia Giulio-Claudia, il Senato decise di dare il potere a Vespasiano, soldato e comandante delle truppe dell'esercito, e al figlio maggiore, Tito. Ebbe inizio la dinastia Flavia, composta solamente da tre imperatori, Vespasiano e i suoi figli Tito e Domiziano. Con la dinastia Flavia vennero fatte soprattutto campagne estere, fra cui si ricorda la celebre distruzione del Tempio di Gerusalemme, a opera di Tito nel 70 d.C. Nonostante la maggiore attenzione sul fronte estero, Vespasiano si occupò anche della ricostruzione della città, che era stata colpita da terremoti e incendio, destinando a questa causa appositi fondi. Inoltre incentivò anche la cultura, introducendo degli stipendi per gli insegnanti di lettere latine e greche e perfino per i poeti e gli artisti di valore. A livello architettonico si ricorda la ricostruzione del Tempio di Giove Capitolino, comprese le 3.000 tavole in bronzo che erano state distrutte in un incendio, la realizzazione del Tempio della Pace nel Foro Romano e la ricostruzione del Tempio di Claudio sul Colle Celio, che era stato iniziato da Agrippa e quasi distrutto da Nerone. Ma il nome di Vespasiano è passato alla storia per due eventi principali. In primo luogo, ricordiamo che Vespasiano fu il primo a far costruire dei bagni pubblici a Roma, chiamati Vespasiani, affinché le persone non sporcassero più i muri degli edifici con i loro bisogni. Il nome Vespasiano, per indicare il bagno, deriva dunque proprio dal nome dell'imperatore romano. L'altro evento molto importante legato al nome di Vespasiano è legato ad uno degli edifici più famosi d'Italia e del mondo intero. Vespasiano diede infatti inizio alla costruzione del Colosseo. Per l'edificio fu scelta una posizione centrale, tra il Colle Palatino ed Esquilio, dove si trovava il laghetto della Domus Aurea di Nerone. Vespasiano morì nel 79 d.C., colto da un malore mentre si trovava in Campania, lasciando il posto al figlio Tito, con il quale aveva governato fino a quel momento. Durante il governo insieme al padre, Tito non era ben voluto dal popolo e nemmeno Vespasiano lo era, poiché i regnanti avevano deciso di alzare le tasse, riducendo i benefici per la parte povera della popolazione. Ma una volta morto il padre, Tito decise di cambiare regime, cercando di aiutare con i propri beni, e non con quelli di Roma,
chiunque si rivolgesse a lui per chiedere aiuto. Ottenne quindi il favore del popolo e continuò a concedergli beni, realizzando molte opere per il benessere dei romani. Permise alla plebe non solo di frequentare le terme, ma di entrare anche quando c'era lui stesso a fare il bagno. Tito portò a termine la costruzione del Colosseo e lo inaugurò indicendo grandi celebrazioni che durarono 100 giorni. La tradizione racconta che in un solo giorno l'imperatore fece combattere nella neonata arena 5.000 belve feroci. Insomma, Tito era percepito come un sovrano vicino al popolo. Durante il suo mandato non emise mai una sola sentenza di morte e fece pure costruire delle terme dove si trovava la Domus Aurea di Nerone, restituendo così l'area ai cittadini romani. Anche nei confronti del fratello Domiziano, il quale aveva cercato più volte di mettergli contro le truppe dell'esercito, Tito si mostrò sempre accomodante, pensandolo sempre come suo successore. Bisogna anche dire che Roma mise a dura prova l'imperatore. Prima, il famoso 24 ottobre del 79 d.C., il Vesuvio eruttò, provocando danni irreparabili a Pompei, Ercolano e a tutte le città intorno alle pendici del vulcano. Tito inviò dei consoli in Campania con viveri e denari per soccorrere le persone. L'anno dopo, nell'80 d.C., a Roma scoppiò un grave incendio che distrusse molti monumenti, fra cui la Biblioteca di Augusto, le Terme di Agrippa e ben 6 templi, fra cui il Pantheon, e successivamente, come se non bastasse, la peste si abbatté sulla città. Tito fece sempre il possibile per reagire alle difficoltà e stare vicino ai romani. Ma nell'81 d.C., nella stessa villa dove era morto il padre, anche Tito morì a soli 41 anni e dopo soli 2 anni di regno. La tradizione vuole che fosse morto di malaria, ma altri sostennero che in realtà fosse stato fatto avvelenare dal fratello Domiziano. Con la morte di Tito, il potere passò al fratello Domiziano, ultimo imperatore della dinastia dei Flavi. Ci troviamo alla fine della seconda dinastia imperiale di Roma. Domiziano era noto per essere invidioso del potere ottenuto dal padre Vespasiano e dal fratello Tito, nonostante già durante il regno di Vespasiano ricoprì la carica di console per ben 6 volte. Questo risentimento sfociò in modo aggressivo non appena divenne imperatore. Domiziano si sentiva una divinità e diede inizio al culto della propria personalità. Condusse serie persecuzioni nei confronti degli ebrei e dei cristiani del regno e fece uccidere diversi senatori perché era ossessionato dal pensiero che potesse essere ordita una congiura contro di lui. Neanche farlo apposta, venne ucciso da una congiura di palazzo. Ironico inoltre il fatto che, mentre in vita aveva sempre richiesto e voluto statue di sé esclusivamente fatte d'oro e d'argento o di altri materiali pregiati, alla morte fu posto in una bara plebea e ricevette modesti onori funebri in una casa di campagna. L'unica che si era preoccupata del suo funerale era stata la sua nutrice, che poi portò di nascosto le sue ceneri nel Tempio dei Flavi.

0: Avete ascoltato La storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'impero, lo splendore e la fine.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
5: I topi di Dino Buzzati. Che ne è degli amici Corio? Che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna detta la Doganella? Da tempo immemorabile ogni estate mi invitavano per qualche settimana. Quest'anno per la prima volta no. Giovanni mi ha scritto poche righe per scusarsi, una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente. Quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro, nella solitudine dei boschi. Dei vecchi ricordi, oggi, per la prima volta, affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti. E all'improvviso si rivelano. Per esempio, da un'estate lontanissima, parecchio prima della guerra, era la seconda volta che andavo ospite dei Corio, torna a me la seguente scena. Mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano, che dava sul giardino. Anche gli anni successivi ho dormito sempre là e stavo andando a letto.

0: piccolo rumore, un grattamento alla base della porta. Andai ad aprire. Un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe, attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone. Correva in modo goffo, avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo, ma era così grazioso e fragile. Per caso, il mattino dopo, ne parlai a Giovanni. Ah sì, fece lui distratto, ogni tanto qualche topo gira per la casa. Era un sorcio piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di... Sì, me lo immagino, ma non ci fare caso. Cambiò argomento. Pareva che il mio discorso dispiacesse. L'anno dopo, una sera si giocava a carte, sarà stata mezzanotte e mezzo, dalla stanza vicina, il salotto dove a quell'ora le luci erano spente, giunse un clac, suono metallico come di una molla. Cos'è? Domando io. Non ho sentito niente, fa Giovanni evasivo. Tu, Elena, hai sentito qualche cosa? Io no, gli risponde la moglie, facendosi un po' rossa. Perché? Io dico, ma mi sembrava che di là in salotto un rumore metallico. Notai un velo di imbarazzo. Bene, tocca a me fare le carte. Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, dal corridoio questa volta, e accompagnato da un sottile strido come di bestia. Dimmi, Giovanni, io chiedo. Avete messo delle trappole per topi? Che io sappia, no. Vero, Elena, sono state messe delle trappole. Lei. E che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono? Passa un anno. Appena entro nella villa, noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria animazione, razza soriana, muscolatura atletica, pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi. Dico a Giovanni. Ah, dunque, vi siete decisi finalmente. Chissà che spaventose scorpacciate fanno. Di topi qui non ci sarà penuria. Anzi, fa lui, solo di quando in quando. Se dovessero vivere solo di topi. Però li vedo belli grassi, questi mici. Già, stanno bene. La faccia della salute non gli manca. Sai, in cucina trovano ogni ben di Dio. Passa un altro anno. E come io arrivo in villa per le mie solite vacanze, ecco che ricompaiono i due gatti. Ma non sembrano più quelli. Non vigorosi e alacri, bensì cascanti, smorti, magri. Non guizzano più da una stanza all'altra celermente. Al contrario, sempre tra i piedi del padroni, sonnolenti, privi di qualsiasi iniziativa. Io chiedo, sono malati? Come mai così sparuti? Forse non hanno più topi da mangiare. L'hai detto, risponde Giovanni Corio vivamente. Sono i più stupidi gatti che abbia visto. Hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi. Neanche il seme ci è rimasto. E soddisfatto, fa una gran risata. Più tardi, Giorgio, il figlio più grandicello, mi chiama in disparte, con aria di complotto. Sai il motivo qual è? Hanno paura. Chi ha paura? E lui. I gatti hanno paura. Papà non vuole mai che se ne parli. È una cosa che gli dà fastidio. Ma è positivo che i gatti hanno paura. Paura di chi? Bravo, dei topi. In un anno, da 10 che erano, quelle bestiacce sono diventate 100. È altro che i sorcettini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti non osano attaccarli. E voi non fate niente? Ma qualcosa si dovrà pur fare, ma il papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare. Lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un grande strepito sopra la mia camera, come di gente che corresse. Patatrum, patatrum. Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi, casse e simili. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere ben grossi questi topi. Un tal rumore che stento ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando. Ma non prendete nessun provvedimento contro i topi. In soffitto c'era la sarabanda questa notte. Vedo Giovanni che si scurisce in volto. I topi? Di che topi parli? In casa, grazie a Dio, non ce n'è più. Anche i suoi vecchi genitori insorgono. Ma che topi d'Egitto, ti sarai sognato, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che c'era il 48 e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto che tremava. Giovanni si è fatto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona, ma in questa casa ci sono degli spiriti. Anche io li sento spesso. E certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido. Non mi prenderai mica per un ragazzetto, spero. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Oh, ma coi topi hai la fissazione. Possibile che tu non parli d'altro. Dopotutto, questa è una casa di campagna. Non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui, di solito così gentile e mite. Più tardi, è ancora Giorgio, il primogenito, a farmi il quadro della situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. Alle volte anche noi non riusciamo a prendere sonno. Tu li vedessi, sono dei mostri. Neri, come il carbone. Con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati loro a farli fuori. È successo di notte. Si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio, allora siamo saltati giù dal letto. Ma dei gatti non si è trovata traccia. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni. Non capisco come tuo papà non si preoccupi. Come no, il suo assillo è diventato. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, che sarebbe peggio. Dice che tanto non servirebbe a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa. E poi? Poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi decisamente contro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Dice che un giorno, quando saranno ancora di più, potrebbero anche vendicarsi. Alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto. Lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Il bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. Così per anni, finché l'estate scorsa aspettai invano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto. Silenzio. Finalmente. Una gran pace. Solo la voce dei grilli del giardino. Al mattino, sulle scale, incontro Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma mi sai dire come siete riusciti a far piazza pulita? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi. Vieni, vieni, risponde. Vieni un po' a vedere. Mi conduce in cantina, là dove c'è una botola chiusa da un portello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna. Per la casa non ne girano che pochi. Sono qui sotto. Ascolta. Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo. Come di materia inquieta e viva che fermenti, e fra mezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiesi con un brivido. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fa presto. Accese un fiammifero e sollevato il coperchio della botola, lo lasciò cadere giù nel buco. Per un attimo io vidi, in una specie di caverna, un frenetico brulichio di forme nere, accavallantisi smaniosi vortici. E c'era in quell'aido tumulto una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato. I topi. Vidi anche un luccicare di pupille. Migliaia e migliaia rivolte in su che mi fissavano cattive, ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita, pochi minuti basterebbero, tanto per sapere, ma confesso che non ne ho il coraggio. Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido. Dicono, per esempio, che i due vecchi genitori Corio siano morti. Dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri li riporti un uomo del paese, lasciando il pacco al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l'abbiano occupata. E che i Corio ne siano gli schiavi. Un contadino che si è avvicinato, ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso, dice di aver intravisto la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, vestita come una pezzente. E rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano, avidi di cibo. Sembrava stanchissima ed afflitta. Come scorse l'uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato, quasi volesse dire: Non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze.
1: Il racconto. Andrea Camilleri. Beatrice. Restiamo ai fatti nudi e crudi. Nel 1274, a Firenze, un bambino di 9 anni di nome Dante, figlio di un Alighiero di Bellincione d'Alighiero, incontra una bambina di 8 anni che si chiama Bice e che è figlia di tal Folco Portinari. Forse i due bambini si scambiano un sorriso o si guardano in cagnesco. Comunque l'incontro finisce lì. Ma quel fugace momento si radicherà nella memoria del bambino, ingigantirà, si dilaterà nel tempo. Nel 1277 Dante, che ha appena 12 anni, viene fatto fidanzare dal padre con Gemma di Manetto Donati. Nel 1283 Dante, diciottenne, incontra nuovamente Bice. La saluta e lei risponde gentilmente, di certo domandandosi chi sia quel giovane. L'incontro, così come il primo, non ha seguito. Ma quel saluto per lui diventerà un evento non solo personale, ma tale da creare un nuovo modo di far poesia e di considerare la donna. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua deven tremando muta e gli occhi no l'ardiscon di guardare. Non è un po' troppo per un semplice saluto? E se la fanciulla avesse anche parlato, scambiato qualche frase, cosa sarebbe accaduto? Si sarebbe scatenato il panico in città? Tutti tremanti, muti e a occhi chiusi? 4 anni dopo, Bice si sposa con Simone di Geride Bardi e muore l'8 giugno del 1290. Dante invece si sposerà con Gemma probabilmente nel 1295. Dal matrimonio nasceranno 3 figli maschi e una femmina. È assodato che Dante e Beatrice, così Bice verrà ribattezzata dal poeta, non ebbero mai occasione di trovarsi a tu per tu e quindi di scambiare neppure una parola. Insomma, rimasero perfettamente sconosciuti l'uno all'altra. Eppure, in eterno, Beatrice sarà per Dante la donna mia, amata tutta la vita e infine sublimata come sua guida al paradiso. Devo confessare la mia assoluta e connaturata incapacità di comprendere questa storia che vien detta una sublime vicenda d'amore. Ma l'amore non è sempre una partita a due? La povera bice è del tutto inconsapevole del finimondo che Dante provoca in suo nome. È lontana le mille miglia dal considerarsi un angelo o qualcosa di simile. È una buona moglie e una brava madre di famiglia. Ignora, per dirla fuori dai denti, d'essere l'oggetto non dell'amore, ma del vizio solitario, tutto mentale, di Dante, il quale, quando si fissava sopra una cosa, non c'era verso. Francesco Petrarca, in una lettera all'amico Giovanni Boccaccio, scrive d'aver visto una volta sola Dante, quando ero fanciullo, venuto in casa a trovare il padre, col quale Dante andò poi in esilio. E così, pur tessendo smisurati elogi del sommo, Petrarca qua e là insinua qualche frasetta affermando che Dante era tenace nel suo proposito e di null'altro pensoso che di procacciarsi gran nome, e che niente al mondo sarebbe riuscito a deviarlo dall'intrapreso cammino. Dante dunque, ostinatamente, finisce col costruire una donna che nella realtà non è mai esistita, sovrapponendo questa sua impalcatura fantastica alla figura vera di Bice fino ad annullarla, a farla scomparire. Bisognerà attendere l'arrivo della poesia di Petrarca perché la donna venga riconsiderata nella sua inscindibile unità di anima e corpo. La forma vera, come la chiama il poeta. E, ironia della sorte, mentre di Beatrice sappiamo tutto, della Laura petrarchesca ignoriamo tutto. Una cosa però è comunque certa, che quella donna realmente esistette, che il poeta la vide per la prima volta il 6 aprile del 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone, e che tra i due scoccò una travolgente passione. Ma non c'è dubbio alcuno che bisognerà aspettare ancora sino al Decamerone di Boccaccio per trovarvi finalmente un intero catalogo di donne così come erano e sono, senza esaltazione o denigrazione, coi loro difetti e le loro virtù. Ho avuto anch'io una Beatrice, che però veniva chiamata Bice. Ma la mia storia con lei attenne alla narrativa di Boccaccio, non alla poesia di Dante. La guerra da noi in Sicilia finì col finire dell'estate del 1943. Passato qualche mese d'assestamento, si scatenò in tutti una gran voglia di vivere. Il nostro gruppo, costituito negli anni del liceo e poi disperso nel periodo dello sbarco alleato, si riformò sia pure con alcune assenze che vennero ben presto rimpiazzate. Eravamo una dozzina di poco meno che ventenni, ragazzi e ragazze che non lasciavano passare un fine settimana senza organizzare dei balli che duravano dalle 8 di sera fino alle 3 e passa del mattino. Le riunioni avvenivano a turno nelle seconde case, in campagna o in riva al mare, in assenza dei genitori. Sempre a turno qualcuno di noi si incaricava delle vettovaglie. Bastavano tre grandi forme di profumato cudriruni, da tagliare a fette e appositamente ordinato al fornaio, e qualche bottiglia di buon vino. Eravamo tutto sommato parchi e non ci ubriacavamo. Tra di noi non ci furono mai storie d'amore, solo qualche caso di simpatia più accentuata. Questa voglia di stare insieme, ballando, bevendo, confidandoci le nostre speranze, si consolidò ancor di più con l'arrivo dell'estate del 1944. Ora ci vedevamo ogni giorno, al tramonto, e facevamo lunghe passeggiate. Era la prima estate per noi di pace, ed era anche, questo oscuramente lo presentivamo, un addio alla giovinezza. Poi un giorno, era, lo ricordo bene, il 1 luglio, Bice e Filippo ci sorpresero tutti annunciandoci il loro fidanzamento. I due ci confessarono che da tempo si frequentavano di nascosto. non ci eravamo accorti di nulla. Per risarcire la compagnia di quello che giudicammo un tradimento, condannammo Filippo, che era il più grande di noi, avendo già 21 anni, e il più ricco di famiglia, a pagare le vettovaglie per tutto il mese. Poi cominciai a notare che qualcosa da parte di Bice era cambiato nei miei confronti. Fino a quel momento io ero stato per Bice e lei per me un amico vero. Era una gran bella diciottenne, solare, più alta di me, lunghi capelli biondo rossicci, gambe slanciate e ben fatte. Vederla in costume da bagno era una goduria. Ballavamo spesso insieme, eravamo affiatati, soprattutto nel boogie-woogie. Dal momento che si fidanzò con Filippo, mi sembrò naturale che facesse coppia solo con lui. Ma un sabato di fine luglio mi si avvicinò dicendomi che aveva voglia di ballare con me. «Mettiamo il boogie?» «No, un lento. Metti Stardust». Mentre ballavamo, con la mano che teneva dietro la mia schiena, mi strinse di più a sé, guardandomi insistentemente. A un tratto mi sussurrò: «Lo dico solo a te. Ai primi d'ottobre mi sposo». Finito il disco, se ne tornò da Filippo, al quale non è che piacesse tanto ballare, preferiva sequestrare una vittima, un ragazzo o una ragazza, portarsela in disparte e parlare di filosofia. Sicché, quando poco dopo Bice tornò alla carica con me, non dimostrò nessun fastidio. Stavolta però il corpo di Bice aderì apertamente al mio, tanto che ne rimasi turbato. «Bice, che ti piglia?» le chiesi, sorpreso e a disagio. «Non fare domande, stupido!» «Se a lei piaceva così!» All'ultimo ballo mi mormorò all'orecchio: «Il prossimo sabato tieniti la giornata libera!» Il venerdì che venne, durante la passeggiata serale, Bice ci disse che, essendo i suoi genitori partiti, la sua casa al mare era disponibile. Perciò l'indomani sera il ballo si sarebbe tenuto da lei. E aggiunse che lei e Filippo ci sarebbero andati già dalla mattina. Poi, rivolta a me, domandò: «Vieni anche tu?» Fui tentato di rispondere di no. Che ci andavo a fare, il terzo incomodo? Ma il suo sguardo mi dissuase. Acconsentii. Partimmo l'indomani mattina in bicicletta. Bice, Filippo, io e Marina, la sorella diciassettenne di Filippo, che era il cane da guardia dei due fidanzati. Arrivati nella villa, indossammo il costume e scendemmo in spiaggia. Era difficile reggere il sole, stavamo sopra una graticola. Filippo aprì l'ombrellone trovato in casa e ci si rifugiò con Marina. Io e Bice entrammo in acqua. Nuotammo a lungo, poi ci fermammo. Bice immediatamente allacciò le sue gambe alle mie sotto il pelo dell'acqua. Ma non potevamo baciarci, dalla spiaggia ci avrebbero visti. Dopo un po' divenne nervosa, mi lasciò, prese a nuotare verso la riva. Appena arrivammo all'ombrellone, disse perentoria a Filippo: «Ho una gran voglia di ricci, m'accompagni?» Significava farsi un chilometro a piedi sulla sabbia sotto quel sole, fino alla scala dei Turchi. Filippo rifiutò e guardò me. Mi resi conto che quel rifiuto di Filippo era stato previsto da Bice. Presi il coltello dalla sacca e ci incamminammo. Appena fuori vista, ci mettemmo a correre. Il desiderio bruciava più del sole. La spiaggia era deserta. Ansanti, cademmo all'ombra di uno sperone di marna bianca. Per 2 ore facemmo furiosamente e ininterrottamente l'amore, senza scambiarci una parola, scordandoci dei ricci, del tempo, del mondo. Neanche mentre tornavamo aprimmo bocca. Non ci sfiorammo nemmeno con le mani. Quella sera ballò solo con Filippo e con me riprese ad essere l'amica che era sempre stata. E come allora non le domandai perché, non me lo domanderò neppure oggi, a 70 anni di distanza.
2: Il racconto. La rivincita di Tarzan di Alberto Moravia. Quell'estate, in mancanza d'altro lavoro più serio e degno di me, accettai di girare in bicicletta, in fila con altri cinque, per far la propaganda ai film di un cinema nuovo. Ciascuna bicicletta portava un cartellone colorato con una sillaba di due o tre lettere e tutti e sei insieme, sfilando lentamente per le vie della città, componevamo il titolo intero del film. Uomini sandwich su due ruote, insomma, eravamo. In fatto di mestieri ce n'è di meglio, tanto più che per renderci più visibili ci facevano indossare una tuta celeste nella quale sembravamo tanti angeli di quelli che si portano in giro nelle processioni per le feste di Pasqua. Ma tant'è, se volevo mangiare quel mestiere avevo da fare. Portai in giro Amami stanotte, Fiamme sull'arcipelago, Due cuori nella tempesta, La figlia del vulcano e parecchi altri. Io stavo sempre sulla bicicletta di testa perché, avendo ormai 50 anni, con tutti i capelli bianchi ero sempre il più vecchio e però l'agenzia affidava a me la responsabilità della carovana. Dietro di me veniva Poldino, ragazzetto biondiccio di 17 anni, dal viso aguzzo come il muso di una faina, dagli occhi di vetro celeste. Quanto al carattere, violento e insubordinato, proprio un discolo. Gli altri quattro erano anche loro ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Avrei potuto essere il padre di tutti e cinque loro. Infatti, per gioco, mi chiamavano zio. Erano tutti della stessa razza di Poldino, ragazzacci venuti su nel dopoguerra con la borsa nera, i negri americani e le signorine. Su di loro non avevo alcuna autorità, come avvertii subito l'agenzia. E loro, ogni volta che potevano, facevano lega contro di me. Era d'estate, di luglio, e girare per le strade piano piano sotto il sole che scottava era veramente una pena. Il percorso poi era lungo e senza soste. Partivamo dal cinema dietro Santa Maria Maggiore, percorrevamo a Passo Duomo, via Cavour, piazza della Stazione, via Volturno, via Piave, via Salaria, via Po, via Veneto, via Bissolati, via Nazionale, via De Pretis e poi, finalmente, di nuovo, Santa Maria Maggiore. Questo giro lo facevamo varie volte, la mattina e il pomeriggio, secondo i patti con l'agenzia. Di squadra poi ce n'erano due, una di uomini, vestiti come ho detto di celeste, e una di donne, vestite loro anche peggio di noi altri, con le tuniche bianche coperte di lustrini d'argento e i pantaloni alla zuava gialli oro. Una di quelle mattine partimmo al solito dal cinema con un cielo rannuvolato che dapprima mi fece sperare che il caldo degli altri giorni fosse finalmente diminuito. Ma come ci mettemmo in marcia mi accorsi subito che l'afa, proprio a causa di quelle nuvole scure che annunciavano il temporale, era aumentata. Sudavo nella mia tuta chiusa, peggio che se ci fosse stato il sole, e in quell'aria greve mi pareva che ad ogni giro di pedale mi si gonfiassero le mani, i piedi e la faccia, come se il sangue stesse per schizzarmi fuori dalla pelle. Il titolo del film quel giorno era La rivincita di Tarzan, in Technicolor. Io avevo la sillaba la ri, poi veniva Poldino con vinci, poi in ordine ta di Tarzan. Sui cartelloni si vedeva Tarzan vestito di pelli come un selvaggio che lottava contro uno scimmione e in disparte, spaventata, una bella ragazza, anche lei mezza nuda. Ora, come ci muovemmo lenti lenti in quell'aria afosa da terremoto, mi accorsi subito che dietro di me si era formata la solita lega. L'agenzia pubblicitaria ci raccomandava soprattutto che non facessimo chiasso, non fumassimo e non parlassimo. Dovevamo insomma dare l'impressione di essere quasi delle macchine, come le biciclette, muti, lenti, apatici, senza espressione. Così la pubblicità, dicevano, era veramente efficace perché la gente non si occupava di noi e guardava i cartelloni. Ho detto che gli altri cinque avevano fatto lega e mi spiego. Appena fummo nel piazzale della stazione, sentii i cinque dietro di me che si facevano l'uno con l'altro il verso di Tarzan, così come si odia al cinema. Non tanto forte, è vero, ma abbastanza perché i passanti lo sentissero. Io non potevo voltarmi perché dovevo guidarli, e se mi voltavo c'era il caso, in un luogo come il piazzale della stazione, che tutta la carovana andasse a finire sotto le ruote di un autobus. Ma come entrammo in via Volturno, mi girai e dissi forte: «Ma che cos'è questa buriana?» Sapete cosa mi rispose Poldino? Un versaccio osceno. Non dissi nulla e proseguì verso il Ministero delle Finanze. Passammo il Ministero, imboccammo via Piave. A Piazza Fiume la guardia, in cima alla sua torretta strisciata di bianco e di nero, fermò il traffico e anche noi dovemmo sostare. Ne approfittai per mettere i piedi a terra e voltarmi per vedere come andavano le cose. Mi accorsi subito che andavano malissimo. O che ci avessero l'appuntamento o che le avessero incontrate per caso, Pollino e gli altri avevano trovato due ragazzotte, di quelle che vanno in giro a vendere i fiori per i ristoranti, basse e storte, l'una bionda e l'altra bruna, e ci scherzavano come se la carovana pubblicitaria non fosse esistita. Poi, come la guardia levò il bastone, ecco le due ragazze saltare in canna, la bruna a Pollino e la bionda a quello dopo Pollino. Questa volta mi arrabbiai, perché ho il senso del dovere e questo era troppo. Smontai, mi avvicinai a Pollino e gli dissi senza alzare la voce: «Falla scendere, andiamo, e non far storie». Lui, forse ringalluzzito da quella scorfana che gli si aggrappava al manubrio, rispose: «Ma che vuoi? Chi ti conosce?» «Andiamo», dissi, e presi la ragazza per un braccio. «Giù le mani», gridò lei, e Pollino: «Guarda un po' quel vecchiaccio, mette le mani addosso alla mia ragazza». Intanto tutto il traffico si era fermato. Le automobili dietro di noi strombettavano e la gente ci circondava e commentava il fatto. Manco a dirlo, erano tutti contro di me. Capii che non c'era niente da fare. Risalì in bicicletta, il cuore pieno di veleno, presi per via Salaria. All'incrocio di via Salaria con via Po, girai in direzione del Corso d'Italia, ma subito mi accorsi che giravo solo, perché Poldino e gli altri si dirigevano verso Piazza Quadrata. Mi fermai, sperduto, gridai: «Dove andate? Di qui?» Poldino si fermò anche lui e rispose: «Andiamo al Tevere a fare un bagno». «Ma che siete matti?» E lui con disprezzo: «Il matto sei tu, con quei capelli bianchi, vestito di celeste come un pagliaccio». Le ragazze ridevano e io mi vergognai, e sebbene dalla rabbia mi sentissi anche di ammazzarlo, mi rassegnai una volta di più. Prendemmo per via Po, facemmo tutto viale Liegi, piazza Ungheria e tutto viale Parioli. Ormai era Poldino a condurre la carovana e io venivo per ultimo, anche perché c'ho il fiato corto e loro adesso andavano a volata. Adesso il titolo del film si leggeva in questo modo: «Vinci Tarzan di Lari», che non significava proprio niente, e i passanti sui marciapiedi si fermavano a guardare quei cinque ragazzi con quelle due sgualdrinelle in canna che correvano per di fiato, vestiti di celeste e inseguiti da un vecchio, anche lui vestito di celeste, e scuotevano la testa e ridevano. Loro poi adesso urlavano il verso di Tarzan come se fossero stati davvero in una foresta e non sotto i platani di una strada di Roma. Da piazza Santiago del Cile comincia la discesa e mi distaccarono, così che alla fine giunsi solo all'acqua cetosa. Persi strada un paio di volte, tornai indietro e finalmente mi parve di vederli lontano che sfilavano per un sentiero lungo la sponda del fiume. Furente, fradicio di sudore, mi slanciai in quella direzione. Avevano scelto un punto dove la sponda del Tevere si allarga come una piattaforma naturale, sabbiosa e tutta coperta di cespugli. Il Tevere lì fa una svolta che sembra un serpe e sull'altra sponda si vede una di quelle reti a ruota che vanno su e giù per forza di corrente. Li trovai che avevano gettato in terra biciclette, cartelloni e ogni cosa e già si spogliavano. Le due ragazze almeno si erano nascoste dietro un cespuglio, loro neppure si nascondevano. Saltai giù dalla bicicletta e furioso corsi addosso a Poldino che stava levando le gambe fuori dai pantaloni e gli gridai: «Ma scalzone, questa è la tua coscienza, eh?» Ma lui arrogante: «Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi? Me lo dici che vuoi?» Ad ogni «che vuoi» mi dava una manata al petto, proprio sotto la gola, con una sola mano, perché con l'altra si reggeva le mutande. E io, un po' per l'affanno della corsa, un po' per l'età, mi sentivo vacillare sulle gambe e alla fine, ad un quarto urtone, andai per terra. Subito, come ad un segnale, si sfrenarono. Le ragazze vennero fuori dal loro cespuglio tenendosi per mano, in sottoveste bianca di cotone, poco belle a dire il vero, perché come ho già detto erano basse e tarchiate, strette di petto ma di fianchi robusti, come appunto tutte le mendicanti e vagabonde che mangiano poco e camminano molto. E gli altri cinque, come a un ballo, vennero loro incontro reggendosi le mutande con le mani. Cominciarono a ballare tra i cespugli, poi presero a correre e ad inseguirsi. Poldino gridava: «Sono Tarzan, ora ti acchiappo e ti porto via». E ruggendo come Tarzan ricorreva la bruna che era una pietà a vederlo. La metà giusta di lei, bianco, sparuto, gracile. Finalmente a salti e a corse andarono al fiume e si gettarono tutti nell'acqua, uno dopo l'altro. Sulla riva non ci rimasi che io a sorvegliare le tute azzurre e i cenci femminili. Io, vestito di celeste e coi capelli bianchi, come un pagliaccio. E la faccia di disoccupato cronico e la sigaretta nazionale mezza vuota tra le labbra che mi tremavano. Ero mortificato, quasi da piangere. E se da una parte odiavo loro per avermi trattato in quel modo, dall'altra odiavo me stesso per non aver avuto il coraggio di liberarmi del senso del dovere. Ancora adesso, che non c'era più niente da fare, guardandoli che nuotavano felici in mezzo al Tevere, non potevo fare a meno di domandarmi ansioso che diranno all'agenzia, e mi arrabbiavo di provare questo timore, e al tempo stesso non potevo fare a meno di provarlo. Avrei voluto essere come loro, gettarmi anch'io nell'acqua e fare anch'io il verso di Tarzan, scherzando con le due ragazze. Ma ero vecchio e avevo il senso del dovere, non c'era più niente da fare. Fortunati in tutto, sguazzarono nell'acqua finché il cielo non si fece nero e le prime gocciole non accaponarono le acque gialle del Tevere. Allora uscirono dall'acqua e Poldino gridò che quella pioggia ci voleva. Così, se gli avessero fatto osservazione, avrebbe potuto dire che erano stati costretti a ripararsi. Una delle ragazze, come si fu vestita, si avvicinò a me e mi domandò una sigaretta. Gliela diedi. E allora anche la bionda ne volle una. E poi tutti i cinque ragazzi, anche loro, e così rimasi senza sigarette. Ma facemmo pace. Intanto le nuvole, dopo quelle poche gocciole, erano passate sul Tevere e si erano allontanate verso la campagna. Ci rimettemmo in fila, secondo il titolo del film, e ci avviamo lungo l'argine verso l'acqua cetosa. Qui le due ragazze presero l'autobus e noi risalimmo per viale Parioli. Poco più tardi, a pasto di funerale, sfilammo tra le macchine di lusso e i caffè, nel mezzo di via Veneto.
3: Avete ascoltato Il racconto.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura-Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di umanesimo. L'interesse per l'età classica determina un cambiamento di priorità all'interno del sapere. Se prima veniva assegnata maggiore importanza alle divine lettere, cioè agli studi su Dio, come la teologia, ora acquisiscono priorità le umane lettere, la grammatica, la retorica, la storia, la filosofia e la letteratura, che nel mondo classico erano considerate centrali nella formazione dell'uomo. Il termine umanesimo definisce pertanto la cultura del 400, che nelle sue differenti articolazioni recupera dal mondo classico l'insieme di discipline, studia humanitatis in latino, fondamentali per lo sviluppo dell'essere umano. Nella prima metà del 400, l'aspetto della cultura che interessa maggiormente gli umanisti è la formazione dell'uomo, che coincide con la formazione del cittadino, attivo e partecipe della vita pubblica. Attraverso il suo lavoro e attraverso la partecipazione politica, l'uomo migliora la sua condizione sociale e la vita collettiva. Fondamentale è l'acquisizione per la famiglia, cellula base della società, che si realizza attraverso l'istituzione matrimoniale. A questo proposito, Leon Battista Alberti, 1404-1472, sottolinea che solo grazie a una buona educazione impartita nei primi anni di vita e consolidata attraverso gli studi, è possibile formare un buon cittadino e di conseguenza una società equilibrata. L'educazione costituisce perciò lo strumento principale per migliorare la vita sociale. Con la definizione di umanesimo civile ci si riferisce pertanto all'intellettuale che considera la cultura lo strumento più adatto al miglioramento della vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Nella seconda metà del 400 la situazione politica italiana si stabilizza e dopo la pace di Lodi nel 1454 gli stati regionali gareggiano tra loro, chiamando i più grandi intellettuali e artisti per aumentare il prestigio delle rispettive corti. L'intellettuale entra al servizio del signore come artista di corte, collaborando anche a importanti progetti di sviluppo delle maggiori città italiane. Tuttavia, nel corso del tempo, l'intellettuale e l'artista tenderanno a perdere la propria autonomia, dipendendo di fatto dal potere politico per poter esprimere la propria arte. Con la definizione di intellettuale cortigiano ci si riferisce dunque soprattutto a chi lavora all'interno di una corte signorile e da essa dipende.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Ora in onda
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
0: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Chi è stato Piero Angela? Di Nicola Januale. È il 13 agosto del 2022. In concomitanza con la sua morte, la RAI diffonde via social una lettera di Piero Angela in cui si legge la frase: «Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese». Il messaggio è coerente con la sua biografia, la biografia di una persona che ha raggiunto tantissimi italiani, insegnando loro tante nozioni, sì, ma anche una serietà e una dedizione al lavoro che sono proprio dell'Italia più bella che ci sia. In questa storia è bene partire dall'inizio per goderci il piacere della scoperta, per esprimere il concetto con il sottotitolo di Ulisse, di cui era coautore insieme al figlio Alberto. Piero Angela nacque a Torino il 22 dicembre del 1928 da Nella Maglia e Carlo Angela. Il padre era un medico e per tenere moglie e figlio al riparo dai bombardamenti, durante la guerra li fece trasferire nell'ospedale psichiatrico dove lavorava. Lì falsificò anche le cartelle cliniche di alcuni ebrei e li salvò dalla deportazione, un gesto che il 29 agosto del 2001 gli valse l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni. Piero crebbe con una salute un po' cagionevole, e quando era neonato, sua madre non aveva latte a sufficienza e rischiò seriamente di non apparire mai in TV. Per soccorrere il bambino fu fatta arrivare una balia dal Friuli e si salvò, ma negli anni successivi rimase vittima di una brutta polmonite, seguita da un'operazione senza anestesia a una gamba fratturata e un intervento d'appendicite che ebbe delle complicazioni. Insomma, non era nato con la camicia dal punto di vista salute. A 7 anni cominciò a prendere lezioni di pianoforte, passione che lo accompagnò per tutta la vita. Quando iniziò a frequentare il liceo classico di Torino, si rivelò uno studente svogliato che se la cavava con il minimo necessario. Nel suo libro La macchina per pensare scrisse: «Mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente». Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino «Ludendo docere», cioè insegnare divertendo. Finito il liceo, divenne un musicista con il nome d'arte Peter Angel. Era l'epoca in cui i nomi americani andavano alla grande e a partire dal 1948 si esibì in jam session nei jazz club torinesi. Insieme al batterista Franco Mondini fondò un suo gruppo e continuò a farsi conoscere. Ma la vera svolta della sua carriera arrivò nel 1951. La RAI lo assoldò come collaboratore per un programma radiofonico sulla storia del jazz e dal 1952 si dedicò a tempo pieno al giornalismo. Fu prima un cronista del giornale radio, poi in particolare da Parigi, dove sua moglie Margherita partorì i figli Christine e Alberto, fu corrispondente dall'estero per il telegiornale, e infine un inviato di guerra nello Yemen, in Israele, in Iraq e in Vietnam. Nel 1968 la RAI lo richiamò in Italia e insieme al collega Andrea Barbato ottenne la conduzione del telegiornale delle 13:30. In contemporanea si interessò all'arte del documentario e realizzò Il futuro nello spazio, una serie tutta sua incentrata sul programma NASA dell'Apollo. Fu quella la scintilla che gli fece accendere la lampadina della divulgazione. Insegnare al grande pubblico argomenti complessi, come portare sulla Luna 3 persone e farle tornare a terra vive, in modo semplice, fruibile anche dai bambini o da persone che all'epoca non avevano studiato. E per questo nel 1969 abbandonò il telegiornale e si dedicò soltanto alla realizzazione di programmi culturali, all'epoca agli albori. Il primo in assoluto fu Destinazione Uomo, seguito sempre nel 1971 da Dove va il mondo, Nel buio degli anni luce e da 0 a 3 anni. Tutte le sue iniziative furono un grande successo fra il pubblico, grazie a un modo di fare semplice, affabile, gentile, ma non per questo riverente. Un sorriso amico, come qualcuno che conosciamo, che a una cena ci spiega qualcosa che prima non avevamo mai sentito. Nel 1981 si consacrò con l'ideazione di Quark, di cui già solo il significato del titolo lasciava presagire un nuovo capitolo della divulgazione televisiva. Lo spiegò così. Il titolo Quark è un po' curioso e lo abbiamo preso in prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari, chiamate appunto quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po' un andare dentro le cose. Quark doveva fare ciò che i professori non erano riusciti a fare con lui ai tempi del liceo: insegnare divertendo. Si trattava di un progetto ambizioso, ma Piero seppe concepire una serie di viaggi nel mondo della scienza spiegati con un linguaggio chiaro e semplice, illustrati per mezzo di documentari, cartoni animati, ma soprattutto interviste agli esperti. Professori e specialisti che Angela invitava nei suoi programmi e che spiegavano in modo chiaro e breve argomenti complessissimi. Se oggi nel XXI secolo questo modus operandi rappresenta l'ABC del mestiere, all'epoca fu un'autentica rivoluzione e la prima puntata di Quark, che andò in onda il 18 marzo del 1981, fu vista da oltre 9 milioni di spettatori. Da semplice programma, la creatura di Angela si trasformò in una famiglia di trasmissioni con spin-off incentrati su argomenti specifici. La serie madre, invece, proseguì per la sua strada fino al 1989. Nel mezzo, Piero realizzò anche un talk show di intrattenimento misto a divulgazione scientifica e dei brevi filmati educativi chiamati Quark in pillole, mandati in onda durante la giornata a mo' di spot pubblicitari. Gli 80 furono per lui ricchi di successi, ma è proprio a quegli anni che risale un curioso aneddoto della sua biografia. Il collega Enzo Tortora fu vittima di un errore giudiziario che lo aveva portato all'arresto e all'imputazione per associazione camorristica e traffico di droga. L'evento lo preoccupò tantissimo e in una successiva intervista disse: «Proprio perché lo conoscevo e sapevo che tipo di uomo per bene fosse, ho avuto paura che accadesse lo stesso a me. Da quel giorno ho iniziato a tenere un diario dettagliato di tutto quello che facevo durante il giorno, ora per ora, minuto per minuto. Così, se mi avessero arrestato, sarei stato in grado di dimostrare nero su bianco la mia giornata». Il Quark originale chiuse i battenti con la settima edizione del 1989, ma i suoi spin-off continuarono a dominare il palinsesto serale della Rai e nel 1995 il direttore della rete gli commissionò un quark più lungo che doveva protrarsi fino al telegiornale della notte. Il motivo era semplice. Angela aveva fatto scuola e bisognava battere la concorrenza della Mediaset. E fu così che con le sue prime 16 puntate di circa 120 minuti l'una, nacque il celebre Super Quark. Fatta eccezione per qualche miglioria, la formula era sempre la stessa e si trattava di un programma creato ad hoc per dare del tu allo spettatore. Oltre ai progetti televisivi, si dedicò anche alla salvaguardia della divulgazione oggettiva e nel 1989 fu uno dei fondatori della CICAP, acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Se gli anni 80 e 90 erano stati gli anni di Piero Angela e dei suoi quark, il nuovo millennio si aprì all'insegna del duetto padre-figlio, con Alberto che aveva già debuttato al suo fianco a partire dalla serie Il pianeta dei dinosauri del 1993, che fu il coautore e conduttore di Ulisse, Il piacere della scoperta. Sempre a inizio XXI secolo, Piero fu querelato da due associazioni omeopatiche che lo accusarono di diffamazione. Il pomo della discordia era stata la puntata di Super Quark dell'11 luglio del 2000, nella quale aveva definito la medicina omeopatica priva di fondamento scientifico. Seguirono due processi e, prevedibilmente, fu assolto in entrambi i casi. Come detto all'inizio, Piero Angela non si laureò seguendo un corso di studi regolare. Era l'immediato secondo dopoguerra e le priorità erano altre, mi viene da dire. Ma se la laurea non arrivò dopo una carriera accademica, gliene arrivarono ben 12 honoris causa. 12 volte laureato. Il suo alloro lo porta fiero in testa, in qualunque luogo sia diretto ora. Ma i riconoscimenti non si fermarono alle honoris causa. Ci sono 7 telegatti, indice di quanto i suoi programmi funzionassero al di là della loro assoluta qualità, un modo di far TV che non solo era efficace per insegnare nozioni agli spettatori, ma che era anche seguito e spendibile sul grande pubblico. Poi nel 1993 il premio più prestigioso a livello internazionale. Il premio Kalinga per la divulgazione scientifica, un riconoscimento che giunse addirittura dall'UNESCO. E poi cittadinanze onorarie, cavalierati del lavoro e tanti altri. Qui non è necessario fare la lista della spesa, ma sarebbe davvero lunghissima. Una sua celebre massima fu: la creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente domande. E in effetti quelle domande ha continuato a porsele durante l'età più matura. Domande che necessitavano risposte che, a sua volta, lui stesso girava al pubblico. Così arriviamo alla 29ª edizione di Super Quark, l'ultima della sua carriera. Piero Angela muore il 13 agosto del 2022 alla veneranda età di 93 anni. Prima di spegnersi, consegna alla Rai una lettera d'addio a tutti i suoi telespettatori. Cari amici, mi spiace non essere più qui con voi dopo 70 anni insieme, ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Malgrado una lunga malattia, sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti. È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato. E poi c'è il commiato, quella frase che, come dicevamo all'inizio, è coerente con la sua biografia. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Ha passato la sua vita a spiegare la storia della Terra, la scienza, la storia di tutti noi con ogni mezzo possibile. Dopo 39 saggi e chissà quante puntate registrate, ora è la sua vita che è storia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Storia del gatto. Il micio di casa discende da 5 femmine vissute tutte nella stessa zona e ancora oggi è indistinguibile dal punto di vista genetico dalla sottospecie selvatica, tanto che c'è chi sostiene che non sia mai stato completamente addomesticato, di Giovanni Bellani. Ad alcuni proprio non piace, ma sono molto di più coloro che lo amano. Si calcola che in tutto il mondo ci siano ben 600 milioni di gatti domestici, un numero enorme, quasi il doppio degli abitanti degli Stati Uniti. Insomma, è il più diffuso animale da compagnia. Eppure, su questo felino persiste tuttora un alone di mistero che avvolge l'origine del rapporto con l'uomo. Tanto che ancora oggi alcuni studiosi ritengono che questo animale non abbia mai davvero completato il passaggio da felino selvatico a gatto domestico. Negli ultimi anni, però, nuovi dati provenienti dalle indagini genetiche e dai ritrovamenti archeologici stanno aiutando a chiarire alcuni dubbi che riguardano la storia di questo affascinante felino. Chi ha fatto il primo passo? Prove anatomiche e genetiche hanno accertato che l'antenato selvatico del gatto domestico è una specie chiamata Felis libica, o gatto selvatico fulvo o libico, specie distribuita in ampi territori e che ha almeno 3 sottospecie attualmente riconosciute. Confrontando il DNA mitocondriale di origine solo femminile e matrilineare e brevi sequenze di DNA nucleare, detti microstelliti, delle specie di gatti selvatici eurasiatici e medio orientali del genere Felis, con il DNA di 979 esemplari di gatti domestici di tutto il mondo, si è scoperto che gli esemplari addomesticati condividono tutti lo stesso DNA e che quest'ultimo è praticamente indistinguibile da quello dei gatti selvatici medio orientali. Una delle 3 sottospecie del gatto selvatico fulvo. Ciò dimostra non solo che il gatto domestico Felis catus lineo deriva dai gatti selvatici medio orientali, ma anche che la prima domesticazione è avvenuta proprio in questa regione. Che cosa ha favorito prima l'addestramento o mansuefazione dei gatti selvatici medio orientali e in seguito alla loro domesticazione vera e propria? Tutti gli studiosi concordano sul fatto che si tratti di una trasformazione che ha coperto un periodo molto lungo, iniziata con una delle più grandi rivoluzioni umane, quella neolitica, circa 12.500 anni fa. Vale a dire la trasformazione delle prime tribù nomadi di cacciatori-raccoglitori negli agricoltori allevatori della cosiddetta mezzaluna fertile, tra il sud della penisola anatolica, Turchia, il Sinai, Israele e la Mesopotamia. Per alcune specie di animali diffuse in queste regioni, come i bovini selvatici o uro, bos primigenius, le capre, egagro, e le pecore, mufloni e uriel, l'addomesticamento durò appena qualche secolo e permise di avere latte, carne, lana o aiuto nel lavoro dei campi. Per il gatto, invece, è ormai certo che ci vollero migliaia di anni. Carlos Driscoll, che all'Università di Oxford ha studiato approfonditamente anche dal punto di vista genetico la domesticazione, preferisce usare, per la fase iniziale dell'avvicinamento all'uomo, il termine taming, addestramento, e sostiene che tutto è cominciato per un esclusivo volere del gatto. Attirati dalle prime fattorie che piano piano sorgevano nelle praterie meridionali, i gatti libici potevano infatti trovare avanzi commestibili tra i rifiuti, catturare i piccoli uccelli come i passeri, attirati dagli avanzi delle granaglie coltivate, ma soprattutto nutrirsi di topi selvatici, a loro volta attratti dalle derrate immagazzinate. Il fascino del felino. Al contrario di ciò che succedeva per le altre specie addomesticate, che erano tenute lontano dai loro antenati selvatici, però, i gatti andavano e venivano dai villaggi ai territori circostanti, e per lungo tempo, nella mezzaluna fertile, c'è stato sicuramente un continuo scambio genetico tra le popolazioni di gatti che frequentavano l'uomo e i gatti veramente selvatici. Ciò ha reso i gatti domestici molto simili e spesso geneticamente indistinguibili, anche ai giorni nostri, dai loro predecessori, rendendo difficile ricostruire cronologicamente la loro storia. Poiché anche i rari resti scheletrici ritrovati nei siti archeologici non permettono sempre una distinzione sicura fra esemplari addestrati, domestici e selvatici. Ulteriori analisi hanno anche rivelato che il DNA mitocondriale, trasmesso solo per via matrilineare, appartiene ad appena 5 aglogruppi diversi, che corrispondono ad altrettante linee evolutive, il che significa che alcune decine di migliaia di anni fa, 5 femmine hanno dato origine a tutti i felini che abbiamo attualmente in casa. Questa magica cinquina ha probabilmente partorito vicino agli insediamenti umani, abituando i propri piccoli alla presenza degli uomini, che a loro volta li hanno accettati, visto che erano utili nella caccia ai topi. Ma gli studiosi pensano che la relazione tra gatto e uomo, fin dalle origini, non sia stata solo di convenienza. In effetti, alcuni popoli usavano contro i roditori anche donnole, furetti e faine. Fu probabilmente l'eleganza e il fascino di questo animale e del suo comportamento che spinsero l'uomo a rispettarlo. Forse anche perché nell'aspetto ricordava i grossi felini, da cui si doveva difendere, leoni, leopardi e forse anche tigre. Si ipotizza, infatti, che nel sito archeologico di Göbekli Tepe, che si trova nella zona sud-orientale della Turchia e che ospita il tempio più antico del mondo, 12.000 anni fa, fossero già presenti raffigurazioni di gatti, purtroppo poco leggibili, perché la roccia friabile è stata erosa dal tempo. Un altro ritrovamento è però più chiaro. Gli archeologi Jean Guillaume, membro del Collège de France, e Jean de Vie Vigne, docente del laboratorio di anatomia comparata del Museo di Storia Naturale di Parigi, hanno scoperto nel 2004 una tomba che contiene lo scheletro di un uomo e quello di un gatto, risalente al 7000-7500 avanti Cristo. Negli scavi ciprioti del villaggio protostorico di Shillorukambos. Il felino fu sicuramente portato nell'isola, poiché all'epoca non esistevano gatti a Cipro. La tomba prova quindi che già 9000-9500 anni fa esisteva un legame tra un gatto e un essere umano e che l'animale ha fatto parte di un rituale legato alla sepoltura. Altri importanti scavi, come quelli di Tell es Sultan, nei pressi della città di Gerico, Israele, hanno portato alla luce resti di gatto, probabilmente domestico, risalenti al 6700 avanti Cristo, e una graziosa statuetta di avorio che ne riproduce le sembianze. Egizi, Fenici e Romani. Ma nel mondo antico l'epoca d'oro del gatto è stata sicuramente quella egizia. I più antichi ritrovamenti dell'antico Egitto risalgono a 3800-3200 avanti Cristo e sono emersi nella città di Nekhen, dove sono presenti anche sepolture con gatti e un'altra specie di felino. La lince delle paludi, comune lungo il corso del Nilo. Col passare degli anni, poi, il gatto divenne sempre più un elemento della tradizione religiosa. La sua immagine venne identificata con le molteplici divinità feline, fino alla sua completa associazione con la dea Bastet, rappresentata col corpo di una giovane donna dalla testa di gatto, simbolo di gioia, amore, femminilità e fertilità, che proteggeva la casa, la famiglia, il parto e i bambini. Nel suo tempio a Rubasti, capitale dell'Egitto, durante la 22esima dinastia, 900-700 avanti Cristo, vi era un enorme serraglio dove i felini erano allevati in gran numero. I fedeli li acquistavano facendoli poi mummificare per donarli alla dea. Negli scavi del tempio furono trovate oltre 300.000 offerte di gatti selvatici uccisi e mummificati. Ma gli antichi egizi tenevano anche i gatti in casa e di sicuro amavano i loro felini domestici. In epoca tolemaica divenne usanza radersi le sopracciglia in segno di lutto quando il gatto di casa moriva. Inoltre, gli egizi chiamavano i fenici, popolo di navigatori e commercianti, ladri di gatti, poiché era loro abitudine, quando arrivavano nei porti egizi, rubare e tenere sulle proprie navi alcuni gatti, utilizzati per difendersi dai topi o da vendere ad altre popolazioni come animali esotici. Le indagini genetiche hanno dimostrato che furono proprio i fenici a portare i gatti in Sardegna, tanto che i membri dell'attuale popolazione selvatica Felis libica sarda sono proprio i diretti discendenti di quegli esemplari. Del resto, il gatto ebbe grande diffusione anche durante l'impero romano, come testimoniano alcuni mosaici. Osservando i gatti riprodotti in tali opere, si può notare che all'epoca questi animali avevano ancora una colorazione simile a quella degli esemplari selvatici, ovvero grigiastro striato di scuro, detto mantello, mascherel, un carattere dominante. Soltanto durante il Medioevo si diffusero, sicuramente a causa dell'uomo che cominciò a selezionarle, le mutazioni che rendono il mantello bianco, rosso, nero, pezzato. Oggi esistono circa 50-70 razze di gatti selezionati, perfino una geneticamente modificata per contrastare le allergie al pelo. E per svelare ulteriori curiosità sulle origini di questo felino, è in corso in alcuni siti del Medio Oriente e in Egitto un importante progetto di ricerca guidato dall'archeozoologo Wim van Neer del Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics dell'Università di Leuven in Belgio. Sequenziando interi genomi di gatti antichi e moderni, si conta di avere risultati più completi e affidabili di quelli fin qui ottenuti, aggiungendo altre vite alle leggendarie 7 vite del gatto. Un animale sociale. I felini sono animali tutto sommato solitari, ma certamente non asociali, e il gatto di casa non fa certo eccezione. Del resto, il numero elevato dei cosiddetti muscoli di espressione che si trovano sul muso e sulla testa del gatto non avrebbero senso se la loro presenza non fosse per la comunicazione di emozioni, rivolta sia ad altri gatti sia agli altri animali, uomo compreso. Per comunicare, inoltre, sul corpo del micio di casa sono posizionate, in alcuni punti cruciali, speciali ghiandole odorifere utilizzate per la marcatura degli spazi, territori o degli altri individui, compresi noi umani. Quando il gatto sfrega il musino contro la mano o altre parti del corpo del suo proprietario, diffonde il profumo delle ghiandole periorali, guanciali e temporali che si trovano sul muso, mentre quando fa la pasta, cioè preme le zampe alternativamente, usa le ghiandole interdigitali ed anche quando alza la coda avvolge gli umani che lo circondano in una nuvola di feromoni emessi da ghiandole sottocaudali e perianali. Perché? I feromoni danno al gatto una sensazione di tranquillità e sentirli addosso al padrone rende l'animale ben disposto nei suoi confronti, come succede con le sostanze odorose emesse dal gattino alla nascita, che inducono la mamma a prendersi cura di lui. Espressioni rilevabili dalla testa del gatto. Rilassato, orecchie leggermente in fuori per sentire i rumori dell'ambiente. Concentrato, orecchie dritte e sguardo fisso in avanti. C'è qualcosa che lo interessa. Agitato, se le orecchie si muovono nervosamente, il gatto è in ansia per qualcosa. Intimorito, le orecchie diventano piatte e attaccate alla testa per non essere colpite. Arrabbiato, il gatto emette urla e brontolii, le orecchie sono rivolte all'indietro, sta per attaccare. Attacco, testa alta e occhi fissi sul nemico, orecchie completamente abbassate.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Una famiglia di talenti. La dinastia italiana cresciuta sotto il segno della cultura. Ecco come la famiglia Levi Montalcini fu protagonista del Novecento. Di Paola Panigas. Se avessi avuto una famiglia, l'avrei trascurata per il lavoro, diceva Rita Levi Montalcini. Ma quella d'origine non la trascurò mai, nonostante i lunghi anni di lontananza dovuti alle sue ricerche, prima a Liegi, in Belgio, poi per circa 30 anni negli Stati Uniti. I Levi Montalcini erano un clan fuori dall'ordinario, a partire dai genitori. Il padre, Adamo Levi, 1867-1932, brillante ingegnere elettrotecnico e matematico, proveniva da una famiglia chiassosa e numerosa, 12 tra fratelli e sorelle, tutti laureati. A 33 anni conobbe Adele Montalcini, 1879-1963, di soli 21. Quel 10 gennaio 1901 fu una giornata indimenticabile, come appuntò Adele sul suo diario. I due, ebrei sefarditi, si sposarono a Torino. Scelsero, come la maggior parte delle famiglie ebraiche, di stabilirsi nella zona vicina alla cittadella, un quartiere colonizzato dalla popolazione ebraica a partire dal 1848, quando, aperte le porte del ghetto, fu finalmente concesso agli ebrei di possedere una casa. La maggior parte degli ebrei torinesi si spostarono nella nuova espansione della città sorta tra la vecchia Piazza d'Armi e Corso Vittorio Emanuele. Proprio nella casa di Corso Vittorio crebbero i figli dei Levi Montalcini. Luigi, detto Gino, 1902-1974. Anna, detta Nina, 1905-2000, e le gemelle Rita, 1909-2012, e Paola, 1909-2000. Nella Torino sabauda i Levi Montalcini vissero nell'agio, una famiglia benestante, laica, ma di impronta ancora vittoriana, dove le decisioni erano nelle mani paterne. Mentre Paola aveva grande ammirazione fin da bambina per il padre, Rita riuscì ad apprezzare solo a 23 anni, dopo la sua improvvisa morte, quell'uomo intelligente, generoso, ma autoritario. La scienziata ne riconobbe i meriti nell'autobiografia Elogio dell'imperfezione. La mancanza di complessi, una notevole tenacia nel perseguire la strada che riteneva giusta e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti, lati del carattere che ritengo di avere ereditato da mio padre, mi hanno enormemente aiutato a far fronte agli anni difficili della vita. Il rapporto con il padre fu conflittuale a causa della resistenza a far studiare le figlie. Mentre Gino, unico maschio, fu incoraggiato a completare gli studi al liceo moderno ed ebbe l'opportunità di seguire corsi di disegno e scultura laureandosi nel 1925, alle ragazze fu concesso di frequentare il liceo femminile della durata di 3 anni, che non consentiva l'accesso all'università. Adamo però non aveva fatto i conti con la volitiva Rita, che sin da ragazza si batté per studiare contro il parere paterno che la voleva moglie e madre. Come scrive la scienziata nella sua autobiografia, negli anni della giovinezza lei e la sorella Anna erano accomunate dalla passione per la letteratura. Nina aveva interessi letterari simili ai miei, ma né lei né io avremmo realizzato queste vaghe aspirazioni della nostra adolescenza. Nel suo caso fu il matrimonio e il succedersi delle gravidanze e delle cure materne a distoglierla dal sogno di diventare una scrittrice. Anche Rita aveva capito, al liceo, di non avere la stoffa della romanziera, ma l'evento che la illuminò sulla sua vocazione scientifica fu la morte nel 1928 di Giovanna Bruatto, la governante che l'aveva cresciuta. L'episodio la segnò e la spinse ad avvicinarsi al mondo della medicina, idea accarezzata già da bambina, dopo aver conosciuto la sorella della sua amata maestra che era crocerossina. Questa volta riuscì a ottenere il consenso del padre, probabilmente grazie alla mediazione materna. A 20 anni, in soli 8 mesi, si imbarcò insieme alla cugina Eugenia Sacerdote nell'impresa di dare tutti gli esami da privatista per essere ammessa alla facoltà di medicina. Così, nel 1929, iniziò per le due ragazze l'avventura accademica. Durante gli anni dell'università, Rita conobbe alcune importanti figure che avrebbero poi fatto parte della sua famiglia acquisita: il burbero professore di anatomia Giuseppe Levi, padre della scrittrice Natalia Ginzburg, con cui fece le prime importanti scoperte sugli embrioni di pollo durante gli anni della clandestinità, e i compagni di corso, futuri premi Nobel, Renato Dulbecco e Salvatore Luria, con i quali strinse una profonda amicizia che durò tutta la vita. Rita raccontava che nel 29 le ragazze iscritte a medicina erano solo 7, lei e la cugina per autentica passione. Un marito Rita non lo volle mai, decisa a sposare scienza e ricerca come unica ragione di vita. Infatti, quando a un congresso negli Stati Uniti le chiesero se suo marito fosse un accademico, rispose: «I am my own husband». Sono io mio marito. Così, mentre Rita nel 1936 si laureava in medicina con 110 e lode, con dignità di stampa, Paola si formava nell'atelier di Felice Casorati. Negli anni seguenti la carriera di Paola decollò. Le sue opere, realizzate all'insegna della sperimentazione, erano molto apprezzate. Il benessere economico della sua famiglia d'origine, infatti, le consentì di dedicarsi all'arte per esprimere se stessa, sempre cercando nuove forme artistiche e tecnologie. Come ripeteva Rita, Paola non si è mai clonata. Anche Gino ereditò dalla madre la passione per l'arte. Scrive Rita: «Gino aveva in comune con Paola una forte personalità artistica che gli fece scegliere la carriera di architetto. Le sue eccezionali capacità per il disegno, che, come in Paola, si rivelarono sin dall'infanzia, e la sua passione per modellare la creta e la plastilina gli avrebbero fatto desiderare di dedicarsi alla scultura. Nostro padre, che sognava per lui una laurea in ingegneria come la sua, si oppose a questa scelta che non dava garanzie di un futuro e aderì, un po' a malincuore, alla sua netta preferenza per l'architettura come compromesso tra il mestiere di scultore e quello di ingegnere. Mentre Paola e Gino sperimentavano con tele, pennelli e creta, Rita, costretta ad abbandonare il ruolo di assistente volontaria della clinica universitaria a causa delle leggi razziali del 1938, allestì nella sua camera da letto un minuscolo laboratorio e, grazie a un microscopio portatile Zeiss, portò avanti gli esperimenti, assistita dal maestro Giuseppe Levi. Proseguì così finché la vita a Torino, città presa di mira dai bombardamenti per la sua ricca produzione bellica, divenne impossibile. La famiglia, tra il 43 e il 45, sfollò a Firenze, dove cercò di rendersi utile alla resistenza. Rita si ingegnò persino per produrre documenti di identità falsi. Pur nell'emergenza della guerra, i fratelli Levi Montalcini rimasero fedeli alle proprie passioni. Guardando fuori dalla finestra, ogni giorno si assisteva allo spostarsi lungo le vie di folle che all'arrivo dei tedeschi lasciavano le case portando con sé gli averi più preziosi, racconterà Rita. Questo spostamento in massa della popolazione, prima della cacciata definitiva dei tedeschi e dell'arrivo degli eserciti alleati, fu il soggetto di uno dei più bei quadri di Paola su quel periodo, La città che cammina. Nel 1945 la famiglia si ricongiunse a Torino e ciascuno riprese le proprie attività. Nel 1946 Gino, con altri 25 colleghi, fondò il gruppo Architetti Moderni Torinesi Giuseppe Pagano, suo compagno di università morto a Mauthausen l'anno prima, e proseguì la carriera di architetto arrivando ai vertici del movimento razionalista italiano. Nina continuò la vita familiare dedicandosi ai suoi 4 figli. Rita, nel 1947, accettò l'invito a proseguire per un semestre le sue ricerche presso la Washington University, dove invece rimase per oltre 30 anni, 1947-1977. Paola, l'eterna altra gemella, terminato il conflitto, si legò al gruppo artistico torinese guidato da Albino Galvano. Il rapporto fra le gemelle rimase fortissimo nel tempo, nonostante la lontananza, come testimonia la fitta corrispondenza tra le due. Circa 2000 le lettere scritte dalla scienziata durante la permanenza negli USA. Corrispondenza studiata e archiviata dalla nipote Piera, figlia di Gino, erede spirituale della famiglia, che guardando all'operato delle zie definisce Rita l'artista della scienza e Paola la scienziata dell'arte.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Un ristretto in tazza grande di Federico Maria Rivalta. Cairo Publishing, 2018. Letto da Giovanni Baschieri. Riccardo Ranieri, un giornalista del Mattino di Padova con una passione per il golf, si trova coinvolto in una serie di omicidi dopo aver scoperto il cadavere di un amico al Golf Club Frassanelle. Costretto a indagare sia come giornalista che per proteggersi da un killer, Riccardo affronta il caso con la sua tipica imprevedibilità e goffaggine, cercando di scoprire il movente degli omicidi in un contesto sempre più complicato. Buon ascolto!
2: Sono addressato, posizionato per iniziare il movimento di backswing. Il bacino ruota sul suo asse verso destra. Il braccio sinistro è teso e il destro asseconda il movimento. Il peso del corpo è tutto sulla gamba destra. Quando arrivo all'apice del movimento, come una fionda tesa al massimo, c'è una frazione di secondo, un istante, in cui tutto è immobile. In quell'attimo, la mente deve creare il vuoto e la percezione dei sensi deve essere annullata. È un incantesimo. Nessun suono, nessun colore, nessun pensiero. Tutto il corpo esiste per essere lo strumento al servizio di quel movimento. Sento il bacino iniziare la rotazione verso sinistra, costringendo

le braccia a scendere e a dirigere la testa del ferro 5 verso la pallina. La discesa è potente e nel momento dell'impatto tutto il mio peso amplificato dalla velocità si scarica su una sfera di materiale plastico del diametro di circa 4,5 cm. La potenza è tale che non sento l'impatto con la pallina. Le passo attraverso. Le braccia proseguono il loro movimento come le lancette di un orologio, che, passate le 6, risalgono verso le 9 e infine verso le 12. La mia testa ruota a sinistra, rimettendosi in asse con le spalle. In quell'istante il mio sguardo è libero di inseguire il volo della pallina. La vedo in fase di salita e, per effetto della luce sullo sfondo, la perdo di vista mentre in aria rallenta e inizia la caduta. Non vedo dove si è fermata, ma dentro di me lo so, è vicino alla bandiera. Sentii i miei compagni di gioco farmi complimenti per il tiro. Cercai di dissimulare la soddisfazione assumendo l'atteggiamento di chi a certi tiri è assuefatto da anni di pratica e da un talento innato. Eravamo in 4. Io giocavo in coppia con Massimo Salvioni, contro di noi Arcadio Casati Vitali e Alessandro Ranni, i quali, rispettando i pronostici, ci stavano massacrando. Alla buca 13 avevano già vinto. Massimo e io terminammo lo stesso il giro, un po' perché avevamo ancora voglia di giocare, un po' per darci il tempo di digerire la legnata prima del rientro nei locali del golf club Frassanelle. Arrivammo al green e, proprio come avevo previsto, la mia palla era a 1 metro dalla buca. Nel golf i turni di gioco sono stabiliti in base alla lontananza della pallina dalla buca. La mia era quella più vicina, quindi sarei stato l'ultimo a giocare. Avevo in mano il putter, che mi serviva anche da sostegno, mentre attendevo il mio turno. Quando alla fine giunse, ero stanco, demotivato e sbagliai anche l'ultimo colpo. La pallina danzò sul bordo della buca e, sfidando la forza di gravità, non vi entrò. Arcadio non mi risparmiò una delle sue solite battute, tanto prive di gusto quanto fuori luogo. Guardai Massimo che fece spallucce. Finalmente era finita ed eravamo liberi di cercare conforto in una birra. Essendo il golf animato da una forte componente competitiva, il corretto comportamento dei giocatori in campo è una condizione fondamentale per evitare che una serena passeggiata tra amici si trasformi in qualcosa di più simile a un incontro di box. Nel corso della nostra sfida, Arcadio era stato capace di violare una per una tutte le regole dell'etichetta. Il ragazzo era arrivato addirittura a colpire mio compagno con un rametto, alla fine di un animato alterco causato dal suo costante chiacchiericcio, durante la preparazione dei colpi tirati da Massimo e me. E come se ciò non bastasse, quando il turno di tirare era il loro, esigeva un religioso silenzio. Era sabato pomeriggio e, contro ogni logica, nutrivo la segreta speranza che il circolo fosse deserto. Non è mai divertente spiegare a chi lo chiede, e lo chiedono tutti, il motivo di una disfatta. Ovviamente i soci al completo ci stavano aspettando per chiederci il risultato della gara. «E ora, sotto a chi tocca!» esclamò Arcadio con il consueto stile. Se non altro, quella sua ennesima sbruffonata ci risparmiò ulteriori domande su chi avesse vinto e chi perso, mentre lui tirava dritto verso gli spogliatoi. E Massimo, Alessandro e io ci fermavamo al bar. Se solo avessimo immaginato il delirio che quella nostra breve sosta avrebbe scatenato, di sicuro saremmo filati sotto la doccia senza nemmeno toglierci i vestiti. Massimo era di pessimo umore e stanco, quindi non fece nulla per trattenere la rabbia. Arcadio sarà anche un bravo giocatore, però è sicuramente una gran testa di cazzo. Mi ha proprio rovinato la giornata e non è la prima volta che succede. Anche a me disturbava aver perso quella gara, che in gergo si chiama match play. Si può giocare singolo contro singolo oppure coppia contro coppia.
Giocare con Massimo era sempre un piacere. Non rifacciava mai gli errori e con quattro battute era in grado di rendere divertente anche la gara in cui andava tutto storto. All'opposto, giocare con Arcadio era talmente irritante che in 5 ore non eravamo riusciti a sorridere nemmeno una volta. Per fortuna Alessandro era un bravo ragazzo, non ancora maggiorenne, molto educato oltre che riservato. Tanto che gli domandai come potesse far coppia con Arcadio. Vuoi sapere la verità? Me lo ha chiesto suo padre, ma è stata dura. Alla fine passo per uno stronzo anch'io, fu la sua risposta. Come alla maggior parte degli esseri umani, anche a me non manca il coraggio di dire quello che penso, a condizione ovviamente che il diretto interessato non sia presente, o che qualcuno non possa riportargli le mie parole. Siccome non c'erano altri soci a portata d'orecchio, ne approfittai dunque per sfogare il mio disappunto. Se penso allo stile del conte Alvise, Arcadio proprio non può essere suo figlio. Lo so io di chi è figlio quello. In ogni caso voglio parlarne col padre quando lo vedrò, perché mi sono proprio rotto le palle di tutta sta cosa. Sbottò il mio compagno di gioco favorito. Massimo mi piaceva non solo per i meriti già menzionati, ma anche perché amava il golf per quello che è e non per quello che appare. Era un uomo sui 55 anni, grande e grosso, ed era anche una persona semplice e simpatica, che amava stare in compagnia. Ginecologo presso l'ospedale di Padova, parlava del suo lavoro di rado. Il più delle volte, solo per rispondere a battutine di cattivo gusto che, soprattutto nello spogliatoio maschile, si sprecano ogni giorno. Con un carattere piuttosto spigoloso, non era il tipo da lasciarsi scivolare addosso le angherie. Se sentiva di aver subito un torto, andava dritto al punto e, a differenza del sottoscritto, lo faceva anche in presenza del diretto interessato. La nostra discussione si concluse lì. Francesca, la barista del golf club che quel pomeriggio era di turno, segnò le nostre consumazioni. Poi, con l'aria stanca di chi ha avuto una giornata dura, abbozzò un sorriso tirato a mo' di saluto. Quando ho una gara, arrivo sempre al campo un'ora prima del suo inizio. Chissà perché, sono convinto che attuare ogni volta lo stesso rituale favorisca buoni risultati. Una teoria spesso smentita dalla pratica. A essere sincero, infatti, non sono un gran giocatore. Nel golf ho un handicap di 13 colpi, che mi colloca a ridosso della migliore tra le tre categorie amatoriali. Tuttavia, a differenza di alcuni fanatici che praticano anche quotidianamente, io posso dedicare al golf solo 2 giorni alla settimana. Compenso il mio limite con una buona dose di coordinazione che in questo, come in tutti gli sport tecnici, è un fattore determinante. Come sono solito fare ogni domenica, anche quella volta superai le postazioni del campo pratica ed entrai nel bar come prima tappa del mio rituale. Il bar resta l'unico locale del club in cui non c'è distinzione tra giocatore e non giocatore. Mentre c'è tra consumatore e buon consumatore, e almeno lì me la gioco ad armi pari con tutti. Il luminoso sorriso di Luisa, l'altra barista del circolo, mi accolse da dietro il bancone. Un po' perché, malgrado avessi già superato i 40, ero considerato ancora un bell'uomo, un po' di più perché lasciavo la mancia a fine anno. Ogni volta mi illudevo che i suoi sorrisi fossero riservati, se non a me in esclusiva, almeno a una selezionata cerchia di soci. Non avevo mai bisogno di fare il mio ordine ad alta voce. Luisa conosceva da sempre il mio rituale e così fu anche quella volta. Riccardo, hai saputo di Massimo? Mi domandò mettendomi davanti il mio caffè. Dentro di me mi chiesi come mai a volte mi desse del tu e a volte del lei. Massimo chi? Salvioni? Sì, lui. Non so nulla. Che gli è successo? Pare che è scomparso. La stecca sul congiuntivo mi provocò una crepa nell'orecchio, ma non mi lasciai distrarre.
In che senso scomparso? Ma se ieri ha giocato con me, esclamai perplesso. Ma dopo la partita non si è più visto. Infatti ieri la Patti è rimasta qui ad aspettarlo fin quasi a mezzanotte. Patti, la moglie di Massimo, all'anagrafe Roberta, si presentava a tutti come Patrizia e non nascondeva il fastidio che provava se qualcuno la chiamava col suo nome di battesimo. A differenza di Massimo, non era alta e nemmeno robusta. Il naso un pochino sproporzionato e gli occhi un po' troppo piccoli la escludevano dalle gare di bellezza. Tuttavia, allo stesso modo di suo marito, possedeva una grande carica di simpatia e una buona dose di dolcezza. Quando al club c'erano loro due, la giornata acquistava sempre più sapore e anche il golf appariva più bello. Non si saranno capiti e Massimo sarà andato direttamente a casa, o magari lo avranno chiamato dall'ospedale per un'urgenza. Ma se la Patti era venuta in macchina con lui? Sorrisi all'idea di Massimo che tornava a casa a Padova, a più di 20 km da Frassanelle, dimenticandosi la moglie al club. Mentre ci pensavo, presi una bustina di zucchero di canna dal vassoio sul bancone del bar. Per effetto di qualche arretaggio culturale, considero l'abitudine di usare lo zucchero di canna nel caffè una concessione ad antiche tradizioni culinarie. A onor del vero, giusto o sbagliato che sia, questa è l'unica concessione che faccio. Per il resto, mi considero il principe del precotto, ancor meglio se surgelato. Ma adesso dov'è la Patti? Le chiesi. Non so, credo che è andata alla polizia. Altra crepa nell'orecchio. Alla polizia, addirittura. Sì, e stamattina la madre della Patti ha già chiamato qui 3 volte per chiedere se qualcuno aveva visto Massimo. Ma lo hanno cercato in campo, magari ha avuto un malore. Sì, non l'hanno trovato. E la sua attrezzatura è nella sala sacche. E che hanno detto all'ospedale dove lavora? Che nessuno lo vede da venerdì. Che casino. Chissà dove si sarà cacciato. A quel punto ero seriamente preoccupato. Dissi a Luisa di segnare la consumazione sul mio conto, mi incamminai verso la scala che dalla sala d'ingresso porta sia alla segreteria sia agli spogliatoi, e scesi di sotto. La sede del Golf Club si trova in una villa ottocentesca inserita in una decina di ettari di bosco all'interno del Parco dei Colli Euganei. È l'antica residenza di campagna della famiglia Casati Vitali. Di origini nobiliari, i primogeniti della casata sono da sempre chiamati conti. Per quanto non avessi mai avuto occasione di presentarmi all'attuale portatore del titolo, Alvise, le rare volte nelle quali avevo avuto occasione di studiarlo da vicino, ne avevo sempre ricavato l'impressione che per lui vigesse ancora il regime aristocratico. Dal modo di vestire a quello di parlare, passando per lo sguardo sempre altero e sfuggente, come se non volesse sprecarlo su un medio borghese come me, me lo immaginavo coricarsi con la papalina. Tornando alla loro proprietà, data in affitto alla società sportiva che gestisce il circolo, la villa si sviluppa su 2 piani più un interrato. Non è un ambiente lussuoso, ma la sua semplicità, unita a un arredamento di buon gusto in armonia con la collocazione rurale, la rende familiare e accogliente. Non avevo ancora finito di scendere la scala che un capannello di persone di fronte alla segreteria si voltò verso di me. Il gruppetto era composto dal presidente del club, Andrea Galli, dalle 2 segretarie, dai 2 arbitri di gara e da 2 carabinieri. Grazie a una consumata esperienza in materia, ebbi la netta sensazione che tutti mi stessero guardando con aria di rimprovero. Mi fermai sull'ultimo gradino, sentendomi un po' a disagio. Quasi a voler rispettare le gerarchie, il primo a parlare fu Galli, una persona che della frugalità aveva fatto uno stile di vita. Galli era alto e talmente magro da farmi sospettare che la pancia gli crescesse verso l'interno. Ranieri, è da ieri che la stiamo cercando. Ma lei lo accende mai il suo cellulare? Mi chiese con aria seccata. Capisco
Cazzo, il cellulare! Mentre pensavo a dove l'avessi dimenticato quella volta e contemporaneamente cercavo di scendere l'ultimo gradino della scala, le due segretarie mi elencarono quasi in sincrono gli orari precisi in cui avevano tentato invano di contattarmi. Scusatemi, devo averlo scordato da qualche parte, risposi imbarazzato. Dai loro sguardi capii che se il mondo andava così male era certamente per colpa mia. Prima che Galli facesse in tempo a iniziare la paternale che aveva in serbo per me, mi venne incontro uno dei due carabinieri. Buongiorno, signor Ranieri, sono il maresciallo Carmine Costanzo della caserma di Bastia di Rovolon. Mentre gli allungavo la mano per presentarmi a mia volta, il maresciallo portò la sua al berretto e proseguì. Signor Ranieri, lei sa che il dottor Massimo Salvioni è irreperibile da ieri sera? Sì, me l'ha appena detto Luisa, risposi tentando di recuperare la dignità insieme alla mano. E mi dica, mi conferma di aver giocato con il dottor Salvioni ieri pomeriggio? Sì, abbiamo giocato in quattro fino alle 18. Dopo la partita abbiamo bevuto una birra insieme. Poi io sono sceso negli spogliatoi a farmi una doccia e alla fine sono tornato a casa. E poi, ha forse sentito il dottor Salvioni al telefono? No, beh, se l'avessi sentito gliel'avrei già detto. Nel frattempo, riflettevo ancora su dove cavolo avessi lasciato il mio cellulare. Probabilmente quel tarlo era evidente sulla mia faccia, perché il maresciallo mi chiese da quanto tempo l'avessi smarrito. Onestamente non ricordo, di sicuro ieri non l'ho usato. Come era prevedibile, le espressioni dei presenti passarono dal compatimento alla condanna senza appello. In un sussulto di orgoglio, provai vanamente a rendermi utile, citando i nomi degli altri giocatori che il pomeriggio precedente erano stati con noi durante la partita, finché il maresciallo mi interruppe su casati vitali. Lo sapevano già. E allora non mi restò che schierarmi dalla loro parte e ammettere che il mio cellulare avrebbe avuto bisogno di un proprietario più attento. Nel frattempo arrivarono altri soci che, essendosi iscritti alla gara prevista per quella domenica, dovevano presentarsi in segreteria. Il presidente intimò a Claudia, una delle due segretarie, di tornare al suo posto per accogliere i 15 euro che ogni partecipante è tenuto a versare. A me ormai, con buona pace del mio rituale, la voglia di giocare era passata. Il maresciallo Costanzo mi stava ancora guardando, quasi volesse alludere che io avessi ancora molte cose da dire, ma in tutta onestà non avevo idea di dove Massimo fosse finito. Luisa mi ha detto che l'avete già cercato in campo, perché se ha avuto un malore, tentai di suggerirgli. Lo hanno cercato i caddy ieri sera. Stamattina abbiamo già chiamato gli ospedali, oltre ai parenti più stretti, ma nessuno ne sa nulla. Ciò detto, il maresciallo assunse improvvisamente un'espressione di complicità e, facendo un passo verso di me, mi prese sotto braccio per isolarmi dagli altri. Senta, Ranieri, non è che per caso lei sa se il dottor Salvioni ha magari, diciamo, altre frequentazioni? Sa, il circolo, le mogli, magari una scappatella, mi domandò. Avrei voluto dirgli che io di mestiere faccio il giornalista e in quanto tale sono la persona meno indicata per una confidenza del genere, a meno che non si intenda divulgarla ai quattro venti. Inoltre, per indole personale, non sarei in grado di vedere un adulterio nemmeno se me lo indicassero col dito. Tuttavia mi sarebbe dispiaciuto deludere Costanzo, che mi stava mostrando tanta confidenza. Dunque gli risposi fermo. Maresciallo, premesso che Massimo non mi sembra il tipo, non mi risulta proprio che abbia relazioni extraconiugali. A quel punto mi sarei aspettato che il carabiniere abbandonasse quella smorfia carbonara, invece ribatté. Allora potrebbe trattarsi magari di uno scherzo, sa, tra vecchi amici. Forse è meglio chiarire un piccolo equivoco, maresciallo. Io non sono un grande amico di Massimo. Intendo dire che giochiamo insieme a golf, ma niente di più, perché fuori dal circolo non ci frequentiamo. Quindi credo che solo la Patti possa aiutarla. E chi è la Patti? Ha ragione.
Intendevo dire Roberta, la moglie di Salvioni, che vuole essere chiamata Patrizia, Patti. E perché mai? Non è che si chiama Genoveffa? Esclamò quello con una certa curiosità. La logica del maresciallo era inappuntabile. Non mi restava che approfittare del clima cameratesco per glissare sulla sua domanda. Sa, le donne. Finalmente il militare, con un sospiro che sanciva una maschile comprensione, mi restituì il braccio e tornò a dedicare la sua attenzione al presidente Galli. Voglio che venga chiesto a tutti i soci se hanno visto il dottor Salvioni o se ne sanno qualcosa. Casomai saltassero fuori delle informazioni, questo è il numero della caserma. Al momento non possiamo fare altro. Così dicendo, Costanzo e l'altro carabiniere, che non aveva detto una sola parola, lasciarono la segreteria del club. Mi chiesi che cosa potessi fare. La gara non più. Ormai non ne avevo alcuna voglia. Decisi di cambiarmi comunque e di fermarmi al campo pratica. Di solito tirare tante palline senza lo stress di dove vanno a finire mi rilassa e mi aiuta a riflettere. Non avevo dubbio che ci fosse una spiegazione per l'assenza di Massimo, però avevo la sensazione che qualcosa mi stesse sfuggendo. Mentre mi spogliavo, prestai orecchio ai commenti di alcuni giocatori che si stavano cambiando a loro volta. L'idea più gettonata, espressa in modo molto colorito, era quella della fuga d'amore. Un socio, che in quel momento non potevo vedere per via degli armadietti tra lui e me, e la cui voce non riuscivo a riconoscere, azzardò l'ipotesi che Massimo potesse essersi cacciato in qualche casino per debiti di gioco o peggio. Decisi di non dare credito a nessuna delle ipotesi che avevo sentito, perché non erano coerenti con l'idea che avevo di Salvioni. Tuttavia è pur vero che troppo spesso nella vita mi ero sbagliato sulle persone. Mi chiesi che cosa ne pensasse la Patti e soprattutto come potesse stare. Accantonai per un momento i pensieri e le ipotesi che continuavano ad affacciarsi e sovrapporsi fra loro nella mia testa, e una volta arrivato in campo pratica, presi dalla sacca il pitch, il ferro col quale inizio sempre il riscaldamento. I primi colpi mi confermarono che avevo fatto bene a rinunciare alla gara. Mi mancava il ritmo, stringevo troppo l'impugnatura del bastone e non avevo la giusta elasticità. Il golf non è solo uno sport affascinante, per molti versi è un'autentica maledizione. Richiede la massima concentrazione. Ruotare le spalle nell'esecuzione dello swing di un centimetro in più o in meno può significare sbagliare il tiro di parecchie decine di metri. In quel momento avevo la mente occupata a pensare al mio compagno di gioco e il risultato fu che un colpo andava a destra e uno a sinistra, e quel che era peggio, non si susseguivano necessariamente in quell'ordine. Da queste parti ottobre è il mese che preferisco. Non c'è più la calura tipica dei mesi estivi, ma il freddo non morde ancora. I boschi sulle colline che fanno da cornice al campo da golf assumono dei colori caldi che variano dal giallo al rosso, come se volessero restituire sotto forma cromatica tutto il calore accumulato nei mesi appena conclusi. Valutai se non fosse il caso di interrompere già gli esercizi di pratica e andare a farmi la doccia. Nell'indecisione, tirai un'altra pallina col ferro 7, ma le braccia partirono in anticipo rispetto alla rotazione del bacino. Ne uscì una traiettoria talmente curva a sinistra che prima ancora che la pallina ricadesse sul terreno, vinta ogni residua titubanza, rimisi il ferro in sacca. A quel punto tornai negli spogliatoi. Non erano ancora le 10 del mattino e di certo ero il primo giocatore a rientrare. Era talmente presto che Carlo Buonafiore, il caddy master, stava ancora raccogliendo dalle ceste gli asciugamani sporchi del giorno precedente.

0: Avete ascoltato un estratto da Un ristretto in tazza grande di Federico Maria Rivalta. Cairo Publishing, 2018. Letto da Giovanni Baschieri.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elsa Morante, racconti dimenticati. Il figlio. Di sera, nella luce attutita da un paralume di carta, le tre figlie dell'orologiaio aspettavano l'arrivo di lui che lasciava la grande città per vivere con loro in provincia. Il marito della figlia maggiore, un impiegato taciturno dalla fisionomia caparbia e cupa dell'avaro, aspettava con loro, immobile il volto dalle grosse mascelle e dal labbro